0: Questa splendida lingua di terra protesa verso l'infinito.
1: Ma che bella immagine.
0: Grazie.
1: Ma D'Annunziano oggi?
0: Sì, sì. Oggi sono al di là del ministro Giuli e volevo dirvelo anche perché ieri la premier Giorgia Meloni, parlando all'assemblea generale di non nel senso dei mannaggi, nel senso che c'erano tutti
1: sì, di
0: assemblea
1: che?
0: Generale di Confindustria.
1: Ah, è vero.
0: Ebbene, la Meloni ha lanciato una frecciatina come una giovane Navajos, diciamo, ha lanciato una frecciatina all'Unione Europea e alla sua alla sua rigidità burocratica che impone delle norme, impone dei cavilli ai paesi che ne fanno parte. Che cosa ha detto la Meloni?
1: Che ha detto?
0: Che cosa ha detto? Chiediamocelo.
1: No.
0: Che cosa ha detto?
1: Lo chiedo io a te. Cosa
0: che
1: ha
0: cosa
1: detto?
0: Ha detto la Meloni, amici? La Meloni ha detto l'Europa deve fare meno e meglio.
1: Ah,
0: hai capito?
1: Capito.
0: Deve fare meno e meglio. Devo dire che in questo l'Italia può essere davvero d'esempio, almeno per metà, perché sul fare meno non ce frega nessuno, amici.
1: È vero.
0: Come facciamo meno noi italiani? Ma nessun altro popolo al mondo. Stiamo ancora aspettando la riforma elettorale per dire.
1: Quindi,
0: quanto riguarda il fare meno, ma noi siamo un faro.
1: No,
0: siamo
1: certo.
0: Un faro nel fare.
1: Nel fare.
0: Meno.
1: Meno.
0: Hai capito?
1: A proposito, ma lo sai perché la sede nazionale di Confindustria è in Viale dell'Astronomia?
0: È in Viale? No, non lo so perché.
1: Perché pensa che la ripresa la vediamo col cannocchiale con questi.
0: Scusatelo.
1: Populismo.
0: È un populista.
1: Populismo.
0: È un populista. Papà. Perdonatemelo.
1: Ho già anche detto che l'Unione Europea è un gigante. Gigante miope, Polifemo praticamente.
0: È come un Polifemo, Polifemo ci vedeva fino a che non lo cecorno, vedeva bene Poromo.
1: Allora, vediamo come sta messa l'industria italiana. John Elkann,
0: John Elkann.
1: Ha presentato a sua santità Papa Leone XIV e poi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo modello di Ferrari elettrica, completamente elettrica.
0: Il primo modello di Ferrari elettrica.
1: Si chiama Luce.
0: Bene.
1: Giustamente, Luce elettrica.
0: Luce elettrica, luce.
1: Però
0: giusto.
1: Ora la domanda è:
0: benissimo,
1: ma se si fosse trattato di un modello a gas,
0: sì.
1: Come si sarebbe chiamata? Forse Peto.
0: Peto
1: la
0: sì.
1: Ferrari Peto.
0: La Ferrari Peto a gas. Del resto, luce certo. Elettrica, Peto a gas. Certo. Ci sta.
1: Come è uscito questo nuovo modello elettrico?
0: Non so se l'avete visto la foto sui giornali.
1: No, appena è uscito questo modello elettrico, il titolo in borsa tratatan è crollato del 6%.
0: Cioè, come l'hanno vista? Crollo in borsa,
1: trascinando tutta la borsa di Milano, peraltro. Certo, John Elkann, quello che tocca, ragazzi, diventa guano.
0: Ecco,
1: diventa guano.
0: La
1: Juve, poraccia, eccola lì. La Ferrari perde in borsa.
0: Sì.
1: Poteva candidarsi per il centrosinistro a Venezia, avrebbe fatto l'unplan.
0: Faceva proprio il circuito pieno.
1: Peraltro, questo nuovo modello, abbiamo letto, è stato ideato da un designer che lavorava per la Apple.
0: John Eve, sì.
1: Scusate. Allora, seguite sto ragionamento. Ma perché hanno scelto uno che lavorava all'Apple quando hanno in casa l'Apple?
0: L'Apple Elkann.
1: Cioè, brutta per brutta, almeno risparmiamo qualcosetta con la risorsa interna, no?
0: Hai ragione, Antonello. Non hanno puntato sull'Apple.
1: Ma dai, la disegno pure io un'automobile così. Cioè, fai una palla,
0: c'era
1: metti
0: l'Apo.
1: Quattro ruote.
0: Anche perché l'Apo, ma che fa tutto il giorno? Diciamo, quello si annoia pure.
1: È vero.
0: Il Apo positivo. Guardate il Apo positivo. Poteva farlo lui, comunque sia. Anche Briatore ha criticato.
1: Ha detto: beh, a vederla così almeno siamo sicuri che i cinesi non la copieranno.
0: Non la copieranno, no. Comunque, ragazzi.
1: E Montezemolo?
0: Montezemolo, che cosa ha detto?
1: Io mi vergogno, toglietegli almeno il cavallino.
0: Ma più che toglietegli il cavallino, toglietegli il vino. Anche perché l'amministratore delegato della Ferrari, sapete come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Vigna. Lasciategli il cavallino, ma toglietegli il vino, però, a quest'uomo. Cari, come sta? Che state facendo?
1: Che poi costa 550.000
0: euro. È la Ferrari che costa di più in assoluto. Quindi mi dispiace, amici, dirvelo, forse non ve la potrete permettere. Quella prima sì, perché la testa rossa, che era il modello più costoso.
1: Ormai devi dire non faccia.
0: Quello costa solo 460.000 euro, la testa rossa, dai, proprio. E l'ex segretario del Mastro delle Vedove? che è dimissionario, l'ex sottosegretario alla giustizia, che è dimissionario sia come Del Mastro che come delle vedove.
1: E come sta? Si è dimesso? Che fa adesso?
0: E che cosa fa? È stato sentito in audizione.
1: Ah, dalla... vuole partecipare a qualche talent?
0: Antonello, no, non fa X Factor. In audizione.
1: Audizione.
0: Scusatelo, non è cattivo, è friulano. Vabbè, la pazienza. Allora, audizione dalla commissione antimafia.
1: Ah, ok, era ora. Okay,
0: sentite,
1: okay,
0: sentite okay. Questa, mettetevi comodi. Mm. Siete comodi? Mm. Vado avanti. Allora, era lì davanti all'antimafia, no?
1: Sì.
0: Si mangiano due pasticcini, certo, un prosecchino. Gli hanno chiesto, ma come mai, mi scusi, Del Mastro, delle vedove, de Piripolli, Paraponzi, come mai lei è entrato in società per rilevare un locale insieme alla figlia di un mafioso? Lei è sottosegretario alla giustizia.
1: Era, certo, sì.
0: Cosa ha risposto testualmente Del Mastro, delle vedove, Piripolli, Paraponzi? Ha detto... perché era un locale carino.
1: Ma no,
0: sì, sì.
1: Ma davvero?
0: Io direi che è una risposta esaustiva, logica, che chiude ogni polemica. Chiudiamola qua. La risposta ci sta. Io perché lei fa era carino il locale. Carino, allora sì. Va bene. Io ci avrà degli avvocati,
1: spero.
0: Avvocatoni,
1: sì,
0: di quelli che paghi 2000 euro l'ora.
1: Mm.
0: E che cosa gli vanno a suggerire come linea difensiva al cliente? Senti, vieni qua, dica avvocato, dica, quando ti chiederanno perché l'hai fatto, tu rispondi che l'hai fatto perché il locale era carino. Ma io dico, ma dove siamo? Ma... comunque poi Del Mastro ha ammesso, sono stato ingenuo, sono stato ingenuo, avrei dovuto prima googolare.
1: Googolare?
0: Googolare. Un sottosegretario che dice googolare, come sapete, infatti... esiste proprio, è un simbolo, il nano antimafia. Googolo. Insomma, ragazzi, questi sono i nostri rappresentanti delle istituzioni e via, e si va avanti.
1: Ragazzi, è bello sapere che al Ministero della Giustizia googolano.
0: Stanno googolando in questo momento. Vabbè. Googolano.
1: Attenzione però, per i giovani in ascolto, anche per i non più giovani, grandi novità per i matrimoni low cost.
0: Ecco,
1: da giugno in tutta la Svezia sarà possibile sposarsi dentro i negozi, dentro i magazzini. Beh. Del marchio IKEA. Ti sposi all'IKEA,
0: ma è bellissimo,
1: nella splendida cornice della libreria Billy.
0: Cioè, c'hai una libreria, sì, Billy sullo sfondo.
1: E potrai giurare amore eterno finché Brugola non ti separa.
0: È una cosa bellissima.
1: Bella
0: bellissima.
1: No,
0: bellissima.
1: Perché il matrimonio è un'unione componibile, no?
0: È componibile.
1: Se vogliamo.
0: Molto componibile.
1: Prendi una persona.
0: Sì.
1: Poi ci devi montare la famiglia di lui.
0: È vero.
1: Le sue abitudini. Gli amici. Eccola lì, che l'IKEA è il luogo perfetto.
0: E poi scusami se te lo dico, ma la donna è mobile.
1: La donna è mobile.
0: Lo diciamo noi.
1: No, lo dice un
0: personaggio molto più autorevole. Ecco.
1: Ma parliamo adesso di una coppia. Sì. Una coppia di celebrities.
0: Sì.
1: Celebrità. Ah. VIP.
0: Mamma mia, che disgusto.
1: Taylor Swift, cantante antipolvere.
0: La cantante antipolvere.
1: Che sta insieme a un campione di NBA, Travis Kelce. Allora, sono andati a vedere una partita insieme.
0: Sì, con Travis
1: Kelce.
0: Swift, sì. E Trevor.
1: E stavano in prima fila in questa partita dell'NBA.
0: E che cosa va a succedere?
1: È una cosa lussuosa, poi
0: ti riprendono le telecamere
1: e lui stava dormendo.
0: No.
1: Hanno preso lui con la testina reclinata
0: come un lotito
1: che russava, peraltro è lo sport, voglio dire,
0: lui no, come un lotito si era accasciato,
1: è vero,
0: diciamo,
1: che lotito,
0: pure
1: il
0: lotito dorme immediatamente,
1: si è addormentato e hanno fatto una figura, devo dire.
0: E allora, amici, non lasciamo che il sacrificio di Taylor Swift sia inutile,
1: e
0: non
1: vi chiediamo stamattina, che è il 27 di maggio, confermi?
0: Grande lucidità da parte tua,
1: vi chiediamo dove di assurdo si è addormentato il partner.
0: No, non per rinfacciargliela,
1: no.
0: Però stavamo lì a sentire il concerto di musica da camera. Ti ho portato, avevo prenotato. Tu mi fai fare questa fiducia che di fronte a uno Stockhausen,
1: certo,
0: di fronte a uno Stockhausen, tu ti sei appisolato fra lo sgomento degli astanti.
1: Ma non è solo l'appisolamento, è il russare allo Stockhausen.
0: Come un facoce.
1: Allo spettacolo di teatro,
0: no.
1: Si sono girati tutti.
0: Ma non si fa questo allo spettacolo, ma anche semplicemente al pranzo di nozze di mia cugina.
1: No,
0: sei crollato
1: sul tavolo.
0: Come una mucca morta sei crollato.
1: Dove di assurdo si è addormentato il partner, la partner? Raccontatecelo all'800-800-002.
0: 800-800-002, oppure scrivete sulla pagina Facebook.

0: questa lamentazione.
1: Insieme a Achille?
0: Tutti insieme, la mattina alle 8 viene facile. Allora, cari amici, generoso popolo di Radio 2, sappiamo che la vostra mattinata è splendida.
1: È cominciata bene.
0: Non minimizzate, su, è splendida, e quindi cominciamo l'escussione. Ti piace?
1: Escussione.
0: E scutiamo insieme, amici, e cioè usiamo lo scooter, che nel traffico è più agevole. Parliamone. Allora, abbiamo subito Lorena che ci chiama dalla provincia di Roma.
1: Ciao Lorena.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Conigli, buongiorno. Sono una ricicetto.
0: Bene, bene in questa tua, in questo tuo, come dire, calcificazione all'interno del programma. Ma Lorena, parliamone, lui si è addormentato.
2: Lui si è addormentato, ecco. Ma non solo una volta, tutte le volte. Io ho fatto parte per anni di una compagnia teatrale amatoriale. E ogni anno abbiamo messo in scena una commedia, sì. E lui regolarmente, sì, con canonico mazzo di fiori sulle gambe, si è addormentato e ha russato.
0: È russato.
1: Dai.
0: Devo dire, Lorena, è abbastanza comprensibile, però perdonami, cara. Ma voi che repertorio fate?
2: Commedie.
1: Ah, pure commedie.
0: Lui reclina il capo, sì, lo stesso, diciamo, in prima fila proprio?
2: Ovviamente si accascia senza ritegno davanti a tutti e russa.
0: L'unica cosa, Lorena, allora, in primis
2: l'ultima volta l'ho messo in ultima fila.
0: No, mettilo dietro, cioè almeno si nota meno. E poi fate, fate Chekhov, fate autori russi, così se lui russa,
2: sì, bravo,
0: fai un Chekhov, fai un Bulgakov, capito? Fai in modo che in qualche modo lui si intona, ecco, sì, con... Lorena, coraggio, amalo lo stesso, amalo lo, posso, però devo dire, posso capirlo lui.
1: Recitava lei, c'è capito?
0: Lei recitava, c'è rimasta male, certo.
1: Ecco. Ciao Lorena,
0: stai bene?
1: Ancora un altro caso di teatro, il teatro è molto a rischio, devo dire.
0: Molto.
1: Elisabetta scrive, un relir, Teatro Quirino,
0: un relir.
1: Il mio fidanzato, poi mio marito, si mise a russare come un trombone, mi sarei sotterrata.
0: Un relir, un relir, però non si fa questo su un...
1: Per rispetto.
0: Già su Macbeth lo sì, ma su Relir no. Ecco. Allora sentiamo Antonio. Buongiorno Antonio a Roma.
1: Antonio.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Antonio, benvenuto. Antonio, cosa è accaduto?
3: Noi in realtà ci siamo addormentati insieme.
1: Ah, io e due. Mia
0: moglie. Una è matrimoniale, un letto matrimoniale. Dove?
3: Ma ci siamo addormentati di ritorno da

0: una cena a casa di amici, ma neanche tanto tardi, erano le 11:30 sul lungo Tevere, in fila. Si hanno svegliato gli automobilisti.
1: Mamma mia. No, davvero?
2: Cioè, voi eravate incolonnati sul Lungotevere e talmente tanto la malloppa del traffico vi siete addormentati, ecco.
1: Ma è pazzesco.
2: Insomma, sì, abbastanza. E dietro suonavano, immagino, figurati a Roma. Mamma mia.
0: E tutte le volte che facciamo Lungotevere adesso,
2: ricordate. Del resto, però, Antonio, tu ricordi la canzone della tradizione popolare romana Chitarra Romana, che a un certo punto dice: Lungotevere dorme mentre il fiume cammina.
1: È vero.
2: E Lungotevere dorme.
1: È tradizione.
2: No, di positivo c'è che tu nel traffico non ti stressi, non sei isterico come purtroppo il 90% certo. dei romani, e questo depone a tuo favore.
0: Però potremmo crearlo il traffico.
2: Certo. Purtroppo parte degli ingorghi a Roma è creata da Antonio, che vabbè. Stai bene.
1: Scrive Lorenzo, dice: scrivo per conto di mia mamma.
2: Sì.
1: Papà si è addormentato al ristorante al loro primo appuntamento.
2: Mamma.
1: C'era la cameriera che rideva. Poi si è addormentato in discoteca.
2: Ma come fai in discoteca?
1: Una volta si è appisolato anche mentre camminavano insieme.
2: Ma siete
1: dice
2: sicuri che non fosse in coma, papà? Perché voglio dire.
1: Che cos'è?
2: Vabbè, certo, al primo appuntamento.
1: Sì,
2: eppure si sono sposati. Incredibile. Allora, Stefano a Vicenza, buongiorno Stefano.
1: Stefano?
3: Buongiorno.
2: Benvenuto Stefano. Allora,
3: grazie Stefano, a voi.
2: Che
3: allora,
2: succede?
3: Questa è una storia meravigliosa, eravamo in viaggio di nozze, abbiamo deciso di andare a New York, arriviamo nel primo pomeriggio, loggiamo in albergo, guardiamo le locandine e non vediamo altro che Elton John al Madison Square Garden.
2: Che meraviglia, che meraviglia.
3: Meraviglioso. Abbiamo trovato due posti nelle prime file a $80. Crepi l'avarizia. Andiamo a vedere Elton John.
2: Sì.
3: Inizia il concerto, naturalmente provate a immaginare l'atmosfera, la musica, i decibel e quant'altro, sì. Patatine, popcorn e quant'altro, inizia la prima canzone, bellissimo, mia moglie si alza, comincia a ballare, bla bla. Alla seconda canzone vedo che non esulta, non fa, la guardo e stava dormendo canzone.
1: Cioè si è sparato tutto nella prima.
2: Ha dato tutto sulla prima canzone.
3: La prima canzone ha sparato tutto e alla seconda si è addormentata. Che a un certo punto ho detto, ho preso paura perché ho detto questo gli è venuto un malore, no?
2: Certo.
3: A un certo punto la sveglio
2: di brutto,
3: sì. Lei mi fa: ma dove siamo? Dove siamo? Andiamo bene.
2: Del resto la stanchezza, il fuso orario, il viaggio, l'emozione, tutta una serie di fattori.
3: Certo,
2: in prima fila Elton se vi vedeva la prendeva male forse. Grazie Stefano.
1: Beh, può capitare ovunque. Qui Salvatore, io mi sono fatto tutte e due, la veglia di Natale e la veglia di Pasqua da Chierichetto, tutti da 30 anni in su, e sull'altare centrale
2: e dormiva.
1: Mi sono appisolato
2: a Castrovilla
1: di Cosenza.
2: Il parroco che diceva,
1: e che vuoi che dica?
2: Comunque sia, amici, raccontateci tutto, raccontateci la vostra esperienza, anche perché siete in famiglia.
1: Ah certo,
2: siamo in famiglia,
1: è una bella famiglia,
2: una famiglia coniglia.

0: 8, 14 minuti, 45 secondi.
1: Ragazzi, forse abbiamo risolto il problema dell'energia. Sì. Tutto il mondo parla di questo problema. Anche ieri la Premier ha detto all'Europa, però aiutateci, qui l'energia costa. Confindustria pure, ci si è messa. Però qui c'è un youtuber spagnolo, vedi, ecco, tante volte la soluzione può essere semplice, facile.
0: Youtuber spagnolo già è una garanzia, dici, tu a chi affideresti la tua vita? Youtuber spagnolo.
1: Però questo ci ha avuto
0: l'idea. No, ma io lo apprezzo.
1: Lui si fa chiamare Flamethrower. E si è messo lì a pensare come fare a creare energia.
0: Per uno youtuber è anche molto impegnativo pensare, quindi è lodevole quello che ha fatto.
1: Poi ha notato di notte che lui non riusciva a dormire, ha notato l'iperattività del suo criceto dentro la gabbia, povera bestia. Che c'hanno la ruota, no?
0: Corrono all'infreneticamente.
1: E lui correva tutta la notte dentro questa ruota. Ha detto: scusa, ma se attacco un generatore a questo criceto, a questa ruota spinta dal criceto.
0: Sentite cosa ha pensato lo youtuber.
1: Posso produrre energia.
0: Ecco.
1: Quindi voglio dire, se si dice no, i cavalli della macchina, perché non possono essere dei criceti? Tu metti criceti. Tante ruote di criceto.
0: Ci vogliono, guarda, per alimentare una casa, per esempio l'energia elettrica, una casa, un milione di criceti può
1: bastare. Ma che vuol dire però?
0: Quindi voglio dire, tu prendi.
1: Se c'hai il mangime per i criceti, magari a poco prezzo, puoi
0: vai avanti. Quindi il futuro dell'umanità è nei criceti, sappiatelo. Rivelazione clamorosa, una rivelazione clamorosa che vi diamo in esclusiva. Del resto noi siamo Ruggito del Coniglio, diventeremo volentieri Ruggito del Criceto, per carità, insomma siamo lì. Bisogna avvertire lo youtuber che però il criceto col piffero che correrebbe nella ruota se fosse libero, cioè poveraccio, quello sta in una gabbia di 8 centimetri quadrati, è chiaro, tu gli metti la ruota, quello disperatamente corre.
1: Non si rispettano i diritti umani, figuriamoci i diritti dei criceti.
0: I diritti dei criceti, ma attenzione, il partner. Questa creatura meravigliosa, questo agglomerato di cellule che noi amiamo, ebbene si è addormentato.
1: Si è appisolato improvvisamente.
0: In che situazione? Sentiamo Ilde a Bologna.
1: Ilde!
0: Buongiorno Ilde.
2: Aloha! Cara, ciao!
0: Cara Ilde, allora facci un quadro, dipingi un quadro della situazione.
2: Il quadro ha come soggetto mio marito Paolo, che in questo momento ci sta ascoltando tendenzialmente si addormenta ovunque, però quella volta superò se stesso, perché eravamo in soggiorno, stavamo chiacchierando con un nostro amico e ad un certo punto si è accovacciato a terra così sul tappeto per far due coccole al nostro cagnolone Copernico. E lo accarezzava, si è appoggiato sulla testa e mentre parlava, cioè lui parlava con il nostro amico Claudio, si è addormentato.
1: Ecco. Ma davvero? Mentre parlava Copernico.
0: Mentre parlava con l'amico.
2: Mentre parlava con Claudio, con l'amico.
0: Si è addormentato.
2: Sì,
0: e allora è stato Copernico che ha cominciato a carezzare lui. Ha cominciato a carezzare lui perché a quel punto è stata un'inversione di ruoli. Però
2: ma
0: perché
2: me lo
0: questo?
2: Conigliero.
0: Te lo facciamo?
1: Non abbiamo i giornali.
0: Che ti devo dire? Guarda, però possiamo fare una cosa: prendi la mazzetta delle
1: notizie di oggi
0: e ne estrarremo una ad capocchiam. Ecco.
1: Vabbè, se dici un numero,
0: cosa vuoi sapere, Ilde?
2: Abbiamo due serate importanti di spettacolo amatoriale per beneficenza: il 6 e l'8 giugno.
0: Che spettacolo fate?
2: Ispirato al Ritorno al Futuro.
0: Ecco.
2: Tra l'altro Copernico si chiama così proprio perché è uno
0: proprio
2: dei due cani di Doc.
0: Ecco, quindi avete gli effetti speciali, mi sa di no. Comunque sia, va bene.
1: 6 o 8?
2: È tutto amatoriale. Però,
0: scegli un numero.
1: 6 o 8?
2: Scelgo il 23.
1: Allora.
0: Chissà perché hai scelto questo numero, Ilde. Non riesco a capire il motivo di questa tua scelta. Comunque, 23, Dose sta scartabellando la notizia. Numero 23.
1: De Luca Sceriffo è tornato.
0: È fatta.
1: Il giorno dopo l'elezione mette in fuga un parcheggiatore abusivo e va a controllare un cantiere.
0: Quindi è uscito De Luca, che in realtà non è tanto un ritorno al futuro quanto al passato, perché è stato sindaco già 5 volte. Però
1: appena eletto, neanche la fascia, il tempo di indossare la fascia.
0: Andrà bene, questo lo hanno rieletto, quindi andrà bene. La gente tornerà a vedere lo spettacolo. In bocca al lupo. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà appuntamento.
0: Fra quanto?
1: Alle 7.45. Sempre qui.
0: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo,
0: se
1: però.
0: Si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
1: fra poco.
0: Ci risentiamo fra poco.

0: Chef?
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ah, siamo in onda?
0: Sì, chef, sì, sì.
1: Ah, scusate, scusate il ritardo, sì. Ma mi sono distratto,
0: sì.
1: Perché stavo vedendo le immagini degli UFO,
0: sì,
1: rilasciati dal Pentagono.
0: Ah, le ha visto pure noi, belle, sì.
1: E ho notato che tutti gli avvistamenti,
0: sì,
1: sono avvenuti tra le 18 e le 19:30 ore italiane.
0: E quindi?
1: Vuoi federe che gli unici che riescono a capire questa trasmissione sono loro?
0: Magari.
1: Se fosse così, allora ho un messaggio per i nostri amici extraterrestri.
0: Sì.
1: Verdel, mitmene una base modalità messaggio extraterrestre, vai.
0: No,
1: Amici che venite da galassie lontane, se vi state chiedendo perché mai sul pianeta Terra c'è una trasmissione che si chiama Matta le gare in onda su Radio 2, beh, sappiate che neanche noi lo vogliamo. Prendetevi pure Barti Columbia, prendetevi Mario Benedetto e pigliate pure la nuova arrivata Nicola Angelozzi. Non fate complimenti, noi non ci rimaniamo male. Addio!
0: Grazie a Torino, iniziamo! Cos'è normale?

0: Dito nella piaga, che fastidio. 18.05, ben ritrovati su Radio 2, Mattia Legare, Marti Colucci, Nicola Ancelozzi.
1: Hello, hello, hello. Ma buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovata amica, come stai?
1: Bene, bene. Come stai?
0: Molto bene, molto
1: anche
0: bene.
1: Perché con questo sole come si fa a non stare bene?
0: Ma il caldo aiuta. Devo dire che io lo soffro un pochino il caldo quando è eccessivo, però non ci va mai bene nulla, diciamo.
1: No,
0: però va bene così, va bene
1: così. Capito? Io vedo i tuoi ricci, vorrei essere riccia, tu vedi che i miei capelli lisci,
0: vorrei essere liscia, sempre così.
1: Capito? Uno guarda sempre gli altri, il piatto degli altri.
0: È vero, accontentiamoci, anzi, di stare in salute, e salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio 2, 348-7300-200. Sta arrivando anche Mario Vendetto, mi hanno detto che è incastrato in ascensore. Ora manderemo Peppe Verdel, insomma, a il secondo o il terzo piano? Dove sta? Al terzo piano? Al terzo.
1: È un experience.
0: È un experience.
1: Perché a Radio 2 si fanno l'experience.
0: Ah, non solo a Radio 2. A proposito di experience, ti porto in Puglia. Tu conosci la Puglia, il lungo e l'arco,
1: sì,
0: no? Però ti porto a Bari, o meglio, nella una frazione di Bari, a Torre a Mare. Perché? Perché parlo di Torre a Mare. Saluto tutti gli amici pugliesi, ovviamente. Perché in una pizzeria è successo un fatto che poi è ribalzato un po' sulle cronache locali.
1: Pugliese.
0: Io sono pugliese.
1: Ricordiamo.
0: Provincia di Ceglie Messapica, per essere precisi. Cos'è successo? Un cliente ha postato sui suoi social uno scontrino riguardo una pizzeria, o riguardo precisamente una pizza che aveva ordinato in questa pizzeria, il cui costo totale era di 4 euro, ma si è visto aggiungere 50 centesimi in più. Perché cosa?
1: Per cosa
0: secondo te? Una margherita con
1: basilico.
0: Anzi,
1: quel tocco in più, capito? La ciliegina sulla torta, il basilico sulla pizza.
0: Però in realtà il basilico, insomma, è di diritto.
1: Di default.
0: Certo, averlo sulla margherita. Quindi si sono scatenati tutti a commentare il fatto, appunto, che il basilico non andasse pagato come costo extra. E di qua partiamo per aprire l'argomento di puntata di Mattia Legare, chiedendo proprio agli ascoltatori, in primis a te, qual è il costo extra che proprio ti scoccia a pagare, proprio che non sopporti di pagare. Ritieni quasi ingiusto. Vabbè, cioè, ti è successo mai di pagare qualcosa?
1: Per raccontare questa cosa, per parlare di questo, un giorno vado a Milano.
0: Sì.
1: Ok, vado a Milano, entro in un bar, tutta carina, buongiorno, mi scusi, posso avere un tramezzino, quello con la brisaula, la lughetta? Ah sì, certo, costa, lo ricordo, 3 euro
0: di tramezzino.
1: Pure economico, per essere
0: 3
1: a
0: Milano, euro,
1: dai.
0: Sì, se mi dava 3 euro, ci sta.
1: E chiedo, ma posso averlo pure tagliato?
0: Sì.
1: Ok. Beh, certo, ma certo, signorina, non si preoccupi. Va bene.
0: Questa
1: pago?
0: Manette?
1: Sì, pago. Perché, capito, stiamo parlando pure della Puglia, quindi c'è un po' di... E pago e vedo. 3,50 euro.
0: Ti hanno fatto poi il taglio
1: del tramezzino, vabbè. Non è più il taglio della torta.
0: Vabbè, però la mettiamo dal punto di vista di chi taglia il tramezzino, è pericoloso. Metti, uno si taglia il dito, quindi bisogna essere concentrati e impegnati nel taglio.
1: Ci avevo pensato, 50 centesimi per un dito tagliato potrebbe stare.
0: La prossima volta mangialo a morsi, così fai prima, risparmi 50 centesimi.
1: In caso mi mangio il dito.
0: Ma il tuo di dito. No, perché effettivamente i costi extra spesso, no, ne sentiamo parlare, spesso escono notizie appunto riguardo costi esorbitanti per un cappuccino, per un caffè,
1: taglio la torta,
0: ma ne parleremo, ci sono tante notizie relative proprio a questo. Intanto chiediamo agli ascoltatori di Mattia Legare, qual è il costo extra che poi voi proprio non sopportate? Ditecelo. Te lo ricordi il numero?
1: 348-7300-200.
2: Matti da Legare.
3: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Elvis featuring JXL e Little Less Conversation, 18:12 Radio 2, Mattia Legare con Nicola Angelozzi, Barti Colucci, professor Benedetto che sta arrivando. Stiamo parlando di un argomento, diciamo, abbiamo toccato un nervo scoperto, le tasse extra, ma più che le tasse, gli extra in generale che non sopportiamo di pagare. Siamo partiti da questa foglia di basilico che ha fatto il giro del web in una pizzeria nella frazione di Bari, e ovviamente voi ascoltatori Radio 2 al 3487 300 200 vi state scatenando. Cos'è che non sopportate di pagare come costo extra?
1: Tu cosa non sopporti?
0: La panna. La panna sul gelato. La panna sul gelato deve essere gratis.
1: Tu pensa che a Catania non si paga la panna. Almeno fino a 4 anni fa.
0: Esatto.
1: Fino a 4 anni fa, quando abitavo a Catania, non si pagava. Ma ultimamente sono andata e non si è mai pagata. Mia mamma prende la granita Gelsi, panna sotto, panna sopra. Quindi sarebbe capito doppio pagamento.
0: Sono le persone come tua mamma che inducono il ristoratore a far pagare la panna, capito?
1: È questo. Vabbè, dai, però la panna è un atto d'amore.
0: È un atto d'amore. Sono cresciuto con la panna grazie, invece ora la panna si fa pagare. Tanti vocali, tanti messaggi. Partiamo col primo, Peppe, dai, partiamo col primo vocale. Sì, sentiamo. Vai.
2: Ciao, Matti dalle gare.
0: Ciao, ciao.
2: Il costo extra che davvero non sopporto è il bollo dell'auto.
0: Ma non è un costo extra, è un costo dovuto. Sentiamo l'altro vocale, vai, chi è?
3: Noi una volta andavamo in un bar con nostra figlia piccola, aveva 2 anni, prendevamo 2 caffè e alla bimba abbiamo chiesto gentilmente una tazzina pari a quella di caffè con un po' di latte bianco, così ce l'hanno data senza battere ciglia. Nello scontrino era battuto di 50 centesimi in più per il latte bianco e la tazzina.
0: Ho capito, allora traduco perché c'era molto rumore, non so se era in aereo la nostra ascoltatrice. Chiesto 2 caffè e un goccino di latte in più, 50 centesimi
1: per la bimba. Magari chiedere di scaldare il latte pure per i bambini.
0: Vero,
1: potrebbe
0: succedere, ragazzi, no.
1: Non lo so, non ho figli, posso chiedere io però l'acqua per le mie chihuahua e non me la fanno pagare mai, quindi nei posti pet friendly non mi fanno mai pagare l'acqua.
0: Quindi seguite le tecniche di Nicola Angelozzi, che ne avrà altre per non pagare, fidatevi. Intanto continuate a scriverci 3487 300 200, qual è il costo extra che proprio non sopportate.

0: Colapesce, cattive abitudini a Radio 2, Matti dalle gare. Siamo qui con voi, Nicola Angelozzi, Barti Colucci.
1: Stiamo parlando di costi extra, di tutte quelle cose che paghiamo magari ai bar e ai ristoranti che non ci sembrano giuste. Allora, abbiamo un po' aperto il vaso di Pandora perché molti baristi ci scrivono: no, il latte va fatto pagare perché giustamente la macchiatura del latte fatta per moltiplicata per 20 volte ha un costo. E io sono d'accordo in questo, però quando si parla di foglia del basilico in più su una margherita, forse perché siamo abituati ad avere la foglia di basilico in più gratis, ad oggi giorno ci sembra un po' strano.
0: Dobbiamo essere un po' più generosi.
1: Però è vero anche che tutti gli
0: esercizi. Una foglia di basilico comunque.
1: Ha un costo.
0: 100 foglie di basilico, poi iniziano ad avere un costo.
1: Un costo, soprattutto in questo periodo. Allora, tanti vocali, partiamo col primo. Sentite questo qua del nostro Agostino. Cosa gli è successo? Vai.
2: Allora, in un bar ho comprato una marca da bollo, bar tabacchi, e ho detto: posso pagare con il bancomat? Mi hanno risposto: sì, puoi pagare col bancomat, ma sei obbligato a prendere il caffè.
1: Come? Sì.
2: Va bene.
1: Agostino si è preso il caffè. Vabbè, Agostino.
0: Comunque ti devo dire che Agostino è un preso bene, come direbbe la nostra Laura Azzullo. Cioè, lui ha detto: va bene, prendo il caffè, va bene, lo pago.
1: Magari lo voleva pure il caffè, capito? Quindi è andata bene.
0: Capito.
1: Altro vocale, chi è?
3: Non sopporto il costo aggiuntivo della prevendita dei biglietti.
1: Vabbè, ragazzi, se per questo c'è un costo anche, un costo giusto con la prevendita.
0: Dai, sì, perché ti devi accaparrare il posto. E ci scrive Antonio: a me hanno aggiunto 30 centesimi per l'origano nel caso citato. Il vero dubbio è il costo della margherita a 4 euro. Il basilico in ogni caso non si fa pagare. Parola di pizzaiolo.
1: È vero, però ragazzi, sarebbe bello avere poi uno in diretta con noi, magari proprio un pizzaiolo, visto che siamo partiti proprio dalla notizia in cui questa pizzeria nelle province di Bari ha fatto pagare 50 centesimi, anzi 1 euro, l'aggiunta di basilico extra.
0: Però lui dice il caso è comunque la pizza a 4 euro.
1: Il caso è la 4 euro, effettivamente trovare la pizza, quindi ci sforzare. Pizza a 4 euro, 50 centesimi di basilico.
0: Almeno ti faccio pagare il basilico.
1: Almeno quello dici. Vabbè, continuate a scriverci anche tanti vocali che non potremo sentire, cercheremo di condensarli perché fra poco sentiremo la differenza dei modi di pagare tra la generazione di Nicola Angelozzi, quindi nata nel 2001, e quelli che vanno dietro il 2000, dal 2000 a ritroso. State qui, Radio 2 Mattina Legale.

0: 18:26, ragazzone intramontabile secondo me. Questa anche fra 40 anni avrà sempre lo stesso tiro. Poi non è identificabile anche a livello temporale, secondo me. È una delle poche canzoni che se ascoltare anche, ripeto, fra 50 anni saranno attuali.
1: Detto ciò, parlando proprio di generazioni, capito? Canzoni che vanno avanti con le generazioni. E visto che qui ai Matti dalle Gare stiamo proprio parlando degli extra che non sopportiamo di pagare, beh, non poteva mancare la mia analisi generazionale, giusto?
0: Basti? Esatto, fa la differenza tra chi è nato nel 2000 e chi è nato prima del 2000, senza andare, ecco.
1: Una base vintage.
0: Una base vintage. Ecco, vai Verdel.
1: Questa è un po' vedusta, un po' troppo vintage.
0: Meno. Basta chiedere, Beppe, un po' meno vintage, un po' meno.
1: Beh, esatto, questa è perfetta.
0: Sentiamo la tua analisi, sono curioso di sentire le differenze tra la vostra e la nostra generazione. Vai.
1: Quelli nati tra gli anni 80 e 90, quando entrano in un bar, li riconosci subito.
0: Perché?
1: Portafoglio enorme, monete divise per taglio, banconota da 50 euro nascosta in una tasca segreta da usare in caso di emergenza.
0: È vero, ce l'ho anch'io.
1: Okay, io non capisco, ma che ci fa con 50 euro d'emergenza?
0: Non si sa mai, non so, però è un vecchio modo di fare, sì.
1: Ma invece quelli nati come me nel 2000, nel 2001, in un bar li riconosci perché entrano senza portafogli,
0: sì,
1: senza soldi, senza documenti, ma con il 78% di barteria, quindi ci sentiamo ricchi.
0: Eh sì, capito? Conta quello, se voi pagate col telefono.
1: Quella è la vera ricchezza. Quelli degli anni 80, quando devono pagare, tirano fuori il portafogli che si apre tipo fisarmonica.
0: Benissimo, ce l'ho anch'io, sì.
1: Con dentro scontrini del 2004,
0: sì, ce l'ho.
1: Essere del videonoleggio, sì. Le tre carte fedeltà dei supermercati falliti che tipo non esistono più,
0: vero,
1: e 14 centesimi di euro, perché come dice mio padre... Possono sempre servire.
0: Conservate 14 centesimi, certo.
1: I 2000 tirano fuori il telefono. Face ID, password, impronta, codice OTP, conferma via email, satelliti della NASA allineati per pagare un cornetto da 1,30 euro.
0: Un euro e trenta.
1: Ma per non parlare poi degli anni 80 al ristorante.
0: Perché cosa facciamo noi?
1: Facciamo alla romana?
0: Sì, vero, sì.
1: Segue una riunione ONU di 45 minuti. Tu però hai preso il dolce, tu hai bevuto il vino, tu non hai preso
0: l'amaro,
1: l'acqua.
0: Io l'amaro, tu no.
1: I 2000 invece cosa fanno?
0: Cosa fanno?
1: Vi mando subito il link e partono dopo 2 secondi. Bonifici, PayPal, Satispay, criptovalute, forse pure gli NFT della carbonara.
0: Può essere, sì, come certo.
1: Siamo veloci. Gli anni 80, quando il posto non funziona, aspetta, non ti preoccupare, i contanti.
0: Sempre i contanti.
1: I 2000, quando il posto non funziona, panico totale,
0: certo.
1: Sembrano sopravvissuti ad una catastrofe. Gli anni 80 invece, quando pagano, vogliono sentire il dolore, capito?
0: Perché?
1: Contano i soldi,
0: sì.
1: Guardano il resto, controllano lo scontrino
0: più volte lo scontrino, sì.
1: I 2000? Cosa facciamo?
0: Cosa fate?
1: Bip, pagamento effettuato, talmente veloce che spendono 90 euro senza accorgersi.
0: È vero, sì.
1: Arriva alla fine il conto, capito? L'estratto conto,
0: poi.
1: E poi si inizia a piangere. Perché la morale, sai qual è?
0: Qual è? Dici sta morale.
1: Che non conta a quale generazione appartieni, perché quando vai a pagare il conto ad un ristorante, paghi la bolletta della luce, la multa in divieto di sosta, tutti, ma proprio tutti, siamo uguali dinanzi ad una ed un'unica inesorabile emozione.
0: Sarebbe?
1: La tristezza.
0: Sì, questo è vero, la tristezza. Bravo.

0: buongiorno, 18.34, state ascoltando ovviamente Radio 2, noi siamo i Matti alle Gare, Barti Colucci, Nicola Angelozzi e tutta la crew dei Matti alle Gare che andremo a salutare a fine puntata, se ve lo meritate, se, tranne Peppe Verde che
1: se
0: lo merita.
1: Se vi comportate bene, se non ci fate pagare gli extra.
0: Brava, perché di questo stiamo parlando, gli extra.
1: Noi non paghiamo gli extra, o almeno non oggi.
0: Non oggi.
1: Poi in realtà io pago sempre, ti posso dire la verità?
0: Un po' tutti devo dire, però non faremo pagare gli extra a chi risponderà per primo al 348 7300 200 al nostro gioco del turista smemorato.

0: Allora, il gioco che contraddistingue questa trasmissione, ormai lo conoscete a partire da settembre. Nicole, tu te lo ricordi più o meno?
1: Certo.
0: Ovvero?
1: Il turista smemorato non si ricorda dove sta.
0: Brava, è semplicissimo, lo dice anche il testo. Tre indizi per capire appunto qual è la città che voi che ci state ascoltando dovete riconoscere, essere più veloci scrivendoci la soluzione al 348-7300-200. Abbiamo un ospite di eccezione oggi, il turista smemorato, il nostro Renzo Arbore.
2: Buon pomeriggio dal vostro
0: grande
2: Renzo Arbore. Ben trovati qui su Radio 2 ai mattini alle gare. Allora, stiamo per giocare il gioco del turista smemorato, che ci tengo a precisare che non sono io, perché io mi ricordo tutti i luoghi, i posti dove sono stato, in particolare New Orleans. Io vi ricordo di aver comprato, tra i tanti monili, anche la tromba di Armstrong.
0: Bellissimo.
2: Che ho sempre nel salotto, in polvere e spolvero ogni giorno.
0: Bellissimo.
2: Vabbè, ma non perdiamo tempo.
0: Sì,
2: andiamo col primo indizio.
0: Allora, vai.
2: Tra due continenti la puoi trovare, dove Oriente e Occidente vanno a cenare.
1: Ma così già si capisce.
0: Già hai capito?
1: Oriente, Occidente.
0: No, non l'ha capito, non l'ha capito, ragazzi.
1: Si sente.
0: Secondo indizio, vai.
2: Secondo indizio.
0: Vai.
2: A moschee e mercati dal fascino lontano, il Bosforo ne scorre piano piano.
1: Troppo facile.
0: Però potrebbe indurre in errore. Sentiamo il terzo indizio, magari più semplice, vai.
2: Terzo indizio. Un tempo Costantinopoli la chiamava con orgoglio e vanto.
0: Ah.
2: Oggi il suo nome è famoso in tutto il mondo. È molto semplice, ma l'ho fatta semplice perché voglio darvi una carezza affettiva per tutti voi che ascoltate con pazienza sta schifezza trasmissione.
0: No, grazie Renzo, grazie, c'ha anche ragione, devo dire. Allora, avete capito qual è la soluzione del gioco di oggi di Mattia Legale, turista smemorato? Se sì, scriveteci allo
1: 348 7300 200.

0: Jacket, sei su Radio 2 Matti dalle Gare, siamo con voi fino alle 19.30. Sì, Barti Colucci, come stai?
1: Molto bene, Nicola Angelozzi, e soprattutto voi ascoltatori di Radio 2, come state? In tanti ci state scrivendo al 348 7300 200, perché
0: stavamo giocando al gioco del turista smemorato.
1: Devo dire, un gioco che piace molto anche al sottoscritto, pur non indovinando quasi mai la soluzione.
0: Però come... oggi era più semplice, oggi Rezzo Arbore ci ha aiutato,
1: ci ha dato una mano, vi ha dato una mano, ma tra tutti quelli che hanno indovinato, il più veloce è Dario da Caserta, che abbiamo al telefono. Ciao Dario.
2: Ciao Dario.
1: Dove stai, Dario?
2: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene? Beh, benissimo. Cosa stai facendo di bello? Sei in macchina, ti sei fermato?
2: Sì, sono in macchina, sono fermo, stavo tornando da lavoro.
1: Benissimo.
0: Bravo.
1: Vogliamo fare la domanda classica anche a Dario. Che lavoro fai, Dario?
0: Che lavoro fai?
2: Mi occupo di contabilità, di bilancio, bilancio consolidato, cose molto simpatiche.
1: Quando siete così, come dire, larghi, vuol dire che non puoi dire dove lavori esattamente, vero?
2: Sì.
0: Però tu quindi di pagamenti extra ne sai qualcosa?
1: Guarda,
0: sicuramente. Magari li aggiungi tu, sì. I pagamenti extra.
1: Sì, Dario, bravo.
0: La contabilità.
1: Sei uno di quelli che mette i pagamenti extra, è vero? Di la verità, Dario, abbi il coraggio.
2: È anche molta fantasia, quindi.
1: Vabbè. Senti, Dario, allora sei stato il più veloce tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, quindi a te l'onore di dare la soluzione del turista smemorato di oggi. Vai, qual è la città?
2: Istanbul.
0: Bravo.
1: Una volta chiamata Costantinopoli. Sei mai stato a Istanbul?
0: Sì,
2: sono stato. Questo Natale è passato.
0: Che meraviglia.
1: Cosa ti è piaciuto di Istanbul?
2: Vabbè, tutto il quartiere di Sultanahmet è stupendo, ma poi la commistione tra culture, appunto Oriente e Occidente, lato Asia, Europa, è affascinante.
1: È molto molto affascinante.
0: Ma io volevo fare una domanda a Dario. A Caserta si paga il basilico sulla pizza?
2: Ma assolutamente no.
1: Tutti a Caserta.
0: Qua a Caserta si mangia una pizza buonissima. Mamma mia. Quindi andiamo tutti a Caserta.
2: Quello poi non c'è nemmeno bisogno di chiederlo. Anzi, devi chiederlo se non lo vuoi.
0: Esatto, basilico a tutti.
1: Sì, però è vero anche, Dario, visto che stiamo parlando, magari chi si fosse appena collegato, facciamo un recap veloce, è stato fatto pagare un basilico extra in una pizzeria di Bari. È vero anche se magari uno chiede maggiore basilico, ci sta pure che magari l'esercente ti possa chiedere un'aggiunta, dal mio punto di vista, quindi va bene. Detto ciò, Dario, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, vuoi salutare qualcuno?
2: No. La mia compagna che non mi starà ascoltando perché lavoro, però.
1: Come si chiama? Magari gli fai ascoltare la puntata su Rayplay Sound, così poi si becca i saluti in diretta. Come si chiama?
2: Laura.
1: Laura, allora salutiamo anche noi Laura e ti auguriamo una buona giornata. Salutaci Caserta e ti abbracciamo. Ciao Dario.
0: Ciao Dario.
2: Grazie a voi. Ciao.
3: Matti dalle Gare. Il nuovo programma di Radio 2.

0: La stavate cantando anche voi sicuramente, Marcella Bella nell'area, brano del 1983, questa è Radio 2, le 18.51 in questo martedì 26 maggio. Barti Colucci, Nicola Angelozzi, signori, abbiamo sbloccato l'ascensore, è arrivato con noi il professor Mario Benedetto.
1: Oh, grazie.
0: Come ha vissuto questo blocco in ascensore?
1: Ho bloccato in ascensore per conto del sapere.
0: Certo.
2: Hai fatto una ricerca pure lì.
1: Bravissimo. Certo. No, in realtà,
2: hai pensato.
1: Vorrei cogliere l'occasione per contestualizzare, visto questa resilienza, bisogna in ogni momento critico della vita cogliere l'occasione per fare qualcosa che non riusciamo a fare, come per esempio approfondire, studiare, leggere. Io ho utilizzato la tappa dell'ascensore forzata
0: per leggere.
1: Esatto.
0: Questa stava leggendo uno Omero, ho visto, no?
1: Vero? Omero è una lettura un po' impegnativa da
0: Socrate?
1: Ascensore.
0: Cosa stava facendo?
1: No, Socrate anche da ascensore è un po' impegnativa. In realtà stavo risfogliando Joyce.
2: Quella è perfetta. Quella
1: un suggerimento
2: è proprio perfetta.
1: Per lasciare che questo flusso di coscienza, che lo stream of consciousness sia con voi.
0: Beh, vabbè, professore.
1: Grazie.
0: Grazie, questo internet può andare via. Grazie mille.
1: Posso
0: grazie.
1: Andare?
0: No, rimango.
2: Puoi ritornare in ascensore.
0: Torniamo fra poco, state qui.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, state ascoltando Rai 2, Mattia Legare, 18:58, ben ritrovati a tutti quanti e tutti coloro che ci stanno seguendo a partire dalle 18, anche quelli che sono appena collegati. Barti Colucci, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto.
1: Sì, molto posso dire, Martin Garrix, grande scelta.
0: Grande scelta, grande
2: Garrix, ma la musica è Radio 2,
1: La musica è Radio 2, si fa sempre riconoscere.
0: Vogliamo spoilerare una delle note private del professor Mario Benedetto?
2: Che anche certo, siamo qui anche per questo. Conoscerlo meglio,
1: perché perché non ci sono segreti,
0: appunto, e questo non essendo un segreto tra gli amici, possiamo dirlo che il prof, oltre a essere un ricercatore scientifico, professore, è un filantro e anche un DJ.
1: Mi piace la musica, esatto. E ho scoperto questa, tra l'altro proprio Barti mi ha rimesso un po', mi ha tolto un po' di ruggine ai piatti qualche tempo fa
0: e non ci hanno più chiamato. Grazie prof,
1: è stato un piacere.
2: Perfetto, se vi presentate voi due avete bisogno di un manager. Mi candido.
0: Va bene, Nicole. Anzi, si candida anche il protagonista della notizia matta di oggi.
3: La notizia!
0: Allora vi porto sul volo Jet 2 partito da Manchester e diretto a Rodi in Grecia, ok?
2: Ok. Vai.
0: Avete mai preso un volo da Manchester?
1: No.
0: No, io sì.
1: Manchester, no. Diretto a Rodi, no.
0: No, neanche. Siete mai stati a Rodi?
1: No.
0: No, vabbè ragazzi.
1: A Manchester neanche.
2: Dai ragazzi, possiamo andare via, dai.
0: No, perché?
1: Sentiamo.
0: No, lo dico come monito per chi ci sta ascoltando, perché non è la prima volta che dal volo Manchester-Rodi succede quello che sto per raccontare.
1: Sentiamo.
0: In questo caso è successo 3 giorni fa, una passeggera, non so come abbia fatto, si è portata, sapi, i termos dell'acqua?
1: Sì.
0: Ok, in realtà non c'era acqua dentro, nonostante i controlli siano abbastanza peculiari, no? È riuscita a portarsi in questo termos del gin tonic.
1: Ma
0: erano tipo 1,5 litri di gin tonic.
2: E quindi lei ha fatto un...
0: No, che è successo? Si è bevuto mezzo gin tonic durante il volo e è cominciato ad andare in escandescenza.
1: Durante il volo.
0: Durante il volo. Gli steward si sono accorti che la signora era un po' fuori di testa,
1: stato di alterazione.
0: Gli hanno tolto i gin tonic. Beh, ragazzi, allora, appena gli hanno tolto i gin tonic, è cominciato ad andare di matto, ok? E quindi hanno richiesto un atterraggio d'emergenza per far scendere la signora.
1: La signora.
0: Per far scendere la signora.
1: In stato di ebbrezza.
0: In stato di ebbrezza con il gin tonic. Quindi, volevo citare questa notizia matta perché fa sempre molto...
2: quindi Manchester Rodi volo da non frequentare, sì, insomma,
1: esatto, almeno per quelli insomma che hanno un po' di timore dell'aereo,
0: perché trovi una insomma da inescandescenza, sì, a 5000
1: non
0: metri
1: non è proprio il massimo,
0: non è proprio il massimo, no. Va bene, quindi mi raccomando, quest'estate dove andrai?
1: Non a Rodi.
2: a Manchester.
0: Torniamo fra poco, state qui perché c'è l'approfondimento e la classifica del professor Benedetto.
4: Radio 2 Matti.

0: Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ci trovate qui e trovate qui sempre presente Mario Benedetto con la sua classifica, giusto?
1: Ce la mettiamo sempre tutta, sì. Io vi ho ascoltato mentre ero in ascensore e sfogliavo Joyce.
0: Sì.
1: E ho ascoltato perché prendo diciamo l'app, il telefono, prende gli ascensori Radio 2 permettono anche di essere raggiunti dalla linea, quindi prendono anche i telefoni per ascoltare.
0: Facendo un elogio al sistema Wi-Fi di Radio 2.
1: La connessione, esatto, di via Asiago 10.
0: Sì.
1: Vi ho ascoltato e questo è interessante, questo aspetto dei costi extra, dello sfarzo, un po'
2: sì.
1: Da vivere anche un po' in modo critico, ma ci sono dei momenti storici che sono diventati leggendari e io ho estrapolato una classifica, un podio di
0: podio.
1: Questi momenti sfarzosi, chiaramente preceduti dalla sigla.
0: Prego.

0: Prego, prof. Prego.
1: Molto bene, allora partiamo da un caso che possiamo dire fa giurisprudenza. Già sì. Chi ci ascolta può averlo già presente: le feste di Versailles di Luigi XIV. Siamo nel XVII secolo. E quindi forse proprio parliamo del benchmark storico, il termine di paragone dello sfarzo più assoluto, perché erano banchetti caratterizzati da centinaia di portate, fuochi d'artificio, fontane coreografate. Pensate, spettacoli teatrali scritti da Molière. Molière in persona scrive. Eva per Luigi XIV.
0: Pensate.
1: Quindi uno sfarzo anche in termini di contenuto e tanta chiaramente nobiltà, quindi noblesse oblige, momenti di sfarzo assoluto, e Luigi XIV anche in questo passa alla storia.
0: Costo delle feste? Sì.
1: Non pervenuto, non classificato, quindi siamo
2: si può
1: over.
2: Parlare del costo.
1: Vi faccio fare un salto indietro nella storia, arriviamo alle feste dell'antica Roma di uno dei più discussi imperatori. Sì. Chi vi viene in mente?
0: Nerone,
1: bravissimo. Nerone. Vedi, Barti è sempre il mio cultore. Penso, alla fine sì. di questa stagione, veramente lo nomineremo cultore.
0: Stacco di
1: cultore.
0: Magia a settembre, non c'è più.
2: Non c'è più.
1: Ed è la versione antica di questo sfarzo estremo che poi abbiamo conosciuto con Luigi XIV. Secondo le cronache, pensate, c'erano delle sale con soffitti da cui venivano sparsi petali di rose.
2: Ma che meraviglia!
1: Sì, dei ballatoi da cui si gettavano petali di rose, banchetti interminabili, fanno venire l'acquolina in bocca,
0: di abbacchio,
1: e addirittura
0: pollo,
1: dei profumi nebulizzati dell'ambiente. Quindi c'erano dei profumi che venivano dall'alto,
2: rosa,
1: nebulizzati, e spettacoli
2: profumi,
1: diciamo, privati, e la Domus Aurea era uno un po' dei luoghi di culto per questi momenti di celebrazione. Quindi l'antica Roma e Nerone passano necessariamente alla storia anche per questo.
0: Nerone versione PR, diciamo.
1: Non si è fatto parlare. Mi aspettavo una battuta tipo feste esplosive, però non l'hai fatta.
2: Infatti io ero preoccupata.
1: Ero preoccupata per quello, però bene così. La storia vince sempre. Anche la storia, chiudiamo con la festa di compleanno dello Shah di Persia del 1971, uno degli eventi più esagerati letteralmente del Novecento, che sono stati appunto, è stato fatta come ricorrenza celebrata anche per i 2500 anni dell'impero persiano. Pensate che nel deserto, per celebrare questo momento, è stata costruita una città tendata di lusso nel deserto.
0: Ah, come Burning Man.
1: All'interno della quale c'era questa festa, con ovviamente catering, capi di stato, costi folli, come dire, primizie di ogni tipo, ed è stato proprio citato nella storia come uno degli eventi più costosi in assoluto.
0: Diciamo un Tomorrowland quacella
1: esatto, antesignano, perché oltre appunto a invitare, a organizzare, a allestire, proprio in partenza è stato costruito una città che non c'era, per la festa.
0: Che
1: quindi
0: meraviglia.
1: Diciamo
0: che
1: la città di Persia sul podio,
0: primo posto.
2: Invitateci. Un po' come il matrimonio indiano che c'è stato l'anno scorso, mi sa, dove Beyoncé cantava.
1: Sì, tutti i matrimoni indiani, c'è uno storico anche adesso, mi viene in mente così, di Mittal, la famiglia Mittal, pare che sia costato, adesso vado a memoria, perché vedi, io ho studiato, sui 50 milioni addirittura pare che questo matrimonio sia costato.
2: Noi ci lamentiamo del tramezzino, diciamo, tagliato e pagato a 3 euro.
0: Allora facciamo un appello ai nostri amici indiani: se avete bisogno di un professore alle vostre feste di matrimonio, un DJ, una bravissima conduttrice,
2: una
0: 1000 euro in 3, va bene?
2: Euro, siamo proprio con le tasche.
0: Vuoi mettere fai la festa degli indiani?
1: No, io il sapere non apprezzo.
2: Allora, noi veniamo gratis.
0: Grazie, ecco.
1: Io vi seguo dall'ascensore.
0: Va bene.
2: Ok.

Hi, Matti Rolegare, I'm Harry Styles. Hey, listen, every day, Matti Rolegare. Un saluto a Bardi Colucci e mi alleno sempre con lui. Ciao, Bardi.

0: Harry Styles, American Girls. Ringrazio il mio amico Harry Styles per la citazione proprio sull'intro della canzone. Voglio ricordarvi, molti mi prendono in giro, che si allena con me visto che lui abita a Roma. Nicole, tu l'hai anche intravisto dove ci alleniamo, senza citare il professore ancora incredulo.
1: No, io non l'ho intravisto, me l'hai detto tu, però
2: però mi è giunta voce, cioè giunta la voce, leggenda,
1: ma soprattutto si trova sempre zona Monti con Joey Kravitz, vanno in giro, capito?
2: Che succede?
1: Cioè, che Barsi con luce a un momento così di ridarella, perché così, in diretta, no, in radio soprattutto succede questo, quando ti parte la ridarella poi
2: è contagiosa,
1: smettere è impossibile,
0: ragazzi,
1: capito?
0: Ridiamo.
2: Beh,
0: tempi
2: è la
0: buri,
2: teoria dei segreti di separazione di Milgram.
1: Mamma mia,
2: poi il prof tutto là, perché anche la risata può raggiungere attraverso 6 gradi di separazione,
1: capito?
2: Ogni angolo del mondo.
0: Poi posso dire le prove, lei potrebbe citare qualsiasi autore anche sconosciuto,
2: perché voi non esatto,
0: la teoria di Clarks. bravissimo
2: Clarks, no, non esiste.
1: E noi siamo così, ma che meraviglia, ma che bravo, che
0: caporata pazzesca.
2: Può fare una teoria al giorno,
0: a proposito di teoria,
1: il medico di torno,
2: bella questa, no? Beh, questa era bella,
0: neanche banale,
2: sì, non banale, non ce l'aspettavamo, è molto ricercata,
1: ho studiato molto per questo,
0: ragazzi. Mancava,
1: era proprio il mio momento, quello.
0: Manca poco l'estate, arrivano i tormentoni sì, poi si insediano nella nostra testa e soprattutto sì, durante il corso della giornata, di qui fino a settembre,
2: spucano
0: fuori, parleremo con le frasi delle canzoni che poi accompagneranno la nostra estate.
2: Sì.
0: Non so, un'estate al mare, Giuni Russo, giusto, non so, per
2: un'estate
0: citare.
2: Un'estate al mare.
0: Sapore di sale, sapore di mare, l'ultima di Saif. E quindi quando parliamo di frasi ricorrenti, ovviamente non poteva mancare il sondaggio dei matti dalle gare.
2: Ci piace.
3: Pronto?
0: C'è una frase che lei usa questo quando è arrabbiata, quando è triste, quando è felice, che è sempre la stessa?
3: Più che una frase è un intercalare.
0: Ah, dica qual è?
3: Dialettale.
0: Sì.
3: Me. La mano che va un po' verso l'alto, così okay, per dire vada.
0: Vado? Quindi vado?
3: Vada.
0: Grazie.
3: Vada.
0: Sì, vado. Grazie.
3: Niente.
4: Chi è?
0: Radio 2.
4: Radio 2?
0: Sì.
4: Ma scusi, ma è il mio numero o mi fate ad averlo?
0: Il suo numero? Sull'elenco.
4: Radio 2?
0: Sì.
4: Ah.
0: Sì.
4: Sull'elenco?
0: Sì.
4: Ma che elenco?
0: È telefonico.
4: Ma chi è lei, scusi?
0: Faccio i sondaggi.
4: Sì, ma come si chiama?
0: Colucci? Sì.
4: Vabbè. La ringrazio.
0: Grazie a lei.
1: Il sondaggio, quello che fa il sondaggio.
3: Camarezza, che degrado.
0: Sì,
3: tutto sta bene, che degrado. Ci provi a usarla pure su se stesso, sta benissimo. Provi.
0: Che degrado.
3: Dica. Che degrado, vede, sta perfetta.
0: Aspetta, provo anche chiamarezza. Sì.
3: Chiamarezza a lei non tanto, che degrado.
0: Addirittura.
3: Proprio...
2: Vabbè.
3: Sì.
0: Grazie, signora, l'ho sentita proprio mia, grazie, signora.
3: Arrivederci.
5: Allora, in realtà quando devo ringraziare qualcuno di solito uso una vecchia frase che era del primo Spider-Man, quando in pratica Spider-Man salvava i civili, tutti lo ringraziavano dicendo thank you Spider-Man.
0: La ringrazio e gli dico thank you Spider-Man.
5: Thank you Spider-Man anche a lei, buona giornata.
0: Aspetta, gli lancio un po' di ragnatele. Arrivate,
5: quelle qui.
6: Io sono campana, sono di Salerno.
0: Sì.
6: Quello che uso spessissimo, purtroppo, vista l'età che ho, è ogni scarpa diventa scarpona. Ogni scarpa, no? Ti dico come una scarpa, è bellissima, col passare degli anni diventa una ciabatta. Una ciabatta, capito?
0: Il tempo, il tempo che incombe, diciamo, Il riferimento è
6: puramente casuale, a mio marito, guarda.
0: Ah, bravo, subito.
6: E mica a me.

0: ancora per qualche minuto fino alle 19.30. Mario Benedetto, Barticolucci, Nicola Angelozzi.
1: È arrivato il momento che noi tutti amiamo, ovvero quelle delle buone notizie cercate, prese e ora declamate dal professor Mario Benedetto.
2: Prego. Assolutamente, buone notizie. Partiamo dall'Italia. Pensate che siamo tra i primi posti a livello europeo per il riciclo di lattine, con un trend in crescita rispetto al passato, ovvero nel 2025 questo tasso è stato del 92,8%. Una bellissima notizia. Siamo virtuosi.
1: Sì, diamoci una pacca sulla spalla.
2: Elemento di sostenibilità e competitività. A proposito di questo, oggi c'è stata la relazione annuale del CIPES, in comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo economico e sostenibile. Ebbene sì, siamo a circa, diciamo, a 109,7 miliardi di euro di stanziamento economico proprio in favore della competitività del sistema produttivo nazionale.
1: Ottima notizia.
2: Molto bello e molto interessante anche che queste misure vanno a rafforzare elementi, appunto, di intermodalità, infrastrutture, collegamenti, anche per esempio interventi dall'alto valore simbolico, come appunto le esigenze di disponibilità idrica in Sicilia, con importanti rafforzamenti, anche sostegno, ancora ricordiamolo a chi ci ascolta, sostegno per la ricostruzione post sisma del 2009 in Abruzzo. Quindi c'è spazio per la competitività, per lo sviluppo economico, le infrastrutture, anche della solidarietà.
0: E quindi queste sono ottime notizie.
2: Chiudiamo
0: non solo buone
2: con
0: notizie.
2: L'avvistamento lungo i litorali dell'area marina protetta di Porto Cesario in provincia di Lecce, dove è stato documentato questo eccezionale avvistamento.
1: Un
2: uccello migratore, sì esatto, la monachella codirossa, che ha scelto le coste italiane come tappa del suo viaggio, esattamente. Ed è stato definito dagli scienziati un avvistamento tra i più rari a livello europeo, un evento scientifico testualmente straordinario, così come le nostre buone notizie.
1: Grazie prof, viva sempre gli animali e viva le buone notizie, e come diciamo sempre qui ai Mattia Legali, cerchiamo di volgere lo sguardo al bello tutti quanti. Intanto l'ultima canzone prima di salutare questa puntata di martedì 26 maggio, Teddy Swim, Mr. Know It All.
2: Che ti fa da ridere?
1: Positività.

0: Dream e Mr. Know It All, 19:28, Radio 2, Mattia Legare vi salutano, vi ringraziano per essere stati con noi, grazie a Mario Benedetto.
1: Grazie, grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
0: Nicola Angelozzi.
2: Grazie, grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Patti Colucci.
2: Grazie.
0: Nome... Peppe Verdel, tutta la squadra di Mattia Legare, vi diamo appuntamento domani e ovviamente il nostro abbraccio alla nostra Belen. Ciao.
3: Quale insegna lì?
4: Te la del nocchio, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6.

0: comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 22.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: 2-2. Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, la

0: oggi, 28 maggio, è la giornata mondiale del gioco e dell'hamburger.
1: Oggi, il 28 maggio del 1999, a Milano, dopo uno storico restauro di 22 anni, riapre al pubblico l'affresco L'ultima cena di Leonardo da Vinci.

0: Qui invece andiamo molto indietro. Il 28 maggio del 1606 il pittore milanese imbruttito Caravaggio, e il proseneta Ranucci Tommasoni si sfidano a una partita di pallacorda, ma la discussione su un fallo di gioco degenera e si sfidano a un duello all'arma bianca.
1: Ricordo.
0: Merisi, quello lì, il Caravaggio, Merisi, il genio assoluto del barocco, viene processato per omicidio e condannato a morte. Per evitare la sentenza scappa verso Roma e poi va a Malta.
2: Vedi, mica scemo,
0: Buongiorno, good morning, guarda come si...
1: Dovevo morire io, morire tu, cioè, comunque era un duello.
2: Beh, morte
1: uno
2: tua,
1: ma tua vita mea. Ma
0: litigato per un gioco, a pallacorda.
1: Sì, quello è assurdo.
2: Ragazzi, facciamo un attimo d'ordine.
1: È il 1600.
2: Ma cosa cacchio è pallacorda?
0: Pallacorda è praticamente...
1: Oggi che è la giornata mondiale del gioco, spiegaci.
0: Allora, pallacorda era praticamente una sorta di tennis. Campo a due, ovviamente diviso invece dalla rete dalla corda, e invece di usare le racchette si usava proprio il palmo della mano.
3: Io c'ero
2: certo, assolutamente che c'ero.
0: Com'è l'umore delle notizie oggi?
3: Ma come vuoi che sia, si scavalla, andiamo verso la seconda metà della settimana, qualcosa succede, vedo c'è approfondimento per quelli del radiogiornale.
0: Perfetto, iniziamo. Radio 2, good morning.

0: Vuoi giocare a pallacorda?
1: Voglio giocare a pallacorda e anche con l'elastico e anche a campana.
0: E se litighiamo il duello lo facciamo a schiaffoni.
1: A schiaffoni, sì, a sì. Schiaffoni. Usare le armi per noi non è. Cioè, noi non siamo capaci di usare le armi. Due sputi, ecco, via.
2: Due cannoni.
1: In che senso?
2: Allora, io direi di dare subito il benvenuto al dottor Spalmaburro e la sua ingente rubrica, le Good News.
0: Good News. Good morning Radio 2, good news da un radioso Dario Spalmaburro, orgoglioso e felice per la laurea honoris causa conferita ai miei dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, un'emozione immensa. Grazie, grazie davvero.
3: Eccolo lì che ci mancava, immagino sia in scienza dell'informazione.
0: No, caro il mio conduttore nano, laurea in fisica.
2: Ma come in fisica, Spalmaburro? Ma per quali meriti?
3: Ma come, conduttore nano?
0: Arrivo per i 6 mesi di studio approfondito e ovviamente diretto su un fenomeno inspiegabile: 3 masse parlanti nello stesso studio che generano onde sonore, attrito e vuoto pneumatico contemporaneamente. 1 ora al giorno a partire dalle 6 del mattino. O quello o la laurea in sopportazione.
1: E a noi tre cosa dovrebbero dare allora, così per curiosità?
0: Un microfono che non funziona.
1: Ma non vuole smettere, per piacere.
0: Siamo alle breaking news sulla nostra politica. La raccolta di firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare che punta ad aumentare di 5 euro, dico 5 euro, il prezzo dei prodotti da fumo e da inalazione. Scusate, da inalazione di nicotina, l'ho preciso prima che qualcuno in studio.
3: Ah, ecco.
0: Ecco, capisca. Sì. Ha raggiunto il traguardo delle 50.000 firme, lo hanno reso noto i promotori della campagna. 5 euro contro il fumo, una raccolta di firme a cui ho dato anch'io il mio contributo.
3: Ma come, Spalmaburro? Non mi sembrava che lei fosse in generale un proibizionista.
0: Ma infatti, vai a firmare una petizione se sei distratto.
1: Beh, era chiarissima, e comunque 5 euro contro il fumo, era chiara.
4: Ma io capisci, 5 euro per il fumo.
1: No, no, ma allo scudo,
2: esatto, se vogliamo. Ad aggiungere altre notizie invece, per favore.
0: Ce l'ho, perché parlando di calcio, di Milan, questa volta la società rossonera preferisce agire sotto traccia, come giusto che sia, per la ricerca di un nuovo allenatore dopo la cacciata di Allegri. Solo un nome ventilato negli ambienti della dirigenza rossonera, ma sottovoce, quello di Andoni Iraola. È il tifo rossonero che aspetta e doverosamente lascia lavorare la società.
2: Quindi neanche un dubbio da parte dei tifosi del Milan, mi sta dicendo?
0: Da parte, ma chi cazzo è sta Raola? Da dove minchia viene? Non ho nessuna domanda! Quindi
5: linea della regia!
2: Secondo me devi parlare più.

0: Italiane, al mio paese si chiama il brano, quando torno al mio paese non succede assolutamente nulla al mio paese. Mio paese è un paese tranquillo e non succede mai nulla, altro bel paese in Belgio in una bella costiera di De Pen, il sesto campionato europeo. Scusate,
1: europeo,
0: adesso qua siamo all'assurdo, di imitazione del verso del gabbiano.
2: Perché l'assurdo? Cioè c'è gente che
0: immaginate in un pub hanno attirato un tot persone e si sfidano al campionato europeo di verso del gabbiano.
1: Immaginate in un pub che
0: sono loro, cioè questi non sono gabbiani veri, questo è un altro. Vabbè, questo sembra Topo Gigio.
2: Senti questo.
0: Questo sta male.
2: Senti. Questo qui.
1: Ma che fastidio!
2: No, a parte che porta rispetto ai gabbiani, vabbè, perché tutti hanno la loro storia. Vabbè. Perché tutti hanno la loro storia. Questo qui, senti com'è triste. Perché
1: tu li capisci, vero?
2: No, certo, ragazzi, io
1: con i gabbiani. Parli con gli uccelli.
2: Io me ne rendo conto perché il povero gabbiano, questo qui, aveva perso la compagna. Infatti si sente.
1: Comunque è triste.
0: Poi ci sono. Cioè, sono andato a leggere e approfondire l'articolo. Sì? C'è proprio anche gli allenatori, no? Cioè, che li preparano. Tu non devi essere. Non devi fare il gabbiano, devi essere un gabbiano, cioè proprio li preparano bene per poi vincere.
2: A me sembra che ci sia dell'ironia gratuita su una cosa culturale.
1: Io non ho mai sentito niente di assurdo. 3487 300 200, raccontatemi se voi avete sentito qualcosa di tremendo come questo.
0: In Germania, ad esempio, si è svolto la gara a ostacoli,
1: sì,
0: dei cavallucci a dondolo. Cioè, praticamente con il cavalluccio a dondola.
1: No,
2: non sono a dondolo.
0: Come no?
2: No,
0: sono quasi una scopa in mezzo alle gambe.
2: È meglio una scopa in mezzo alle gambe che.
0: Però sono cavalluccio a dondolo.
1: Quindi quelli là che puoi camminare.
2: Sì, esattamente quello.
1: Quelli che hanno la testa e il manico.
2: Esatto, no, il manico. Lo metti in mezzo alle gambe e trotti tu.
0: Io lo faccio col mocio.
1: Secondo me quello che soffriva, il pathos di prima del gabbiano, stava con uno che faceva la gara dei cavalluccio.
2: Ragazzi, sono tutte cose meravigliose.
0: Sport eccezionali.
2: È sport. E allora anche questo fa male adesso.
0: Madonna, che brontolone.

0: 6:17, Good Morning Radio 2, Backstreet Boys.
1: Che pezzo, ragazzi. Che pezzo. Allora, scusate, però devo intervenire un attimino. Siccome siamo andati in regia, è arrivata la prima denuncia per quello che riguarda Good Morning Radio 2.
0: No.
1: Sì, è arrivata l'associazione Gabbiani che si è lamentata del fatto che noi prendevamo in giro il verso del Gabbiano. E tra l'altro, l'associazione Gabbiani è capitanata da Francesco Gabbani e dalla Gabbanelli.
2: Certo.
1: Sì, che...
2: Ancora invece non si è lamentato nessuno dell'associazione Nani da Giardino.
0: Nessuno, per il momento nessuno.
2: Aspetta, eppure anche la società tra di noi.
1: Siamo noi i capi.
2: Lo sapevo che l'avresti detto.
0: Va bene, dai, andiamo in Puglia. Il nostro appuntamento con Casa Mandrache, la signora Maria.
3: Adesso c'è Casa Mandrache, adesso c'è Casa Mandrache. Risponde a te.
1: Buongiorno, signora Maria.
4: Good morning a tutti, amici di Radio 2. Oggi sono super radiofonica, non so se ve ne siete accorti. So che ci sono domande per me, prego, dalla regia.
1: Allora,
4: tecnologica, prego.
1: Sì, allora, signora Maria, lei non so se ha notato, ma oggi è la giornata mondiale dell'hamburger. Cosa ne pensa? Visto, magari l'ha letto anche lei.
4: Giornata mondiale dell'hamburger? No, a casa mia esiste la giornata mondiale della pasta e ricotta. Quale hamburger? No, io quello al massimo conosco, la pasta e ricotta che faccio a mio figlio quando va male a scuola. Praticamente ho 12 bufale là fuori che fanno solamente ricotta per i voti di mio figlio. Sì, mio figlio quando va bene faccio pasta e tonno, quando va male faccio pasta e ricotta. Non lo so perché questa punizione, anzi ho paura adesso che ci penso che al bastardino la pasta e ricotta gli piace, va male apposta. Si rende conto che c'è un figlio che va male apposta a scuola perché gli piace la pasta e ricotta? Mi dica lei.
2: Guardi, non so che dirle, comunque facciamo così. Intanto, il suo piatto preferito qual è?
4: Beh, io da pugliese amo e prediligo il pesce. Io impazzisco per il pesce. Il pesce poi è leggero, no? Il pesce appunto fa bene.
1: Sì.
4: C'ha il, come si chiama? La forfora, come si chiama quella cosa che sta dentro il pesce?
1: No, il forforo.
4: Fa bene, no? Insomma, tutte queste cose qua. Quindi preferisco il pesce, poi è pure leggero, da bella frittura di pesce, le cozze gratinate con la frittura sopra, insomma, sono tutte cose, ecco, leggere. Lo so, qualcuno dice sì, fa male, però la frittura, ecco, poi fate come me, chiudete gli occhi, immaginate e pensate al mare, all'oceano, poi li aprite, sì, davanti avrete il colesterolo, ma in quel momento vi sembrerà di nuotare nel mar Adriatico. Detto questo, signore, dopo questa perla di poesia, vi auguro una splendida giornata e good morning, amici di Radio 2.
1: Good morning, sono Maria.
0: Good morning.
2: Good morning. Vorrei che il fosforo fosse appartenesse un po' più anche a voi, oltre che ai pesci. Se posso darvi un consiglio a voi due, a Brescia e Zoara, un po' più di sale in zucca.
1: Ma allora

0: Good morning Radio 2, il programma del mattino che vi dà la sveglia. Se potessimo darvela un po' più tardi lo faremmo volentieri, ma purtroppo alle 6 precisi noi andiamo in onda.
1: E siamo qui.
0: Abbiamo detto che in Europa sono successe due manifestazioni simpatiche, chiamiamole così, la gara di gabbiani tra adulti e la gara di, qual era in Germania,
2: del cavalluccio. Con la testa del cavallo.
3: E il manico.
2: Che, detto così, sembra la testa del cavallo che trovi nel letto una volta che fai uno scarro.
0: Qual è la cosa più assurda voi che avete fatto? Magari per divertirvi.
3: Allora, io devo ritornare ai miei 21 anni, ci ho pensato, perché ne ho fatte talmente tante, però questa credo sia degna di nota, nel senso che avevo 21 anni, mi rompo la gamba ballando e già questa è una cosa assurda perché non me ne accorgo fino al giorno dopo.
2: No, anche perché non sai ballare, però va bene, andiamo avanti.
3: Sopra una sedia ballavo, facevo la cubista, me la sentivo calda, comunque cado, mi rompo una gamba, a quel punto che cosa accade? Io vado a Roma perché abitavo a Dublino, quindi sono seduta nella mia cucina e sto guardando fuori, miro il paesaggio, mentre miro il paesaggio c'è una sorta di tempesta in campagna, cade un albero in direzione mia, ma io sto col gesso, quindi io guardo quest'albero che cade e l'unica cosa che riesco a fare è dire papà, papà. Grazie al cielo l'albero si è fermato sulla finestra, altrimenti sono stata scacciata. Cioè, provo a guardare il pericolo.
2: Ma sai che adesso io stavo pensando di andarmi a suicidare?
0: Dai!

0: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra Basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro, il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Notte di attacchi incrociati nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono una base militare iraniana e abbattono droni. I Pasdaran rispondono bombardando una base aerea statunitense in Kuwait. Inoltre Teheran apre il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Dal punto di vista diplomatico, annunci e smentite su un accordo forse in dirittura d'arrivo.
3: Non siamo soddisfatti, non c'è nessun accordo con l'Iran, fa sapere Trump, che precisa: Teheran non avrà alcun allentamento delle sanzioni, nemmeno se rinunciasse all'uranio altamente arricchito. Forse, aggiunge, dovremmo tornare indietro e finire il lavoro. Gli iraniani stanno trattando perché sono allo stremo. Comunque io, conclude Trump, non voglio un accordo scadente. Lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, nessuno lo controllerà, sono acque internazionali. Poco prima la Casa Bianca aveva definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana, secondo le quali, in base all'ultima bozza del memorandum d'intesa, entro un mese Teheran avrebbe ripristinato il traffico commerciale nel Golfo Persico al livello precedente alla guerra, senza però riaprire completamente lo stretto di Hormuz, che avrebbe controllato in cogestione con l'Oman. Gli Stati Uniti al tempo stesso avrebbero ritirato le forze militari dall'area circostante l'Iran e revocato il blocco navale. Del tutto assente qualsiasi accenno al nucleare iraniano. D'altra parte, Teheran ha più volte insistito che questo argomento verrà trattato solo dopo il raggiungimento di una tregua. Marco Barbonaglia, GR2.
2: La Commissione europea accelera il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione. L'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso di Kiev potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari europei del 16 giugno. Sull'adesione si divide in Italia la maggioranza, no dalla Lega, noi favorevoli ribatte il forzista Tajani. All'attacco le opposizioni. La cronaca a Milano: sindaca nell'ambiente delle gang giovanili che centroamericane. Dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato martedì sera alla stazione Certosa. Ferito in modo lieve anche il fratello 20enne che era con lui. Gli aggressori sarebbero fuggiti salendo su un treno diretto a Treviglio. Proseguono le indagini sulla morte dei 5 sub alle Maldive. La Procura di Roma con una rogatoria ha chiesto alle autorità locali la strumentazione usata dalle vittime durante l'immersione, comprese le loro videocamere che potrebbero aver filmato la tragedia. Alle 16 a Omegna le esequie per Federico Gualtieri, domani mattina finale ligure quelle per Muglie Oldenino. Sabato a Genova i funerali della docente Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacallo. Tragedia ad Aprilia, morta una 14enne travolta da un'automobile.
4: La ragazzina procedeva in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da un'auto alla cui guida c'era una donna. L'automobilista ha cercato di dare i primi soccorsi, ma è stata accolta da malore. Immediato l'intervento del 118 e dell'elisoccorso, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare. Due bambini in 2 giorni investiti sulle strade del Lazio. Restano gravi le condizioni del piccolo di 7 anni travolto da un furgone davanti alla sua scuola a Veroli. Non è in pericolo di vita. Sara Verta, GR2.
2: Domani sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base. Previsti cortei in Italia. A rischio bus e metro, treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di domani stop anche al trasporto aereo. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. Tra le rivendicazioni il caro vita generato dalle guerre, precarietà e sfratti e per i salari più alti. Cresce la preoccupazione per l'Ebola in Africa. L'Uganda chiude il confine con la Repubblica Democratica del Congo, dove l'intensificarsi dell'epidemia spinge l'OMS a parlare di collisione catastrofica tra il virus e i conflitti armati.
5: At least 220 people are believed to have died from the Ebola outbreak in Central Africa.
6: È allarme rosso quello lanciato dal direttore dell'OMS Ghebreyesus in riferimento al combinato disposto Ebola più guerre che in questa fase sta mettendo in ginocchio la Repubblica Democratica del Congo. L'insicurezza, gli sfollamenti e gli attacchi alle strutture sanitarie, aggiunge in un post su X, rendono quasi impossibile rintracciare i contatti e isolare i casi. Le autorità ugandesi hanno ordinato la chiusura immediata del confine dopo un aumento del numero dei propri operatori sanitari sanitari esposti al virus da pazienti congolesi che avevano attraversato il confine prima che l'epidemia venisse ufficialmente dichiarata il 15 maggio. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, dal canto suo, ha annunciato un rafforzamento delle attività sul terreno, spiegando che l'epidemia è grave perché causata da una variante per cui non esistono al momento vaccini autorizzati né trattamenti specifici. Al contempo, però, ha confermato come molto basso il rischio di infezione per la popolazione generale in Europa. Mauro Zanda, GR2.
2: E infine lo sport, calcio, la Conference League è inglese. In finale Crystal Palace ha battuto 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Tennis, Roland Garros, eliminati Lorenzo Sonico e Jasmine Paolini. Oggi 5 azzurri in campo, tra loro spicca il numero 1 al mondo Sinner. E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: 2-2.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: 2-2.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: 2-2.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: 2-2.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Rai Radio 2.
16: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Questo brano nasce dalle ceneri di un insuccesso commerciale, da un flop del 1965 di Gloria Jones. Invece poi le cellule
1: molli,
0: le cellule molli, So Cell e Tainted Love, è diventato un successo pazzesco, un pazzesco mondiale. Good morning Radio 2, buongiorno, siamo i ragazzi del mattino, con me c'è Sara Jane, Luca l'intervistatore imbruttito, al desk il nonno, i ragazzi dall'altra parte della regia, noi siamo quelli che vi teniamo compagnia tutte le mattine.
2: E chi sentite si chiama Max Zoara.
1: Ecco, pensate, Max Zoara, chi avrebbe
0: senti
1: mai
0: come
1: detto?
0: Suona bene Max Zoara rispetto a Luca a Brescia.
1: No, no, a parte che ci sono quei nomi. Allora, Max dovrebbe essere escluso dai nomi, perché allora Max Zoara è già difficile. Max Gazzè è ancora peggio.
2: Questo per te, perché hai problemi a pronunciare la Z.
1: Ma perché ormai è una dentiera, sai, l'età è quella che è.
2: Invece una domanda a tutti e due, eravate i primi dell'appello a Brescia e Zoara e tu eri l'ultimo?
1: Sì, sì.
2: Sempre?
0: Allora, prima di me c'è A L
1: a Brescia Luca
0: MZ, ricordate le pagine gialle?
2: Prima dovreste scrivere un disco con queste iniziali.
1: No, allora, prima di me ci solitamente c'è Abate e Abatantuono. Poi ci sono io, sempre. Però non ho mai trovato un Abatantuono a parte Diego, ma non era a scuola con me.
2: Ok.
0: Senti, Caravaggio.
1: Caravaggio.
0: Metti il cappellino da intervistatore imbruttito, va?
1: Va bene, lo metto.
0: Pronto?
1: Tu fai partire la sigla?
0: Sigla.
1: Allora, schiaccia play.
0: Di Sguido, vai!

0: Allora, imbruttiti, stiamo parlando di cose pazzesche a Milano. Cosa si può fare di pazzesco a Milano? Pazzesco!
1: Il 29 maggio del 2026.
0: Ma ragazzi, a Milano ci sono un sacco di cose pazze.
1: Allora segnalale.
0: Allora, per esempio, l'altro giorno stavo parlando con un mio amico, stavamo bevendo una cosa e mi ha detto: sai cosa possiamo fare nel weekend? Facciamo una cosa pazzesca! Andiamo a fare l'ice bathing.
1: Cos'è?
0: Cioè, ci immergiamo nel ghiaccio. Ciccio.
1: Qua è peggio del campionato dei gabbiani,
0: sì,
1: della
0: Ciccio.
1: Gara dei gabbiani.
0: Allora,
2: come fanno Jovanotti, Sinner, i tennisti, tutti quelli per sciogliere i muscoli, certo.
0: Sì, però ci sono due problemi. Il primo, che entri nel ghiaccio e fa freddissimo. Il secondo, che l'uomo, il maschio, a contatto col freddo
1: si restringe.
0: Diventa come, cioè un po' è un
2: gamberetto.
0: Po' l'effetto limone, no? L'effetto Ken, che ti si diventi una Barbie.
2: Gamberetto.
0: Esatto, gamberetto, rimane così. E allora ho detto: scusami, se io devo sentire freddo, faccio una cosa, vado a casa,
1: certo,
0: e mi metto dentro il freezer a pozzetto, che tra l'altro ogni volta che lo apro dice: "Eh, la Madonna!"
1: Tu hai il freezer a pozzetto?
0: Certo, quello che con proprio con la faccia, con l'effigie,
1: carino, quello che si apre
0: pozzetto
1: dall'alto, ecco.
2: Sì, esatto, ce l'ho anch'io.
0: Sì, ma perché a Milano abbiamo questa malattia, dobbiamo trasformare ogni minchiata in un extreme experience. Cioè un'esperienza estrema. Non puoi più adesso bere un caffè

0: paese e ti costa 8 euro. Praticamente stai finanziando un progetto sociale. E poi a Milano, diciamolo, siamo anche capitale, oltre che della moda, delle mostre d'arte.
1: Questo, insomma.
0: Ma che belle.
1: È un vanto questa cosa qui, no?
0: Ma sì, certo. Che belle. Okay. Le mostre d'arte di un tempo erano belle, dove c'erano i quadri, eccetera. Adesso entri in una mostra d'arte e ci sono le

0: selfie da mettere su Instagram. Allora, più di visitare un museo, stiamo comprando uno sfondo per il telefono, che non so se vi ricordate, ma un tempo lo sfondo per il telefono costava tipo 90 centesimi ed era il gattino.
1: È vero, il gattino
0: che faceva: "Io sono il gattino".
2: Non me lo ricordo.
1: Comunque,

0: The Colors, siamo su Radio 2. A noi la mattina piace partire col numero 2.
1: Certo, il numero 2.
0: Allora, abbiamo parlato di discipline, di gare, di giochi un po' assurdi, no?
2: Di cose assurde. Che si sono vissute in vita.
0: Gli ascoltatori ci hanno segnalato qualche disciplina, tipo Marco dice di Verona, dice il lancio del telecomando dal divano. Può essere,
1: certo. Ma sì, ma è vero.
2: Ah, certo.
1: Cioè, se c'è tuo figlio che è davanti al televisore e gli dici spostati, amore, spostati un po', amore, spostati, alla terza volta che è, tiri
2: te lo lanci.
1: Sì, se lo colpisci bene
2: ciabatta
1: sulla nuca, allora vinci.
2: Si accende il
0: anche
2: televisore,
0: Gennaro,
2: magicamente.
0: Anche Gennaro di Napoli dice: Max, io il campionato di Gabbiani lo vinco facile, basta che apro una frittura di calamari sul lungomare e mi trasformo immediatamente.
1: Invece perdonami. Mia moglie ha partecipato, è campionessa mondiale, perché lei quando urla raggiunge un'altolanità che soltanto i gabbiani possono arrivare.
0: Quelle frequenze lì, sì, fastidiose.
2: Invece scrive proprio Laura: io vorrei fare il cheese rolling. L'avete vista la notizia la settimana scorsa, qualche giorno fa? Gente che rotola seguendo un formaggio che rotola.
1: Sì, è vero.
2: Io dico: ma come sta?
0: Bellissimo, andate a vederlo su Instagram, l'ho visto il video. Cioè la gente rotola come la ruota di formaggio, come la ruota del
1: allora, la ruota
2: da
1: di
2: una
1: formaggio
2: collina, tra l'altro.
1: Esatto, la ruota di formaggio viene buttata giù da questa collina e loro devono rincorrere. Il primo che arriva giù o che la prende vince. E ragazzi, ti fai male.
2: Ma certo ti fai che ti fai male.
0: Poi segnalano slalom con i sacchetti della spesa. Anche quella è una gara che sappiamo fare.
1: Va benissimo.
0: Benissimo.
1: Milano soprattutto.
0: Con i sacchetti della spesa.
2: Ah, ok. Evitare le persone mentre cammini.
0: E
2: certo.
0: Il biathlon del pensionato. Fila le poste più critiche ai giovani in contemporanea.
1: Sì, quello. Poi c'è il triathlon, fila le poste,
0: critica ai giovani
1: e sosta agli umarelli davanti ai lavori in corso, mani dietro la schiena e si guarda i lavori in corso, dando dei bei consigli.
0: Disciplina bellissima.
1: Noi in Italia dobbiamo ringraziare gli umarelli, senza di loro i lavori sarebbero pessimi.

0: Grace Adams, Hit the Wall su Radio 2.
1: Allora salutiamo
0: il pezzo morbido della giornata.
1: Salutiamo Grace Abrams, che non la sentiremo
2: Grace
1: mai
2: Abrams.
1: Più.
0: Dalla regia Francesco Stringhetti ci segnala invece che in Finlandia
2: sì.
0: esiste una gara simpaticissima, tra
1: sì.
0: l'altro, del trasporto della moglie. Praticamente il maschio
1: sì, è vero.
0: No, deve mettersi sulle spalle la moglie nel vero senso della parola
2: e corre.
0: Inizia a correre e vai.
1: Ed è bellissimo questo. Adesso io non so come va a finire, però se fosse per me, corri con la moglie, a un certo punto la lanci forte, lontano, nell'universo.
0: Anche perché adesso vanno di moda le maratone.
2: Sì.
0: Ogni settimana a Milano c'è
2: sì,
0: una maratona,
2: sì,
0: non
2: è
0: so
2: vero.
0: Nelle altre città. Segnalatecelo, però potrebbe essere, no, una
2: interessante
0: maratona
2: portare con... sulle spalle tua moglie.
1: Adesso
2: ce lo vedo proprio mio marito, guarda, sarebbe felice
1: anche perché io peso 13 kg bagnato, perciò
2: esatto.
0: No, ma poi immaginati quando arrivi all'arrivo che ne hai pieni i coglioni, insomma.
2: Sì. E poi ci devi trascorrere l'intera giornata, anzi no, la vita. Invece avete sentito di quello che in passerella è entrato così imbucato in Australia? Questo ha visto una sfilata, ma non ha capito. Ma si vede questo tizio normalissimo come noi che sfila con questi, cammina, fa yoga, fa tutte le varie posizioni, è diventato un'icona, famosissimo in tutto il mondo perché proprio il vago non si è reso conto.
1: L'ho visto,
2: di
1: lui è il classico imbucato, una bomba. Invece torniamo a parlare di cose pazzesche che siamo riusciti a fare noi. Allora, tu sei riuscita a evitare un albero
2: che,
1: cioè,
2: mi stava cadendo
1: che ti stava cadendo addosso. Io per esempio, una cosa che ho fatto durante un'intervista imbruttita, mi hanno detto: sai cosa possiamo fare? C'è questa fionda umana dove tu ti metti.
0: No.
1: Sì, mi hanno imbragato.
2: Vai.
1: Poi mi hanno agganciato dalla schiena.
2: Tipo bungee jumping.
1: Più o meno, però c'era un trattorino che mi ha tirato indietro con gli elastici.
2: Non ci credo.
1: E a un certo punto ho detto: sei pronto? E io, prima che dicessi sì, loro mi hanno sganciato questa
0: Eri
1: cosa.
0: Già in cielo.
1: E sono partito a 7 milioni all'ora con la bocca faceva così.
2: Hai dopo la schiena.
1: Sì.
2: Te la sei distrutta dopo questa cosa.
1: No, ma è una cosa sicura e molto divertente. È un po' come, sai, le montagne russe, da quell'effetto adrenalinico.
2: Don't try this at home.
1: No, fatelo a casa. Fatelo a casa.
2: Fatevi lanciare. Quello che vorresti fare con tua moglie nella.
1: Brava.
0: Molto bene, ragazzi. In Europa allora di queste discipline stanno aumentando.
2: Aiuto.
0: Chissà cosa pensa Mozart, Leonardo. Hanno dato un po' fondatori.
1: Ah sì, certo. Stavo pensando che fossero Mozart e Leonardo. Pensavo fossero dei giocatori di Serie A.
0: Buona domenica. Buona domenica. Sai,
1: buona domenica. Sì, sì.
0: È il gioco, no? Tu metti buona domenica di giovedì.
1: Di giovedì, sì, sì. Poi possiamo mettere anche il lunedì di Vasco, il venerdì.

0: L'umanità è arrivata a un livello meraviglioso. Non sappiamo usare la stampante, ma possiamo diventare campioni europei diversi del gabbiano.
1: Ma certo, ragazzi, ma noi siamo avanti 100 metri. Ma cosa stiamo a pensare alle guerre? Noi andiamo a imitare i gabbiani. Noi dobbiamo,
2: imitare i gabbiani, rotolarci per simulare un formaggio, ma portarci quello, in braccio il nostro mondo.
1: Ma i telegiornali, che la smettessi di parlare di Garlasco e delle guerre, ma parliamo di quelle cose importanti dei gabbiani.
0: Vabbè, dai, comunque facciamo così. Noi domani torniamo sopra un manico di scopa.
2: Esatto,
0: cavalcando
2: a cavalluccio.
0: Adesso però vi lasciamo con Fiorello e Bigio, torniamo domani,
1: i nostri cavalli da corsa.
0: A domani,
2: ciao
0: ciao,
2: ecco.

0: è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
1: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 22
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Siamo qui alla mattinanza, anzi alla sveglianza.
1: Alla sveglianza, fra poco su Rai 2 c'è la mattinanza.
0: Esatto, alle 7:10 puntuali. Ma c'è chi guarda la televisione a quell'ora e chi ascolta la radio in questo momento. Regaliamo una puntata, devo dire, bellissima. Sì, siamo veramente divertiti tanto. Vai con la puntata!

0: entriamo subito
1: sì,
0: nella missione. Noi siamo un programma radiofonico, quando ci ascoltano in radio, siamo anche televisivo 202. E quindi diamo notizie, caldo estremo, e ci siamo, maggio c'era freddo e adesso guardate qui, caldo estremo, a fine maggio l'impatto.
1: L'anticiclone subtropicale.
0: Si muore. Cioè, poi se vivi a Roma, quando cammini nell'aria senti mortaggio. Che cazzo di carne! Senti, ma vieni che carma, mortaggio, sono tutto andato! No, veramente fa un caldo incredibile, ragazzi. Oh, talmente caldo che si sono risciolti i maneskin ancora. Per la seconda volta.
1: Si erano appena risolidificati.
0: Tra l'altro è uno scoop nostro quello lì.
1: Perché te l'hanno detto a te, tu l'hai detto.
0: Io
1: ho detto
0: e l'ho spoilerato come sempre. Vabbè. Allora, cosa devo dire? Non sto benissimo.
1: Sì, c'è un leggerissimo gonfiore.
0: Sì, nella guancia destra, guarda.
1: Sì.
0: Ho preso un Brufen adesso.
1: Vabbè, dai, il tempo
0: può dire
1: che
0: Brufen è pubblicità occulta.
1: Poi è un prodotto,
2: proprio.
1: Adesso tutti vanno voglia di Brufen.
0: Però non bisogna esagerare, perché sento sempre più c'è sto nome, tutti prendo un Brufen. Si sta un po' esagerando col Brufen.
1: Sì, poi uno
0: che
1: si assume fa
0: 200, 400 e 600, il 600 probabilmente fa tum.
1: Sì, c'è una bella mazzata, sì,
0: c'è addirittura c'è antinfiammatorio, spegne gli incendi. Se tu c'è un incendio adesso che d'estate partono gli incendi. I vigili del fuoco nel Brufen tirano pastiglie di Brufen,
1: vengono domati
0: e domano gli incendi col Brufen. No, anche perché io l'ho preso prima e non sto benissimissimo.
1: Adesso no, dai, resisti.
0: Infatti non so di cosa parlare, di cosa guardare.
1: Beh,
0: adesso.
1: Intanto ci sono, ma c'è solo il pezzo della scelta.
0: Abbiamo un sacco di notizie. Intanto, allora, uno degli argomenti, io non pensavo che la Ferrari elettrica destasse tutto questo
1: sdegno social.
0: Poi, ma c'hanno ragione, però, mi dispiace, io mi devo schierare con Luca Cordero di Montezemolo.
1: Sì, che anche lui si è schierato contro.
0: Ma no, non è che si è schierato contro, ma tantissimo. Quanto costa? Quanto costa?
1: 550.000 euro?
0: Sì, ma diciamolo, è bruttina.
1: Non ha lo stile Ferrari neanche nella carrozzeria.
0: Ma no, ma secondo me il cavallino è scappato. Che c'era davanti, non c'era lì.
1: Non c'è neanche il cavallino davanti. Vai.
0: Però, ragazzi, che cosa fa della Ferrari la Ferrari?
1: Il motore.
0: Secondo te la carrozzeria? No. Cioè, io compro la Ferrari perché c'ha degli specchietti retrovisori che sono la fine del mondo. Oppure mi compro la Ferrari che c'ha delle gomme pazzesche. No, uno si compra la Ferrari perché ti compri la Ferrari? Per il motore. Cioè, il motore Ferrari, il rumore del motore. Ma l'avete mai sentita una Ferrari? Tu l'hai mai guidata una Ferrari?
1: Mai.
0: Io l'ho guidata una Ferrari.
1: Sì, tu l'hai guidata?
0: Sì, ho guidato.
1: No, tra me l'hanno raccontato che alla prima guida mi hanno detto che sei
0: cosa
1: stato.
0: Cosa ti hanno detto?
1: No, mi hanno detto che.
0: Ma chi te l'ha detto?
1: Forse chi ti conosce per l'altro, ma l'hanno detto che tu.
0: Racconta.
1: Praticamente questo ragazzo qua, che è uno dei non gli direbbe una lira come guidatore, invece come showman.
0: Sì,
1: gli dicono: puoi c'è una Ferrari? La posso provare?
0: Sì,
1: un pazzo sconvolto ha detto sì. Un pazzo che.
0: Veramente come?
1: Sì, alla prima guidata questa ma come si accende così?
0: È vero,
1: partita, ha fatto
0: è stata
1: delle
0: cosa
1: cose incredibili.
0: Tra l'altro c'era il cambio, quello vedi, sul volante. Perché la Ferrari urla. Non è un rumore. Capito perché Luca Cordero di Montezemolo è inorridito? Cioè, uno si compra la Ferrari, poi apre c'è, e trovi Natura c'è gigante. Ma voi vi rendete conto che abbiamo parlato 20 minuti della Ferrari e non dovevamo.
1: Senza dire chi l'ha provata.
0: Tra l'altro, il Papa. Io quando ho visto il Papa sulla Ferrari ieri, che pure il Papa, visto quando è entrato, faceva ma.
1: C'è Luce, Papa. Si chiama Luce.
0: E il camerlengo con il quale diceva: cos'è ta macchina? Non si capisce.
1: Il nome Luce dovrebbe piacere al Papa, no? Il nome Luce.
0: Sì, lui, Luce, certo, in fondo al tunnel.
1: Luce,
0: però. Allora, a questo
1: ma
0: punto.
1: Ma l'ha provata anche Mattarella.
0: Io chiederei però a Mattarella.
1: Come è andata? Dai.
0: Chiediamo a Mattarella.
3: Proviamo.
0: Alibrandi! È tornata Alibrandi!
1: Da Venezia! Mazza, fatto veloce.
0: È tornata da Venezia, ragazzi! Il nostro. Lui c'ha la Ferrari Duce. E allora. ci colleghiamo con.
1: Vediamo, ci proviamo. Sta squillando, vediamo se per caso il nostro presidente ha la musichetta di attesa. Sì. Va in loop l'inizio,
0: sempre,
1: non parte mai.
3: Eccolo,
1: è sempre molto sintetico. Salve presidente Mattarella.
0: Buongiorno.
3: È sbalordito. Sono veramente sbalordito, annichilito.
1: Annichilito addirittura.
3: Come si diceva dalle mie parti in Sicilia, minchioluto.
1: A minchioluto.
3: A Palermo lo dicevamo sempre, minchioluto.
1: Sì, lo sappiamo.
3: Non potevo crederci, sono salito su questo.
1: Quindi l'ha provata lei.
3: Ferrari Luce, ho dovuto fare pure davanti del canna una faccia.
2: accondiscendente.
1: Perché lei non era accondiscendente dentro.
2: Lo ricordavo, le piace io stesse. Non potevo credere ai miei occhi, non potevo credere non solo ai miei occhi ma alle mie orecchie.
1: Certo, perché il rumore non è certo quello del motore.
2: Io che da ragazzo ero soprannominato il Niki Lauda delle Madonie.
1: Addirittura.
2: Pensato, ho fatto anche una targa Florio, lei sa cos'è la targa Florio?
1: Beh certo, la targa Florio non sto qui a ripeterlo, ma lo sanno tutti.
2: Sì certo, tranne lei. È una gara automobilistica.
1: Ah, si chiama targa Florio, sì. Senta, ma non sapevamo di questa
2: mai
1: sua passione.
2: Un ignorante del genere.
1: Vabbè, non è che sono appassionato.
2: Come facciano a farlo entrare in Rai? Io non riesco ancora a capire.
1: Presidente, io non sono appassionato di macchine, invece a quanto pare lei sì.
2: Certamente, io sono appassionatissimo.
1: Ah, vedi.
2: Da giovane scorazzavo per le vie di Palermo, pensi, col mio caschetto di pelle avevo a quei tempi.
1: Ah, certo, sì, usava.
2: Avevo
1: sì.
2: Una Fiat 500 Abarth truccata con carburatori dell'orto a doppio corpo. Una sinfonia di decibel che manca un concerto di Vasco Rossi.
1: Certo, ero contenti.
2: E quando arrivavo... dicevo, ecco, Mattarella sta arrivando.
1: Erano contenti.
2: Lo imito perfetto.
1: sì, lo imita molto bravissimo. Bene, bella, quel pubblico è invisibilio. Senta, ma però noi vogliamo sapere questa Ferrari luce com'è, l'ha provata?
2: Sì, l'ho provata. Ho fatto quindi... due testa coda nel cortile del Quirinale. Ma nel silenzio più assoluto.
1: Immagino.
2: Una desolazione. Sì. Mi sembrava di giocare con la pista Polystyle. Neanche la soddisfazione di una sgasata, niente. A un certo punto John Elkann mi ha chiesto se potesse metterla in carica. Ho sentito i contatori del Quirinale girare vorticosamente. Appena arriva la bolletta gliela giro.
1: Ti credo, mi sembra
2: che
1: giusto.
2: Vuol dire mettere in carica 550 gol?
1: Sì, sono fatti.
2: Intanto faccio il rumore della mia 500
1: Abarth. Invece quella elettrica che rumore faceva, presidente, se ce lo vuole fare, Ah, ma niente, un soffio.
4: Niente.
1: Un soffio. Comunque
2: uno ti compra una Ferrari per poi sentire...
1: Senta, vedete, ma poi abbiamo visto che sono andati dal Papa.
2: Sì, poverino.
1: Come poverino?
2: Ti posso dire che quella macchina adatta al silenzio della Chiesa, lo sanno tutti, no? Che certo. Dio disse luce e luce fu.
1: Esatto.
2: È una battuta.
1: Sì, l'abbiamo capita, anche molto carina la battuta.
2: Sì, ma neanche lui immaginava che sarebbe finita così mestamente.
1: Certo.
2: Hai capito?
1: Immagino.
2: E questo è.
1: Immagino.
2: E con la tristezza assoluta che vi saluto.
1: Sì.
2: E se volete vi rifaccio la mia 500 Abarth.
1: Sì, ce la faccio, ci lasci con la 500
2: Abarth.
1: Vi
2: lascio con questo perché...
1: Sì. No, non si può sentire. Non si può sentire. Prego.
4: Bellissima.
1: Ma l'ha messa in moto. L'ha messa in moto, la sa fare.
2: Ricordate?
1: Pensa che mette in radio adesso, se si intende dice.
2: Ricordatevi che sono sempre presidente, non posso giocare così. Tra l'altro oggi devo ricevere un sacco di persone per la Repubblica, sapete?
1: Ah certo, c'è l'80 anni della Repubblica.
2: Esattamente, quindi anche... mi toccano incontri su incontri.
1: Lo so, purtroppo. Fa parte del... No, presidente!
2: Arrivederci.
1: Ha detto che palle.

0: Peyote. Mettiamo musica bella noi, eh. Mettiamo musica bella, Willy Peyote. E poi abbiamo anche un pubblico bello, eh.
1: Sì,
0: sempre.
1: Sì, oggi un bel pubblico.
0: Sempre,
1: bel pubblico.
0: No, oggi, anche ieri, devo dire.
1: Anche ieri.
0: No, quelli di ieri dicono che noi.
1: Sì, esatto, sì,
0: hai
1: ragione.
0: Ma che roba, vabbè. C'è anche, abbiamo anche Maurizio Busso, lui mi ha ispirato per un personaggio che faccio qua, perché nel film Tolo Tolo di Checco Zalone, in cui lui era coprotagonista insieme a Checco Zalone, parlava in una maniera particolare. Allora, prima sentiamo come parla normale. Ciao Maurizio, come stai?
2: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tu dove sei nato?
2: A Roma.
0: Roma, quanti anni fa sei nato a Roma?
2: 31 anni fa.
0: Ah, 31 anni fa.
2: Di allora, porto bene.
0: Nel personaggio che faceva con Checco Zalone, invece, come si chiamava quel personaggio?
2: Lui si chiamava semplicemente Immigrato.
0: Si chiamava Immigrato. E come parlava?
3: Parlava un po' così, capito? Che doveva chiudere un po' le vocali e poi aprire all'improvviso. Ha capito? A chi mi sono ispirato per fare Camarengo?
0: A lui mi sono ispirato.
1: Bravo.
0: Maurizio Busso con noi, evviva! Allora, guardate ragazzi, Fratelli d'Italia apre a Calenda, incredibile.
1: Ancora.
0: Ogni tanto noi parliamo anche di politica, che
1: dobbiamo,
0: dobbiamo. Calenda, sapete che fa parte della lista, come si chiama? Calenda
1: La lista
4: Calenda greca.
0: Quella è Calenda greca, no? Come si chiama?
1: Azione.
0: Quella che ci hanno tre elettori hanno praticamente. Fratelli d'Italia apre a Calenda per Roma e Milano, cioè nel senso per il sindaco di Milano. Vedete, è arrivata perché c'è anche Arianna Meloni, la sorella di Giorgia Meloni, chiude a una sua candidatura nella capitale. Io non lo vuole fare.
1: Non vuole fare
0: e hanno aperto
1: Roma.
0: A Calenda, sindaco di Roma, però con Fratelli d'Italia. Suggestione.
1: Calenda accettato.
0: Allora, Arianna Meloni esclude quindi la sua candidatura di Roma e dice: me lo ha consigliato Gualtieri. Meglio non fare il sindaco finché c'è Fiorello in radio.
1: Giusto. T'ha ragione. Sì. Perché lui prende provvedimenti e tu li contrasti, li critichi.
0: Sì.
1: Allora, la conto personale, poi.
0: È arrivato il messaggino privato.
1: Di chi?
0: Tra l'altro c'è un disco, me l'hanno mandato, Cioè, mi hanno mandato un disco da sentire, c'è scritto embargo fino al 29. E credo è il nuovo DJ Ax.
1: Certo.
0: C'è scritto embargo fino al 29, cioè significa che fino al 29 non si deve sentire in radio perché c'è la partenza.
1: Però tu c'hai questo
0: vizio. Sto pensando se.
1: Di spoilerarlo.
0: Vediamo se lo trovo così. No, vediamo se lo trovo.
1: DJ Ax, il nuovo DJ Ax.
0: Vediamo se lo trovo. Ma c'ho qui la. Eccolo.
1: Dopo il successo del brano
0: di Sanremo
1: 2026, J-Ax esce il 26 maggio, il 29 maggio.
0: Che c'è scritto in rosso?
1: Embargo fino al 29 maggio, in rosso sottolineato.
0: E com'è che si chiama il pezzo?
1: I Pigliaiò, però anche noi, sotto in piccolo, mi raccomando, Fiorello, non fare la.
0: Nuovo singolo per la Columbia Records, eccetera, eccetera.
1: E quindi? Che fai?
0: Ma aspettiamo il 29.
1: Bravo.
0: Perché metterlo adesso?
1: Bravo. Good, good, good.

0: Allora, c'è un piccolo articolo che mi ha colpito perché sì. È una cosa che capita a tutti noi genitori, zii, nonni,
1: certo,
0: io sono anche nonno. E sta cosa dei cani, papi, guarda che
1: tengono l'assedio
0: per avere un cucciolo, ecco l'articolo, non so
1: sì,
0: se
1: perché
0: ce
1: il
0: l'hai.
1: Bambino ti chiede il cucciolo, voglio sì, un cagnolino, voglio un gattino.
0: E noi che cosa facciamo? Cosa facciamo?
1: Subito glielo
0: subito lo compriamo, perché poi no, però, allora,
1: però te ne occupi, li diciamo, no?
0: Te ne occupi, invece i figli cosa fanno? Fine che sono piccoli, che fanno le olivette, no? Fanno le olivette.
1: Sì,
0: piccoline, la prendono così, ma quando cominciano a fare i muffin?
1: Esatto. Ma scusa, ma che immagine
0: brutta. Quando cominciano a fare, capito, le cassatelle ricce? Allora lì i genitori, i nonni, oppure chi lo porta giù? Devo studiare, devo andare, devo fare, quindi noi
1: quindi
0: siamo costretti.
1: Tocca
0: poi
1: a noi. Tocca
0: a noi. Sì. Amadeus, no? Sì, lo vedi che sta sempre con sto cane che piscia?
1: Sì, cocchina, certo.
0: Perché prima lo voleva, era
1: José.
0: Papà, prendi mercato, il periodo di Sanremo era piccolo, il cane, allora dice prendiamogli il cane. Ma José, il cane
1: non gli interessa più.
0: Ma, beh, adesso gli interessa la gnagna.
2: Quindi è giusto.
1: Vabbè, c'ha quanti c'ha? 18 anni. 19.
0: Eh beh, se ha 18 anni
1: gli interessa adesso.
0: Io tra il cagnolino e la gnagna preferisco.
1: Sì, il cagnolino tu, ma lui.
0: La gnagna.
1: Anche tu la gnagna. José.
0: Papà, prendi mercato, il periodo di Sanremo era piccolo, il cane, allora dice prendiamogli il cane. Ma José, il cane
1: non gli interessa più.
0: Ma, beh, adesso gli interessa la gnagna.
2: Quindi è giusto.
1: Vabbè, c'ha quanti c'ha? 18 anni. 19.
0: Eh beh, se ha 18 anni
1: gli interessa adesso.
0: Io tra

0: bianco, che
1: ne so. Gnagno del mulino bianco non va male.
2: La gnagna del mulino bianco.
3: Cremonesi, questo è l'umorismo che gli piace di più a lui.
4: Sì, sì, quello becero, quello becero.
1: Ma no, non è becero.
4: Sì, è becero.
3: È molto sottile quelle parole. Guarda, c'era, io mi ricordo su sta cosa dei cagnetti, no? Sì. degli animali, che poi noi abbiamo comprato di tutto. Io mi ricordo pesciolini rossi.
4: Sì,
3: mia, figlia
4: rossi.
3: Avuto, mia figlia ha avuto il periodo pesciolino rosso,
4: pesciolino
3: no?
4: Rosso, sì.
3: È morto 10 volte. Ma la... no, ogni volta io
4: morivo.
3: La mattina andavo prima io nella stanza e vedevo. Sto galleggiamento, sto pesciolino che poi messo nella vasca rettangolare. Voi sapete che adesso i pesciolini non si possono più mettere nella boccia tonda
4: perché impazziscono.
3: Impazziscono. Quindi diciamo, io avevamo messo lo scoglietto,
4: il finto corallo,
3: la vita è merda,
1: poverino.
4: Il forziere dei tesori.
3: Dopo un tot di pesci, tu che facevi, sai che sei morto, no? Ne prendevi un altro e lei magari delle volte, come è cresciuto? Perché io mica stavo a misurare la.
4: No, non è che potevi.
3: Quindi delle volte le prendeva uno più grande, uno più piccolo. Quindi lei vedeva sti pesci.
4: Era
3: da piccola.
4: Muta forma.
3: Sai che non glielo mai detto?
4: Lo scopre adesso.
3: Adesso.
4: Segue, sì.
3: Adesso. C'era una canzone.
4: Sì.
3: Una canzone di Gianni Morandi, sì. A questo proposito.
4: Ah, certo.
3: Me lo prendi, papà? Sì, ve lo ricordate? Cremonesi, abbiamo carino. Una versione molto bella. Molto bella.
4: Sì.
1: Aspetta, Cremonesi.
3: Era molto bella perché la canzone parlava del bambino che chiedeva
4: gli animali al papà
3: e Morandi cantava così: quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha,
5: me lo prendi papà?
3: Sì.
5: Ma papà,
3: ma aspetta, ma era una vecchia gag questa che si faceva negli anni 80. Era meravigliosa, è un po' cinica, però è carino. Ma senti,
6: e

0: prendo se vuoi.
1: Sì.
0: Ma fatti un po' in là.
1: Perché? L'hai preso al primo colpo.
2: Mazza. Vabbè,
0: ma si fa per ridere.
2: Chiediamo scusa a tutte le associazioni animalisti, gufetti,
0: sì,
2: che caga.
0: Ci chiamano domani.
2: Subito.
0: Cioè, sicuro
2: subito,
0: arriverà subito, la PEC. Voi avete messo che esempio date.
2: Esempio, poi...
0: già ammazzate gli animali. Non è così. Questa è una gag che abbiamo copiato, perché questa gag la fecero, credo, in un fantastico, una roba vecchissima.
2: Ma quei tempi è un po' diverso.
0: Un po' tempo. Allora, si parla in Spagna.
2: Sì. Ah, e beh, certo, perché
0: e quindi?
2: Zapatero.
0: Ricordo,
2: Zapatero.
0: Ah sì.
2: Ti hanno trovato i gioielli.
0: Cioè, hai capito il socialista Zapatero? Cosa gli hanno trovato in casa, ragazzi?
2: Sì.
0: Gli hanno trovato qualsiasi cosa, guardate, gioielli.
2: Il valore inestimabile.
0: Gioielli, anelli, orologi. Orologi, lui che cosa ha detto? Sì, è l'eredità di mia moglie. A Zapatero. Vale. Abbiamo una pubblicità, pubblicità che riguarda questo mondo di Zapatero di quelli che sgraffignano. Prego.
3: Hai a casa dei gioielli di dubbia provenienza e non sai cosa fare? Temi che qualcuno possa chiederti spiegazioni? O semplicemente sei un ex premier socialista spagnolo, preso in castagna? Affida la tua rifurtiva ai fratelli Paco e Sancho Manolesta. Paco e Sancho Manolesta sono specializzati nel confondere le acque e farti sembrare innocente. Abbiamo scuse prontissime, tipo: erano gioielli di famiglia, eredità di uno zio catalano, sono regali di matrimonio, anche se non sei sposato. Finalmente potrai comprarti le macchine più costose e fare vacanze di lusso, senza che la guardia di finanza disturbi la quiete del tuo tempo libero. Paco e Sancho Manolesta. E se porti un amico, possibilmente socialista spagnolo, in omaggio un buono per riciclare i tuoi gioielli in denaro. Così non dovrai temere che qualche malintenzionato te li sequestri indebitamente.
0: Amico!
2: Che carini!
0: Sancho Manolesta!
2: Che carini.
0: Consentitemi di salutare il mio grandissimo amico Francesco De Gregori.
2: Ha fatto un'intervista.
0: Vedete, De Gregori fa un'intervista in cui lui parla del suo spettacolo che farà e canterà le canzoni, diciamo così, meno note.
2: Sì.
0: Infatti si intitola, aiutatemi,
2: Nevergreen.
0: Nevergreen.
2: Perfette sconosciute.
0: E

0: dice una cosa nell'intervista che se lo dice De Gregori, allora veramente certo. Se lo dice De Gregori è De Gregori, scusa un attimo, se lo dice De Gregori è De Gregori, certo. De Gregori dice questa cosa: non mi sento superiore al pubblico, non credo di poter dare lezioni su Gaza o sull'Iran, non do lezioni e non le voglio nemmeno prendere da un cantante o da una persona di cinema.
1: 92 minuti di applausi.
2: Chapeau. Era preparato anche
1: 92 minuti di applausi.
2: Eri preparato anche il tasto per 90.
0: Finalmente qualcuno l'ha detto. Vabbè, e chi l'ha detto? De Gregori l'ha detto.
2: Ho capito, ma ognuno fa quello che vuole.
0: Ho capito, ma lui dice non devi stare lì. Okay. Devi cantare, canta. Canta. Poi l'impegno sociale c'è, ma magari in modo diverso, ecco. Vabbè. Tutti siamo lì a menare terreno, adesso ognuno che sale su un palco
2: è obbligato, a dire.
0: Quasi obbligato. Sì, adesso sì, pure adesso. A me me l'hanno detto, ma non dici niente.
2: È vero, questo è brutto,
0: ma non dici niente su Gaza, sì, ma esatto. Perché devo dire per forza ogni volta,
2: esatto.
0: Poi abbiamo dimostrato ampiamente durante questo programma, certo. Non solo abbiamo parlato di Gaza, abbiamo parlato dell'Iran, abbiamo parlato dei paleoli, abbiamo parlato di qualsiasi cosa,
2: ma soprattutto se ritiri un premio
0: io quando dirlo e non se vado a ritirare un premio godo il premio,
2: esatto,
0: cosa. Ma sono punti di vista, chi siamo noi? Ora De Gregori l'ho chiamato per fargli comprare questa frase, domanda Francesco, e lui mi ha detto così: mi fa, senti, io canto le canzoni meno note, qualcuno a cantare le mie canzoni note ci vuole adesso, cantale te, a me.
2: Ah, te te l'ha chiesto.
0: Quindi mi ha chiesto, lui me l'ha chiesto lui, di cantare Rimmel.
2: Ah, beh.
0: Perché lui mi ha detto, tu fai una versione che tra l'altro lui poi ha fatto anche lui perché gli era piaciuta.
2: Ah, ah, la versione.
0: Sì, vedi? Io e Cremonese, abbiamo fatto questa cosa. Vero?
3: Vero, verissimo.
0: Vero, lui la sentì una volta e disse, come disse?
3: Bella.
2: Vabbè, ma De Gregori è fatto così, di poche
3: lui
2: parole.
3: È fatto così, sì.
0: Quando ridi, allontanati. Allora, la versione è un po' blues, che è così, sentite. E qualcosa rimane, suona più piano, tra le pagine chiare e le pagine scure.

0: o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi, come noi, come noi, come noi. Grazie.
1: Che c'è? Ma lui deve andare, ragazzi.
2: Aspetta,
1: deve andare.
2: C'è una telefonata importante.
3: Ma chi è che parla?
2: Marco.
3: Marco, sempre tu sei.
2: Ma solo io, sì.
3: Che mi devi dire?
2: Il presidente della regione Campania, Roberto.
1: Ma noi dobbiamo andare.
3: Capito?
1: Noi dobbiamo andare, non si può.
3: Vabbè, passiamolo, dai, passiamo.
1: Veloce, però.
3: Passiamo.
4: Sono il presidente, sì, della regione Campania, guarda, Roberto Fico. Sì. Scusate, ho letto sul Mattino di Napoli che in Spagna al Zapatero hanno sequestrato i gioielli, sì, che ne venga a fatto, ma è vero sto fatto?
3: Sì. Sì, hanno sequestrato i gioielli, sì.
4: È vero, ma no. Mamma mia.
3: Che c'è?
4: Ma scusa, sta cosa mi preoccupa.
3: Perché la preoccupa?
4: Non è che sequestrano i gioielli pure a me.
1: Ma perché?
4: E io non me lo posso permettere, capito? Ve l'ho detto che ho fatto pure un mutuo per ristrutturare casa, non passiamo,
3: Beh, sì, ce l'ha detto diverse volte, però lei non è sotto inchiesta, non rischia nulla di
1: sì,
3: niente.
1: Sì, certo.
4: Non rischio nulla. Ma voi siete sicuri che non rischio nulla?
3: Cioè, sì. Ma lei poi che gioielli ha, scusi? Che...
4: io tengo l'orologio d'oro della prima comunione, che mi ha regalato mio zio, l'anello di fidanzamento, la fede d'oro, e poi la cornalina d'oro del battesimo,
3: pure,
4: un candelabro d'argento. E poi c'è anche dei swatch crown.
3: Sì, ma pure lo swatch, vabbè, stia tranquillo.
4: Sta tranquillo, non mi chiedi questo qua, va.
3: Vabbè.
4: Chiamo Vincenzo Salemme, che lui se ne intende di gioielli, di swatch crown. Vabbè, mi saluto, grazie, arrivederci.
3: Arrivederci,
1: arrivederci, vabbè.
3: L'ho sentito alquanto nervoso. Perché c'è anche il fatto che De Luca è sindaco di,
1: sì, di Salerno.
3: Di Salerno. Hai visto che già ieri da sindaco ha fatto qualcosa?
1: Subito?
3: Ieri da sindaco, vedete, il primo giorno da sindaco di Vincenzo Luca blitz in strada contro i parcheggiatori abusivi a Salerno.
1: Sì.
3: Lui non c'ha, subito, lui non ha assessore, lui c'ha gli Avenger. C'è lui. Bum, bum.
1: Incredibile, incredibile.
3: Vabbè, amici, grazie, arrivederci.
1: Abbiamo, è finita così.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Goat. Dona il tuo 5 per 1000 ad AMREF. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
2: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest. Radio

0: emotive, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
0: Sono le 7:30.
2: Rai GR2.
3: La tragedia alle Maldive, i 5 sub morti non erano attrezzati per scendere così in profondità, è il parere di uno dei soccorritori finlandesi in giornata funerali di Federico Gualtieri. Medio Oriente, fuoco incrociato nella notte, Stati Uniti, Iran, si cerca un'intesa, centrale resta il controllo di Hormuz. Sciopero generale domani di 24 ore a rischio bus, metro, treni, aerei, previsti cortei. Allarme gioco d'azzardo. Nel 2025 i cittadini, in gran parte giovani, hanno perso quasi 22 miliardi, soprattutto nei canali online. Musica con il ritorno di Paul McCartney, che esce con un nuovo album. E infine lo sport, il calcio, con la Conference League del Crystal Palace e i KO azzurri nel tennis a Parigi. Oggi in campo tutti gli altri italiani, compreso Sinner. Buongiorno da Simona Giacinti. Mentre partono le prime rogatorie sui 5 sub morti alle Maldive, si cominciano a delineare i contorni della tragedia.
4: Sono stati i segni lasciati sulla sabbia nelle profondità dell'oceano a condurre i soccorritori ai 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. Lo racconta il TG1 Sami Pakarinen, uno dei 3 sub finlandesi chiamati dalla Fondazione Dani Europe per recuperare le vittime. Per la prima volta viene mostrato il tragitto all'interno della grotta fino alla seconda stanza, completamente buia. Sami Pakarinen:
5: direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere. Ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
4: Tanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 sub italiani, a partire dalla loro telecamera, per visionarne i filmati e capire cosa possa essere successo. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR2.
3: E a Milano si indaga nell'ambiente delle gang giovanili centroamericani per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato martedì sera.
6: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio.
7: Continua a ripeterlo il signor Ibarra Silvera. Suo figlio Gianluca, 22 anni, è morto per una coltellata sferrata a poche decine di metri da casa sua, sulle banchine della stazione di Milano Certosa. La polizia ha ritrovato un coltello lungo i binari. È successo martedì sera. L'aggressione poco dopo le 22. Una decina gli assalitori, indicati come di origine latinoamericana. Gianluca era col fratello e un amico, tutti incensurati.
8: Si è per arrivare tanti ragazzi, tutti con la maglietta nera.
7: Per ora è ignoto il movente, forse l'aver respinto un tentativo di rapina. Si indaga sul mondo delle gang centroamericane o pandillas. Il padre della vittima dice di averne riconosciuto un esponente.
9: Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
7: Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
10: Le pandillas nelle prime indagini erano delle gang minorili, quasi baby gang. Nelle ultime la contestazione di associazione per delinquere dimostra come la loro organizzazione oggi sia molto più pervicace, alla stregua di associazioni criminali transnazionali.
7: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
3: Attacchi e contrattacchi nella notte nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Iran è anche guerra di annunci sul possibile accordo.
11: Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto 4 droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: l'accordo ancora non c'è, nessuno controllerà lo stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR2.
3: Intensi raid israeliani nella striscia, almeno 10 morti in un bombardamento a Gaza City, pesanti attacchi anche sul fronte libanese con oltre 30 morti nelle ultime ore.
12: La fuga precipitosa di migliaia di persone in auto verso nord. Poco tempo per allontanarsi da Tiro e da tutta la sua provincia. È metà giornata quando arrivano gli ordini di evacuazione che preannunciano i raid israeliani. Questi sono arrivati intensi sulla città e nei suoi dintorni. Tutto il sud del Libano, dal fiume Litani fino al confine con Israele, ormai è zona militare, ma Hezbollah riesce a sua volta a colpire, lanciando soprattutto droni. Uno di questi ha ucciso una soldatessa e ferito altri due militari. Dal nord fino a sud, a Gaza, dove ieri sera un nuovo raid mirato israeliano ha ucciso un altro comandante di Hamas. Almeno 7 le vittime, oltre 10 i feriti. Solo 24 ore prima, in un altro attacco di alta precisione, Mohammed Odeh, nominato da pochi giorni capo del braccio armato di Hamas, era stato ucciso con moglie e 3 figli. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
3: La Commissione europea accelera il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione e l'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso di Kiev potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari Europei del 16 giugno. Sull'adesione si divide in Italia la maggioranza, no dalla Lega, noi favorevoli, ribatte il forzista Tajani, all'attacco le opposizioni. Giorgia Meloni rivendica il lavoro fatto dal governo sul piano di ripresa e resilienza. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, qualcuno la considerava una sfida impossibile, eppure non ci siamo scoraggiati e ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier in un videomessaggio inviato all'evento L'Italia del PNRR a Milano.
13: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
3: Il governo accelera sulla legge elettorale, ira delle opposizioni sul testo presentato dalla maggioranza.
14: Procede spedita la maggioranza sulla riforma elettorale, obiettivo chiudere alla Camera la prima approvazione entro la pausa estiva. Abbiamo accolto anche alcune osservazioni delle opposizioni, rivendica il partito della Premier. Ridicolo sostenerlo, ribattono dalla minoranza, forzano i tempi, quindi l'appello al Presidente della Camera per ritardare l'arrivo in aula e avere più tempo per l'analisi in commissione. Vogliono cucire una legge elettorale sulle loro esigenze, l'accusa più comune. Mentre sul possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea si ripropongono dinamiche già viste. Se nella maggioranza Forza Italia è possibilista e la Lega chiude, non hanno i requisiti, no netto. Nell'opposizione il Movimento 5 Stelle glissa, sottolineando che prima a Bruxelles si devono risolvere altre priorità. Il PD sostiene la causa di Kiev, invita Meloni a sconfessare gli alleati leghisti e d'Azione Calenda accusa Salvini. Quelli della Lega sono sovranisti, sì, ma sovranisti russi. Gianluca Ruggirello, GR2.
3: Il caso Del Mastro e la sua quota nella società con ristorante a Roma che secondo la procura riciclava denaro dalla camorra. Sentiamo.
15: Ora si attendono le mosse della Camera. La Procura di Roma chiede l'acquisizione di tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia, ritenuto prestanome di Michele Senese, capo dell'omonimo clan di Camorra da anni ben radicato a Roma e ora in carcere per reati di stampo mafioso. La richiesta già inoltrata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. I magistrati indagano sul presunto riciclaggio di denaro che si sarebbe celato dietro quel ristorante, secondo le accuse attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la bisteccheria, quota poi ceduta quando lo scorso febbraio, con la condanna definitiva, emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle conversazioni solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una legge. Bruno Sokolovic, GR2.
3: Domani sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base, previsti cortei in Italia, a rischio bus e metro. Treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani, dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di domani stop anche del trasporto aereo. Lo sciopero interessa anche la rete autostradale dalle 22 di oggi alla stessa ora di domani. Tra le rivendicazioni, il caro vito generato dalle guerre, precarietà e sfratti e per salari più alti. Vola il gioco d'azzardo, ma crescono anche il rischio di dipendenza e usura.
16: Secondo CGIL Federconsumatori, nel 2025 la raccolta ha superato i 165 miliardi di euro, mentre le perdite degli italiani sfiorano i 22 miliardi, quasi una finanziaria. A spingere il settore è soprattutto il gioco online, che raggiunge gli oltre 100 miliardi di raccolta, con una diffusione crescente tra i giovani. Ogni adulto spende in media quasi 3.200 euro l'anno, con un impatto più pesante nelle fasce economicamente fragili. Il rapporto parla di indebitamento, rischio usura e aumento delle disuguaglianze e auspica interventi più incisivi, dalla stretta sulla pubblicità a maggiori controlli, perché mentre i cittadini perdono, perde anche lo Stato, che deve sostenere i costi sanitari e sociali. A guadagnare sono solamente le imprese del settore. Lorenzo Opice, GR2.
3: La musica con il nuovo album di Paul McCartney.
17: È moderno Paul McCartney, racconta la sua musica in una diretta su TikTok. L'uscita del nuovo album è vicina, risponde allegro alle domande che scorrono veloci sullo schermo. Ha scelto uno dei social più rapidi, ma il suo sguardo è sul passato, con un pizzico di tenerezza. Realizza uno dei dischi più belli degli ultimi anni. The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che camminavano a Liverpool su quella strada, guardano indietro, a prima che tutto cambiasse. Con la sua voce soffiata canta la gioia di vivere. Ci accompagna in una serie di fotografie, 14 tracce, un mondo fatto di quartieri, famiglie, amici. Uno dei momenti più intensi dell'album è Home to Us, primo duetto in assoluto tra Paul McCartney e Ringo Starr. E scende una lacrima, mentre la musica ci porta altrove. Siamo partiti da un punto preciso, Dungeon Lane, per arrivare lontano, con l'emozione di allora. Marcella Sullo, GR2.
3: E siamo allo sport, con me in studio Giorgio Matteoli. Allora, buongiorno.
18: Buongiorno Simona, a te, a chi ci ascolta.
3: Partiamo dal calcio con una finale europea.
18: La finale di Conference League, che ha visto il trionfo del Crystal Palace. La squadra inglese, una storica cenerentola della periferia di Londra, vince il suo primo titolo europeo a Lipsia. Ieri sera, nella finale di Conference, appunto, ha battuto 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano, grazie a un gol a inizio ripresa del centravanti francese Mateta.
3: E ora il grande tennis del Roland Garros.
18: Grande tennis, una grande avventura che finisce però in lacrime per Jasmine Paolini. Problemi fisici, la toscana si arrende all'Argentina Sierra, sconfitto anche Lorenzo Sonego, KO in 3-7 contro l'americano Tommy Paul. Avanti tra i big Djokovic e Zverev, oggi ben 5 azzurri in campo. Alle 12 tocca di nuovo a Jannik Sinner contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, ma ci saranno anche Cobolli, Dardei, Arnaldi e Berrettini.
3: E passiamo al ciclismo con Giro d'Italia.
18: Nella 17ª tappa, successo di Valgren, il danese vince ad Andalo, miglior italiano di giornata, terzo all'arrivo e anche nella classifica generale col suo 9° posto attuale, Damiano Caruso. Sentiamo il 38enne siciliano al microfono del nostro Manuel Codignoni.
19: Sono venuto al Giro per avere appunto questo feeling, oltre che aiutare chiaramente la squadra. Magari ci poteva essere qualche occasione prima, ma abbiamo avuto la maglia rosa in casa, che è stato bellissimo. Ho chiesto di provare, la squadra era d'accordissimo, anzi mi ha supportato in questo ed è venuta fuori, penso, una bella giornata per quanto mi riguarda, e spero a questo punto di avere ancora un briciolo di energie per vivere un'altra giornata come questa prima di Roma.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Siani e Massimo Vasciavero. La linea va a Ruggito del Coniglio. Ci risentiamo nel giornale delle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto. Cioè, oggi

0: Il buongiorno vi giunga un buongiorno guarnito crema panna e pistacchio.
1: Che buono il gelato.
0: Ruggito del coniglio, buongiorno da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: Allora, si parla molto, molto, e anche a sproposito per quello che riguarda noi gente comune, di intelligenza artificiale.
1: Tutti ecco. Cerchiamo di capirci qualcosa, c'è gente già molto brava, sembra che non si possa più vivere senza.
0: C'è addirittura la prossima enciclica del Papa sarà proprio sull'intelligenza artificiale.
1: L'ha già firmata.
0: L'ha già firmata.
1: C'è una ricerca, attenzione, dell'Università di Oxford.
0: Sì, Oxford.
1: Quindi non dei piracottari.
0: Non dei piracottari.
1: Che dice, attenzione, che perché più l'intelligenza artificiale è amichevole, e meno è affidabile.
0: Più è amichevole, capito? Più sta cercando forse di darti una sola.
1: Una fregatura.
0: È un po' come capita con i consulenti finanziari, se vogliamo, che in genere quando sono molto gentili, molto
1: signor Dose.
0: Incalzanti.
1: Eri ingiovanito.
0: Buongiorno, come sta? Che piacere vederla. Allora io sono veramente felicissimo, onoratissimo di parlare. Ecco, state attenti perché rischia di arrivare un cetriolone, diciamo così. Mentre invece se l'intelligenza artificiale vi si rivolge dicendo che c'è, ma non capisci veramente niente, sempre io ti devo aiutare.
1: Ma
0: voi umani siete dei cocci.
1: Ma ragionate tu una volta, invece quella
0: è più affidabile. A volte la gentilezza eccessiva è pericolosa. Ricordiamocelo.
1: State attenti.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
2: 2-2. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: 2-2.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 2-2.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: carica da raccatarica. Benvenuti al ruggito del coniglio in diretta per voi sulle obnubilate e al tempo stesso variegate e plurime frequenze di Radio 2. Un abbraccio da noi tutti e anche da Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
1: Buongiorno.
0: Due persone
1: buongiorno.
0: Che io conosco da anni. Due persone che mi sento di raccomandarvi.
2: Grazie.
0: Due persone che oggi vanno come fossero ancora dei ragazzi, vanno ad allenarsi a giocare a pallone al Quadraro, ridente quartiere,
1: ma è pericoloso
0: di Roma.
3: No, volevo fare una piccola.
0: Sì, allora, prego.
3: Io vado come un ragazzo.
0: Sì.
3: Il poro maestro Di Giovanni c'ha un problema.
0: Sì, c'ha un problema al tendine.
1: Ah, sì?
3: Al tendine
0: del tallone.
3: Oh, d'Achille, penso.
0: Sì, appunto, tra l'altro.
3: Speriamo non sia Ettore.
0: Per favore, non, allora,
3: battuta brutta.
0: Battuta brutta. Non lasciamoci andare. Allora, per succede. Tutti coloro i quali in questo momento hanno un problema tendineo, adesso noi eseguiremo in diretta, è un esperimento. Eseguiremo in diretta un brano terapeutico che sicuramente allevierà questa vostra sofferenza tendinea.
1: Come il Tecar, presente alla terapia che fanno.
0: Esattamente. Siete pronti?
1: Sì.
0: Allora,
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: è una cosa molto seria, perché, come avete capito nel corso degli anni, questo è un programma scientifico fondamentalmente. Ecco, quindi adesso per tutti coloro che hanno un piccolo problema tendineo, avvicinino la parte del corpo in questione all'apparecchio radiofonico. E adesso Paiella e Di Giovanni eseguiranno questo brano dal titolo Tendin' Hap and Happiness at the Tendis.
1: La felicità del tendine.
0: And Hap at the Tendis. Prego.
4: Malleolus.
0: Come Malleolus?
4: Calcagno.
0: Ecco, già calcagno, insomma. Ecco.
4: Malleolus.
0: Penso che già
4: calcagno
0: vi sentiate un po' meglio, ecco.
4: Calcagno.
0: Ecco, a me mi sta venendo un dolore invece.
4: Calcagno.
0: Ecco.
4: Malleolo.
0: Io direi di chiuderla, però,
2: sì,
0: perché
2: anche perché a me non è passato.
0: Non è passato.
1: Ma devi dargli tempo. Esatto, non è che tu prendi la pillola e guarisci subito.
0: Okay. Scusate. Allora, io
3: dalle due alle tre settimane.
0: Quando ero bambino, mi ricordo un signore che si chiamava Maurizio Arena,
1: sì,
0: che era un attore.
1: Anche
0: bravo, simpatico, ha fatto per esempio Poveri ma belli, che è un film di Dino Risi molto divertente, e ne ha fatti poi tanti altri. Lui alla, diciamo, arrivata a una certa età faceva la pranoterapia televisiva. Parlava in televisione,
1: cioè, imponeva le mani
0: su delle emittenti minori, imponeva le mani alla telecamera e diceva, dopo un po', dopo esserci concentrato, diceva: se avete provato dei benefici, telefonateci. Cioè, lui diceva: io ci provo. Se qualcuno
1: nel grande numero, magari qualcuno guarisce.
0: Quindi, se qualcuno in ascolto ha avuto dei benefici tendinei dopo l'esecuzione degli artisti Paiella e Di Giovanni, chiami l'800-800-002 e dia testimonianza. Dia testimonianza di questo benessere, diciamo, che si è venuto a creare in voi, nel vostro chassis. Grazie amici, ma veniamo allo squallore del
1: squallore. Cerchiamo di fare il punto.
0: Allora,
1: qui le notizie sono strane oggi.
0: Confusione totale, cari amici in ascolto, sull'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti.
1: Ma che succede?
0: Confusione totale. Teheran aveva annunciato che si era vicini alla firma. La Casa Bianca ha immediatamente smentito. Ed è già la quinta volta che questo accade. L'incertezza, amici in ascolto, è totale. Le ipotesi si susseguono, le smentite fioccano, i dati sono incerti, le certezze al tempo stesso vacillano, gli elementi nuovi subentrano di continuo, confondendo ulteriormente la situazione. Insomma, per farla breve, il mondo è ormai diventato un enorme garlasco. E non c'è da ridere, è triste, è molto triste.
1: È vero, però.
0: Un enorme garlasco.
1: Non ci si capisce più niente.
0: Chi è colpevole, questo,
1: chi è il buono, chi è il cattivo,
0: riaprite
1: eccetera.
0: Riaprite le indagini, fai
1: chiudi, apri,
0: basta,
1: chiudi.
0: Mamma mia.
1: Intanto in tutto questo che succede fa caldo,
0: sì,
1: fa molto caldo,
0: troppo caldo,
1: è arrivato tutto insieme,
0: siamo 5, 6, 7 gradi sopra le medie,
1: sì, che sono già medie strane.
0: Ah.
1: A Genova c'è la proposta di mettere gli anziani sugli autobus.
0: Come sugli autobus?
1: Perché c'è l'aria condizionata.
0: Ah, dice: mettete nonno sull'auto, se fa un giro, almeno sta con la aria condizionata.
1: Potranno viaggiare gratis dalle 7.30 di venerdì 29.
0: Benissimo,
1: domani.
0: Benissimo.
1: Solo che domani, venerdì 29 maggio, c'è lo sciopero dei mezzi.
0: Oh, no!
1: Sì, quindi si crea una situazione pericolosissima. Ma qui si rischia la strage di pensionati alla fermata dell'autobus.
0: La strage dei nonni.
1: Eh sì, perché l'autobus non passerà che c'è lo sciopero.
0: Eh no, non passa.
1: Ragazzi, insomma, avvisate nonno.
0: Ma poro nonno, ma non ne va dritta una, ma...
1: Anche ieri, no? Durante l'udienza del Papa del mercoledì a Piazza San Pietro, c'è un fedele che stava in fila, si è accasciato per il gran caldo.
0: Per il caldo.
1: E il Papa lì si è avvicinato.
0: Sì.
1: E aveva a quel punto una duplice possibilità di rendersi utile come Papa.
0: Lui voleva aiutare.
1: Certo, la prima possibilità è il soccorso, no? Con acqua fredda e parole di conforto.
0: E quello voleva fare il Papa. Scusami, ma dico, nel caso, la seconda quale sarebbe
1: stata? Male che vada l'estrema unzione, che partita dal Papa, attenzione.
0: Oddio.
1: Una grande soddisfazione, non è da tutti.
0: Dicevo, d'accordo, estrema unzione, ma
1: però
0: me l'ha data al Papa.
1: Papale, papale.
0: Che dire, insomma, con tutto il rispetto, ma rispetto a un parroco, c'è un upgrade.
1: Vabbè, quello è più, certo.
0: Allora, attenzione. Fermi.
1: Che?
0: Abbiamo fatto l'esperimento tendineo.
1: Sì?
0: Ebbene, l'esperimento tendineo ha beneficiato un radioascoltatore, Franco a Roma, che ci ha chiamato immediatamente. Buongiorno Franco. Buongiorno Franco.
2: Buongiorno.
0: Caro
2: buongiorno.
0: Franco, allora, tu hai un problema tendineo?
2: Sì, al tendine destro è quasi sempre infiammato.
0: Del braccio o della gamba, scusa?
2: No, tendine destro alla gamba destra.
0: Alla gamba destra. Destra, ecco, tu hai ascoltato questo brano musicale terapeutico. Hai dei benefici?
2: È passato quasi immediatamente.
0: È meraviglioso.
1: Miracolo.
5: Strano,
1: miracolo.
5: Perché a me non è passato niente. Vabbè.
0: Strano, perché a me non... non funziona con te, Asino.
5: Ma scusa, l'abbiamo fatto noi.
1: Ma ha funzionato per Franco.
0: Tu sei... Cioè, quando il medico fa una cura, non è che funziona per il medico. Funziona per il paziente. Abbi pazienza. Franco, quindi ti senti bene adesso?
2: Sì, adesso... Guardi, sono in macchina e spesso mi fa male, come ho sentito, non è passato immediatamente.
0: È meraviglioso. Franco, ti mandiamo la maglietta del ruggito perché sei il primo esperimento riuscito della nostra terapia.
1: Sì, Lu, tu consiglia questo rimedio, cura a tutti i tuoi amici.
0: Ascoltate il ruggito del coniglio, che è una mano santa, diciamo. Grazie Franco, siamo molto felici per te.
1: Quindi, funziona,
0: da oggi faremo solo questo. Allora, però c'è da dire una cosa, cari radioascoltatori, per fortuna parole di conforto e di speranza arrivano. Arrivano alle nostre orecchie assetate dall'appena conclusa campagna elettorale per le amministrative.
1: Il
0: neo eletto sindaco di Reggio Calabria, Cannizzaro, durante un comizio elettorale, uno degli ultimi, insomma, ha detto: sarò il miglior sindaco che Reggio Calabria abbi mai avuto.
1: Come abbi?
0: Ha detto abbi. Poi ha aggiunto: con l'aiuto della Madonna della Consolazione, Reggio risorgerà. E poi dicono che la gente non c'ha più fiducia nella democrazia, che la democrazia è in crisi, c'è tanto astensionismo. Ma io dico una cosa, ma la gente c'ha ancora fiducia nella democrazia? Questa è la dimostrazione più evidente. Se la gente va a votare per uno che dice abbi e il cui programma politico si basa sulla Madonna della Consolazione, ma allora vuol dire che la fiducia è intatta nella democrazia, che la gente ha voglia di votare praticamente chiunque. È un segnale bello.
1: È un segnale positivo, in effetti, perché sembra che non freghi più niente a nessuno.
0: Non è vero.
1: Di come va la baracca.
0: Reggio Calabria, abbi fiducia. Andrà meglio,
1: Questi sono i tempi. A proposito, c'è uno studio molto interessante, invece, dell'Università del Michigan, che sostiene che fare finta di fare shopping online, mettendo articoli di consumo dentro il carrello, sull'applicazione, senza volerli comprare davvero, giova tantissimo all'umore. Rilassa, gratifica, è da gioia.
0: Tu metti sti articoli nel carrello
1: questo, e poi non compri niente.
0: Non li compri, però.
1: Allora io dico: funziona, fa stare meglio. Allora io dico una cosa: andiamo oltre.
0: Addirittura?
1: Mettiamo come immagine salvaschermo sul cellulare, che so, Dua Lipa o Gian Yaman.
0: Sì.
1: E raccontiamo che sono i nostri fidanzati.
0: Uno ci crede.
1: Se giova, dai.
0: Insomma, è vero.
1: Ci sembra di capire che, ragazzi, a questo punto la chiave della felicità è nella fanfaluca.
0: È nella fanfaluca, è l'illusione.
1: È l'illusione.
0: L'illusione è la miglior cura che ci sia al mondo. Forse è vero addirittura, sai. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Basta questo.
0: Adesso io però vorrei che Pagliele Di Giovanni, due Lazzaroni, due autentici Lazzaroni ci regalino una melodia accattivante. Ecco, accattiviamoci il pubblico, amici, perché stiamo per lanciare il tema di oggi, quindi vorrei un calipso. Ecco, non so cos'è, un gelato, che è? Un gelato.
1: E anche un ballo, sì.
0: Ecco, un calipso, amici. Vogliate gradire un

0: scusa, ecco, chiedo scusa.
1: Io sono contrario a queste improvvisazioni, anch'io, lo voglio anch'io dichiarare pubblicamente qui.
0: Però io voglio dare sfogo al talento di questi due signori, lo so, che ci regalano delle perle, e in questo caso una perla che introduce un argomento importante.
1: Eh sì, perché New York ha deciso una linea dura, vuole serrande anti-graffiti, basta fare questi disegni, questo street art, che dicono sulle serrande dei negozi.
0: Vogliamo dire, la maggior parte sono delle ciofeche, ecco, sono delle cose orrende.
1: Quindi pretendono che abbiano tutti queste serrande a maglie che permettono di vedere dentro la vetrina e su cui non si può disegnare. Multe fino a $1,000 per chi non mette queste saracinesche a maglie.
0: Però il pericolo qual è? Che poi ti colorano la vetrina dietro. Adesso.
1: Dunque è vero, tutte le città di tutto il mondo sono piene di scritte, serrande, muri, marciapiedi.
0: Alcune sono anche molto belle e meritano di sopravvivere, ma la maggior parte sono opere abbastanza meschine.
1: Noi concentriamoci su quelle, sulle scritte divertenti.
0: D'accordo, va bene.
1: Le scritte, perché è una letteratura,
0: d'accordo,
1: quasi.
0: D'accordo, se è questo che vuoi, d'accordo.
1: Raccontateci di memorabili scritte su serrande, muri, marciapiedi.
0: Scritte d'amore, minacce, scritte creative,
1: errori di ortografia. 800 800 002,
0: questo è il numero da chiamare, 800 800 002, oppure pagina Facebook
2: Calypso.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità, è un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: 2-2.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
4: 2-2.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
4: 2-2.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
10: Famila, con noi, sei in famiglia.
4: 2-2.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: guardare una foto.
1: Scritte sui muri, manifesti, scritte sui cancelli, sulle pareti, sui cavalcavia.
2: Sì, scritte, non manifesti, proprio scritte, cioè che cosa avete letto, scritto su quel muro, qualcosa di bello, qualcosa di orribile. Potete chiamare l'800-800-002 come fa Andrea a Faenza. Buongiorno Andrea. Buongiorno.
3: Buongiorno
2: Andrea.
3: Buongiorno, sono un po' emozionato.
2: No,
3: perché...
2: disemozionati.
3: Dopo 27 anni che vi ascolto, è la prima volta che vi
1: dai.
2: Dopo 27 anni, sì. Anche l'ergastolo finisce in genere. Quindi, vabbè. Andrea, infatti, senti, che hai letto su quel muro?
3: Dico l'ultima cosa, ero anche un vostro coniglio point.
2: Addirittura.
1: Pensa.
3: Quindi
2: hai conosciuto tutte le amarezze della vita, Andrea, e
3: sì,
2: può tutte, solo migliorare.
3: Infatti, proviamo a peggiorare telefonando. Ascolta, io appunto sono di Faenza e sulle mura di Faenza sono 25-30 anni che c'è una scritta che dice: Elton John è un pirro.
2: È un pirro.
3: Ho
2: un
3: dovuto
2: pirlo.
3: Pirro.
1: Pirro.
2: Pirro.
1: La vittoria di Pirro.
2: Come il re delle Pirro, sì, ma perché un Pirro? Che cos'è?
3: No, P come Bologna. Ho dovuto fare lo spelling anche alla ragazza di prima. P come Bologna, I-R-R-O.
2: È un birro. Cioè un poliziotto, sì, che vuol dire birro?
3: Ecco, infatti, allora, visto che io, cioè, in Romagna si capisce solo in Romagna questa cosa, perché ho guardato appunto il significato esatto,
2: sì,
3: praticamente deriva in alcune regioni da sbirro, ok, da poliziotto, ma non è quello il significato. In Romagna significa persona stravagante, fuori da,
2: dagli schemi,
3: un po', fuori dagli schemi. È un po' grezzo, è praticamente associato tipo alla figura dei bagnini romagnoli.
2: Addirittura!
3: Diremmo di nuovo,
2: che cosa passa nella testa di un individuo che...
3: Non so, va a scrivere Elton John, però no, lì da 30 anni
2: che così, poi
3: non hanno neanche avuto il coraggio di toglierlo.
2: Di toglierlo, perché è diventato storico.
1: Certo.
2: No, dico, con tutti i birri che abbiamo in Italia, poi nel caso. Vabbè, Elton John è un birro, lo trovate scritto a Faenza. Grazie Andrea.
1: Beh, molte le frasi che state pubblicando su Facebook, Alberto, per esempio, scritta anni 70 su un muro di Roma, due passi dall'università, Sapienza, Cossiga come Cabirbedi e puzzano i piedi.
2: Ma come?
1: Così.
2: Ma perché questa offesa? Non tanto a Cossiga quanto a Cabirbedi, secondo me.
1: Ancora Simone, il lavoro rende liguri.
2: Vabbè, sentiamo Angelica a Roma. Buongiorno.
1: Angelica.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora.
4: Allora, sono andata al cimitero con una mia amica, abbiamo la scritta prima di entrare, chiuso per lutto.
2: Chiuso per lutto?
4: La mia amica dice, ma anche il cimitero adesso chiudono, ma è impossibile.
2: Devo dire che è una scritta geniale, chiuso per lutto sul cimitero. Vabbè, io mi ricordo una scritta dopo un derby qui il cimitero a Roma, che vi siete persi sul muro del cimitero dopo un derby che era andato in una particolare maniera. Angelica, grazie.
1: Sentiamo Saverio da Milano.
2: Buongiorno Saverio.
5: Buongiorno a tutti. Saverio, allora, la scritta che ho visto io e che è durata per tanti anni su un muro, nessuno si è mai permesso di cancellarla, è composta da solo 6 parole. Che però secondo me meritano una riflessione. C'era scritto: Dio c'è ma non vuole essere coinvolto. Quindi non lo so.
2: È un po' il principio del libero arbitrio, tutto sommato, no? Cioè Dio c'è, però fate come volete, insomma, ma non vuole essere coinvolto. Saverio, grazie.
1: Sonia ci segnala su una chiesa negli anni 70, il parroco era un po' rigido nelle prediche, sesso e gioia, non paranoia.
2: Ecco.
1: Beh, anche questo
2: bello,
1: è interessante.
2: Bello, ma io ricordo invece sul cavalcavia di Corso Francia qui a Roma fino a qualche anno fa la scritta Costanza ti amo senza speranza. Costanza ti amo, è bella, è anche poetica. Continuate a raccontarci scritte curiose sui muri all'800 800 002 oppure sulla pagina Facebook, e comunque confidiamo tutti insieme in lui, l'uomo, la creatura
1: creatura forte
2: che tutti ci protegge.

0: ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 2-2.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 2-2.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: 2-2.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Succede in Gran Bretagna.
8: Per combattere il continuo furto di generi alimentari, nei supermercati del Regno Unito hanno deciso di incorporare all'interno delle salsicce un localizzatore con GPS.
7: Cioè un chip.
8: Un chip.
7: Un chip che in qualche modo rende rintracciabili le salsicce qualora vengano trafugate.
8: Ma pensa adesso, hanno messi così gli inglesi.
7: Paielle di Giovanni non potevano non notare questa notizia e non proporci la loro riflessione in musica a riguardo. Eccola.
9: Se sei nel Regno Unito ti raccapriccia scoprir quel che fanno alla salsiccia.

0: nella salsiccia, no. Un chip nella salsiccia, lui si mira a capriccia. Nella salsiccia non lo voglio, no. Un chip nella salsiccia, lui si mira a capriccia.
1: No,
0: nella

0: sopra la griglia.
1: Ma no, fa schifo, va.
0: No,
1: dai.
0: No, no, no, no, no, nella salsiccia,
1: no.
0: Perché un chip nella salsiccia lui

0: Francia, no!
1: Che meraviglia, che meraviglia, certo. La guardia è giurata insaccata. Io
2: no, fa impressione.
1: Un po' sì. Allora, stiamo parlando di strane, curiose scritte sui muri, scritte che ricordate, ma di che si tratta?
2: Sentiamo Antonio da Bologna. Antonio, buongiorno.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao carissimi, buongiorno.
1: Allora, Antonio, che è successo?
3: Beh, io ricordo, è una cosa di almeno più di 40 anni fa qui a Bologna, e non ricordo qual era il muro, la scritta per me più fantasiosa e bella che abbia mai letto sul muro, che era: mettete più crema nei crafen.
1: Mettete più crema nei crafen. Cioè è vero, sì, al mondo ci sono tanti problemi, sì, la guerra, sì, la fame, sì, però...
3: È un'invocazione.
1: Esatto.
2: No, è vero, è giusto.
1: Tanto
2: peraltro,
1: per cominciare, mettete più crema nei crafi.
2: Che uno ci rimane male se c'è poca crema.
1: Pensa
2: giusto.
1: Quanta sofferenza dietro questa scritta di un uomo che non trovava abbastanza crema nei crafi. Grazie, Antonio.
2: Allora, Marina ci segnala su un muro di Genova: siete tutti trafitti dal profitto.
1: Tutti trafitti dal profitto, bello.
2: Mentre Patrizio a Iglesias, zona di miniere,
1: provincia di Julio, come sapete,
2: e lotte operaie, comparve la scritta poca crema.
1: Pensa
2: giusto.
1: Quanta sofferenza dietro questa scritta di un uomo che non trovava abbastanza crema nei grafen. Grazie Antonio.
2: Allora Marina ci segnala su un muro di Genova: siete tutti trafitti dal profitto.
1: Siete
2: bello,
1: tutti trafitti dal profitto, bello.
2: Mentre Patrizio a Iglesias, zona di miniere. Provincia

0: chi fosse troppo giovane per ricordare,
1: era una, sex symbol,
0: una bellissima attrice che fece anche qualche film un po' scollacciato, ecco.
1: Sì. Allora abbiamo Alberto da Padova.
0: Alberto, buongiorno.
2: Ciao.
0: Alberto, buongiorno. Allora Alberto, che succede, che cosa hai letto?
2: È una scritta che risale ai tempi del liceo, studiavamo materie scientifiche, ho fatto il liceo scientifico, sì. E nei bagni c'era una scritta, secondo me, di grande protesta nei confronti della scienza e anche una protesta sociale. C'era scritto no all'aumento di entropia.
0: No all'aumento, guarda, mi hai tolto le parole di bocca, no all'aumento di entropia.
1: Beh, ma l'entropia non si può fare niente, è un fenomeno fisico dell'universo.
0: No all'aumento, lui dice, lo scrittore lanciava questo appello.
1: Entropia esistenziale, quindi.
0: Alberto, tu condividi questa scritta?
2: Assolutamente, mi ha sempre accompagnato tutta la vita, sta storia, me la ricordo sempre con grande affetto.
0: No all'aumento, vogliamo dire che cos'è l'entropia però?
1: Vabbè, diciamo che l'energia a un certo punto, appunto, sì, facendo funzionare tutto il meccanismo universale, diminuisce, come, si perde.
0: Si smoscia, diciamo, questo per usare termini poco scientifici. Alberto, grazie, grazie.
1: Marco Ciccio, c'ho un sacco di cose da dite, ma se te meno faccio prima. Pure questa.
0: Cioè, non è che ti meno per violenza, no, è per senso della sintesi. Della sintesi, ecco. Sentiamo ancora un contributo telefonico qui all'800-800-002. Ci chiama Mariangela da Benevento.
1: Mariangela.
0: Buongiorno Mariangela.
3: Ciao ragazzi, non sono di Benevento, ho solo visitato Benevento, sì, però c'era scritto su un muro del centro storico, potevamo essere Diana e Carlo, ma hai scelto Camilla.
0: Ecco, potevamo essere Diana e Carlo, ma hai scelto Camilla, quindi questa è la scritta di una donna che soffre, di una donna che ha visto l'amore e la perfezione, un tiro di schioppo. E poi è arrivata Camilla e ragazzi, Mariangela, grazie, devo dire che m'hai rovinato la giornata.
1: No, però senti questa quanto è bello, Daniela, pensami come fossi il terzo tentativo del PIN.
0: Mamma mia,
1: è bellissimo.
0: Pensami, cioè con la stessa intensità e disperazione quando hai sbagliato i primi due tentativi del PIN e se sbagli pure il terzo è finita.
1: Donna Rosa, sulla vetrina di un negozio che aveva due ingressi, suonatemi dietro,
0: che può sembrare anche un invito, vabbè, lasciamo perdere. Devo dire, tante scritte curiose, singolari, andate sulla nostra pagina Facebook se volete conoscere e leggere quelle che non possiamo leggere in diretta.
1: Vabbè, non tutte, possiamo leggere, sono troppe.

0: È successo.
1: Eh sì, oggi fa molto caldo, fate attenzione a lasciare animali dentro le macchine.
2: No, non lo fate.
1: Sotto il sole.
2: Non lo fate.
1: Sentite cos'è successo nella cittadina di Scott Bluff in Nebraska, Stati Uniti.
2: In Nebraska, dove... esiste quindi pure il Nebraska.
1: E come no, certo.
2: No, vabbè, carità,
1: lo riporta questa notizia, People, la rivista People.
2: La rivista People.
1: Leggo il titolo, cane chiuso in un'auto sotto il sole, spara un colpo col fucile, ferita una donna al semaforo.
2: Allora,
1: fortunatamente non è in pericolo la donna, però sto cane ha sparato.
2: Sto cane ha sparato, lo hanno chiuso in macchina, la temperatura era 60 gradi, il cane a un certo punto ha detto, sai che faccio? Io sparo.
1: Al limite, no? Qualcuno mi sentirà.
2: Per attirare l'attenzione, non voleva fare male a nessuno probabilmente, non fatelo! A volte succede anche con gli esseri umani purtroppo, con i bambini, quindi grande attenzione adesso che comincia il caldo. E ricordate comunque sempre che a caval donato, abbiamo parlato del cane, ma a caval donato non si guarda in bocca.
1: Raccontateci qual è il regalo più assurdo, più brutto, più inspiegabile che avete ricevuto o avete fatto.
2: Posso dirlo, fuori dai denti. C'è quella schifezza, quel ciofecone che vanno regalato per un compleanno, per un onomastico, per una laurea. Oppure, attenzione, siamo onesti intellettualmente, quel ciofecone che voi avete regalato a qualcuno.
1: Apposta l'avete fatto.
2: Allora, di che si tratta?
1: Telefonateci, chiamate l'800-800-002.
2: A caval donato non si guarda in bocca, però si racconta per radio.
1: Certo, magari cerchiamo insieme di capire il perché.
2: Il perché, e di cercare assoluzione anche, di essere assolti.
1: 800-800-002 è il numero da chiamare.
2: 800-800-002 oppure scrivete sulla nostra apposita pagina Facebook. Intanto noi ci fermiamo e cediamo la linea alle importanti notizie del giornale radio.

0: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: 2-2.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: 2-2.
6: Ci siamo. Torna Playing Memories.
7: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
8: Con Marco Liorni. Playing Memories. Due settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: 2-2.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: 2-2.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: 2-2.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
16: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
17: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Sono le 8:30.
20: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
21: Rai GR2.
22: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. A Roma, un 42enne è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla recidiva dopo la denuncia di una studentessa minorenne.
23: La ragazzina era appena uscita da scuola e stava aspettando l'autobus lungo via Collatina a Roma quando ha visto un'auto fermarsi. All'interno un uomo che la fissava con insistenza mentre si toccava nelle parti intime. La vittima avrebbe reagito urlando e insultandolo prima di denunciare tutto alla polizia. Dalla targa gli agenti sono risaliti al 42enne che sotto interrogatorio ha però parlato di un malinteso. Ha infatti ammesso di essersi grattato ma ha attribuito il gesto a una fastidiosa dermatite. Una versione versione che il giudice ha però ritenuto contraddittoria e inverosimile anche a causa di una recidiva specifica. In passato l'uomo era già stato condannato per corruzione di minorenni e atti osceni davanti a minori, ma dopo la condanna a 1 anno e 8 mesi era stato rimesso in libertà. Questa volta invece è finito agli arresti domiciliari. Simone Zazzera, GR2.
22: E sempre a Roma, sequestrata e violentata per 3 giorni da più uomini che l'avrebbero anche drogata, e l'incubo vissuto da una 32enne colombiana. La donna avrebbe chiesto hashish ad uno degli aggressori, che l'avrebbe convinta a seguirlo per poi caricarla a forza su un furgone e portarla in uno stabile abbandonato alla periferia est della città. Arrestati 5 presunti aggressori e altri 11 stranieri senza permesso che hanno ricevuto il decreto di espulsione. Gli attacchi incrociati Stati Uniti-Iran non fermano i negoziati, nodo centrale resta lo stretto di Hormuz, Teheran annuncia di aver raggiunto la prima intesa, Trump smentisce e concede altro tempo, ma avverte: nessuno controllerà lo stretto di Hormuz. Disagio in vista domani per lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti cortei in tutta Italia. A rischio bus e metro, treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani stop anche al trasporto aereo. Il governo stima gli effetti in busta paga degli aiuti dati alle famiglie. Da calcoli emerge che un notevole impatto soprattutto sul reddito delle mamme lavoratrici.
0: Tra riduzioni fiscali, incentivi e bonus sale il potere d'acquisto delle famiglie italiane. È scritto nero su bianco sul rapporto a cura del Dipartimento per il programma di governo della Presidenza del Consiglio, da cui emerge per esempio che una mamma lavoratrice con 2 figli e reddito fino a 30.000 euro annui può contare su un incremento di 11.600 euro rispetto al 2022, mentre un lavoratore senza figli avrebbe oltre 2.400 euro in più all'anno. Sono i risultati delle politiche fiscali del governo, come il taglio delle tasse sul lavoro e la riforma dell'IRPEF a sostegno del ceto medio. A seguire le misure per incentivare la natalità, come il bonus mamme lavoratrici e asilo nido e l'estensione dei congedi parentali retribuiti all'80%. Palazzo Chigi rivendica anche le misure legate alla produttività e al welfare aziendale. Gelsomina Testa, GR2.
22: A 5 giorni dalle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, il capo dello Stato invia una lettera agli studenti del liceo Volta di Milano, autori di un progetto dedicato alle madri costituenti che, come tutte le donne, proprio il 2 giugno di 80 anni fa votarono per la prima volta per un voto nazionale. Nella lettera in cui Mattarella fa gli auguri ai ragazzi e alle ragazze, ricorda come il 2 giugno del 46 l'Italia superò il suo esame di maturità. Ancora una giornata di caldo record sull'Italia, temperature sopra la media e bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Nel fine settimana in arrivo una tregua. E col caldo non può mancare un buon gelato, soprattutto artigianale, una vera passione che in Italia cresce sempre di più.
1: Gusti sempre più complessi e originali, frutto di creatività e ingredienti locali di qualità. Il gelato artigianale è sempre più amato e l'Italia si conferma prima in Europa per produzione e vendite. Ma perché il nostro gelato artigianale piace così tanto? Adriana Tancredi, organizzatrice del Gelato Festival World Master.
2: Noi abbiamo inizializzato l'utilizzo della materia prima di ottima qualità. In Europa il gusto all'italiana viene molto ricercato e ti rende felice.
1: La prova che i nostri gelati piacciono nel mondo arriva dal maestro gelatiere Carlo Guerriero, che propone gusti innovativi. Primo in classifica nel prestigioso World Ranking 2026.
3: Io porto un tiramisù, sherry misù al cubo. È una crema all'uovo e mascarpone con un vino sherry amontigliato di Erez.
1: Maria Cristina Cusumano, GR2.
22: Infine il tennis. Oggi al Roland Garros è la giornata di Jannik Sinner alle 12 in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Saranno 5 in tutto gli italiani a Parigi, toccherà anche a Cobolli, Arnaldi, Darderi e Berrettini. E la linea torna al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 10.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

0: Eccoli, buongiorno.
1: Ribuongiorno.
0: E bentornati all'ascolto del Ruggito del Coniglio, programma che peraltro potete ascoltare anche su Rai Play Sound.
2: Sì, sito, applicazione.
0: Ecco.
2: Dove volete, quando volete. Comodissimo.
0: Come fosse un aperitivo.
2: È un peccato non riascoltarlo.
0: Anche perché il programma, abbiamo il piacere e l'onore di essere il programma più ascoltato di Radio 2 su Rai Play Sound, e quindi volendo potete infierire anche voi.
2: Allora, notizia riportata dal quotidiano Neuer Südtiroler Zeitung, più o meno.
0: Ieri si è esercitato tutto il pomeriggio Antonello per riuscire a pronunciare questo titolo.
2: Non è facile.
0: Non è facile.
2: Allora, Alto Adige, successo ad Abelengo. Abelengo, per un errore elettronico, un guasto, un distributore ha iniziato a erogare diesel a 20 centesimi al litro.
0: Mamma mia.
2: Voi capite, per alcune ore si è creata come una festicciola.
0: Beh.
2: Migliaia di persone sono andate lì a fare il pieno e c'è stato un danno del gestore di 10.000 euro.
0: Ma poveraccio, dispiace per il gestore.
2: Non è reato in quel caso, no, perché
0: beh, reato
2: quello...
0: perché io vengo a mettere benzina, c'è il self service e la metto e non è già,
2: io... cioè, tu avresti voluto pagare 2.000 euro al litro, no? 2 euro al litro.
0: Beh, 2.000, troppo, 2, sì. 2.000 euro al litro è un po' tantino. Però insomma è successo e le persone, accorgendosene, hanno sparso la voce
2: e hanno invitato tutta la famiglia.
0: Correte. E quindi c'è stato questo treno della speranza che si è creato. Vabbè.
2: Un altro fatto carino da cui possiamo imparare qualcosa è questa marcia che hanno fatto a Lima centinaia e centinaia di professionisti. Hanno fatto la manifestazione, la giornata nazionale dei clown, dei pagliacci.
0: Sì.
2: Tutti vestiti da pagliaccio per strada.
0: Sì.
2: E hanno ballato, cantato.
0: Molto bello.
2: È stato simpatico,
0: molto
2: insomma.
0: Bello, ma anche perché voglio dire, ci sono pagliacci e pagliacci, quelli che lo fanno di professione noi li amiamo, quelli che lo fanno nei fatti meno, però adesso non vorrei fare nomi,
2: non li fare,
0: non vorrei indicare location qui a Roma dove si possono trovare un certo numero di pagliacci, ma forse potrete immaginare.
2: Vabbè, ognuno
0: da soli
2: di fantasia mette chi vuole, insomma.
0: Allora
2: sì.
0: Attenzione, a Cavaldonato non si guarda in bocca. Il regalo più ciofeca che avete fatto o ricevuto è raccontatecelo qui all'800 800 002.
2: Abbiamo Titti da Bari.
0: Ciao.
2: Avevamo,
0: ma eravamo ragazzi quando avevamo.
2: Allora forse Filippo da Roma.
3: Buongiorno. Sono qua ragazzi, buongiorno.
0: Allora Filippone, dici tutto, che è successo?
3: Allora, ma guarda, veramente è una cosa incredibile quando, cioè, ho ricevuto questo regalo. Allora,
0: sì.
3: Natale, tra amici e quant'altro, ognuno faceva un regalo tra di noi, insomma, cioè, io ricevo un cubetto che sembrava un fermacarte.
0: Sì.
3: Ma, ah, ok, sì, vabbè, ok. E chi mi fece il regalo dice: guarda, questi sono ben 100.000 euro dati dalla zecca dello Stato. Io ho sgranato gli occhi e ho detto: come 100.000 euro? E detto, sì, però sono in formato quelli che vengono triturati per,
0: ecco,
3: perché sono consumati, sono rovinati,
0: ecco.
3: Impacchettati in formato proprio di fermacarte, ma non potrai mai utilizzarli.
0: Non potrai mai,
2: ma allora.
0: E lì scatta il vamori ammazzato.
3: Diretto, senza passare dal via.
0: Cioè, ti ho regalato 100.000 euro praticamente, però certo non li puoi utilizzare. E ti arriva sto cubetto immondo, diciamo la verità.
3: Cubetto è immondo. Io adesso lo tengo lì per ricordarmi.
0: Sì.
3: Cosa ho ricevuto e
0: sì.
3: Quanto ho mandato a quel paese, il caro
0: bene.
3: Amico.
0: E hai fatto bene, devo dire, Filippo, grazie. Ma insomma, ma si può definire amico uno così? Ma che, ma dove siamo?
2: Sembra che si sta prendendo in giro.
0: No,
2: sono le idee regali. Regalo,
0: la famosa capito. Idea regalo.
2: Allora,
0: sì.
2: Ci scrive Daniela, pubblica anche una fotografia. Dice: vedete questo oggetto?
0: Sì.
2: Sembra è un buco. Cos'è? Un buco.
0: Mi hanno regalato un buco.
2: No, era un braccialetto.
0: Un braccialetto
2: quadrato col buco per i fidanzati.
0: Allora, potete andare a vedere sulla pagina Facebook un buco. Mi ha regalato un buco. Sentiamo Titti a Bari, buongiorno.
2: Titti, ci sei?
4: Buongiorno, salve.
2: Eccola.
0: Allora, Titti, di che si tratta?
4: Dunque, si tratta di questo. Stavamo festeggiando la laurea di mio marito.
0: Sì.
4: E durante la festa si presentavano in continuazione i nostri storici amici di comitiva, dicendo: guarda, io non c'entro, mi dispiace, mi scuso, non sono stato io. Insomma, non riuscivamo a capire di che cosa si
0: sì.
4: trattasse. Finalmente arriva il momento in cui lui doveva scartare i regali. E si deve presentare un pacco gigante, enorme.
0: Sì.
4: Quindi gli amici nel frattempo si guardavano fra di loro, lui scartoccia questo regalo e si trova di fronte un gigantesco corazziere in argento, alto oltre un metro.
2: Un corazziere di un metro, ma
0: perché? A parte che voglio dire, come corazziere un metro è un po' poco, due metri di corazziere fa. Ma tuo marito è corazziere?
4: Mio marito è alto 1,75 m, altezza normale.
0: L'altezza più bella che c'è al mondo, diciamo. Lasciamo stare. Ecco. Ma perché gli hanno regalato un corpo? Perché?
2: Non c'è senso.
0: Perché?
4: Allora, praticamente alla fine abbiamo assodato la questione. Il regalo era stato scelto dalla mamma, diciamo, un tantino tamarra, di una delle nostre amiche, vabbè, che aveva dei gusti perversi.
0: Ma molto perversi.
2: Insomma, ragazzi, corazziere d'argento.
0: Il corazziere d'argento. Ma perché? Che ci avete fatto con questo corazziere d'argento?
2: Hai messo vicino alla porta, ecco. Che ci hai fatto?
4: No. Chi se lo teneva? Siamo corsi il giorno dopo nella gioielleria dove è stato acquistato e l'abbiamo convertito in una normalissima catenina in oro.
0: Oddio, allora Titti, per correttezza dovevate portarlo al Quirinale e restituirlo al presidente della Repubblica.
2: Ma ti pare?
0: Un corazziere d'argento.
2: Ma che gli è venuto in mente?
0: Ma io dico non lo so. Forse
4: chiedo anche a chi sia venuto in mente di fabbricarlo, cosa.
0: C'è tanta gente cattiva, Titti, c'è tanta gente cattiva purtroppo.
4: Mamma,
0: grazie di avercelo raccontato, Titti.
2: E
0: mamma
2: uno
0: mia.
2: Non ragiona, non riflette. Qui per esempio Rosalba. Sì, va bene, io ho ricevuto a Natale la tipica cassetta di vini.
0: Vabbè,
2: vini.
0: Quello è un classico.
2: Ma io sono astemia. Capito? Sono astemia. Io non tocco il vino, mi sento male.
0: Sì, è vero anche che però sai, se ti viene qualcuno ospite, magari non ne usufruisci te, però puoi offrire.
2: O lo regali vino. Anche a tua volta. Cioè
0: è,
2: il vino, il vino
0: è meschino.
2: Però,
0: è meschino.
2: Insomma, se non lo bevi.
0: Allora, regali inspiegabili che avete fatto o che avete ricevuto, diteci la vostra chiamando l'800-800-002.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: 2-2.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5x1000 ad AMREF. Basta poco, cambia tutto. Caciò. www.amref.it.
10: 2-2. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: 2-2.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines,
6: Viaggia tranquillo.

0: 8:51 minuti. Sì, accogliamo un amico, un fratello, un mentore. È lui, è di nuovo qui con noi, il nostro grande sponsor DJ Zazzera.
1: Si dice che chi nasce con la camicia sia fortunato.
0: Sì.
1: Ma è ancora più fortunato chi nasce con l'incollatona. L'incollatona è il più grande dono che la vita possa farti.
0: Insomma, non lo so. Questo.
1: Anche chi ha la sfortuna di avere i capelli farebbe meglio a rasarsi a zero e applicarsi l'incollatona. Pensate, mi scrive Peristalsio da Crevalcore.
0: Sì.
1: Vivevo esiliato dalla società civile. La gente mi sfuggiva e dovevo segnalare la mia presenza. Con un campanaccio per evitare che i capelluti si spaventassero per la mia calvizie.
0: Come un lebroso,
1: ma un giorno un buon samaritano mi ha soccorso e vedendomi in quelle condizioni si è staccato l'incollatona. L'ha tagliata in due con la sua spada. L'ha condivisa con me. Da allora la mia vita è cambiata. Sono per metà felice e naturalmente è la metà con l'incollatona.
0: È una storia bellissima.
1: Ecco, vedete, questa testimonianza mi commuove. Io voglio dare a tutti voi la possibilità di sprezzare felicità
0: dall'incollatona.
1: Quanti selfie potrete fare grazie ai nuovi modelli che stiamo per mettere sul mercato? La nuovissima serie Animalier. Ornatevi con l'incollatona pappagallo cacatua oppure con l'incollatona Mustang del Colorado, l'incollatona mucca delle Highland, via via fino all'incollatona procione.
0: Ecco,
1: riscopri la belva che è in te.
0: Bellissimo, guarda.
1: Grazie alle nostre incollatone. In molti mi chiedono: posso fare la doccia con l'incollatona? Posso andare in monopattino? Posso spacciarmi per Massimo Ranieri ed entrare gratis a teatro? Posso infilarmi di testa nel nastro trasportatore dell'aeroporto di Orio al Serio?
0: Ma perché?
1: Posso guidare un trattore tra le zolle di un latifondo in provincia di Potenza? Posso intervenire in diretta ai fatti vostri fingendo di chiamarmi Astragalo?
0: Ma perché?
1: Puoi fare tutto con la nostra incollatona. Dai un senso a quel craneo che Dio ci ha dato per un solo motivo,
0: cioè
1: essere sormontato da un elmo prussiano di capelli, cioè l'incollatona. Vieni subito a trovarci presso uno dei nostri centri attrezzati. Puoi trovare i nostri patch point presso le migliori cliniche veterinarie.
0: L'incollatona.
1: L'incollatona sponsor del ruggito del coniglio.
0: Grazie a DJ Zazzera. Ma torniamo a parlare di regali inspiegabili.
2: Sentiamo Irene da Asti.
0: Buongiorno Irene.
2: Ciao Irene.
3: Ciao coniglioni.
0: Irene,
3: allora,
0: che è successo?
3: Tanti anni fa, per le mie nozze, abbiamo ricevuto questo regalo folle, ossia un pappagallo vero. Che abbiamo, stava in una grandissima gabbia è stato perfettamente in grado di aprirsela e di svolazzare in giro per casa, combinandone di tutti i colori. Tanto per dire, noi avevamo un acquario con tanti pesciolini. Lui volava e si posava su questo acquario e ci faceva la cacca dentro. Dentro l'acquario, per cui questi poveri pesci. Questi poveri pesciolini che andavano a mangiare morivano uno dopo l'altro. Noi non capivamo perché, l'abbiamo colto in flagrante e quindi abbiamo capito. Rompeva volando per casa, mentre noi non c'eravamo, rompeva su pellettili. Poi finalmente è scappato.
0: Finalmente, guarda, ha fatto la felicità sua e la vostra scappando.
3: La nostra.
0: E lui adesso è libero. Però attenzione, impariamo qualcosa. I pappagalli non amano i pesci.
2: Ecco.
0: Perché mi sembra evidente sì. Che insomma, vabbè, Irene, grazie, grazie.
2: Elisa ci scrive: a me hanno regalato una tazza del segno della Vergine, ma io so bilancia.
0: Ma neanche quello avete azzeccato.
2: Ancora Arianna, quando mi sono sposata, un amico mi ha regalato un servizio di posate. E poi mi ha detto: guarda, in verità l'avevo comprato per mio cugino. Ma mio cugino adesso non c'è più. Mi dispiace se lo regalo a te.
0: Cioè, ti regalo le posate del morto, praticamente. Quanta delicatezza d'animo.
2: È terribile.
0: Antonella è all'Aquila. Buongiorno, Antonella.
2: Allora,
4: buongiorno, anche se piove, però buongiorno.
0: Buongiorno lo stesso, sì. Antonella. Che è successo?
4: Sì, vediamo che la pioggia entra nel regalo di cui vi parlerò.
0: Sì, sì.
4: Allora, c'era una consuetudine quando io ero ragazza, quella di esporre i doni di nozze e mostrarli a parenti e amici.
0: Sì.
4: Allora io vado in questa casa ad osservare questo scintillio di doni e mi rendo conto che ce n'è uno proprio impossibile, perché è un portaombrelli a forma di caffettiera di ceramica e con colori veramente impossibili, proprio inguardabili. Mi sembrava di aver visto il peggio che potevo.
0: Sì, sì.
4: Invece, continuando, c'era un servizio da ponche, non so se qualcuno ha idea.
0: Molto utile, devo dire, lo si usa molto, un servizio da ponche.
4: Con bicchierini di vetro avvolti in una rete dorata.
0: Mamma mia.
4: Con cucchiaini sempre dorati in modo
0: sempre.
4: Un po' improbabile, con mazzoline nere, probabilmente si erano ossidati,
0: allora.
4: E manichetto a forma di rametto.
0: Non dire altro per vomitare, non dire altro, perché sto sentendo come quando vado in aereo, mi sento male, non è possibile.
2: Ma sono psicopatici questi che creano questi oggetti, questi servizi.
4: Tu già esposti regolarmente.
0: Certo. Tu già gli hai regalato il portaombrelli a forma di caffettiera, poi vuoi infierire proprio.
2: Vabbè. Cattiveria.
0: Concludiamo con Anna in provincia di Venezia.
2: Anna.
5: Allora. Pronto?
0: Buongiorno, oh, Anna. Buongiorno.
5: Sono io, buongiorno.
0: Allora Anna, che è successo?
5: Allora, è successo parecchi anni fa.
0: Sì.
5: Diciamo che a mia discolpa avevo sui 14 anni.
0: Sì.
5: Ed eravamo in Germania con mia sorella e mia nipote.
0: Sì.
5: Praticamente dovevamo fargli il regalo di anniversario, mi sembra.
0: Sì.
5: E usciamo con mia nipote per mezzo francoforte, non riusciamo a trovare niente. Vedo in un negozio uno strano oggetto che poi ho scoperto dopo essere un alambicco. Sai, presente, un coso di ferro con tutte queste boccette.
0: Sì.
5: E gliel'abbiamo preso, perché lo vedavo per soprammobile.
0: Scusami, è molto utile.
5: Proprio per mia sorella, che poi è stata.
0: Sarà stata contenta. Come il mago Merlino, come un alchimista, diciamo così, un alambicco. Allora, non fate regali a Francoforte, perché non c'è niente, ragazzi, da regalare.
2: Dai.
0: Anna, grazie, fermiamoci. Onda verde.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:59 secondi, 59 minuti 53 secondi. Vediamo la situazione al momento, partendo dalla 21, la Torino-Brescia, dove troviamo code a tratti tra Castel San Giovanni e l'Autosole in direzione di Brescia. In questo tratto c'è stato anche un incidente, ora in via di risoluzione. Sulla 6 Torino-Savona, 3 km di coda per un evento di confine tra Altare e Savona in direzione di Savona. Code a tratti per traffico intenso sulla 8, la Milano-Varese. tra il Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. In autosole code per una mostra allo svincolo per Parma in uscita per chi proviene da Bologna. Sulla 14 Adriatica code allo svincolo per Pesaro Urbino in uscita per chi proviene da Ancona. Sulla 14 Adriatica ancora code per perdita di carico tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie, Trenitalia e Trenord. I treni potranno subire variazioni o cancellazioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Siamo in diretta per voi alle 9:03. Hanno scoperto il tesoro. Hanno scoperto un tesoro in Italia, amici.
1: Che tesoro?
0: È un'ultima ora di televideo.
1: Ma davvero?
0: Tesoro della mafia degli anni Ottanta.
2: Addirittura.
0: Ah, beh, hanno trovato. L'hanno ritrovato in un'operazione internazionale coordinata dalla direzione, naturalmente, antimafia di Palermo. È stato trovato il tesoro della droga. Dei boss, del boss Messina Denaro, vedi, denaro non a caso. E sono stati fatti anche sequestri per 200 milioni.
2: Tanta roba!
0: Arrestate tre persone che carcerorno per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione. Dall'agevolazione, che io non vedo una mazza, dico la verità, agevolazione mafiosa. E sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie. Quindi abbiamo trovato il tesoro!
1: Vedi, nascondi, poi alla fine viene fuori.
0: Come in un romanzo di Stevenson, L'isola del tesoro, vedi, in questo caso era la mafia, l'isola del tesoro, comunque, vabbè.
1: Qui si boccheggia, bollino rosso per Firenze, Roma, Torino e Bologna, il Ministero della Salute dice fate attenzione, però sapete qual è invece la città più calda del mondo?
0: Ma non oso immaginarlo.
1: C'è un record che è stato realizzato a Furnace Creek, nella Valle della Morte.
0: Nome si capisce che non è proprio un posto freschissimo.
1: Dove il 10 luglio 1913 furono registrati 56,7 gradi centigradi.
0: Portateci Trump. Tenetelo lì. No, in senso buono, dico, perché lì, insomma, lui si ritempra nel calore, certo. Capisci?
1: Scatta comunque il piano contro il caldo record per i lavoratori dei campi e dei cantieri. Se le temperature sono troppo alte, bisogna che si sospendano i lavori.
0: Ragazzi, ma se a fine maggio fa 35 gradi, come qui a Roma, per esempio,
1: 36 oggi hanno visto.
0: Nessuno ha il sospetto che ci sia qualcosa che non va.
1: Ma certo che c'è
0: perché
1: qualcosa che non va.
0: Solo alcuni scienziati dicono fermi tutti, mentre gli altri se ne stracicciano. Vabbè.
1: C'è peraltro allarme anche dell'OCSE per i bambini a scuola.
0: Certo.
1: Dice, sai che in Italia il 90% delle scuole non ha l'aria condizionata?
0: Ecco.
1: E lì bisogna prendere il quaderno e sventolarsi.
0: Probabilmente sì, però Cina, America, no?
1: Sì.
0: Se ne sbattono perché naturalmente vogliono continuare a produrre nel modo in cui producono.
1: C'è qualche
0: immettere nell'atmosfera tutto la schifezza che viene immessa attualmente, e quindi
1: per alcuni miliardari che vogliono diventare ancora più ricchi, poi questo è il succo.
0: Non vi è ombra di dubbio, scusatemi,
1: una
0: botta
1: sfogo,
0: di bolscevismo
1: che
0: non è bolscevismo, ma è buonsenso.
1: Problema caldo anche a Roland Garros. Oggi gioca
0: oggi
1: a mezzogiorno.
0: A mezzogiorno?
1: Sotto il sole.
0: Sinner gioca a mezzogiorno.
1: Sì, ma questo mette a rischio tutto.
0: Allora, adesso
1: lui non può girare con del ghiaccio un siberino in testa, no?
0: Io non voglio dire che i francesi hanno antipatia per noi, però me lo fanno giocare a mezzogiorno sto ragazzo, no?
1: Tra mezzogiorno e le tre, poi le ore
0: ecco,
1: più calde.
0: Allora, un po' il sospetto che no.
1: Esigenze di torneo.
0: Esigenze di torneo, una mazza, fateci giocare il vostro tennista francese a mezzogiorno. Il nostro fatelo giocare alle 18.
1: Comunque succede tutto a Roland Garros. Per esempio, la tennista Coco Gauff, che è l'americana, quarta al mondo, ha vinto col botto, cioè lei ha vinto il suo match, primo match, però ha fatto il botto con la macchina prima di arrivare a Roland, cioè guida da sola. Cioè, ha preso un palo prima di giocare.
0: Ma adesso vogliamo mandare pure gli chauffeur ai tennisti.
1: Ma tu avresti in giro, prendi un taxi, no? Cioè,
0: ma quello come mi si stupisce di cose singolari.
1: La giapponese Naomi Osaka si è presentata con un abito dorato con paillette.
0: Sì.
1: E lì il pubblico francese ha fatto bene, ha fatto male. Ancora quelle gonnelline.
0: Ma
1: come
0: che ne frega, ma fatela vestire come vuole sta ragazza. Mamma mia.
1: Regole, legge elettorale. Allora, la riforma è stata calendarizzata alla Camera per il 28 giugno.
0: Sì.
1: E naturalmente che c'è polemica. C'è polemica perché le opposizioni non sono d'accordo su questo modo di affrontare cambiamento di regole per le elezioni politiche.
0: Sì, è una cosa che riguarda tutti, naturalmente tutte le forze politiche. Io credo che lo sforzo dovrebbe essere quello di non pensare a interessi di parte. Scusate, vi sembra un pirla, ma questo succede perché in effetti lo sono, dico, non bisognerebbe guardare interessi di parte, ma fare una cosa al servizio del paese che sia il meglio possibile.
1: Come hanno fatto invece i padri costituzionali, ci sono riusciti allora.
0: Solo che sono passati un po' di anni dall'epoca e mi pare che la qualità della gente, dei bipedi che attraversano il nostro paese, in tutti i settori, sia un pochino calata. Sì.
1: Infatti, guarda, c'è anche una denuncia di una ricerca fatta dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite sui rifugiati proprio sul nostro paese.
0: Sì.
1: Dice questa cosa abbastanza seria, però dobbiamo rifletterci. Un italiano su due non reagisce più alle notizie di guerra. Si chiama war fatigue, ci siamo abituati, questo flusso continuo di notizie drammatiche ci ha come anestetizzato. Dicono sì, va bene, è un'autodifesa emotiva, però non si può continuare a fare finta di niente.
0: Allora, autodifesa emotiva è un modo per impacchettarla col fiocco. L'alternativa più proletaria è menefreghismo. Cioè, in effetti è vero. Ci sono talmente tanti focolai di guerra che uno poi trova sia normale, anche perché poi sono focolai di guerra che non sembrano troppo vicini, anche se in realtà lo sono, per cui fino a che non ti arrivi al missilone su casa, tu tendi a dire boh.
1: E invece bisogna essere informati, sapete, questo ce lo dice invece uno studio del statistico. La guerra in Iran, che dice così lontana, a noi italiani ci è già costata 2,6 miliardi di euro, non sono noccioline.
0: No, non sono noccioline, ma...
1: È quasi una manovra finanziaria.
0: Diciamo che il risvolto economico rispetto poi alla tragedia umanitaria mi sembra di secondo piano, sinceramente.
1: No, è vero. Però insomma, teniamoci informati quantomeno.
0: Sì.
1: Ma parliamo adesso, alleggeriamo con un... parliamo di gioco.
0: Sì.
1: C'è uno studio scientifico
0: molto incupito
1: dell'Università di Plymouth.
0: Posso recitare tutta antologia di Spoon River.
1: Magari domani.
0: Domani. Sì.
1: Domani sciopero generale.
0: Quindi è il giorno giusto, esatto. Diciamo.
1: Università di Plymouth, Regno Unito.
0: Che è il gioco quello dei pupazzetti? Ma no, quello è Playmobil. Playmouth, questo è Playmobil, è un'altra cosa. Scusa.
1: Hanno confermato che il gioco di giochi da tavola.
0: Dillo in italiano.
1: I giochi da tavolo, gli scacchi, Dungeons & Dragons, Monopoli.
0: Sì.
1: Rilassano, fanno bene, e migliorano le capacità sociali.
0: Dipende se il gioco ti piace o se ti rompi i zebedei.
1: È vero, c'è anche quest'altra possibilità.
0: Io ricordo, c'è il gioco dell'oca, che è il gioco più semplice del mondo.
1: Tiri dadi.
0: Però mi piaceva il
1: gioco dell'oca.
0: Il gioco troppo complicato mi irrita, sinceramente.
1: Allora, indagine sociologica sui giochi.
0: Sì.
1: Chiamate l'800-800-002 e raccontateci qual è il gioco che invece vi stressa.
0: No, quello esatto, perché è facile dire il gioco che piace.
1: Mi piace.
0: Certo. Il gioco che giochiamo tutti. No!
1: Magari il bambino ve lo chiede, ma zio, giochiamo. No!
0: Qual è il gioco da tavolo, il gioco insomma sociale che aiuta a socializzare, ecco, quel gioco da tavolo che voi temete più di ogni altra cosa.
1: Raccontatelo in diretta al Ruggito del Coniglio, chiamate l'800-800-002.
0: Guarda, può essere anche un gioco di carte, arriva a dire. Chiamate l'800-800-002 oppure scrivetelo sulla pagina Facebook.
2: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISM. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: 2-2.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
5: 2-2.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: 2-2.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Parliamo di cinema. Dice, ma ne avete competenza? No.
1: No.
0: Dice, allora parlatene. È nostro ospite di nuovo qui negli studi di Radio 2, un artista che avete imparato a conoscere, un regista che si sta imponendo e si sta imponendo praticando un genere cinematografico, insomma, The Film, un genere che io amo molto personalmente, il genere horror. È con noi di nuovo Oscar Spanzato.
1: Maestro.
10: I film horror ci migliorano la vita.
0: Ma
10: ci fanno sperare in un futuro meraviglioso, insomma.
0: Ma come?
10: Ci proiettano in un mondo migliore, delicato, più positivo.
0: Ma come?
10: Dove non ci sono i Trump e i Putin, ma solo licantropi, zombie, mostri della palude, antropofagi.
0: In effetti c'è ragione.
1: Beh, se la mette così su questo piano. E a cosa sta lavorando?
10: Ah, come
1: periodo?
10: Sarebbe bello se fosse veramente così.
0: Lo so, caro maestro.
10: A cosa sto lavorando?
0: Sì.
10: A un nuovo film che si svolge durante i prossimi mondiali di calcio.
0: Quelli che cominciano fra un mese, poco più, insomma.
10: La vicenda è ambientata tra Messico, Stati Uniti e Canada.
0: Sì.
10: I tre paesi che ospitano il torneo.
0: Sì.
10: Noi abbiamo girato a Ceccano in Ciociaria, dove c'è un grande ristorante messicano, un campeggio con molte tende canadesi e una bella ginseria. Quindi le tre location sono ben presenti e credibili.
0: Ah, perché certo, cioè, tutti
1: hanno ricreato.
0: Giusto, bravo.
10: Il film si intitola Mondiale di Sangue.
0: Mamma mia, di che parla questa?
10: È la storia di un vecchio allenatore italiano completamente pazzo.
0: E perché?
10: Impazzito a causa dell'intenso dolore che ha provato per la mancata qualificazione dell'Italia alla competizione.
0: È vero.
10: Avvenuta peraltro per la terza volta consecutiva.
1: Posso capire.
0: Ci hanno seccato tre volte di seguito.
10: E chissà nel futuro.
0: Ecco.
10: Ferruccio. Questo è il nome del CT psicopatico.
0: Sì.
10: Che si aggira per i ritiri delle varie nazionali e uccide spietatamente tutti i tecnici e i giocatori che incontra.
0: Come li uccide?
10: Li impala con la bandierina del calcio d'angolo.
1: No!
0: È una cosa brutta questa.
10: Questo viene visto negativamente dalla FIFA. Infatti cerca di fermarlo, ma nulla può fermare la furia di Ferruccio, che ripetendo freneticamente la formazione dell'Italia campione del mondo del 2006 continua nella sua orribile strage.
0: Mamma mia!
10: Buffon, Zambrotta, Cannavaro impala il centrocampista inglese. Materazzi, Grosso, Gattuso e impala l'allenatore spagnolo.
0: Mamma mia!
10: Pirlo, Camoranesi, Perrotta, Totti, Toni. E impala un massaggiatore brasiliano.
1: Ma è spaventoso!
0: Con la bandierina del calcio d'angolo.
1: E poi che succede?
10: Ferruccio si trova di fronte il tenero Miguel.
0: E chi è?
10: La piccola mascotte del mondiale, vestito da Zaiu.
0: Chi è?
10: Il tenero giaguaro messicano.
0: Ah, è la mascotte.
10: Ferruccio avanza verso Miguel.
0: Mamma mia.
10: Che è paralizzato dal terrore.
0: Con la bandierina.
10: Avanza sempre di più. La minaccia, la bava alla bocca.
0: Mamma mia.
10: Miguel non ha più vie di fuga mentre la bandierina del calcio d'angolo si protende verso di lui.
0: Una parte soprattutto del corpo di lui.
10: Ed è proprio in quel momento che Ferruccio dice
11: vinca il migliore. Noi abbiamo meritato l'eliminazione. Abbracciami piccolo Miguel.
0: Abbracciami piccolo Miguel. Scusi, però non è. Cioè, come abbracciami piccolo Miguel?
11: Abbassa, metti,
0: scusi, è l'allenatore psicopatico.
11: Psicopatico
0: deve impalare anche il piccolo,
1: certo.
0: Cioè è la legge del film horror,
1: questa è la base.
11: No. Miguel ha tutta la vita davanti,
0: ma non vuol dire,
11: e poi si è vestito,
0: sì,
11: da tenero giaguaro,
0: ma non vuol dire
11: Ferruzzo,
0: però
11: lo adotta,
0: no
11: e gli insegna a giocare sulla fascia laterale.
1: Ma quale fascia laterale?
0: Ma dove siamo?
1: Ferruzzo è impazzito, lo deve ammazzare, se no che psicomatico
11: no.
1: Ma qui crolla tutto il film.
0: Ma scusa,
11: no,
0: cioè,
11: mi dispiace, non se in parla. Se una cosa brutta,
0: ma sì, ma lo deve fare, un horror.
11: Facciamo invece che Ferruccio se pente,
0: no, ma come si
11: e accetta di allenare il Milan al posto di Allegri, che lo vedo brutto.
0: Ma allora,
1: ma stiamo scherzando,
0: non è possibile. Allora,
11: no, è possibile,
0: non
11: se è possibile.
0: No, non
11: è possibile, non accetto, non accetto.
0: Deve impalare il piccolo Miguel,
11: se una cosa brutta,
0: ma sì, ma lo deve fare, un horror.
11: Facciamo invece che Ferruccio se pente,
0: ma come si
11: e accetta di allenare il Milan al posto di Allegri, che lo vedo brutto.
0: Ma allora,
1: ma stiamo scherzando,
0: non è possibile.
11: È possibile,
0: non è possibile,
11: non
0: è possibile, non accetto.

0: Ebbene, ci siamo. Siamo per affrontare un argomento che personalmente mi irrita, però lo accetto, democraticamente lo accetto.
1: Ma sai, sono cose che riguardano la società civile. Vi abbiamo chiesto che gioco vi stressa. Bisogna che ci coalizziamo se effettivamente tutti questi giochi ci stressano. Dai. Possiamo fare un fronte comune.
0: Basta, anche con risico. Ma non vi bastano tutte le guerre che ci abbiamo, pure dobbiamo pure far finta, giocare.
1: Oddio, però sai,
0: giocare alla guerra.
1: Tu regali il risico a Trump, lui si sfoga lì e pensa, capito, che sia una cosa reale e non spara le bombe vere.
0: Sentiamo, non voglio controbattere. Sentiamo Ivan a Isernia. Buongiorno Ivan.
1: Ivan.
2: Buongiorno Conigli.
0: Allora, Ivan, benvenuto. Allora.
2: Grazie, è proprio il risico che mi ha attrezzato.
0: Bravo, bravo, fammi di dire, bravo Ivan. Allora, chi è che cerca di coinvolgerti?
2: Allora, nottata estiva insieme agli amici, se sapete il gioco, praticamente lì è una strategia militare, solo che chi attacca, o meglio, chi si difende, vince a parità di punteggio con dei dadi o punteggio superiore. Sì. Beh, io avevo praticamente una marea di carri armati, manco gli attuali dittatori ce l'hanno, e c'era st'amico che aveva la famosa Kamchatka con due carri armatini, quindi dico vabbè, questo me lo pappo in un boccone. Tre quarti d'ora di dadi, ho perso tutto. Oggi chi mi parla di risico me lo magno.
0: Bravo Ivan. Bravo. E poi perché cosa? Per la Kamchatka. Ma esiste la Kamchatka?
1: Sì.
0: Ma lei ha

0: puzza, esiste. O è una vasca da bagno. Ma dove siamo? Ivan, sono con te. Sono con te. Basta col risico. Grazie di averlo denunciato pubblicamente. Basta.
1: Qui c'è un altro classico che viene duramente attaccato da Katia. La tombola, lo devo dire, grazie di questa occasione che mi date.
0: Prego, prego, cara.
1: E ho anche pensato a un sistema per farmi cacciare dai partecipanti. Quando ci sono tutte tutti questi fagioli sulle cartelle.
0: Basta.
1: E ho il colpo di tosse. A quel punto mi cacciano.
0: Ecco, perché spariglia tutto col colpo di tosse. Ma riscopriamo il 3-7, riscopriamo 3-3 e Napoletana a coppe. Ma per favore. C'è Roberta a Roma, buongiorno Roberta, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora,
2: di parlare con voi.
0: Cara Roberta, qual è questo gioco che ti ha veramente, ma veramente sbomballato, ecco?
2: Allora, diciamo, ho premesso anche prima che tutti i giochi che hanno clessidra o timer, che hanno il ticchettio, quindi il tempo.
0: Sì,
1: ti mettono ansia, sì.
0: Hai
2: il
0: ragione.
2: Tempo che mi crea ansia. E uno in particolare è il tabù, il gioco delle parole vietate.
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: bisogna
0: sì.
2: far indovinare una parola senza pronunciare le altre
0: mamma
2: elencate.
0: Sì.
2: E c'è una cosa, io ho bisogno dei miei tempi lunghi.
0: No,
2: a volte c'è anche quello vicino che se dici una cosa sbagliata suona tipo un gong, quello il
0: tabù, cioè quel il pulsantone maledetto, diciamo.
2: Sì, il pulsante tipo anche quello che è simile. Adesso hanno messo nelle versioni nuove quello della albergo, tipo din din din.
0: Mamma mia.
2: No, io devo avere un attimino in più. È uguale saltimmente la stessa cosa.
0: Roberta dice una cosa importante, cioè l'elemento ansiogeno di alcuni giochi ci fa stare peggio. Il gioco che dovrebbe migliorarti un paio d'ore di vita, invece poi alla fine
1: ti tira fuori competitività, cose, regole da rispettare, ma vale la pena, no?
0: Mamma mia. Sentiamo Anna Maria a Napoli. Buongiorno Anna Maria.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora,
3: gioco proprio che non mi deprime, mi abbatte.
0: Ti abbatte proprio.
3: Perché azzera la mia autostima.
0: Sì.
3: È il memory.
0: Ecco. Allora, in che consiste il memory? Vogliamo dirlo?
3: Sì, si mettono le carte coperte sul tavolo, ne alzi una e poi devi trovare la compagna.
0: Ecco.
1: E ti devi ricordare
3: i miei i miei nipotini di 5 anni e 7 anni, dopo scoperte 2-3 carte, miracolosamente sanno dove stanno tutte le altre.
0: Ecco. E noi invece facciamo la figura dei pesci lessi.
3: Gabbozz, dicono a Napoli.
0: Allora uno perché deve automortificarsi?
1: Ma sì.
0: Perché ti devi autoumiliare? Per quale motivo? Vatta a fare una passeggiata, ma non è meglio.
1: Già la vita è complicata, già c'è lo speed.
0: Bravo.
1: Già c'è l'auto, c'è il 7:30 precompilato.
0: C'è
1: ma
0: il
1: dai.
0: PIN del banco, ma te vi rendete? In più. Nel momento di svago mi vado ad auto umiliare notando che non mi ricordo niente.
1: Meglio non giocare.
0: Ma non giocare.
1: Leggo un libro, faccio altro.
0: Scusa, allora, Anna Maria,
1: comunque continuate a telefonare all'800 800 002,
0: sì.
1: E denunciate qual è il gioco che vi stressa,
0: che
1: vi ha rotto gli zebedei,
0: che non volete fare più. 800 800 002 il numero.
1: Per esempio qui c'è Guia che scrive un altro classico contro il Monopoli. Tutti abbiamo giocato a Monopoli.
0: Bravo.
1: Cioè a un certo punto sempre, capito, il compagno di mia mamma che voleva comprare e acquistare tutto anche se non era il turno suo.
0: Ma chi sei?
1: Ma che sei
0: un immobiliarista davvero? Ma scalzone. Vabbè. Ma poi perché a me capita sempre Vicolo Corto e Vicolo Stretto che non valgono niente? Vicolo Corto e Vicolo
1: Stretto. Poi quello poi.
0: E mai Bastioni Gran Sasso. Ma perché?
1: Che segnalino usavi?
0: Il fiasco. È inevitabile. Il fiasco.
1: Io il fungo.
0: Beh.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Goat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946. 2-2.
5: Cartoons on the Bay. È anche su Rai Play.
6: Sì!
5: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ciao!
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: 2-2. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: fatiche, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: Sono le ore 9:34 minuti e 38 secondi, è l'ora di vivere, amici. Lo dicono le statistiche. L'italiano ama vivere alle 9:35 minuti. Proprio l'ora.
2: E uno è già bello sveglio.
1: È l'ora sua, diciamo.
2: E bisogna approfittare, perché la vita è comunque bella.
1: D'accordo, ma vivere come? Bisogna avere delle direttive, delle istruzioni. Per fortuna c'è una canzone antica, rivisitata poi dal grande Iannacci, che ci dice come vivere. Dice come? Ma così no! Dai!
3: Oggi che magnifico!

0: data.
1: Allora.
0: Mi ha lasciato alla fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita. Bravo!

0: capolavoro assoluto, capolavoro assoluto.
1: Ah, la modernità che ancora conserva. Ah. Grazie.
0: Allora riprendiamo proprio a parlare degli odiosi giochi da tavolo. Mm. Liberiamoci, sgraviamo. Sì. Amici in ascolto, c'è Domenico che ci chiama da Modena.
1: Domenico!
0: Buongiorno Domenico.
2: Buongiorno, mi sentite?
1: Sì, sentiamo. Bene Domenico, sfogati. Forte chiaro. Sfogati.
0: Allora.
2: Ok, perfetto. Allora io innanzitutto vi voglio bene da morire, grazie per tutta
0: grazie
2: la compagnia e i sorrisi.
0: Grazie a te.
2: E poi tutti saluti a tutto lo staff.
0: Grazie.
2: E dunque io volevo segnalarvi che esiste un gioco che si chiama Cluedo, che adesso è entrato in casa mia,
0: sì.
2: Perché siamo stati da alcuni parenti, loro ci giocavano e quindi mia moglie è tutta entusiasta, lo dobbiamo avere anche noi.
0: Ecco.
2: Praticamente consiste che devi scoprire l'assassino, quindi devi fare tutto un lavoro col taccuino, scrivere eccetera, che quello ancora può essere stimolante. Però alla fine quando tu scopri l'assassino, tu scopri che è stato ucciso o con la chiave inglese in cucina, o con la catena in camera da letto, o è stato impiccato in soggiorno. Quindi un epilogo orribile.
0: Tragico, sempre tragico, vero? Sì.
2: Al quale partecipano anche i bambini tutti imperforati.
1: Che cosa brutta.
2: Quindi,
0: sì.
2: Sì, è terribile. Quindi adesso ce l'abbiamo in casa. L'altra volta abbiamo giocato mia moglie, mio figlio e mio suocero. Io mi sono defilato fingendo un impegno.
0: Sì.
2: Però prima o poi mi toccherà uccidere qualcuno.
0: E poi Domenico, diciamo la verità, gli omicidi svelati nel corso del gioco Cluedo sono gli unici omicidi il cui colpevole viene trovato in Italia.
1: Sì, perché nella realtà
0: se ne parla per 18-20 anni.
1: Almeno il gioco finisce, alla fine si sa chi è il colpevole.
0: Poi si dice no, non era lui, scusa, abbiamo sbagliato, ma come sono passati 18 anni? Ecco, quindi diciamo che Cluedo da questo punto di vista è l'unica certezza che abbiamo sul fronte criminale. Ecco, dunque, grazie Domenico, grazie.
1: Si potrebbero fare dei giochi pacifici. Che
0: figlio mio,
1: allora,
0: figlio mio.
1: Paola, io non sopporto il mercante in fiera, non ho ancora capito come funziona. Tutti gli anni mi ci fanno giocare.
0: Sì.
1: Boh, vabbè. Stefania, i puzzle mi nervosiscono, divento pazza.
0: Sì.
1: Mi viene proprio istinto, omicida, basta.
0: Però il puzzle uno se lo cerca, perché mentre gli altri sono giochi di gruppo, ti coinvolgono. Il puzzle te lo devi comprare, ti devi chiudere in camera.
1: O te lo regalano, attenzione. Andrea, c'è un gioco che si chiama sui produttori vinicoli. Ci abbiamo messo 45 minuti a leggere tutte le regole e le istruzioni.
0: Allora,
1: dopodiché la serata è finita
0: e
1: non abbiamo giocato.
0: Se c'è una cosa fondamentale in questi bastardi giochi da tavolo è che almeno siano semplici. Due regole e giochi come un idiota, giochi sereno e vinci o perdi e finisce lì. Ma ci sono quelli che hanno praticamente dei tomi,
1: dei volumi,
0: sembra l'enciclopedia i 15 di quando eravamo bambini, e quindi passi l'intera serata a cercare di capire le regole
1: e non ci riesci.
0: No,
1: frustrante.
0: Non c'è dubbio. Sentiamo Antonio Annola.
1: Antonio,
0: buongiorno Antonio.
3: Ciao ragazzi, è un piacere sentirvi.
0: Ciao Antonio, benvenuto. Qual è questo gioco che vuoi contestare?
3: Allora, non è esattamente un gioco da tavolo, è un videogioco, il Tetris, perché vi spiego. Io ho due figli, due gemelle di 12 anni. Fino a poco tempo fa io mi davo delle aree, ma questo è un gioco facilissimo, vi faccio vedere, e vincevo sempre io.
0: Sì.
3: Da un certo giorno in poi ho cominciato a perdere sistematicamente tutte le partite. Quando giochiamo, allora io poi dico, fingendo indifferenza, ma dai, facciamone un'altra.
0: Sì.
3: Oh, perdo pure quell'altra senza proprio pietà.
0: Lo so Antonio, perché purtroppo, vedi, le canzoni hanno ragione spesso. I figli crescono, le madri imbiancano e i padri, i padri incalvano, incalviscono, diciamo. E purtroppo
1: spirano.
0: I figli crescono, si evolvono e diventano brillanti, diciamo.
1: È sempre più difficile seguirli.
0: Intortarli diventa sempre più difficile. Antonio, grazie.
1: Coraggio.
0: Grazie.

0: Allora, su queste pentole che cadono, perché questa canzone si basa sugli effetti sonori delle pentole che cadono,
1: sì,
0: che cadono sulle scale e raggiungono il pianerottolo mentre il colonnello in pensione esce di casa. Questa, diciamo, grosso, è la trama, ecco, diciamo, grosso
1: 5
0: modo.
1: Di mattina di Francamente, attenzione,
0: sì, Francamente,
1: conosciamo i meriti,
0: non confondere con Brancamenta, che era un'altra cosa del passato. Ecco, allora attenzione,
1: divaghiamo forse per non affrontare la dura realtà.
0: La dura realtà, sì.
1: Perché qui tutti ce l'hanno con le nostre scelte economiche.
0: E dai, però.
1: L'Europa ha detto no, ah, no, non possiamo avere questa flessibilità, le regole vanno rispettate.
0: E vabbè.
1: Adesso ci si mette anche il Fondo Monetario Internazionale.
0: Fammi.
1: Per bocca della sua presidente, la Kristalina Georgieva.
0: Già dal nome Kristalina si capisce che questa vuole la trasparenza, sì. Ecco.
1: Allarme sull'Italia.
0: Ma calli.
1: Dice, voi italiani ci avete il debito vulnerabile, quindi togliete subito la flat tax e anche questi sconti sulla benzina,
0: ecco,
1: che se no rischiate qualcosetta.
0: Ecco.
1: Dico, Kristalina, noi ti vogliamo bene,
0: sì, buona,
1: cioè, ma di tutti i paesi del mondo che stanno andando a carte 48, sempre
0: però
1: da noi,
0: sempre
1: guardate.
0: Noi. Cioè, capisco, l'Italia è bella,
1: dai, però,
0: l'Italia è paese che attira lo sguardo, lo capisco.
1: Ma guardate un'altra parte, Kristalina.
0: Voglio dire, ma sempre noi, dai.
1: Anche il fronte interno, voglio dire, ci sono tante polemiche, adesso c'è la Lega che si sta smarcando dalle posizioni del governo, dice no all'ingresso di Kiev nell'Unione Europea.
0: Ha detto no proprio.
1: Sì, non ha i requisiti,
0: no.
1: Ci sarebbe un danno economico, un danno sociale.
0: Chissà come la prende la Russia.
1: E anche sulla correttezza, sul controllare bene i conti. Salvini propone spendiamo. Alla fine l'Europa cederà. Cioè, dire, no, per fare i ponti e strade mi servono 6 miliardi.
0: Ecco.
1: Io ne ho 1,6.
0: Mi mancherebbero 4,5.
1: Vabbè, chiediamo un prestito ponte.
0: A chi? A quel prestito ponte?
1: No,
0: una bella
1: ponte,
0: idea.
1: Un prestito ponte.
0: Guarda che però il spendiamo chi se ne frega. Poi le famiglie vanno a carte 48.
1: Ma dai, in Italia alla fine si sistema sempre tutto.
0: L'unica cosa è convincere l'Unione Europea. Ecco. Lì c'è qualche problema.
1: Da 50 anni che gli mandiamo
0: dei
1: bilanci scritti col bianchetto.
0: E li intortiamo, vabbè, adesso.
1: Anche la Chiesa c'ha dei problemi, per esempio, leggo qui, la Casa del Sollievo, voluta da San Pio.
0: L'ospedale fondato da Padre Pio.
1: Da Padre Pio. Sì. Il Papa ha deciso di commissariare questo ospedalone, perché ci sarebbero 200 milioni di euro di debiti e 1300 decreti ingiuntivi di fornitori che vorrebbero essere pagati.
0: Ecco.
1: Però, diciamo, medico cura te stesso, si dice, no?
0: Sì, però insomma, adesso questo è un ospedale che fa del bene, ecco, quindi se si potesse anche questi debiti un po' dilazionarli,
1: certo, va risanata questa
0: tanti
1: situazione.
0: Soldi,
1: tanti soldi.
0: Purtroppo.
1: Spagna, leggo qua, perquisita la sede del Partito Socialista, ispezione in corso.
0: Ma da noi l'abbiamo fatto 50 anni fa, durante Tangentopoli, in effetti. Anche da noi le sedi dei partiti socialisti, 50 anni fa un po' meno.
1: Sanchez dice piena collaborazione con la magistratura, però poi è andato in visita dal Papa.
0: Ecco.
1: Non è che è andato a chiedere, non lo so, a portare qualcosa.
0: Visita dal Papa per dire che Dio ci aiuti, ecco. Vabbè.
1: Cuba fatto una richiesta alle Nazioni Unite contro una possibile aggressione americana.
0: Ma c'ha ragione, ma peraltro Cuba è veramente un paese fragilissimo da tutti i punti di vista.
1: Sì, poi in un momento terribile.
0: Questi fanno gli sbrasoni, gli americani, attacchiamo Cuba, ma poi appunto c'è Andorra, lo dicevamo anche nei giorni scorsi.
1: Ma poi dimmi te, che possono fare le Nazioni Unite in questo momento, che non fare una dura dichiarazione e finisce lì, perché c'è quello che fanno nel resto del mondo.
0: Cioè praticamente tu stai dicendo che le Nazioni Unite
1: in questo momento sono molto indebolite, un'area di smobilitazione,
0: diciamolo.
1: Peraltro, vi ricordate il Board of Peace, no? Questo progetto di Trump annunciato in pompa magna,
0: come no,
1: per ricostruire Gaza. Farne un lungomare turistico, un'attrazione per
0: raccogliamo
1: tutto il mondo.
0: raccogliamo i soldi
1: sti soldi insomma mai arrivati,
0: ecco.
1: Promesse miliardarie, ma i conti sono vuoti, i cantieri non sono mai partiti.
0: Ecco.
1: Cioè, non c'è nessun interesse di ricostruire delle case o una possibilità.
0: Quindi, però, vedi che in America, come da noi, come molti paesi del mondo, i politici dicono minchiate, ecco, fanno promesse a casaccio, in questo c'è una coerenza.
1: Sì, ma abboccano ancora nella categoria.
0: Ma siamo noi che abbocchiamo, cioè sì. L'individuo medio tende ad abboccare.
1: Anche perché questi politici ne fanno di cose strane. Dici, non so, avete visto le immagini di Robert Kennedy Jr.,
0: ancora,
1: ministro della salute ancora, americano?
0: Che dice Robert Kennedy?
1: Ha cercato di afferrare, li ha afferrati due serpenti che amoreggiavano davanti casa e è stato morso due volte, per fortuna non erano velenosi.
0: Costui è un pirla però.
1: Mentre la moglie diceva, ma no, no Rob, non lo fare, ma perché lo fa? E lui, guarda, prendo il serpente.
0: Posso dire una cosa?
1: Sei?
0: I Kennedy, proprio per tradizione familiare, hanno la tendenza a schiattare, è vero o no?
1: Giovani.
0: Cioè i Kennedy muoiono giovani.
1: Poveri.
0: E lui giustamente dice, io voglio essere fedele alla tradizione di famiglia.
1: Se no che Kennedy sono?
0: Non mi spara nessuno, sai che faccio? Prendo due serpenti in mano.
1: Vabbè.
0: La prossima mossa è infilare le dita nella presa della corrente.
1: No, so, sì,
0: e si accende estremo. Come una lampada.
1: No, a proposito di serpenti, c'è un sessantenne in Molise che è stato morso da una vipera a Montecilfone.
0: Poverino, sì.
1: È andato subito in farmacia.
0: Ma non vendono più il siero.
1: E non vendono non più il siero in farmacia, solo gli ospedali.
0: È stato ricoverato in terapia intensiva, non sappiamo notizie recenti, speriamo bene.
1: No, speriamo bene, adesso gli hanno dato il siero.
0: Però con un certo ritardo, proprio perché è corso in farmacia. Datemi il siero,
1: E poi hanno dovuto chiamare il 118.
0: Non è più in vendita,
1: quindi,
0: sappiatelo.
1: Essendo un momento in cui c'è molto caldo, escono viperette, cose dai muri a secco.
0: Nel caso andate in ospedale, non in farmacia.
1: Poi c'è questa polemica all'interno di Fratelli d'Italia.
0: No, io ti prego di no. Allora, veramente ti prego di non toccare questi argomenti. Tu sai che noi siamo sempre stati filo governativi. È una scelta precisa.
1: No, per quello. Perché
0: qualunque sia il governo, noi proprio spinti da una viltà. Noi siamo favorevoli, siamo assecondiamo. Ecco. Che cosa volevi dire?
1: No, dici che si può sempre migliorare. No? Cioè, c'è questa chat dei Fratelli d'Italia.
0: Hanno fatto
1: Trentino.
0: La chat. C'è il gruppo WhatsApp.
1: Certo,
0: che bello.
1: Per comunicare.
0: Vorrei farne parte.
1: Però c'erano delle frasi antisemite, degli insulti agli ebrei in genere come concetto. E adesso ti dico, ma no, era fuori contesto.
0: Ah, ma era era fuori contesto.
1: Noi si scherzava era fra
0: fuori,
1: amici.
0: Allora era fuori contesto.
1: Vabbè.
0: E questo chiude la cosa. Usate questa formula, fate una grezza.
1: Sì.
0: E voi usate.
1: Ma tu hai detto questo, questo e questo.
0: Le cose che si dicono. In questi casi, quando si fanno figure di era una provocazione, si dirò
1: sì.
0: B era fuori contesto. Ecco.
1: Poi
0: bisogna contestualizzare.
1: Uno chiede scusa e dice non lo faccio più.
0: Esattamente.
1: Era una scemenza così.
0: Vabbè.
1: Per fortuna i turisti non ci mancano quest'anno,
0: anzi,
1: continuano a venire in Italia.
0: Ma io ho sentito 154 milioni di turisti in Italia durante tutta l'estate.
1: Sì, cioè turismo in aumento nei primi tre mesi,
0: mamma mia.
1: 4,2%, 7,5% di presenze, un botto di gente.
0: Ragazzi,
1: turismo internazionale.
0: Internazionale.
1: Siamo un'attrazione.
0: Piacciamo. Dice,
1: ma come fanno questi? Andiamo a vedere, copiamoli. Perché sembrano pazzi, però.
0: Però lo sono. No, dico però poi c'hanno un sacco di cose belle.
1: Allora
0: sì,
1: è arrivato il
0: momento di chiudere il programma.
1: No,
0: il programma è finito.
1: Quello in genere. No, del sondaggio.
0: Ma
1: è
0: no.
1: Il momento del sondaggio.
0: Ma mi avevi detto che oggi non lo facevamo. Ieri pomeriggio io ti ho chiamato, tu mi hai giurato, mi hai detto io ti giuro Marco, guarda, sono una persona, tu lo sai.
1: Ma tu sei sicuro che hai chiamato me? Io non ricordo.
0: Forse ho sbagliato.
1: Ieri pomeriggio.
0: Ecco perché diceva sono Franco. Non eri tu.
1: Ci siamo sentiti a pranzo e ci siamo sentiti la sera, non nel pomeriggio.
0: Allora era Franco.
1: Ma con chi hai parlato?
0: Con Franco. Ecco, a Franco che gli frega. Ma ha detto sì, non lo fate il sondaggio. E invece lo facciamo.
1: Però
0: lo
1: siamo in grado di annunciarlo come si deve?
0: Mi rivolgo ai musici che rispondono ai nomi di Attilio, Ubaldo, Jenny, Torvald, Di Giovanni e a Max Everybody Magda Paiella. Allora siete pronti a fare questo jingles?
2: Più o meno.
0: Siete pronti?
2: Più o meno.
0: Siete pronti?
2: Sì.
0: E allora vai!

0: il sondaggio ora c'è.
1: Molto bello, devo dire, molto bello.
2: Bene.
1: Yeah. Avete copiato?
2: Sì. No.
1: Sì. Non avete copiato.
3: Suonava.
1: No. È originale, amici. Vabbè. E allora?
3: La notizia è stata trovata sul sito Infinity News.
1: Cioè, notizie infinite. Mm. Che bello.
3: Si parla di trapianto di cervello. Ogni tanto qualcuno ripropone questo tema.
1: Ne avrei un gran bisogno. Si può fare?
3: Oggi come oggi la medicina non dispone di una tecnologia in grado di riattaccare questi milioni di terminazioni nervosi, gli assoni che sono stati tagliati in modo che trovino la loro esatta controparte.
1: C'è un po' un problema appiccicare praticamente il suo cervello nella calotta cranica.
3: Cioè, tagliare si riesce, si faceva anche con la ghigliottina.
1: Si può provare col Bostic, con delle colle acriliche, però non viene benissimo.
3: No, perché se no rimane questo cervello, lo metti lì, però poi non ti muove, non ti fa muovere niente, ti fa funzionare.
4: C'era un romanzo su sta cosa qua.
1: Si chiamava Frankenstein. Di una certa Mary Shelley,
3: io ricordo che una decina d'anni fa c'erano i russi che dicevano siamo in grado, faremo un esperimento, poi non si è saputo più niente.
1: Forse Putin è un esperimento in questo senso.
3: Questo spiegherebbe tante cose.
1: Spiegherebbe tante cose.
3: Allora vi chiediamo in questo sondaggio, forse un po' sciocco anche, ma vi piacerebbe di più che vi trapiantassero il cervello di un genio?
1: Sì.
3: O che trapiantassero il vostro cervello nel corpo del vostro attore, attrice preferita?
1: Cioè, vi piacerebbe nella vostra capoccia il cervello di un genio o che il vostro cervello andasse nel corpo, per dire, di Brad Pitt? Così voi, in quanto cervello, lo potete comandare questo corpo.
3: E siete Brad Pitt.
1: E vi togliete delle soddisfazioni. Scegliete.
3: Votate serenamente 800-800-002.
1: Oppure 800-800-002. E adesso, mentre voi componete il nostro numero, noi ospitiamo di nuovo grande, grande artista internazionale. È con noi di nuovo dalla Spagna, Lecca Julio.
3: Hola, hola.
4: Hola, mio amigos. Ho portato tramezzini, tonni, carciofini.
1: Ma mi piacciono, mi piacciono moltissimo. Ma
3: perché?
1: Come facevi a sapere che ci
4: perché
1: piace?
4: Perché sono Lecca Julio.
1: È Lecca Julio.
4: Ogni
1: lui.
4: Cosa che vi piace io la so, ascolto tutto, non mi sfugge nada.
1: È più forte di te, ma
4: è
1: per,
4: più forte
1: perché?
4: Di me. Perché sono Lecca Julio.
1: Insomma, grazie.
4: Ho portato le patate novelle. Le patate novelle.
1: Grazie.
3: Ma che belle.
1: Ma quante ne hai portate?
4: 188 patate novelle.
1: Sono tante 188.
4: Sono piccole, non fanno
1: piccole,
4: male.
1: Piccole ma saporite.
4: Saporite.
1: E come facevi a sapere che ci piacciono?
4: Perché sono Lecca Julio.
1: È Lecca Julio. È un autentico Lecca Julio lui.
4: Ho portato i cannelloni.
1: Caldi.
3: Ma
1: come, scusa?
4: Caldi.
1: Ma anche ricotta spinaci.
4: Ricotta spinaci.
1: Ma che
4: 99 cannelloni di cotta
3: spinaci.
1: Ma perché ce l'hai portato?
4: Perché sono Lecca Julio.
1: Ma è meraviglioso. È meraviglioso, è il cantante che peraltro può vantare il maggior numero di imitazioni, ma l'unico autentico Lecca Julio chi è?
4: Sono io l'unico.
1: È lui e sta per riproporci quella
4: che
1: canzone.
4: Propongo una canzone che da veramente ti fa venire la passione.
1: Sì, sì.
4: È bellissima.
1: È una grande hit internazionale. Ebbene, la canzone di Lecca Julio per tutti i Lecca Julio in ascolto.
4: Eccola.

0: ci troviamo di fronte, amici, ad un quesito delicato che finirà per farci comprendere a fondo la vostra personalità, la personalità dell'italiano.
1: Ecco. Allora, in questo sondaggio vi abbiamo chiesto: vi piacerebbe di più che vi trapiantassero il cervello di un genio?
0: Pico della Mirandola.
1: Per dire, Einstein. Ecco. O che trapiantassero il vostro cervello nel corpo dell'attore, dell'attrice preferita o preferito?
0: Ecco, allora, stanno chiamando in tanti, il che è preoccupante, naturalmente. Il numero lo sapete, 800-800-002, e iniziamo da una gentile signora. Sabrina, che ci chiama da Piove di Sacco, in provincia di Padova.
1: Sabrina.
2: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Allora, io voto per avere il corpo, perché siccome sono già un genio non ho bisogno del cervello.
0: Ecco, quindi sei megalomane, ma questo ti fa onore.
2: Solo un po'.
1: Il corpo di chi? Per
0: il corpo, ecco, quale corpo scegli?
2: Beh, ho detto che potrei accontentarmi della Johansson.
0: Della Scarlett Johansson, sì, e devo dire che lì c'è parecchio materiale.
1: Brava come attrice, Marco.
0: Ecco, ma io esattamente quello intendevo. Sabrina, grazie del tuo contributo.
1: E a questo punto sentiamo Tiziana da Bomba,
0: provincia di Chieti. Buongiorno, Tiziana. Come si vive a Bomba?
3: Buongiorno.
0: Ma tu quando.
3: Io poi, invece scelgo.
0: Tiziana, scusami, tu quando vai in vacanza, no? Giusto, sì. Tu vai in vacanza ogni tanto.
3: Sì.
0: Quando torni puoi dire torniamo a bomba.
3: Finalmente.
0: Come si vive? Senti, come si vive a Bomba?
3: Si vive benissimo, è un bellissimo paesino.
0: Sono molto contento, voglio venirci, però sono curioso di
1: vedere. Ma gli abitanti sono bombaroli.
0: Sono bombaroli, come si chiamano? Gli abitanti di
3: Bombesi.
0: Cara Tiziana, la tua scelta qual è?
3: La mia scelta è il cervello di un genio, perché con un cervello di un genio puoi fare tutto.
0: Sì, sì, quindi diciamo che questo trapianto sarebbe per il bene dell'umanità,
3: per il bene dell'umanità.
0: Questo ti fa onore, cara Tiziana. Grazie del tuo contributo, ti verremo a trovare presto.
1: Si parla tanto della fuga dei cervelli, no? Li famo rientrare.
0: E rientro dei cervelli, così, certo. Carlo ci chiama invece da Roma.
1: Carlo!
0: Buongiorno, Carlo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Benvenuto. Carlo, qual è la tua scelta?
4: Allora, io invece ho scelto di mantenere il mio cervello sul corpo di un altro, ma per un problema, per un motivo prettamente tecnico.
0: Sì.
4: Perché se io ricevo il cervello di un altro, non sono più io.
0: Eh beh, certo.
4: Anche se è un genio, è lui che prende il mio corpo, non sono io che rimango. Quindi ho detto no, è meglio essere io, ma su un corpo di un altro qualsiasi, pur di mantenere me stesso.
1: Beh, un altro qualsiasi
0: dovendo fare un trasloco,
1: cioè uno sceglie la casa migliore,
0: uno sceglie, insomma. Comunque Carlo dice non voglio io ospitare il cervello, ma voglio io essere ospitato a livello cerebrale. Grazie Carlo. E diventa a questo punto determinante la telefonata di Mauro da Ravenna.
1: Mauro.
0: Buongiorno.
5: Ciao,
0: buongiorno Mauro. Dici la tua, Mauro.
5: Allora, siccome io non ho mai avuto un fisico atletico, però col cervello me la cavo discretamente, vorrei il corpo di Tom Cruise.
0: Il piccolo mancorsodo. Ecco.
1: Ma voglio dire, l'orologio fa tic e tac pure lui.
0: Quello è sempre Tom Cruise.
5: Sì.
0: Mauro, però lo sai che Tom Cruise si butta dagli elicotteri,
5: infatti io ho la passione per il volo, non ho il brevetto, ma sono appassionato di aerei.
0: Mauro,
5: siccome lui
0: No, dico, rischia di durarti poco quel corpo, poi se però
1: non lo so. Io posso capire anche la curiosità, dove scientologi, vedi come fanno, che cos'è questa cosa, un po' di curiosità c'è.
0: Certo, quindi tu sceglieresti il corpo di Tom nel caso.
5: Sì, esatto.
0: Ecco, vabbè. Allora, Mauro, grazie, perché la tua chiamata peraltro determina il risultato di questo sondaggio.
1: Eh sì, il 75% degli intervistati ha decretato che preferiscono il loro cervello nel corpo di un attore.
0: Di un altro. Piuttosto che ospitare, che essere ricettacolo di cervello altrui. Comunque si possono fare tutte e due le cose, a pensarci bene, perché tu dai disponibilità del tuo corpo al cervello altrui.
1: Il tuo corpo ti si libera?
0: Il tuo corpo riceve questo cervello altrui. Però a tua volta il cervello si libera, il tuo e dice ok, va bene, io il mio corpo sono arrivato a 91 anni, lo cedo volentieri.
1: Però bisogna
0: però
1: solo
0: mi
1: trovare...
0: date, mi, sai, mi
1: no,
0: fornite.
1: Bisogna convincere l'attore a farsi decapitare.
0: E vabbè, ma
1: a
0: che
1: perdere
0: ci
1: la faccia.
0: Ma no,
1: cioè,
0: decapitare, no. Basta scapocchiarlo sopra, sai. Vabbè. È un attimo.
1: Come scapocchiare?
0: Hai visto quando apri l'uovo alla coque?
1: No!
0: Col cucchiaino. Grosso modo è la stessa cosa.
1: Vedrai con l'intelligenza artificiale si farà pure questo.
0: Ma si fa,
6: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: 2-2. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: 2-2. Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: 2-2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: 2-2.
15: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Non chiudetevi nel vostro cupo egoismo. Mm. Se avete avuto una piccola botta di fortuna nel corso di questi giorni, raccontatecela.
1: Sì, che ne so, vi è arrivata una ricarica sul cellulare, qualcuno si è sbagliato e vi ha donato 20 euro, per
0: quindi,
1: dire.
0: Quindi avete approfittato della sfiga.
1: No, vabbè, che c'è?
0: No, vabbè, insomma, per dire, avete avuto una piccola vincita, avete avuto un piccolo colpo di fortuna nella vita quotidiana.
1: Magari uno dice, azioniamo il tagliaerba, che sarebbe ora, e dopo un anno funziona perfettamente.
0: Avete trovato parcheggio vicino all'ufficio, insomma.
1: Sì, dichiarate la vostra piccola botta di fortuna all'800 800 002.
0: Questo è il numero da chiamare, 800 800 002, oppure scrivete sulla nostra pagina Facebook. E adesso torna a trovarci nei nostri studi l'uomo che da 40 anni veste Milano. Lui saprà dirci quali sono le tendenze della moda per l'estate. È con noi Max Paglielluzzi.
2: Oggi Trebisonda, Cagliofani e Rododendro celebrano il loro 13° anno del triangolo.
0: Non ho capito, non ho capito niente.
2: Io. Trebisonda, Cagliofani, poi il nome non c'è.
0: Cagliofani
2: e Rododendro celebrano il loro 13° anno del triangolo.
0: Ma cioè, che vuol dire triangolo?
1: Stavano insieme in tre.
2: Hanno scritto
1: un triangolo.
2: Ha scritto sisu Instagram, che ne so io. Odore. Certo. Con Maga Magò celebrano il loro 80° compleanno.
0: Insieme?
2: Che ne so.
0: Maga Magò.
2: Miriam si sveglia.
0: A mezzanotte. In genere, questo è vero.
2: Dolce Gramma per Mongo. Trapani e Oliodotto sono finalmente sposi celebrano la laurea in giurisprudenza
0: insieme, cioè si sposano e si laureano contemporaneamente.
2: Questo, forse diciamo. Anche c'è Rododendro e Cagliofani,
1: ma chi gliele fa queste segnalazioni?
0: Non glielo chiedo.
2: Le hanno mandate sulla carta. Trasparenze. Trasparenze e seconda pelle. Via libera a tu leggeri.
0: Sì.
2: Maglia rete, pizzo ed effetti organza.
0: Organza, ecco, queste sono le tendenze per l'estate.
2: Hai avuto un'organza?
0: Ogni tanto, sì.
2: I tessuti freddi e calvi si sovrappolvono.
0: Che vuol dire sovrappolvono?
2: Sull'organza. I tessuti freddi e calvi si sovrappolvono per rivelare le forme con stichezza.
0: Non ho capito niente.
2: Allora, ripeto,
0: prego.
2: Se ha capito,
0: no, può succedere.
2: A domanda.
0: Sì.
2: I tessuti freddi e calvi si sovrappondono per rivelare le forme con stichezza.
0: Ecco, adesso è chiaro finalmente. Sì,
2: tanti benissimo. Colori, tanti, tanti. Indovina quali?
0: Qualche colore.
2: Finto ragno.
0: Ma che colore è finto ragno? Che colore è? Finto, neanche ragnolino.
1: Finto ragno.
2: C'è demonia, c'è pleudi. Cioè, Micio Gatto e D'Artagnan.
1: Gatto può essere di qualsiasi colore.
0: D'Artagnan
2: è un
0: colore.
2: È un.
0: E poi che altri colori ci offre?
2: Scusate,
0: prego.
2: Un afflato di tosse.
0: No. Sì.
2: Drappeggi e organza.
0: Ecco.
2: Se hai avuto organza due volte.
0: Se ce l'hai fatta due volte.
2: Strutturati con drappeggi. Sì. Tagli diaconali. Pensati per accompagnare ogni gesto.
0: Ecco.
2: Per sdrammatizzare.
0: Così, per sdrammatizzare.
2: Li puoi mettere su tutto, scamiciati, sfrangiati, scomodati. Abbandonando le linee troppo rigide.
0: Sì.
2: Finalmente mettiamo un filo di Scozia, 3, 4, 6, 8 battone.
0: Ecco.
2: Stile anni 90.
0: Stile
2: sportivo.
0: Anni 90.
2: Tornano i maxi parca. I maxi parca.
0: I maxi parca.
2: I parca grandi come un parco.
0: Come un parco.
2: Dove ci si avvolge il 77, 12, 14. O 51.
0: Cioè, tutti insieme,
2: tutti avvolti,
0: un telone,
1: tendone, così.
2: È bellissimo. Le gonne lunghe per uomo, maxi skirts, gli shorts da boxers,
0: gli
2: soft da croquet e gli smites da baguette.
0: Mi pare tutto chiarissimo.
2: Da abbinare in modo inaspettato.
0: Inaspettato,
2: li metti così, per sdrammatizzare tranquillamente, con o senza fragia.
0: Fragia?
2: C'è un fragia.
0: La fragia.
2: Non c'è un fragia? Il fragia c'è e non c'è.
0: E noi, dipende. Diciamo.
2: Non c'è il fragia.
0: Voi telefonate fragia? Prima, chiedete c'è il fragia.
2: C'è e non c'è.
0: Ecco.
2: C'è il fragia. Non c'è il fragia. Il fragia c'è e non c'è.
0: E non c'è. Tutto mi sembra molto chiaro.
1: Molto chiaro.
0: Grazie veramente a Max Paglielluzzi.
2: Il fragia di Schrödinger.
0: Il fragia è per tutti voi, ecco, diciamo.
1: Sempre a vostra disposizione l'800 800 002 per raccontarci la vostra recente botta di fortuna.
0: Quella che vi è capitata questa settimana, piccola botta di fortuna, piccola piccola, come dire, piccolo accadimento positivo, 800 800 002 il numero da chiamare subito.

0: Allora, fortuna, parliamo di fortuna, ne abbiamo bisogno. La fortuna è quella cosa che uno, diciamo, non si costruisce.
1: È vero, c'è chi dice che la puoi in qualche modo attirare con un atteggiamento positivo.
0: È bello pensare che uno fatica, però poi magari no, ti arriva un piccolo aiuto da parte
1: del cielo, la provvidenza, chissà.
0: Non, scegliete voi, vedete voi. Stiamo per ascoltare un paio di botte di fortuna capitate a nostri, come dire, connazionali nel corso di questi ultimi giorni. Ad esempio, ascoltiamo la testimonianza giunta all'800-800-002 di Maurizio da Napoli.
1: Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Antonello.
0: Allora, Maurizio, che cosa è successo?
2: Una cosa inaspettata, praticamente... Sì. Ti spiego brevemente, nel mese di febbraio io e la mia famiglia abbiamo preso un volo da Dublino per Napoli.
0: Sì.
2: E caso strano, a Napoli c'era un maltempo tale che l'aereo non è riuscito ad atterrare.
0: Sì.
2: Che da Napoli praticamente siamo atterrati a Fiumicino e quindi siamo arrivati con 5 ore di ritardo rispetto all'orario previsto a Napoli.
0: Sì.
2: Di conseguenza ho chiesto il risarcimento per questo disagio.
0: Sì.
2: In prima istanza la compagnia aerea, che non nomino ovviamente per ragioni di pubblicità o ha rifiutato la richiesta di risarcimento e quindi ha indotto l'agenzia legale alla quale mi sono rivolto a iscrivere la causa al ruolo, la cui prima udienza ci sarebbe stata a luglio. Invece questa mattina fortunatamente mi è arrivata una comunicazione da parte dell'agenzia legale che la compagnia ha accettato la richiesta di rimborso.
0: Succede anche questo. Quindi a volte succedono, uno è sorpreso da un accadimento positivo. Sì. Maurizio, grazie.
1: Sentiamo Veniero da Verona.
0: Buongiorno Veniero.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Benvenuto.
1: Evviva.
0: Bentornato.
3: Grazie.
0: Veniero, che succede?
3: La settimana scorsa mi è successo un miracolo.
0: Bene.
3: Un miracolo. Torno a casa, accendo la luce, saltano le valvole. Quindi si sa più dove cosa è successo. Chiamo l'elettricista, mi dice: sono qui vicino a casa tua, vengo subito.
1: Ma dai, miracolo!
0: Ma è venuto
3: veramente? Non è finito il miracolo, perché pensavo che fosse la lavatrice e il frigorifero.
1: Sì, certo.
3: Mi trova che la pompa sommersa, che è giù nello scantinato, no?
0: Sì.
3: E quella è collegata al bagno, alla lavatrice e così. E mi dice: bisogna sostituirla, e se no va sopra tutto quanto il liquame.
0: Sì,
3: no?
0: Sì,
3: chiamo l'idraulico, fra mezz'ora sono lì.
0: Ma dove siamo?
3: Ma
0: è impossibile!
1: Ha evitato che questo liquame salisse.
3: È impossibile, cioè, mai successo.
0: Sia l'elettricista che l'idraulico sono arrivati subito.
1: Pazzesco.
0: Finiremo di questo passo?
1: Che fortuna.
0: Grazie Veniero, tu hai gioia a milioni di italiani, la speranza è viva.

0: Grazie, concludiamo con Francesco a Catanzaro. Buongiorno Francesco.
1: Ciao ragazzi, grandi, ciao.
0: Caro
1: ciao,
0: Francesco, che botta di fortuna hai avuto?
1: Eravamo col motorino con mio figlio, allora ai margini della strada c'era l'erba alta e ho visto questo fiore verde bellissimo, che poi era una banconota da 100 euro.
2: Oh!
1: Stava attaccata lì, sembrava un fiore. Pensato, magari vediamo se ce ne sono più altri fiori di questo.
2: Certo, a quel punto.
0: Hai visto mai?
2: Ma che fortuna!
0: Distribuiscono banconote da 100
2: dici
0: euro.
2: Dici dove a Catanzaro?
0: No, per favore, per favore. Francesco, grazie.

0: E oltre a un amore finisce pure il programma e parte il blues coniglio.
1: Yo! Vi salutano e vi ringraziano insieme a noi i maestri Attilio Di Giovanni e Max Paiella. Grazie ragazzi.
2: Ciao, ciao.
1: Vi ricordiamo che con Rai Play Sound potete riascoltare queste altre puntate quando volete, dove volete.
0: Dove volete, anche in tram, come diceva la vecchia pubblicità. Questa notte, nel silenzio della penombra, andrà in onda una replica.
1: Una piccola replica.
0: Di questa roba qui.
1: Una tranche, e domattina una puntata nuova dalle 7.45.
0: Che meraviglia. Grazie a voi tutti per la vostra attenzione, per il vostro affetto. Vi ringraziamo stesi a terra con la faccia nel fango. Grazie. Ci si ritrova domattina. La linea va al giornale radio e a Radio 2 Social Club. Ciao.

0: Let's go!
1: Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
2: 2-2. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Sono le 10:30.
3: Rai GR2.
4: Buongiorno da Simona Giacinti. Importante operazione della Guardia di Finanza di Palermo. Sequestrato una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro tra gli arresti.
5: La direzione distrettuale antimafia di Palermo lo cercava dal momento dell'arresto del capomafia il 16 gennaio del 2023. 3 anni e mezzo dopo, una parte consistente di quello che viene considerato il tesoro di Matteo Messina Denaro è stato rintracciato e sequestrato dal GICO della Guardia di Finanza. Proprietà, società, immobili e conti bancari. Il valore dei beni ammonta a circa 200 milioni di euro. Per gli inquirenti sono frutto del rimpiego dei capitali illeciti, provenienti soprattutto dal traffico internazionale di droga, incassati da Cosa Nostra Trapanese a partire dagli anni Ottanta. Le proprietà erano intestate a prestanome in Italia e in diversi paradisi fiscali, dalle isole Cayman alla Svizzera, e poi Andorra, Gibilterra, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e Spagna. 3 le persone arrestate. Un patrimonio ingente che però, secondo chi indaga, sarebbe solo una parte del tesoro nascosto amministrato dal boss, che secondo altre precedenti inchieste aveva già tentato di riciclare i proventi del narcotraffico anche nel business dell'eolico, nell'edilizia e nella grande distribuzione alimentare. Simone Zazzera, GR2.
4: A Roma, sequestrata e violentata per 3 giorni da più uomini che l'avrebbero anche drogata, è l'incubo vissuto da una 32enne colombiana. La donna avrebbe chiesto hashish ad uno degli aggressori, che l'avrebbe convinta a seguirlo per poi caricarla a forza su un furgone e portarla in uno stabile abbandonato alla periferia est della città. Arrestati i 5 presunti aggressori e altri 11 stranieri senza permesso che hanno ricevuto il decreto di espulsione. Stati Uniti, Iran, attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico ed è anche guerra di annunci sul possibile accordo.
6: I negoziati vanno avanti con la mediazione del Pakistan, ma continuano gli scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto 4 droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Donald Trump smentisce: l'accordo ancora non c'è, nessuno controllerà lo stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR2.
4: In Libano, attacchi israeliani all'alba contro Hezbollah nella zona di Tiro e sulla strada verso Sidone, rimaste uccise 6 persone tra cui bambini, a Gaza altre 10 vittime nell'ultimo raid. La morte dei 5 sub alle Maldive, alle 16 a Omegna le esequie di Federico Gualtieri, domani mattina finale ligure quelle di Muriel Oddenino e sabato a Genova i funerali della docente Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Proseguono intanto le indagini, la Procura di Roma con una rogatoria ha chiesto alle autorità locali di la strumentazione usata dalle vittime durante l'immersione, comprese le loro videocamere che potrebbero aver filmato la tragedia. Disagio in vista domani per lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà e salari bassi. Previsti cortei in Italia, a rischio bus e metro, treni fermi già dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani, dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di domani, stop anche del trasporto aereo. A 5 giorni dalle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, il capo dello Stato invia una lettera agli studenti del liceo Volta di Milano, autori di un progetto dedicato alle madri costituenti che, come tutte le donne, proprio il 2 giugno di 80 anni fa votarono per la prima volta per una consultazione nazionale. Nella lettera in cui Mattarella fa gli auguri ai ragazzi e alle ragazze, ricorda come il 2 giugno del 46 l'Italia superò il suo esame di maturità. Ieri al Quirinale è presentato il francobollo commemorativo con l'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo «È nata la Repubblica Italiana». Lo sport tra poco, alle 11 tocca a Cobolli contro il cinese Wu, poi alle 12 Sinner sfida l'argentino Cerundolo e più tardi in campo anche Dardari, Arnaldi e Berrettini. Prossimo giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te. Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, Emma Stoccolma.
2: Luca Bertolozza, ma dicevi dietro le quinte che ti vedevo ma non ti sentivo.
1: Fa caldo anche in studio.
2: Come
1: fa caldo
2: mai?
1: Perché c'è grande fermento, grande eccitazione qui, perché oggi vengono a trovarci un sacco di amiche e amici importanti.
2: Ma soprattutto attrice come Andrea De Logu e Ilenia Pastorelli per il film Innamorarsi e altre pessime idee.
1: Sei innamorata tu?
2: No, non è una buona idea.
1: Ah, non sei innamorata? Io avevo capito che eri innamorata.
2: A tratti, giorni alterni, oggi che giorno è? Pari o dispari?
1: Oggi che è? Giovedì? Come lo... è paro?
2: Allora dice... sì,
1: allora sei innamorata. Oh, un bellissimo album con tanti spunti, con tante cose dentro, anche con tanti featuring, perché c'è un album fatto anche di grandi partecipazioni. È il nuovo album di Willy Peyote, Anatomia di uno schianto prolungato. Non so perché mi va via ogni tanto il microfono, non so se va via anche... No, va bene.
2: L'importante è che il mio funziona e ci sarà anche con noi Luca Ricci per il libro Gioco di Prestigio.
1: Allora, il tuo funziona, il mio funziona a tratti, però va bene lo stesso. L'importante è che mi sentano, forse sono le mie orecchie che non sono più quelle di una volta, ma...
2: Ma c'è Francis, il suo microfono funziona?
3: Vediamo.
1: Credo di sì.
2: Funziona tutto,
3: yes.
2: Funziona tutto.

0: Allora, siamo pronti? Adesso qui arriva la tua complice, la tua amica, la tua, siete come Staschi Hatch, come Thelma e Louise, come non lo so, come chi.
1: Speriamo di finire meglio di Thelma e Louise, ma
0: sì, siete già finite meglio.
1: Chi è il tuo complice? Tu ce l'hai un complice? Bella la parola complice, comunque, mi piace.
0: No, io non ho un complice, no. Io però ho una gang, che è la social gang.
1: La social gang!
0: La social gang.
1: E vabbè, allora sì, dai, l'abbiamo già annunciata. Lei non è soltanto la mia migliore amica, è anche una bravissima attrice. Ieri c'è stata la prima del film Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri nelle sale proprio oggi.
0: Sei andata alla prima? Come è andata la prima?
1: Ma molto bene, anche a parte che al cinema si sta bene, fresco. Sì. Fuori c'erano 87 gradi, dentro
0: anche al supermercato si va spesso. Noi anziani andiamo al supermercato perché fa fresco.
1: Io frequento meno. Sicuramente frequento tanto lei, Andrea De Logu con noi.
0: Andrea De Logu.
2: Ma che bello tornare a casa! Lei l'ho vista 2 ore fa.
0: Sì, eh.
2: E ti ho già abbracciato
0: avete
2: prima.
0: Avete dormito insieme?
2: Ma di solito capita, però lei scalcia.
1: Sì, poi ho i piedi lunghi e non mi taglio mai le unghie dei piedi.
2: Che schifo. Lei da fare taglia, così. Wolverine.
0: Senti, ti ha presentato come un'attrice, ma tu fondamentalmente sei una cantante, sei una della. La conosciamo.
2: Sei un mostro,
0: tu.
2: Luca, sai che io ti amo. Ma
0: io ho vissuto molti anni nelle Filippine, dove Andrea De Logu è un mito con il duo Cinema 2.
2: Oh, è vero! Era un mito, no, adesso basta.
0: No, è con un album che ha fatto epoca che.
1: È vero.
0: Chicas de Contrabando. Andrea De Logu, una grandissima cantante sudamericana.
2: Allora, di poche cose mi pento nella vita. Quell'album me ne pento tantissimo, ma ne vado fiera. Sai perché?
0: Perché?
2: Perché ho avuto coraggio.
0: Hai avuto coraggio? E hai avuto anche ragione, perché nelle Filippine sei un mito. C'è gente che dorme con la tua foto sul comodino.
1: Comunque non è vero che ti penti di poche cose nella vita.
2: Di quasi niente.
1: Di tante cose.
2: Stai zitta!
0: No.
2: Ieri abbiamo rivangato alcune cavolate che abbiamo fatto da giovani.
0: Ditene una almeno.
2: No, ma che sei matto? Ma io voglio continuare a lavorare in Rai.
0: Sono reati?
1: Alcuni
2: cioè diciamo che stanno lì. Ma non succede più. Ovviamente siamo delle brave ragazze.
0: Direttore, non c'è più la Rai di una volta, posso
2: direttore,
0: dire.
2: Direttore, non sto delinquendo.
0: La Rai che
2: più.
0: Dava l'esempio, la Rai che univa gli italiani, quella del maestro Manzi. Vabbè, va bene.
1: Se non facevamo le cavolate quando io ero una DJ, lei una vocalist a 25 anni, quando le dovevamo fare?
2: Quando si poteva non dormire per 3 giorni.
0: Perché adesso avete smesso,
1: Sì.
2: Ma adesso siamo delle brave signore.
1: Oh, ragazzi, una protagonista di un film importante. Cioè, nel senso, la vita è cambiata,
2: Ma adesso io mi abbraccio con Lino Guanciale. Ma tu sai cosa vuol dire abbracciarsi con Lino Guanciale?
0: Chi non
2: supereroe?
0: Chi è che non si è abbracciato al guanciale?
2: Ma cosa stai
0: dicendo? Nella vita.
2: Allora, Lino Guanciale in questo film fa il cattivo. Io cerco di redimerlo, ma Luca, qua è un'altra cosa.
0: Guarda che l'ho visto il film.
2: Non è vero?
0: Sì.
2: L'hai visto?
0: Non al cinema, però l'ho visto.
2: Ti ha dato il link?
0: Non si può dire che.
2: A te ti ha dato il link, guarda, neanche ha pagato il biglietto per me. Tu dici che sono la tua preferita, così mi dice.
0: Ma per me il cinema è un'emozione troppo forte, avevo paura. Vedendoti così gigantesca nel video, avevo paura di non reggere.
1: Fatto bene.
2: Fammi la promo, sì, che bello.
0: Mi sarei avventato contro lo schermo, perché ci sono anche delle scene, insomma, c'è una scena.
1: Ma no.
0: No, però no. Insomma.
2: Allora, c'è una scena.
0: L'uomo è uomo, cioè voglio dire, va anche detto.
1: È un etero basico,
2: allora,
1: scusami Andrea.
2: In quella scena Lino Guanciale ha sempre tenuto gli occhi chiusi.
0: Ah sì?
2: Te lo giuro.
0: E gli operatori? I cameraman?
2: Quelli non me ne sono accorta. I cameraman pure, non so.
0: Secondo
2: se
0: me
2: visto.
0: Stavano con gli occhi spalancati, te lo dico io. Se mi ricordo i cinematografari romani. Visto che poi nel film, posso dire, si vede anche la bellezza di Roma.
2: Sì,
0: non
2: Simone
0: solo
2: Aleandri è un grande amante proprio della città di Roma e anche della Roma, e ha deciso proprio di regalare queste inquadrature della città che ti tolgono il fiato.
0: Che diamo fastidio se parliamo, scusate, se siamo in onda. Se vi diamo fastidio ce lo dite, stiamo zitti, parlate voi.
1: Veramente Giovanni Alibrandi e Domenico Cosentino, direttore e vice direttore, che fanno casino.
2: Ragazzi,
1: va bene.
0: Quelli sono buoni, due buoni, ma poi ce ne sono altri 3-4.
2: Io ho appena pensato, torno a casa e infatti, capito? Cioè, guarda, il direttore e il vice direttore sono peggio di noi, ma come si fa?
0: Lo so, danno ho detto, non c'è più la Rai di una volta. Io l'ho detto subito, l'ho detto appena proprio era il nostro esordio. Andiamo avanti con la musica.
1: A dimostrazione che non c'è più la Rai di una volta, questo pezzo spacca, è un sacco che non lo sento in radio. Tra l'altro uno degli incipit più famosi della storia della musica, i Pixies, Where Is My Mind?

0: Allora, gli auguri ad Anna Maria, il suo compleanno ci segue tutti i giorni. Auguri. Casualmente Anna Maria è anche la mamma di Roberto, il nostro meraviglioso tecnico che qui scorrazza, fa, mette
1: alte. Vedi la vita,
0: Vedi quando è pazzesco. Roberto, guarda, anche mia mamma si chiama Anna Maria e non le ho mai fatto gli auguri in diretta.
1: Ma le hai fatto una canzone.
0: Renditi conto.
1: Ma
0: sì, mia madre dice che le ho fatto solo quella, dice, però mi hai fatto una canzone, ma almeno una telefonata me la potresti fare, sai, mamma.
2: Beh, a me mi ha chiamato per dirmi che ero brutta mora, che dovevo tornare bionda.
0: No, brutta, ha detto una cozza. Cosa? No, scherzo, dai.
1: Posso non avere il numero di tua mamma?
0: Vedrai che chiamerà pure te. Dicevamo, c'è molto di autobiografico in questo film. Sembra che il regista si sia un po' ispirato alla tua vita, Andrea.
1: Ma ci sono troppe poche discoteche in questo film per essersi ispirato alla mia vita. Però il personaggio di Sofia è una ragazza, una donna, perché è una donna, diciamo che mi ricorda a tratti le donne che conosco, noi e anche altre donne di moderne, insomma, che ci bastiamo da sole, che lavoriamo, che amiamo quello che facciamo, poi però arriva l'amore e devi scegliere se lasciare andare un piccolo pezzo di te che è quello che fa paura.
0: Sì, però tu ti presenti a Lino Guanciale un po' disperata, cioè c'hai un problema mica da ridere, da risolvere.
2: Un problema con i post-it.
1: No, che allora io incomincio a difendermi dal mio ex, che diventa una persona che è molto molto cattiva, che mi inganna, mi ruba i soldi, e quindi io, per difendermi, diciamo così, attacco, ma con fantasia.
2: Ma questa è la mia storia!
1: Capito? Io con grande fantasia riempio la sua macchina di post-it con insulti, perché voglio che lui mi ridia il mal tolto. Ok, però mi denunzia perché...
0: Bello, mi denunzia, bellissimo.
1: Io uso un italiano vetusto, ma sempre attuale.
0: Che bello, mi denunzia.
1: E quindi arriva Lino Guanciale, che è un grande avvocato, e da lì si capisce perché Lino Guanciale che fa il cattivo, è una roba, che è un cattivo buono, però io non ho mai visto Lino Guanciale sotto quelle vesti.
0: Sì, è un cattivo anche ingenuo, se vogliamo.
1: Comunque, insomma, posso dire che mi fermano per strada per dire: che fortuna che hai baciato Lino Guanciale. Io, ma in che senso? È film, no.
2: Forse il contrario anche, no?
1: No, a lui non gliene frega. Allora, non dico niente. Dico: ciao Lino Guanciale, vorrei baciarti. Non: che fortuna che hai avuto a baciare Andrea.
0: Hai capito? Ti fermano addirittura.
1: Però mi hanno anche detto, quando una volta che ti ho stretto la mano in televisione, possono usarti la mano, hai toccato Barbarossa.
0: Sì, va bene, questa poi ce la racconti. Va bene, comunque ti denunzio, secondo me quando arriva Willy Peyote la mette in una canzone fra le cose, capito, che si dicono alla coda alle poste, no? Quelli che se la prendono con i call center, con la cicoria che è rincarata, anche io la denunzio, questa è bellissima.
1: Guarda che se non lo usi denunzio mi offendo, no, d'ora in poi
0: lo useremo, da oggi in poi si deratti, io vi denunzio. Siamo arrivati alla musica,
2: la musica di Radio 2, Emma Ercomi.

0: Tra poco c'è una sorpresa qui, a parte che arriva Willy Peyote e canterà dal vivo per presentare il suo film, il suo
1: pensi
0: disco.
1: Sempre a me, Luca.
0: No, lo sai perché? Perché il titolo del disco di Willy Peyote è una
1: citazione. È Innamorarsi, altre pessime idee.
0: No, è una citazione cinematografica, perché è Anatomia di uno schianto prolungato, come anatomia di una caduta, no?
1: Che c'è un Oscar in mezzo, giusto?
2: Una palma.
0: C'è una palma,
2: ma comunque tra poco noi sentiremo.
0: Ma non olio di palma, non è stato utilizzato olio di palma per realizzare il disco di Willy Peyote, voglio dirlo.
2: Ti piacciono le chicas di contrabbando?
1: Siete orribili.
0: Sì. No, dopo c'è una
1: sorpresa.
0: Siete
1: dei mostri.
0: C'è una sorpresa.
1: Maledetti voi.
3: Rai Radio 2. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: 2-2.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 €. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La

0: giga di contrabbando, Andrea De Logu, che piacere averti qua. Adesso arriva un tuo collega.
1: Sei un mostro, Luca!
0: Arriva un tuo collega, certo, non è famoso come te nelle Filippine, però è comunque un bravissimo autore che tutti noi apprezziamo, con Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote, a Radio 2 Social Club, il suo nuovo album.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Senti, ho visto tanti featuring nel disco Brunori, c'è Noemi.
2: C'è Jackesa, che anche lui è romano, sì.
0: Sì, con Cechesa poi fate Airbnb, che è una
2: quella che citavi prima.
0: È uno dei miei brani preferiti dell'album. Complimenti, è un album pieno di te.
3: Non parla tanto da stamattina.
2: Sì. Addirittura.
0: Io sì, quando vado in fissa rompo i coglioni tutti.
2: Grazie moltissimo.
0: Sì, sono fatto così. E come mai non hai chiamato le Chicas di contrabbando?
1: Lo sapevo.
2: Perché ne ero ignaro fino a poco fa.
1: No. Raga, allora mi offendi però, Willy, tu che conosci la musica e non hai mai conosciuto le Chicas di contrabbando.
2: Lo so, ma nelle Filippine non sono mai stato.
1: Ah, vabbè, ti perdono.
0: Ossia, ma non è che ce l'abbiamo in sottofondo un accenno?
1: Io non torno
0: più, per farlo sentire.

0: nuda, te lo giuro.
1: Beh, allora, comunque... anche io sinceramente. Però
2: vi devo dire che poi sono entrata io nella sua vita e l'ho salvata, così è andata.
0: Sì, sì, ha detto ma queste cose non puoi più farle.
1: Willy com'era? Che impressione ti ha fatto?
3: È un sound d'altri tempi, diciamo. Dai.
0: È un po' vintage.
3: È un po' vintage.
0: Però si potrebbe rispolverare.
2: Però guarda che c'è un po' di sound vintage.
3: Assolutamente,
2: qua
3: infatti.
2: Dentro, quindi voglio
3: per,
2: dire.
3: Per dare l'aggancio.
1: Oh, Willy, allora partiamo dal titolo, che è un ossimoro, uno schianto prolungato, perché lo schianto.
3: Non può, tecnicamente non può essere prolungato.
1: Esatto,
3: no.
1: Partiamo da questo.
3: Però secondo me viviamo in un'epoca in cui sembra che tutto debba finire e non finisce mai. Quindi questo momento di sospensione nell'attesa di qualcosa che poi alla fine non succede. Mi piaceva descriverlo in questo modo. Poi appunto è un'epoca piena di contraddizioni, mettere una contraddizione nel titolo secondo me poteva aiutare a cogliere. Poi come dicevi c'è, c'è una citazione, come dire, un'ispirazione a Anatomia di una caduta, che è un film
1: bellissimo,
3: esatto,
1: meraviglioso veramente,
3: e che affronta anche lì i rapporti umani visti da un punto di vista peculiare, ecco, mettiamola così.
2: Senti, che io invece il titolo l'avevo letto più come uno schianto prolungato, nel senso non come una sospensione ma come un dolore infinito, cioè
3: anche
2: cadi
3: volendo,
2: e ti fai male,
3: ti fai malissimo per sempre.
2: Esatto.
3: Tipo Peter Griffin, che quella scena lì, ok. Esatto, proprio quella.
1: Oh, io leggo un termine qui che tu l'hai usato nelle varie interviste, addirittura anatomia della vecchiaia. Ma scusa, quanti anni hai tu?
3: Ne vado per i 41.
1: Fuori. Fuori!
0: Veramente anch'io sono un po' offesa, cioè.
1: Parla di vecchiaia questo.
3: Parlo del fatto che sto cominciando a conoscerla, non ho detto che sono vecchio, però sono entrato in un momento in cui. Ah, adesso poi mi
1: vado a prendere.
0: Senti gli acciacchi.
3: Non digerisci, sì.
1: Vado a prendere
2: non
1: un'amica.
2: Digerisci.
3: Una volta mangiavo il kebab, andavo a dormire e mi svegliavo fresco come una rosa. Adesso devo prendere il Gavi.
0: Però c'è ragione, posso dire che anche noi non possiamo più fare.
2: Io non mangio un kebab da 15 anni, ragazzi.
0: Ma quello nemmeno io, no? Ma che non mi sveglio più fresca come una rosa.
2: Non me la rischio, non me la rischio, capisci?
1: Vado a prendere un'amica, un'amica.
0: Ho Ilenia, visto un pezzo,
1: eccola,
0: di me.
1: È arrivata Ilenia Pastorelli, eccola qua.
4: Che bello.
1: Lo so.
4: Ma qua sentivo che a 40 anni siamo da buttare praticamente.
1: Sì, non tutti,
0: Ilenia,
1: dai.
0: Guarda.
3: Solo io.
1: Che bello, è
2: tu
1: arrivata.
2: No, Ilenia Pastorelli, no, non è
4: no,
2: da buttare.
4: No, io ho fatto 40 anni a dicembre. E lo sai che io pure sto un po' come lui, cioè inizio a...
0: Mangi il kebab?
4: No, a parte mangio il kebab, però inizio comunque a intravederla la vecchiaia, no? Però o si invecchia o si muore, quindi...
0: Allora invecchiamo, raga.
4: È meglio invecchiare.
1: Io ho fatto 40 anni ad aprile, ma era l'81.
0: Luca, io sì, me ne vado. Adesso tu fai lo splendido perché è entrata la Pastorelli, guarda.
1: Io l'aspettavo veramente con ansia, posso dire? Con ansia.
2: Hai fatto tardi ieri, c'era la prima del film.
4: Un po' sì. No, allora, non ho fatto tardi per la prima del film, però ho fatto tardi, ti dico la verità.
2: Vogliamo sapere perché adesso?
4: Perché un po' soffro di insonnia, amore, quindi cioè, è un po' difficile. E un po', no, ho fatto tardi, ho visto degli amici, voi ve ne siete andate, avete detto che non mi volete più bene, avete fatto le cose vostre tra di voi.
2: Non è vero mai.
4: Se siete andati, vi ho visto che siete andati a cena senza di me. Voi non lo sapevate. Ma
0: Ilenia,
4: vi ho visto uno,
0: Ilenia,
4: e due.
0: Noi stiamo organizzando una domenica solo per spettegolare di uomini. Cioè, ma se tu ci dai buca.
1: Cioè, scusa, l'avete fatta fuori? L'avete
0: fatta. Ma no, facciamo domenica,
1: cioè,
0: con lei.
1: Siete di quelle che dopo lo spettacolo non dicono il nome del ristorante, così non vanno tutte. È vero.
0: Vi dico la verità, siamo andate a casa sua di Ema e abbiamo ordinato una pasta.
4: Bugia, bugia.
0: Te lo giuro.
4: Amore, ho visto, vi dico.
0: C'era anche Willy.
3: No.
0: Ma come no?
3: Purtroppo no.
1: Che brutta gente che frequenti, Ilenia.
4: No, però dicevo, anche quando ieri abbiamo avuto la conferenza stampa, che sono contenta che, sai, in genere gli attori, le attrici un po', no? In generale quando stai con un'altra donna sul set c'è sempre un po' quella tensione scema, no? Un'altra donna, un'altra attrice. Invece lei, forse anche perché è abituata al mondo femminile, è stata sempre carina e...
1: Ti aspettavi peggio?
4: È molto no, non è che mi aspettavo peggio, però sai, voi fate
0: amore
4: molto gruppo gli uomini, no? Noi donne facciamo sempre un po' di fatica, cioè loro vanno a calcetto.
0: Noi non ci abbiamo il vostro corrispettivo del calcetto, questo è un po'
3: fatto. Padel, no? Neanche il padel.
4: Ma
3: lì,
4: padel no.
3: Adesso si capisce padel che calcetto.
1: È vero, il padel è
4: un
1: calcetto.
4: Dobbiamo fare un picciolo.
1: Soprattutto per gli ortopedici.
0: Fatemi dire che lei è una grande giocatrice di scacchi.
1: Ah!
0: Lei, ma è vero,
3: però
1: anche io sono una pippa, ma gioco
0: strada, cioè,
4: ma giochi
1: sì, online, sì.
4: chess.com,
1: certo.
0: Sì, ma lei è veramente brava,
1: Poi
0: lei,
1: mi dai,
0: brava seria.
1: Mi dai il nickname poi.
4: La voglia. Sì, Ile 85, c'ho la foto in gatto, sembra autistica,
3: quanti punti hai?
4: No, adesso sono scesa tanto perché a parte mentre giravo io faccio i bullet, no? Ah, okay. Di 10 minuti perché
3: sono sì, anche ma
1: io pure 10 minuti.
3: 10, certo, sì.
0: Guarda, sono
1: pure tu, pure tu.
2: Siamo tutti scacchisti. Parlando di scacchi.
1: Che bello.
0: Sì, sì,
3: scacchi
0: sì.
3: Online.
1: Hai visto
3: scacchi
1: quanto
3: online
1: influisce la stanchezza sì sulla prestazione scacchistica?
4: Beh, certo. No, e poi visto pazzesco che appena non giochi 2-3 giorni
0: ti dimentichi.
1: Cioè, sei un principiante.
4: Sei già fai uno scalo di 10 tacche, quindi però è bello, è affascinante, io lo uso pure un po' per distrarmi perché...
1: Vi chiedo una cosa,
4: sì,
1: quando perdete la donna per una distrazione
0: io abbandono,
1: continuate o abbandonate?
4: Io abbandono,
3: se la perdo
4: io
3: no, si continua
4: no,
3: io abbandono,
4: no, io non abbandono perché li batto sui fianchi sul tempo. Inizio, capito?
3: Ah, anche tu aspetti che perdano perché non hanno più tempo, sì, giusto? Ci sta.
0: Io mi arrendo.
1: Satanica Elenia Pastorelli quando gioca a scacchi, ma adesso siamo
2: c'è
1: arrivati al live.
2: Vivo.
1: C'è, cioè, abbiamo Willy Peyote.
2: Abbiamo Willy,
1: so,
2: esatto. Tra l'altro, ascoltiamo, forse ti sei lasciato un po' dietro il rap in questo pezzo che stiamo per ascoltare. È più una ballata.
3: Questa è una, forse la mia prima vera ballata, un po' dolce. È una roba che non uso fare solitamente. Ho provato questa esperienza, vedi, invecchiare fa anche bene, scopri i lati di te che non conoscevi.
1: Questa è un po' tipo proprio questo, chitarra e
3: sì,
1: voce.
3: Chitarra e voce per me è proprio una novità, ecco.
2: È la prima volta che la fai dal vivo?
3: No, non è la prima volta che la faccio dal vivo.
1: Peccato.
3: È la prima volta che la faccio con una full band, però questo sì.
0: Ah, dai, vedi, vedi.
1: Willy Peyote dal vivo a Radio 2 Social Club, anche se non è vero per noi è sempre la prima volta. È la prima volta che la fa.
3: So che sei cresciuta più in fretta degli altri e che non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci. Adesso quante lingue parli, mi dici un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. Adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni e io dovrei abbracciarti, ma sai che ho quel problema col contatto fisico, come se ogni carezza mi lasciasse il livido. Però quando mi sfiori sento un brivido, stringiamoci più forte, siamo in bilico.

0: grazie.
1: Willy Peyote con noi dal vivo qui a Radio 2 Social Club. Questa era Burrasca dal suo album Anatomia di uno schianto prolungato. Poi a ottobre parte un super tour.
2: Sì, un super tour il 10 ottobre da Nonantola al Vox, poi vai a Milano al Fabrichi il 20, e vai a Napoli, Bologna, Firenze. Il 31 ottobre sarai a Roma all'Atlantico.
0: All'Atlantico, sì.
2: E finisci il 7 novembre a Padova.
0: Sì, esatto, cioè in mezzo c'è solo, è rimasto Torino ancora, però sì. Tu, l'hai dette tutte, grande, grazie.
2: Quasi, quasi, dai, perché tanto hai i tuoi
0: c'è
2: canali.
0: Tempo, ma poi c'è tempo.
2: No, c'è tempo, però ci sono i tuoi canali social per recuperare tutte le date, certo, e gli appuntamenti, certo. Anche se so che l'algoritmo non ti aiuta tanto col tuo nome d'arte.
0: Beh, non è...
2: cioè chiamarsi Peyote,
0: esatto, non aiuta, no,
2: LSD no, no. O MDMA forse non era la
0: forse
2: cosa,
0: forse non era la cosa più
3: interessante. Ti sei pentito, quindi
0: mi sono pentito anche perché di nuovo superato una certa età è un nome un po' da ragazzino, quindi mi pongo
3: avresti potuto chiamarti forse... Luca Barbarossa tipo.
1: Ma quello ancora secondo me che c'entro
0: era
1: io
0: più bello,
1: sì,
0: più bello.
1: No, vabbè.
0: Poi facciamo scambio del nome.
2: Quanti anni avevi quando l'hai scelto?
0: 18, una roba del
2: un
0: genere.
2: Po' ti capisco perché pure io non mi vorrei più chiamare Ma Stoccolma, però
0: non è il tuo nome vero?
2: No,
1: no. Il suo nome nero è impronunciabile.
3: È Morwen Mogheru. Morwen Mogheru.
1: Ah, sì.
2: Però se l'hai cambiato.
1: È Swahili,
2: volta,
1: no? È un nome Swahili.
0: O sei Prince o ti tieni il
2: film. Ma pure con Prince non ha funzionato tanto
0: bene. Lui l'ha cambiato, però solo lui può cambiare il nome, secondo me. Cioè.
2: Però la gente continuava a chiamarlo Prince.
3: Sì, raga.
1: Senti, ma un torinese come te? No? Questo è il tuo album meno torinese, cioè
0: sì.
1: Come sei arrivato a dire che caldo che fa Testaccio con Noè?
0: L'ho scritta a Testaccio, effettivamente.
1: Scritta a Testaccio.
0: L'estate scorsa prima di suonare.
1: Adesso come ha incommissariato? Cosa ci faceva lei quella notte a Testaccio?
0: Ma io passo spesso da Roma, è una città che amo molto, in particolare il quartiere di Testaccio è quello che frequento di più. E quindi mi trovavo qui prima del concerto dell'estate scorsa e faceva un caldo devastante come in questi giorni, però stavo facendo un caldo incredibile. Ed è venuta fuori sola, però mi piaceva l'idea di appunto di uscire un po' da Torino, che si dice sempre che è tutto ambientato a Torino nei miei dischi eccetera. A sto giro si parte da Torino e si arriva a Roma, ma anche c'è anche Milano, c'è la Riviera Romagnola, c'è un po' un sacco di posti.
1: C'è anche una dedica al centro sociale ad Ascatasuna, sì? Insomma c'è una vicinanza, diciamo.
0: Decisamente, io sono da sempre vicino alla Ascatasuna, ero anche tra i firmatari del patto col comune prima che venisse sgomberato, quindi sì, io sono molto vicino ai ragazzi di Ascatasuna e il quartiere di Vanchiglia è militarizzato da qualche mese, quindi insomma era il brano Sapore di Marsiglia cerca di affrontare anche il tema della repressione come strumento utilizzato un po' troppo secondo me di questi tempi, mettiamola così.
1: Diciamo che la controcultura non va proprio di moda questi.
0: No, non piace, non usa più.
1: Torniamo alla musica di la Radio musica, 2 sì. Social Club.
2: Ti va di sentire Brescia?
1: Come non ci va di sentire Brescia?
2: E allora sentiamo Brescia.
1: Gioca con la Roma, no? Come on.

0: Tutti sappiamo che la vecchiaia è una brutta bestia.
1: È vero, è vero.
0: E lo sappiamo. Infatti Ilenia e Andrea De Logo hanno voluto lo scabello. Eccole qua.
1: Ma manco Charles Aznavour voleva senza, lo sgabello.
0: Senza nessuna vergogna.
2: Ragazzi, lei è lo sgabello, io c'ho una sedia. Perché non so perché.
0: Sì, tu stai un po' più bassa.
2: Erano poveri a Radio 2.
0: Così.
2: Già ai tempi quando c'era.
0: Beh, ragazzi, mica pretenderete.
3: Non era nel budget.
0: Appunto, noi non ce l'abbiamo gli sgabelli. Cioè, non sono in dotazione qua.
1: Una frase colta di Ilenia Pastorelli: sono così pigra che resterei tutto il giorno a letto. Mi alzo solo per il bonifico. Volevo sapere quanto ti abbiamo dato.
3: Eh no, niente, infatti.
2: Infatti sei seduta.
3: Infatti ho preteso lo sgabello, insomma, per questa cosa.
0: Se
3: no?
0: Ci dai l'Iban, facciamo il resto della puntata in piedi. Ma per il momento vi lasciamo
3: per
0: gli sgabelli.
3: Sto sullo sgabello.
0: Mi dispiace un po' Andrea De Logo, un po' sacrificata. Vabbè, ma tu puoi rimetterti in piedi se ce la fai.
2: Io per sorellanza rimango
3: esatto,
2: seduta.
3: Esatto, solo per sorellanza mia, no? Perché pure lei è un po' più.
1: No, anche perché non l'abbiamo detto, nel film siete migliori amiche, quindi la sorellanza effettivamente c'è.
2: Ora, la bellezza di questo film è che i personaggi femminili sono raccontati bene, sono positivi e muovono il film. Ed è una cosa rara. Quindi devo dire che quando ho letto la sceneggiatura e sapevo che c'era Ilenia, la dovevano convincere, perché pensa che lei ci ha fatto attendere per il suo sì.
0: Beh, ci credo.
2: E tutte mi dicevano a un certo punto: scrivile tu per convincerla. Io raga, ma non è che penso di avere tutto
0: scritto. L'hai scritto tu?
2: No, perché poi aveva già in quel momento, in quei due giorni aveva poi accettato.
3: Non mi ha scritto.
0: Ma sempre per il bonifico.
3: Ma sempre per il bonifico.
0: È normale.
3: Scusate, ma no, guarda, allora questa cosa lei l'ha detta anche ieri, io vorrei indagare su questo argomento, però comunque no, secondo me la sceneggiatura era molto carina quando l'abbiamo letta.
2: Era carina, sì.
3: Secondo me tu pure sei giustissima, Claudio faceva troppo ridere da morire.
2: Claudio Colica t'ammazza.
3: L'unico antipatico è Lino Guanciale, perché è veramente una persona maleducata. Non
0: lei ne ha parlato
3: nessuno.
0: Come di una divinità praticamente.
3: No, no.
2: Ragazzi, arriva. Lino è cattivo, perché bisogna parlare un po' di Lino,
3: è una
2: così
3: persona maleducata, non saluta nessuno,
2: picchia i bambini,
3: offeso, offende quello
0: non
3: che
0: è vero.
2: Scusa, e sai cosa dice Lino? Che Willy Peyote gli fa schifo come
0: non
2: cantante.
0: È vero.
2: Oh,
0: Lino.
2: Ha detto Lino Guanciale,
3: è terrificante. Lino Guanciale è terrificante.
0: Non è vero.
3: Salutiamo.
0: Ti posso dire?
3: Una delle persone più educate che ho incontrato nella mia vita, cioè il chirichetto della chiesa che conoscevate al liceo.
1: Nel frattempo

0: mia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: 2-2.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: 2-2.
7: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
3: 2-2.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Cartoons on the Bay. E anche su Rai Play.
10: Sì!
11: Sta pillola mi tramuterà in un puffo.
12: Che bella la nostra storia d'amore.
13: La spada di Capitan Barba Zombie.
12: Qualo!
9: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Ciao!

0: posso dire che questi primi piani su Francis mi fanno impazzire quando ci sono le sigle.
1: Ma soprattutto in radio, sono molto apprezzati in radio.
0: Vabbè, guardateci anche su Rai 2 così capirete di cosa parlo. Adesso accogliamo uno degli scrittori italiani più originali e riconoscibili della sua generazione. Il suo ultimo romanzo ne è una conferma, a parlarci di Gioco di prestigio, Luca Ricci.
2: Benvenuto. Ciao, Luca.
3: Buongiorno.
2: Ciao. Ciao.
1: Grazie, adesso.
4: Quindi lui è un mago?
1: È no. Un mago?
0: Adesso Ilenia ha bisogno della pillolina,
1: Luca,
0: quella giusta.
3: Prima domanda, sì, gli scrittori sono ambiziosamente illusionisti, quindi ogni opera letteraria è anche, se vogliamo, un gioco di prestigio.
4: Bella risposta. Impacchettato proprio.
1: Ilenia Pastorelli è conduttrice di Radio 2 Social Club. Da oggi fa le domande lei, perché è stata una domanda d'ingresso bellissima. Però non ti sentiamo senza microfono.
4: È una domanda pertinente.
1: Assolutamente pertinente.
0: Prima parlavamo della città di Roma per il film Innamorarsi, altre pessime idee, ma anche il tuo libro è ambientato vicino a Castel Sant'Angelo.
3: Sì, è ambientato vicino a Castel Sant'Angelo, però parla, diciamo, di una classe sociale che secondo me è trasversale ormai ed è maggioritaria nel paese. O meglio, questo Ciuccianuvole, che è il protagonista di Gioco di prestigio, ciondola nei paraggi di Castel Sant'Angelo, non è un povero, ma è un...
0: Ma anche il tuo libro è ambientato vicino a Castel Sant'Angelo.
3: Sì, è ambientato vicino a Castel Sant'Angelo, però parla, diciamo, di una classe sociale che secondo me è trasversale ormai ed è maggioritaria nel paese. O meglio, questo Ciuccianuvole, che è il protagonista di Gioco di prestigio, ciondola nei paraggi di Castel Sant'Angelo, non è un povero, ma è un impoverito. C'è una grande differenza.

0: più povere. Quindi non vuole più fare il lavoro che faceva, che era chiaramente avere un bed and breakfast, che è quello che fa la maggior parte ormai degli italiani, e si rifiuta di tornare a casa perché non sa neanche se l'hanno sfrattato, la cassetta della posta che rigurgita di bollette, di multe, di reclami, di avvisi di comparizione, che lo spaventa. E ciondolando una tizia gli dà di gomito e gli dice: ma secondo te i punti del supermercato sono o non sono delle truffe? E da lì inizia la loro avventura.
1: Ma i punti del supermercato sono o non sono delle truffe?
2: No,
3: io li faccio tutti.
4: Tu li fai?
2: Tutti.
4: Ah sì?
2: Certo.
4: Che ti sei portato a casa?
2: Tazze, materassini, lenzuola, asciugamani.
1: Però Elenia, mia mamma diceva: questi non ne vinciamo, noi li stiamo pagando. Questi.
2: Noi li stiamo pagando. Certo.
0: Ciuccia Nuvole esattamente la pensa però, come te. Scusate. Nel senso, tu compri tantissime cose e loro fanno finta di regalarti una tazza. Siamo contenti di
2: ragazzi,
0: questo?
2: Ragazzi, ma questo è, vabbè, non voglio entrare, non voglio fare polemica, no, però è un sistema in cui siamo schiavi, siamo d'accordo senza aggiungere altro.
4: La rivoluzione passa dai punti del supermercato, almeno qui a Radio 2. Willy, vuoi aggiungere qualcosa sui punti al supermercato?
5: No, secondo me si è detto tutto.
4: Però io... Sì, dica.
6: Cofano di legno.
4: Tu me la dici all'orecchio e io faccio la domanda.
2: Il personaggio. Il mago, questo che sia un...
4: No, non è il personaggio, il protagonista del tuo libro. Ecco, dove nasce questo gioco di prestigio? Perché se lui non è un mago, no, ma è una persona impoverita.
2: Se non è un mago, uno che fa giochi di prestigio è un mago impoverito.
0: Allora, dunque, no, la caratteristica di questo personaggio è che vorrebbe fare il poeta, vorrebbe scrivere una poesia, però prima della penna ha sempre trovato il collo di una bottiglia.
4: Beve.
0: Per cui in realtà beve invece di scrivere. Ora poi ci
1: ma è una supercazzola,
0: no?
1: No,
0: beve. Assolutamente.
5: Forse è l'unico poeta che lo fa, tra l'altro.
0: La peculiarità del libro, che indaga anche in essi tra sostanze psicotrope, nella fattispecie c'è l'etanolo e la creatività.
1: Luca, ma hai convinto? Non ci ho capito niente, quindi lo voglio leggere.
2: Esatto. No, ma io poi ero rimasta ai giochi di prestigio.
6: Che è il titolo di una canzone, è ispirato al titolo di una canzone di Lou Reed.
4: Di Lou Reed. Ragazzi, è vero.
0: Sì,
4: sei partito da Lou Reed.
0: Sono partito da Lou Reed dall'ultimo album che ha fatto, un concept album ispirato a dei racconti di Edgar Allan Poe.
4: The Raven.
0: Esatto. Wow. E c'è questa ballad triste in cui lui, più che cantare così, cerca di adeguare una voce ormai rotta, depressa.
2: Beh, hanno fatto un film
0: sul pianoforte.
2: Lo sai, l'hai mai
0: però
2: visto?
0: Volevo entrare in polemica sui film italiani. Allora no.
4: Ah, ecco.
0: No.
1: Oh bello. No,
4: sì, scorre il sangue Radio 2 Social Club.
2: Io sono con te se volevo.
4: Polemica,
2: fare.
4: Polemica.
1: Ilenia è carica a palle.
2: Allora ti faccio una domanda per capire la tua.
0: Vai.
1: Togliete la pubblicità.
2: L'hai mai visto Tre passi nel delirio?
0: Sì.
2: Beh, capolavoro. Beh. Allora non possiamo più
4: farlo. Vi lasciamo soli.
0: Allora siamo amici per sempre.
4: Volete no, che vi lasciamo soli?
1: Mettete la pubblicità.
0: No, l'impoverimento, il ciuccianuvole, i sogni e desideri frustrati, il gioco di prestigio parla di questa roba qui, perché secondo me ci siamo un po' stufati e non ci riconosciamo più. Ad esempio, più che nei romanzi, nel cinema vedo questi tinelli ordinati con le pentole di rame, di prati, di monti, con delle famiglie che hanno dei problemi, ma tutto sommato entro un benessere al di qua. Vivono tutti a Prati, no? Quelli i personaggi dei film italiani. E qui non se ne può più, per cui viva la città delle pianure, ad esempio, di Sossai, e quindi anche viva a una rappresentazione nuova di personaggi che sono poveri nei quali ci riconosciamo meglio.
4: Viva anche Le assaggiatrici, che è un altro film italiano che mi è piaciuto molto. Ma andiamo a Willy Peyote, perché noi adesso ascoltiamo dal disco questa volta, perché è giusto anche sentirlo un disco, visto che siamo qui a promuoverlo, non solo, poi tornerai anche live sul palco. Ma adesso ascoltiamo Kodak. Di cosa parla Kodak?
5: Di un pomeriggio in Riviera Romagnola, quando è tutto talmente tranquillo che la solitudine ti pesa e vorresti qualcuno e non c'è.
4: Kodak, Willy Peyote.

0: Bellissimo anche il video per chi ci segue sia sul canale 202 del Digitale Terrestre che su Rai 2 e anche sui social, insomma guardatelo, il video di Kodak di Willy Peyota, bellissimo. Chi l'ha realizzato?
1: E il mio collaboratore storico Stefano Carena, tutti i video che facciamo praticamente li fa lui.
0: I nostri complimenti.
2: Bellissimo anche la copertina che rappresenta
1: un cratere, è un posto vero, un luogo in Messico.
2: Esiste?
1: Sì, non è così rosso ovviamente, però
2: sei stato?
1: No, non sono stato, io non ho i grafici.
2: Bisogna andare, bellissimo, io voglio vedere questa cosa dal vivo.
0: Sì, assolutamente, andiamo, poi andiamo.
3: Cratere?
2: L'abbiamo appena detto Ilenia Pastorelli, però come facciamo?
0: Ehi, va, viene, ritorna e quando ritorna poi ricomincia la puntata. Senti, Willy, nel tuo album c'è uno dei brani che si intitola Luigi, di chi parli?
1: Di Luigi Mangione.
0: Come mai ne parli?
1: Perché è una...
0: Ricordate, insomma, sì, cioè, ricordiamo chi è.
1: Un episodio piuttosto violento accaduto in America. Lui ha un nome italiano, però è americano. Ma perché secondo me rappresenta un simbolo di questi tempi in cui si mischia un po' tutto, nel senso che si mischia la lotta di classe, la lotta al sistema con i meme, perché Luigi Mangione è diventato un meme, è un ragazzo molto bello, anche questo ha aiutato, però la sua figura è quasi... cioè è diventata un'icona su internet, punto memandola. E quindi la riflessione che volevo fare è: nel 2026 si può fare la rivoluzione senza passare dal meme? Cioè, perché Luigi Mangione sarebbe stato così apprezzato anche se non fosse così bello? Quindi non è quello che ha fatto, ma è lui come figura che
3: secondo me... Pretty privilege.
1: In un certo ovunque. Senso sì. Quindi
0: cioè, tu dici anche in un assassino l'estetica ha giocato un ruolo sui social, sul...
1: rendendolo una figura più positiva di quanto sarebbe visto quello che ha commesso effettivamente.
0: Tu dici che chi è bello ha licenza di uccidere.
1: No, mi interrogavo su questo. Su
0: Ilenia può fare una strage, Ilenia e Andrea De Logo possono fare una strage.
3: No, però esiste questo grosso problema che ti privilegia, adesso anche i più giovani se ne stanno accorgendo, se tu sei carina o carino o bellissimo, poi ti viene proprio aperta la porta, hai delle possibilità anche in negativo, ti lasciano fare più cose.
4: Bah.
0: Ma questo però è sempre esistito, perché ci sono stati grandi criminali che in carcere, data la loro avvenenza, ricevevano proposte di matrimonio, no?
5: Ma certo, ma l'estetica, diciamo, la bellezza è un argomento tra i più ipocriti, nel senso che la bellezza conta, conta sempre, se sei un criminale o se sei un santo, se sei un benefattore o se sei un delinquente. L'unico comparto in cui sembra non contare più è la letteratura, paradossalmente, perché la categoria è bello brutto non vale più ed è asservita semplicemente alla classifica, cioè è bello se vende, se non vende è brutto, per cui un libro, paradossalmente la letteratura che dell'estetica dovrebbe essere parte, ne è estromesso, e il libro deve solo essere funzionale, non deve avere uno stile, ma casomai l'autore uno styling, un look, fine. Per tutto il resto l'estetica conta.
2: Pensate che prima anche la radio era così, non contava l'estetica, e poi adesso c'è la visual e quindi siamo tutti più belli.
0: Tu sei bella.
2: Ascoltiamo Rolling Stones su Radio 2.

0: Fuoco Radio 2 Social Club con Andrea De Logu, Elena Pastorelli, con Willy Peyote e Luca Ricci.
1: E allora fai tutto tu.
0: No, dai, tu devi dire pubblicità.

0: Italia ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
2: 2-2. Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: 2-2.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Radio 2 Social Club. C'è Radio 2 Social Club.
1: Yeah. Jingle storici oggi a Radio 2 Social Club. Prima Ricchi e Poveri, adesso abbiamo sentito Bennato, ma facciamo un riassunto.
2: Andrea De Logu, Ilenia Pastorelli con noi per innamorarsi di altri. Non riesco a dirlo.
1: Innamorarsi e altre pessime idee. Lo so.
2: È uscito oggi al cinema. Andate al cinema, fuori fa caldo, fa molto caldo anche a testaccio. Adesso ci arriviamo. Quindi andate al cinema che si sta bene e si ride. È un film molto carino che parla di un'amicizia tra queste due donne.
3: Sì, anche di amore. Vero Luca, ti è piaciuto?
4: Sì.
1: L'amore è sempre il benvenuto, posso dire.
5: Posso dire una cosa però sul film? Io ho intravisto dei tratti tossici e il vino. Sai, noi Lino attore, nel protagonista di
3: però
5: Lino.
3: Però chissà se anche nell'attore lui non si è proprio appoggiato a se stesso, chissà.
5: No, Lino è Chirichetto, amore. No. Però c'è nel suo personaggio dei tre. Cioè, comunque alla fine è un film interessante. Cioè, lo vogliamo dire.
3: Ci tiri fuori
5: dire
3: qualcosa. Dai, Luca, cosa
5: sì,
3: ne pensi?
5: È una commedia che fa
6: riflettere.
5: Riflettere. Okay. Esatto.
2: Andrea, scusa,
3: ho chiesto a Luca cosa ne pensa del film.
1: Del film?
2: È un film. Tre volte.
1: Vabbè, ma perché me lo chiedi a me?
3: Io ci tengo, tu sei uno.
5: A me prima mi ha detto, guarda, posso dire.
3: Vai, vai.
5: Mi ha fermato
3: e
5: vicino ai bagni. E mi ha detto,
2: ma lo fa!
1: Ma non, non l'ho fermata vicino ai bagni perché non sono mai uscito da qui.
3: Dai, l'ho visto, però è vero.
1: Non mentite.
5: Scusa.
1: Devi dire la verità.
5: Però
1: devi dire la verità.
5: Ti voglio bene, però non ti posso. Dai, bisogna
3: difendere
5: così. Ha fermato i bagni e mi ha detto: guarda, io ieri ho visto tutto il film. Io sono uscito dalla sala e ho avuto
1: una
5: confusione ormonale. Ho riso, ho pianto.
3: Bravo Luca.
5: Avevo caldo, ma nello stesso momento.
1: Si chiama andropausa.
3: Bravo.
1: Comunque,
3: Luca.
1: Va bene, sì, va bene. Non c'ero. Quest'anno.
5: No, c'eri. Dai,
1: questo,
5: diciamo.
1: Questo dimostra.
5: Non hai neanche invitato tua moglie. Però vabbè, chiudiamo qua l'argomento.
1: Questo dimostra che siete veramente delle brave attrici. Veramente brave, ma tanto brave. Ragazzi, è una puntata difficile. Mi è sfuggita di mano, io vi chiedo scusa. Scusa, perché avremmo. Tu hai cominciato da loro, ma.
2: Esatto, Willy Peyote con Anatomia di uno schianto prolungato, il suo nuovo album che vi straconsigliamo, e poi Luca Ricci con Gioco di Prestigio, edito da La Nave di Teseo.
1: Le abbiamo dette tutti, sì. L'abbiamo detto. Beh, tutti lavori molto interessanti.
3: Grazie.
1: Tutti lavori
3: Luca,
1: molto
3: grazie.
1: Interessanti.
2: Ti è piaciuto?
1: Sì. Cioè no.
5: Ma ti dico ha avuto una confusione ormonale, so seria.
1: Ancora mi devo riprendere, pensa. Ancora mi devo riprendere. Torniamo a Willy Peyote perché oggi ci fa un altro regalo dal vivo. Con Che caldo fa a testaccio? Prima ne abbiamo parlato. E nell'album c'è anche la partecipazione
6: di Noemi.
1: So che oggi si dice featuring, ma insomma, per me è una partecipazione. Tra parentesi, è una cantante alla quale è una persona. Ma è un artista alla quale siamo parecchio affezionati qui a Radio 2 Social Club, perché insomma viene dagli inizi della sua carriera a trovarci e ci fa sempre molto piacere. Abbiamo appena condiviso anche una bellissima serata a Milano in ricordo di Gino Strada insieme con Fiorella Mannoia e con Busta anche. E appunto hai già descritto l'atmosfera che l'hai scritta proprio in una notte testaccina.
6: Esatto.
1: Testaccina. Che è? C'è la domanda di lei.
6: Prego.
1: Prego.
5: No, volevo dire una cosa. Ma perché fa caldo solo a testaccio? Sulla di Burkina
6: si
5: sta bene.
6: No, io sentivo, dice, ero lì.
1: Aspetta, perché tu l'hai sentita, okay. Ma alla radio Ilenia Pastorelli vuole sapere perché fa caldo solo a testaccio. A Tiburtina si sta bene?
5: Poi
1: voleva un'altra domanda.
5: Sì. Sì. Qual è il nesso tra testaccio e cradere?
1: Qual è il nesso tra te? Beh, a Roma è piena di buche comunque. Sì, di questa sì. È un luogo comune che si dice sempre. Tra testaccio e cratere.
6: Non c'è
1: questo.
6: Il nesso diretto fra
1: no, non c'è
6: e cratere,
1: un.
6: Non volevo però, intendere quello.
1: Come mai fa caldo solo a testaccio?
6: Io non so se facesse.
1: Ma lui stava là, poraccio.
6: Non è che fa caldo solo a testaccio, però faceva caldo a testaccio.
1: Cioè,
6: in quel momento lì. Poi volevo citare testaccio per un tributo così a caso.
1: Diciamo che è pura cronaca. Stava a testaccio, faceva caldo a testaccio.
5: Ero curiosa, posso fare una domanda nella vita? Me ne vado.
1: Come
5: vabbè,
1: se
5: arrivederci.
1: Se tu mi chiamassi da Milano, dico che tempo fa a Milano? E tu mica mi puoi dire che tempo fa a Pavia.
3: Luca, tu intanto smetti di fermare la gente fuori dai bagni.
1: Ma io
3: intanto.
2: Prima cosa.
1: Andiamo alla musica dal vivo. Willy Peyote. Che caldo fa a Social Club oggi? Che caldo, mamma mia ragazzi, mi hanno messo in mezzo oggi.

0: nei panni di Noemi c'è Francis con la social band Willy Peyote dal vivo. Bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Bravi, bravi, bravi. Bravo. Hai capito? Hai capito
1: sono,
0: che roba?
1: Sono.
2: Mamma mia.
0: Che live!
1: Sì, sono rimasta, mi venivano i brividi.
0: Vedi, no, poi pensavo alle domande di Ilenia, cioè.
1: Hai una domanda su
0: il
1: questo.
0: Il titolo di una canzone a volte è anche un pretesto, è un pretesto per parlare di tutto.
3: Sì, esatto, in questo pezzo si parla praticamente poco di testacci, in effetti, però mi piace.
0: Assolutamente. Molto. Luca Ricci, noi chiediamo a tutti gli scrittori ospiti di Radio 2 e Social Club di consigliarci un, oltre a Gioco di Prestigio, il tuo libro, di consigliare un'altra lettura per i nostri ascoltatori.
4: Allora, consiglio libro da ombrellone, per cui agile, i fratelli Dostoevskij. No. Guy de Maupassant, che invece era dell'Ottocento francese, a parte lo scrittore che mi ha posseduto in giovane età spiritualmente, facendomi diventare uno scrittore, per cui c'è questa nota biografica importante, ma soprattutto uno scrittore di racconti, scrisse 300 novelle in meno di 10 anni prima di impazzire, e quindi diciamo che è una lettura che può essere veramente parcellizzata e molto comoda sotto l'ombrellone. Guy de Maupassant, tutti i racconti.
1: Bellissimo.
0: Bene, grazie di questo bellissimo consiglio, perché noi adesso la prossima settimana poi andremo in pausa estiva e se qualcuno può occuparsi di Emma Stoccolma quest'estate.
2: Ma vuol dire che starà sempre con me?
0: Sì, con me cavolo. No, sicuramente.
1: Non mi lasciate con Andrea, la denuncio.
0: Io ho una vita. Ma no, ma dico. Noi lasceremo poi sui social questa lista fatta, questa playlist di libri fatta dagli scrittori che sono stati ospiti, e sono stati tantissimi: Sandro Veronesi, Nicolò Ammaniti, sono veramente tantissimi scrittori.
1: Ovviamente li legge poi.
0: Ilenia Pastorelli,
1: solo
0: sei scrittrice.
2: Ha scritto un libro bellissimo.
0: Scusa.
5: Ero venuta qua per promuovere il libro.
0: Veramente?
5: Certo.
0: E non l'hai portato?
5: Ma no, oggi.
0: Ah no.
5: È venuta da
0: fa. Tu dici, no, pensavo non avessi. No, pensavo ne avesse fatto un altro nel frattempo. No.
5: Uno mi è bastato avanzato, posso dire.
0: Ma perché non ci ricaschi?
5: No, non ci ricasco, no. Ma è una roba lunghissima. Comunque scrivere un libro, sta dietro a un libro, cioè è una roba proprio che ti incastri. Poi io sono pure un po' autistica. Fammi scrivere pure il libro, mo ci metto 10 anni, praticamente.
0: Sì, sì, no, ma me lo ricordo che eri venuta qua.
5: Ma
0: il titolo,
5: che te ricordi,
0: il titolo non
5: dai.
0: Mi ricordo, Ilenia, il
5: ma
0: titolo.
5: Che te
0: il titolo
5: ricordi,
0: non lo ricordo. Dillo. Dillo.
5: Vabbè, dopo ne parliamo in bagno. Dai.
0: Ma come in bagno? Comunque, insomma, l'estate si legge di più, per questo noi stiliamo questo elenco di titoli consigliati dai grandi scrittori. E l'estate si va dove?
1: Al mare a leggere i libri che leggi solo tu, in realtà, perché noi ascoltiamo la musica. Luca Carboni.

0: Dice Willy Peyote che una volta le canzoni erano più lunghe.
1: Sì.
2: Cioè si stava annoiando ad ascoltare.
1: No, questo non mi, adesso non mi mettete in bocca, però che l'ho detto.
0: No, allora per posso dire, io che ho parecchi più anni di te, una volta erano brevi le canzoni, negli anni 60 i Beatles hanno le canzoni da 1:40, 2:10. Poi c'è stato tutto un periodo negli anni 70, poi con rock progressive c'erano canzoni che duravano un quarto d'ora.
3: Da soli.
0: Poi negli anni 80 ci siamo tarati sui 4 minuti. Sui 4 minuti. Adesso molte canzoni di oggi.
1: Tutti 3. 3 minuti è il massimo.
0: Sì,
3: perché... Ma se pensate che hanno fatto anche un festival dei film X per 1.5, cioè quindi sì, velocizzato a 1.5 per la nuova generazione.
2: Scusate, parliamo sempre di durata di musica, vero?
3: Sì.
1: In questo caso una dei film, sì, ha fatto un festival di cinema in cui proiettavano i film a 1.5 invece che a 1.
3: Perché sennò i teenager non riescono più a stare concentrati.
2: Sì. Assurdo! No.
0: Ma lo dicevo l'altro giorno, ci sono delle serie fatte apposta per i telefonini verticali, certo, cinesi, che ogni episodio, non accelerato, ogni episodio dura fra 1 e 3 minuti.
2: Per la metro.
0: Capito?
2: Così tu te lo vedi tra una
4: stagione.
0: Cioè, da vedere.
4: Sono le serie TV in cui ogni 3 minuti ti ridicono, ti riassumono la trama, perché sanno che tu stai guardando la serie e intanto scrollando il telefonino.
1: Che poi, come Beautiful, cioè, lo
2: siamo proprio dei boomer comunque a fare questi discorsi.
3: Potete fare una puntata sulle canzoni che poi sfumano, ma non quando ci sono io, così me la rivedo?
0: Va bene.
2: Ma Back to Back io lo facevo spesso, la rubrica delle canzoni.
0: Io voglio fare una puntata sulle Chicas di Contrabbando, sulle
3: vado.
0: Il duo Cinema 2. Oh, intanto Ilenia non l'ha voluto dire, ma Non so com'è successo è il titolo del suo libro, va bene?
5: Vabbè, dai, ti perdono.
0: Ed è un consiglio che io do per l'estate come oh, lettura, va bene?
5: Perché hai letto anche questo, giusto? E sempre vicino ai bagni mi hai detto i brividi.
0: L'ho letto anche al contrario.
3: E c'era una ricetta della pagliata.
2: Esatto. Adesso c'è una chica di Contrabbando che canta un pezzo meraviglioso insieme alla social band.
5: Wow.

0: la voce di Francis su questo pezzo straordinario, Emanuele Ciampichetti al basso, Mackie Marturano alla batteria, Alessio Graziani alle tastiere, Claudio Trippa al comando e alle chitarre.
1: Scusate per la sfilza di nomi, però ringraziamo Andrea De Logo, Ilenia Pastorelli al cinema con Innamorarsi e altre pessime idee, Willy Peyote, Anatomia di uno schianto prolungato e il tour, tornerai a presentare il tour, tanto è a ottobre, quindi devi tornare per forza, Luca Ricci, grazie mille, in libreria con Gioco di Prestigio, grazie Luca.
0: Grazie Emma Stoccolma, grazie a tutti i nostri
2: belli
0: ospiti.
2: Belli che siete voi due.
3: Grazie.
2: Che bel programma.
0: Ciao.
2: Che fate.
3: Veramente.
0: Grazie.
3: Veramente.
0: Grazie.
1: È bello il vostro film.
2: Grazie.

0: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Radio 2, stai serena.
1: 15 secondi alle 12, la coppia si riunisce dopo due puntate Milano-Roma. Serena Bortone e Max Cervelli di nuovo insieme nello studio di Via Asiago. Buongiorno Serena.
2: Appassionatamente, buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte. Buongiorno a Marco da Milano.
1: Buongiorno Marco.
2: Peraltro domani è l'ultima puntata del Cavallo e la Torre, giusto?
3: Di questa stagione.
1: Su Rai 3 ovviamente, la sera.
2: 20:35.
3: Sì, domani andiamo in trasferta, andiamo a Pieve Santo Stefano, dove c'è l'archivio dei diari che italiani comuni, normali, mandano da più di 40 anni per celebrare la festa della Repubblica. Senza grandi figure, ma con chi l'ha fatta, cioè tutti noi.
2: Che cosa rappresenta la festa della Repubblica? 80 anni dal diritto del voto delle donne?
3: Esatto.
2: Al voto delle donne.
3: Certo, infatti.
2: E in un momento storico in cui, diciamo, la democrazia non gode di buonissima salute?
3: Beh, Repubblica è cosa di tutti. Oggi la cosa di tutti non gode di buona salute, al massimo la cosa di qualcuno, la cosa di ciascuno c'ha il suo interesse. Mettere insieme le cose è molto complicato. Ciò nonostante, la Repubblica è una delle migliori identità che questo paese, che ha molti secoli di storia, possa vantare. Alla fine 80 anni nella vicenda italiana è un piccolo tempo, ma è un tempo importante, decisivo, una stagione non scontata, perché la Repubblica hanno cercato di ucciderla in tanti modi durante questi 80 anni.
2: Esatto. Anche con golpe, strategia della tensione.
3: Beh, oggi è l'anniversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia, per esempio, 28 maggio 1974, tanto per dirne una. E, insomma, quindi non è stata e non è una storia facile.
1: Certo.
3: Però insomma.
2: E comunque c'è una curiosità proprio da collega a collega, da caporedattrice a direttore, non so come vogliamo farla, diciamo,
3: da Marco
2: ruolo.
3: Serena, da Marco Serena a Marco.
2: Esatto, sai queste cose, sono una donna, da donna, detesto dire quelle cose, da donna ti volevo chiedere. No, però veramente io non riesco più a leggere le cronache sulla guerra nello stretto di Ormuz, la guerra in Medio Oriente, quindi gli attacchi israeliano, statunitense, Libano, Iran, e soprattutto non riesco più a stare dietro alle parole di Donald Trump. E questa cosa mi dispiace, perché vorrei cercare ogni giorno di capirne qualcosa, ma non riesco a capirla, e questo ovviamente è ancora più frustrante. Per questo tiro in ballo la nostra professione.
3: Condivido, qui la nostra professione c'entra fino a un certo punto, perché non si capisce più niente. Parliamoci chiaro, okay. Non si capisce assolutamente nulla di quello che sta succedendo. Questo intervento ha cambiato obiettivo 13 volte. Prima dovevano cambiare il regime degli Ayatollah, adesso sappiamo che c'è un regime militare religioso, quello dei Pasdaran,
2: che resiste benissimo, ahimè, per il popolo iraniano, continuato a essere giustiziato,
3: esatto,
2: eccetera.
3: Poi abbiamo, adesso sembra che l'obiettivo è aprire lo stretto di Hormuz, che prima era aperto.
2: Esatto.
3: Poi la questione dell'uranio, c'era un accordo che Trump tutti i giorni dileggia, quello di Obama. Ma probabilmente l'accordo che stanno facendo addirittura arretra rispetto all'accordo.
2: L'uranio è l'arricchimento all'uranio, spieghiamole, perché è sempre meglio spiegarlo, che è quello che potrebbe portare alla bomba atomica nelle mani del regime iraniano. Quindi è un po' come l'arma di Colin Powell,
3: Si capisce quanto sia vero o quanto siano
2: le armi chimiche di Saddam sventagliate davanti
3: cosa c'è di concreto? Ci sono i morti, anche oggi in questi minuti si stanno battendo le notizie sui morti in Libano, un altro attacco all'esercito israeliano, e c'è il costo economico elevatissimo in termini di energia, in termini di carovita, tutto quello che sta succedendo in queste settimane si abbatte così.
1: Con effetti lunghissimi.
3: Certo, è qualcosa di paragonabile all'austerity degli anni 70.
2: Adesso abbiamo questa lettera, no, scritta dal nostro governo, da Meloni, per chiedere una flessibilità maggiore in campo energetico. Oggi si dice che insomma la risposta dovrebbe arrivare a giorni, però anche lì insomma sono dei problemi legati poi anche al riarmo, no, fondo safe, eccetera. Vabbè.
3: No, è così, e quindi se fosse solo un cabaret cabaret di una figura narcisista che tutti i giorni deve fare titolo, dire tutto il contrario di tutto, potremmo appunto evitare di leggerlo, ma purtroppo dobbiamo invece decifrare in questo caos dove andremo a finire, perché poi ci riguarda tutti.
2: Certo. E rassegnarci però anche a non capire delle cose, perché purtroppo la psiche umana in questo caso forse...
3: Il mondo a pezzi è questo.
2: Esatto, il mondo poi, a pezzi, ecco. Mi richiama la tua ultima fatica letteraria, Noi siamo i tempi, la chiesa di Francesco e Leone, Il mondo a pezzi, la guerra mondiale a pezzi, celeberrima espressione di Papa Francesco. Ci ascoltiamo un brano musicale.
1: Sì, frequentate un'aranciata, così Caressa dice un tè caldo tra il primo e il secondo tempo, noi il primo disco invece un'aranciata per tutti, offriamo noi.

0: Aranciata, fra quintale 12-8 minuti, Radio 2, stai serena, Serena Bortone, Max Cervelli con Marco da Milano in studio con noi per parlare del suo libro Noi siamo i tempi, il titolo La chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi, edito da Mondadori. Partiamo da Papa Francesco, dice è stato il Papa della soglia, non del soglio, perché il soglio pontificio è una cosa, della soglia tra un vecchio ordine in decomposizione e un nuovo difficile da immaginare.
1: Sì, perché
2: questa anche Gramsci,
1: Sì, beh, vabbè, ma non ma sai, lui la soglia mi è venuta in mente quando ho aperto la porta del Giubileo la notte di Natale del 2024, quindi per il 2025 è stata la sua ultima notte di Natale. Lui non l'ha attraversata, è rimasto proprio in mezzo, ed è un'immagine di cui ha parlato
0: simbolica.
1: Anche, sì, è un'immagine di cui ha parlato anche poi un'amica che non c'è più, ma che tutti conoscono, Michela Murgia,
0: certo,
1: che diceva questa immagine della porta.
2: C'era
1: della
2: una
1: soglia,
2: grande cattolica,
1: sì,
2: peraltro, molto spesso,
1: esatto,
2: lo viene dimenticato,
1: esatto,
2: perché si tende ad enfatizzare la parte, diciamo,
1: sì,
2: più
1: flamboyant,
2: no?
1: Sì, sì, tra l'altro incontrò Papa
2: più
1: Francesco
2: provocatoria,
1: un mese prima di morire.
2: Peraltro dimenticando che il più grande provocatore della storia è stato Gesù Cristo.
1: Beh, assolutamente,
2: no?
1: È così. E lei disse, insomma, la porta, una bella immagine, perché ti permette di entrare, di uscire, non ti domina, ti la devi attraversare. Poi dall'altra parte della porta cosa c'è? Insomma, questa è un'immagine molto potente per questo tempo, perché è un tempo in cui, l'abbiamo detto poco fa, leadership narcisiste, nevrotiche, sono sempre i padroni del mondo, hanno sempre capito tutto.
2: Spregio delle libertà, diciamo, risalenti all'Ottocento. Qua c'è pure chi ci scrive, diceva, non è che fa tutto per manovrare le borse a suo piacere, chiaramente.
1: Certo,
2: sono un malpensante.
1: Anche, sì, anche.
2: E così, e da questa soglia poi riesce o sta transitando Papa Leone, sì, che tu definisci la tua lezione, la sua lezione, come la vittoria finale di Papa Francesco. In che senso?
1: Perché è un pontificato in stretta continuità con il precedente, sono due papi che vengono dalle Americhe, hanno in comune nonni italiani, perché anche Prevost ha un nonno italiano partito da Milazzo,
2: è vero,
1: Sicilia, mentre quelli di Bergoglio sono partiti dalla
2: Piemonte. Scusami.
1: E quindi è come, anche simbolicamente, se le Americhe, il nuovo continente scoperto nella diciamolo pure un po' nella leggenda occidentale, l'idea che le Americhe partono con Colombo, diciamo lì ci sono stati dei genocidi drammatici, popoli spazzati via,
0: le civiltà precolombiane,
1: esatto, e oggi da continenti che sono stati evangelizzati, e oggi da lì arrivano delle figure che rievangelizzano un continente europeo molto, molto stanco, molto sfibrato. Intanto questo. E poi la seconda, sicuramente Bergoglio ha molto investito sulla figura di Prevost. Prevost è stato nella sua vita tante cose, ma soprattutto è stato un missionario, cioè un ragazzo che si è fatto prete, è andato via a Chicago, poteva diventare campione di football, poteva diventare un finanziere, poteva diventare tante cose. Ha preso il partito, è andato in un posto sperduto nel mondo, in Perù. E poi c'è tornato addirittura ad avere. Quindi è un papa missionario. Questo lo vedi anche nell'enciclica che ha appena pubblicato, la Magnifica Humanitas,
2: anche all'intelligenza artificiale, per capirci.
1: Anche all'intelligenza artificiale, ma ci sono queste due immagini, la città di Babele, che è la città del caos, vogliono costruire la torre più alta del mondo, sostituirsi a Dio, costruiscono divisione, confusione, distruzione. A me l'immagine di Babele, ma l'ho scritto anche nel libro, mi è venuta in mente quando a Chicago ho visto la Trump Tower, che è sovrasta simbolicamente la piccola cattedrale di Chicago, che è simbolo anche di un posto molto caro a Prevost. E lì l'altra immagine è la città di Gerusalemme, che invece è quella da costruire insieme.
2: E in questo tu dici, appunto, è una risposta all'impero, tra virgolette, di Trump. E questo, diciamo, è stato reso palese nell'ultimo mese, no? Quando poi, diciamo,
0: c'è stato l'attacco.
2: Sì, ma perché prima Leone XIV aveva detto: ribellatevi a chi non vi governa, sì, secondo i parametri del bene.
1: Usando,
2: no,
1: un'espressione inglese, i congressmen, cioè i parlamentari cioè, quindi, fate pressione sui parlamentari.
2: È una roba netta.
1: Per
2: di
1: per i congressisti sono quelli con la cartella, no, un convegno. In America i congressisti sono i parlamentari.
2: E peraltro ho una curiosità, poi magari ve lo dici dopo Bob Marley, che insomma, è un altro autore che noi amiamo tanto, però meno io lo amo tanto, e anche lì da una forma di America allargata, no? Che non è solo gli Stati Uniti. Tu riparli di due papi arrivati dal nuovo continente per evangelizzare noi del vecchio continente, no? Però questo ritorno alle radici cristiane cattoliche è anche, diciamo, uno dei cavalli di battaglia della destra, che è conservatrice, certo. Ok, quindi mi devi spiegare, secondo te, se è la stessa cosa o se sono cose diverse? Ma
1: dopo.
2: Prima eh sì, okay. così abbiamo tutto il tempo per,
0: perfetto,
2: pensarci tutti.
0: Intanto così ti rilassi anche con Bob Marley e rifletti sulla domanda che ti ha fatto Serena, senza aiuti esterni, perché sennò qui cominciano a circolare strane voci. Bob, eccolo qua su Radio 2.

0: tutti perché l'abbiamo ballata tutti, Could You Be Loved, Bob Marley. Ci sono anche versioni techno, insomma, canzone celeberrima. Marco da Milano, noi siamo i tempi, la chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi. Siamo partiti dal tema dell'evangelizzazione, che dal nuovo arriva al vecchio continente.
1: E tu dicevi, anche la destra dice le radici cristiane, direi che è una idea opposta, anzi è molto critica verso quello che è successo in questi 2000 anni, e lo dice anche nell'enciclica Papa Leone, le crociate, l'idea di imporre il Vangelo con la forza, con la violenza, qualcosa su cui la Chiesa deve fare autocritica, proprio perché loro vengono da questa storia, loro hanno un'idea plurale, non c'è un'identità con la I maiuscola, c'è un'identità plurale, e la Chiesa è una convivenza di identità plurali in cui tutti si devono sentire accolti.
2: È orizzontale.
1: Todos. È lo slogan di Papa Francesco, lui ha detto in spagnolo, nella sua lingua, tutti. E guardate che oggi tutti è eversivo, perché oggi dicono prima noi,
2: io,
1: non tutti, solo noi, i miei amici, la mia famiglia, il mio paese,
0: interessi.
1: I miei interessi, poi eventualmente gli altri, ma dire tutti significa dire qualcosa di molto evangelico, e questa è la vera radice del Vangelo, e non è qualcosa di molto alternativo alla cultura comune.
0: E questo possiamo impararlo tutti anche nel quotidiano, no? Certo. Io ogni tanto faccio la pedagoga, però penso che faccia bene a tutti pensarci sempre in correlazione con una comunità e recuperare quel tipo di sentimento.
2: Tra l'altro, capiti per fare una mini analisi su questo primo anno di pontificato di Papa Leone, perché per molti molto freddo, quasi distaccato rispetto al pontificato flamboyant, come dice Serena, di Papa Francesco, che a livello mediatico era un fuori classe. Tu che li hai studiati da vicino, cosa hanno in comune?
1: Beh, intanto hanno appunto una idea missionaria, cioè di uscire dal tuo confine e andare fuori. Caratterialmente sono molto diversi, anche se mi ha molto colpito quell'immagine di due giorni fa,
2: soccorso il pellegrino.
1: Sì.
2: Che era venuto per il caldo.
1: Sì,
2: quello bello.
1: Perché è stato un gesto istintivo di una persona che evidentemente nella sua vita l'ha fatto.
2: Certo.
1: Che da missionario si è trovato in mezzo all'uragano, in mezzo al fango, alla fanga, come
0: sono,
1: diciamo,
0: delle
1: noi
0: foto
1: a
0: fantastiche
1: Roma.
0: Con lo scalone.
2: Non ha cercato di seguire o copiare o scimmiottare Papa Francesco.
1: No, ma poi mediaticamente Francesco era inimitabile, aveva un istinto per i giornali. È stata una manna, qualsiasi cosa diceva o faceva, pensa quando ha preso la scaletta con la borsetta sotto braccio.
2: Certo.
1: Però appunto poi nella profondità, come Francesco non si esauriva nel gesto di andarsi a comprare gli occhiali da solo, così non puoi esaurire Leone nel fatto che si mette la mozzetta rossa e si veste, diciamo, tra virgolette, da romano pontefice all'antica. Questa è una
0: banalizzazione.
1: La verità è che Leone sta deludendo molto chi pensava che fosse un restauratore, perché invece è un gesto di andarsi a comprare gli occhiali da solo, così non puoi esaurire Leone nel fatto che si mette la mozzetta rossa e si veste, diciamo, tra virgolette, da romano pontefice all'antica. Questa è una
0: banalizzazione.
1: La verità è che Leone sta deludendo molto chi pensava che fosse un restauratore, perché invece è un vero continuatore. Questa enciclica

0: domande dei giornalisti e gli fanno una specie di fuoco di fila. E tra l'altro, insomma,
1: era come l'appuntamento in sala nervi un tempo.
0: Beh, però senza reazioni, con i microfoni sotto il naso.
2: Viene la domanda, mi viene la battuta. La sinistra riparta da Papa Leone. Harry Styles.
0: La sinistra riparta da se stessa se ci riesce.
2: Perché è sempre Guzzanti esatto, che faceva Veltroni, no?
0: Certo. Da Medeo Nazzari
2: è morto.
0: Esatto.
1: Harry Styles alle 12:21 su Radio 2 Stai Serena, questa è American Girl.

0: American Gallery Styles, Marco da Milano, noi siamo i tempi, la chiesa di Francesco Leone del Mondo a pezzi, Mondadori, casa editrice. Parliamo un attimo dell'enciclica di Leone XIV che ha scritto di proprio pugno, vista, riletta, corretta, rimaneggiata, anche se sono 84 pagine.
1: Sì, sì, tante pagine, sì, sì.
0: Il focus principale? Secondo te si dovesse
1: dare...
0: detta
1: l'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale direi un filo per dire un mondo dove che va verso la disumanità. In particolare una cosa che mi ha colpito, al di là poi di tutte le considerazioni anche di carattere politico, l'intelligenza artificiale annulla l'errore. E lui scrive: l'essere umano sbaglia, l'essere umano inciampa, l'essere umano non è perfetto come l'intelligenza artificiale, e questo è il suo valore,
0: certo,
1: e dobbiamo mantenerlo.
2: Ed è per questo che quando Trump offende, diciamo, chiamando deboli e perdenti, nessuno si deve sentire offeso, perché siamo tutti deboli e siamo stati o saremo tutti in qualche modo perdenti.
1: Certo.
2: La battuta alla sinistra riparta dai papi, che
1: sì,
2: è un luogo comune ma da tempo immemore, e si scontra però contro, diciamo, la visione sempre molto rigorosa di dottrinaria della, ad esempio, dell'omosessualità, dei diritti civili, anche del ruolo delle donne nella Chiesa, no? Su questo nessuno ha mai fatto un vero passo avanti.
1: Sul ruolo delle donne è veramente il punto più
2: perché le donne
1: più debole,
2: no.
1: Certo, infatti nel sino,

0: sinodo hanno cominciato una riflessione.
1: Poi per carità, c'ha grandi ruoli alle donne.
0: Papa Francesco ha dato dei ruoli nella curia, ruoli di direzione, ma la questione del sacerdozio femminile è certamente una questione aperta. Sull'omosessualità gli ultimi due pontefici hanno fatto dei passi avanti, grandi polemiche sul documento con cui Papa Francesco consentiva la benedizione delle unioni omosessuali. È una benedizione ai singoli ma non alla coppia, ci saranno grandi disquisizioni, però di fatto il segnale era molto chiaro: in quei tutti ci sono tutti e nessuno viene giudicato. D'altra parte, chi sono io per giudicare? È la prima cosa.
1: Ma perché un pontefice non può riconoscere che anche l'amore fra omosessuali è comunque un atto d'amore e quindi in quanto tale va accolto e anzi valorizzato?
0: Ma io credo che su questo io penso che su questo io penso che su questo ci sia una, non dico una svolta, però
2: un'apertura.
0: Io nel libro ho intervistato padre James Martin, che è il direttore di America, gesuita, ed è ha portato lui proprio da Papa Prevost all'inizio di settembre la comunità LGBTQ americana, molto importante, e ha detto su questo ci sarà continuità tra Francesco e Leone.
1: Ok, speriamo che si possa fare anche un passo avanti, ma io lo dico,
0: questo
1: anche
0: sarà un
1: per
0: pontificato lungo
1: esatto, che è giovane,
0: è giovane, quindi,
1: e per
0: quindi
1: tanti
0: sarà...
1: quello è un problema vero,
0: no,
1: soprattutto
0: certo,
1: è una ferita per la comunità e per tutti gli omosessuali che sono cattolici.
0: Ma una volta che hai detto todos devi essere coerente con
1: todos ci piace. Pubblicità GR2, grazie Marco da Milano, noi siamo i tempi.
0: Grazie.
3: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS, a te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio. 2-2.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: 2-2.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: 2-2. All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Radio 2, la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Sono le 12:30.
13: Iodì,
9: le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Trovato il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni per 200 milioni di euro, tra le persone arrestate.
15: La droga come bancomat, i proventi incassati dal traffico di stupefacenti da Cosa Nostra a partire dagli anni 80 reinvestiti in proprietà, società, immobili e conti bancari in tutto il mondo. Un patrimonio immenso che la direzione distrettuale antimafia di Palermo cercava dal 16 gennaio 2023, giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro, capomafia di Castelvetrano. Oggi il GICO della Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 200 milioni di euro. Secondo chi indaga, sarebbe solo una parte del tesoro nascosto dal boss. Le proprietà erano intestate a prestanome in Italia in diversi paradisi fiscali, dalla Svizzera alle isole Cayman. Poco fa, in conferenza stampa, Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo.
16: Direzione distrettuale antimafia di Palermo è orientata particolarmente verso il rispetto del principio del follow the money. Noi ancora oggi abbiamo una quantificazione soltanto orientativa dei valori che siamo riusciti a sequestrare.
15: Tre le persone arrestate per impiego di denaro di provenienza illecita. Eleonora Fioretti, GR2.
14: Momenti di terrore in Svizzera questa mattina alla stazione di Winterthur. Un cittadino svizzero di 31 anni avrebbe accoltellato diverse persone gridando Allahu Akbar. L'uomo è stato arrestato. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Uno è in gravi condizioni. Non è ancora possibile confermare se si sia trattato realmente di un atto terroristico. E per tre giorni una donna colombiana di 32 anni è stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo mentre le somministravano delle droghe in uno stabile abbandonato a Roma. Arrestate 5 persone di origine extracomunitaria. Nel blitz della polizia fermati anche altri 11 uomini che vivevano nello stabile. Tutti hanno ricevuto un decreto di espulsione e sono stati portati in diversi centri di rimpatrio. Siamo agli esteri, attacchi e contrattacchi nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, mentre in Libano gli ultimi bombardamenti israeliani hanno causato almeno 12 morti. E l'ONU inserisce Israele nella lista nera per presunte violenze sessuali commesse nelle zone di conflitto, blacklist che include anche Hamas.
17: Fra le vittime ci sono anche i membri di una famiglia annientata da un drone lungo l'autostrada di Adlun. Solo qui 6 morti, inclusi dei bambini. Fuggivano in auto dopo l'ordine di evacuazione che Israele ha esteso a tutto il sud del Libano, mentre il suo fuoco ha ucciso anche a Sidone, Tiro, Nabatie. Colpiamo centri di comando di Hezbollah, sostiene l'esercito israeliano, che nel nord di Gaza rivendica anche l'eliminazione di 2 comandanti di Hamas, benché nei raid muoiano anche 5 bambini. Per il secondo giorno di fila, scambi di colpi anche fra Iran e Stati Uniti. Teheran condanna i nuovi bombardamenti americani contro postazioni di lancio a Bandar Abbas e l'abbattimento di 4 droni iraniani, ma replica lanciando ordigni su una base statunitense del Kuwait, attivando la contraerea del regno. Tutto questo mentre la TV di Stato iraniana illustra la bozza di un memorandum d'intesa che prevede il ritiro delle forze americane e la riapertura di Hormuz, ma con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman. Totale invenzione, smentisce Trump, che dice un accordo non c'è e nessuno controllerà lo stretto. Valeria Fraschetti, GR2.
14: Temperature ancora sopra la media, anche se le piogge porteranno al nord e al centro un leggero calo termico, ma sarà una breve tregua.
18: Tra temperature elevate e temporali, da un lato l'ondata di calore tanto intensa che la giornata di oggi è contrassegnata con il bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Dall'altro l'arrivo di una massa d'aria più fresca dalla Scozia. Il risultato saranno precipitazioni, in alcuni casi anche localmente forti, che interesseranno aree interne e rilievi del nostro paese, portando un parziale refrigerio, come spiega il colonnello dell'aeronautica militare Daniele Mocio.
19: Temporali ci saranno durante le ore più calde della giornata, parliamo delle zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro. Da un punto di vista delle temperature scendono di qualche grado, intorno ai 32 di massima per quel che riguarda il nord, scendiamo intorno ai 30 di massima per quel che riguarda il centro, poi tra sabato e domenica tornano ad aumentare di qualche grado.
18: L'instabilità accentua il rischio di fenomeni estremi e comunque l'AFA non mollerà la presa.
19: Il caldo tende a rimanere, per un cambiamento bisognerà aspettare la seconda parte della prossima prossima settimana.
18: Daniele Morgera, GR2.
14: In chiusura lo sport, tennis al Roland Garros di Parigi in campo Sinner, ci aggiorna in studio Diego Carmignani.
13: Sì, partiamo anche se vogliamo anche qui dal meteo, visto che è una temperatura 33 gradi, quella prevista record per Parigi, e potrebbe essere questo il più complesso nemico di Jannik Sinner, visto che da pochissimo in campo è già sul 5-2 contro Juan Manuel Cerundolo, il meno quotato dei due fratelli argentini. Questo sta avvenendo sul Philippe Chartier, dove ovviamente c'è una gran folla per il numero uno al mondo. Chi sta giocando da più di un'ora, anche lui sta andando benissimo, è Flavio Cobolli, ha portato a casa il primo set contro il cinese Wu, e anche il secondo, ora è alla battuta, potrebbe andare sul 6-4 il tennista romano. Ma sono 5 in totale gli azzurri in campo quest'oggi: Dardelli, Arnaldi contro Comesane e Tsitsipas nel pomeriggio, poi completerà il programma Berrettini opposto all'idolo di casa Rindernesh. Ricordiamo anche il doppio Bolelli-Vavassori, anche Vavassori insieme a Sarerrani, sono incontri anche questi previsti nella sessione pomeridiana.
14: Grazie a Diego Carmignani ed è tutto, la linea torna assai serena, prossimo GR2 alle 13.30.
20: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
21: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
22: Io.
21: E la multa dell'altro giorno?
22: Io.
21: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
22: Io.
21: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
22: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
23: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Radio 2, stai serena.

0: me.
1: So Easy, Olivia Dean, 12.40 Radio 2, sta Serena, tornati dopo il notiziario. Serena Bortone, Max Cervelli e in videochiamata un personaggio che adoriamo, è stato protagonista di tante puntate televisive, una su tutte, quella di Iannacone, Domenico Iannacone, l'anno scorso su Rai 3. Sto parlando del teologo, tanatologo, ex liutaio e fabbro, insomma una vita piena di avvenimenti, Guadalberto Bormolini, in libreria con Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura e natura, edito da Ponte alle Grazie. Buongiorno Guidalberto, benvenuto, che onore.
2: Buongiorno a tutti.
3: Sacerdote e monaco, oggi andiamo di spiritualità, ne siamo ovviamente molto felici e aggiungo questo piccolo tassello della sua biografia. Io ho conosciuto Guidalberto Bormolini a Rai 1 perché lui è stato il padre spirituale di Franco Battiato per 8 anni e quindi questo ci unisce e ci unisce nell'amore per la musica di questo grandissimo autore italiano e credo sarà anche, diciamo, un momento di affetto per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono. Come stai, padre Bormolini? Ma sei nella tua comunità
2: Borgo nel Borgo. Sono a Prato, la comunità vicina, perché abbiamo un convento in Prato alle porte della città in mezzo ai boschi anche lui, e poi il borgo che è proprio sugli Appennini, immerso nel verde in mezzo agli alberi.
3: Beato te, allora, noi ci vogliamo, io vorrei essere lì con te, e anzi vi chiedo di sintonizzarvi sul canale 202, dove per la regia di Letizia Rossi potrete ammirare lo sguardo e il viso e la barba di Guidalberto, perché davvero la sua serenità è contagiosa. Perché chiedilo agli alberi? Cosa dobbiamo chiedere agli alberi? Cosa abbiamo perso?
2: Beh, gli alberi innanzitutto sono protesi verso il cielo, noi invece siamo in un'epoca in cui si guarda troppo verso la terra, invece la terra è il punto d'appoggio per andare verso il cielo, gli alberi ce lo insegnano, gli alberi poi sanno vivere in comunione, c'è uno scambio nella comunità vegetale che è sorprendente, molto più di quello che gli umani sono capaci a fare. Noi però abbiamo una cosa che gli alberi non hanno, la libertà, perché loro ci insegnano qualcosa di comunione, di slancio verso l'altro, di dono, ci donano l'aria che respiriamo, e noi da esseri liberi abbiamo la possibilità di trasformare in amore assoluto quello che gli alberi ci stanno insegnando.
1: Tempo fa, io ricordo a Firenze, quindi vicino a Prato, c'era un signore che di notte ci invitava ad abbracciare gli alberi, eravamo in zona Parco Cascine, dice: se volete l'energia, abbracciate un albero, e veniva visto un po' come il matto del villaggio. In realtà aveva ben d'onde, no, per suggerire questo movimento di, appunto, abbraccio e slancio verso le piante.
2: Beh, come dice Platone, non essere ordinari, quindi un po' di pazzia divina è una cosa buona, perché se noi guardiamo gli incubi a cui ci stanno costringendo questi realisti, devo dire che preferisco essere un sognatore o un utopista, quindi guardo in un'altra direzione, e se qualcosa ispirato dall'amore non è ordinario, io almeno lo sperimento. Questa per la mia vita è sempre stato così.
3: È bellissimo. E quindi quando è che la pazzia, la nostra pazzia, il nostro anticonformismo può essere divino?
2: Quando si supera se stessi, quando si è capace di donarsi e non pensare all'utile, perché noi pensiamo che uno è folle perché non pensa all'utile, non pensa a se stesso, non è egoista. Invece anche l'umanità è dentro una comunione. L'individualismo è una malattia. Se voi ci pensate, se una cellula nel corpo all'improvviso dice faccio come mi pare, vado per conto mio, si chiama tumore.
1: Sì.
2: E invece la comunione ci espande all'infinito e le piante ce lo insegnano.
1: Perché l'immagine dell'albero è centrale in tutte le culture, Guidalberto? E cosa ci dice della nostra struttura interiore?
2: Allora, intanto simboleggia il sacro, e questo è molto importante, perché la natura comunque manifesta nella sua bellezza che c'è un artista dietro che ha donato questa bellezza. Quindi rimanda a questo, poi lo slanciarsi verso l'alto che ho già accennato, e poi c'è la potenza della vita. Cioè nel mondo vegetale la forza della vita è impressionante. Un filo d'erba che noi strappiamo come nulla fosse spacca il cemento, spacca l'asfalto. Quindi una pianta tagliata ributta, per cui la vita ci insegna che la vita trabocca, è più grande di noi.
1: Meditate, gente,
3: e
1: diceva.
3: Invece avrei bisogno di attimi di silenzio, diceva Franco Battiato, che andiamo ad ascoltare, infatti,
1: che
3: con
1: bello,
3: uno dei suoi brani più famosi.
1: Sì, dalla voce del padrone album che ciascuno di noi dovrebbe non solo avere anche in versione liquida digitale, ma ascoltare quotidianamente per le lezioni che appunto impartisce. Eccolo qua, Grande Franco, Radio 2. Mister

0: Propongo Franco Battiato nelle scuole da imparare i testi come il 5 maggio del Manzoni e ne uscirete sicuramente arricchiti. Quell'Alberto Bormolini, che è stato suo padre spirituale negli ultimi anni del grande Battiato, appena ascoltato con Bandiera Bianca, in videochiamata con noi, in libreria con Chiedilo agli alberi, spiritualità, cura e natura, ponte alle grazie. Allora, eravamo rimasti con un sacco di pensieri che hai innescato con le tue risposte alle nostre domande. Nel libro proponi un concetto innovativo, si chiama, la definisci Spiritual Green Therapy. Che cos'è?
1: Sarebbe proprio, tra l'altro è quello che poi alla fine canta Battiato, perché cioè, ho concluso proprio con versi di Franco, quando dice: ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò
2: che pensi
1: e
2: ciò che dici, perché ho bisogno delle mie radici.
0: Sì. E quindi...
1: Esatto. Cioè, la spiritual green therapy sarebbe un percorso spirituale che va a mettere le proprie radici là dove vanno messe, cioè in cielo. E questo è tipico in tutte le grandi tradizioni antiche. Anche nello yoga si dice che meditare è mettere le radici in cielo invece che in terra. E questa è una cosa che stiamo studiando anche con alcuni neuroscienziati insieme a Stefano Mancuso, certo. Ha un effetto benefico sia su chi ha perso la via, sia su chi ha colpito da una malattia.
2: Sì, c'è questa insomma ricerca che mettere degli alberi fuori da un ospedale aiuta la ripresa dopo l'intervento chirurgico, poi ovviamente insomma ci vuole l'intervento chirurgico, no? Però questo è un dato
0: un
2: di
0: beneficio
2: ricerca, giusto,
0: di...
2: padre Guido Alberto?
0: Psichico.
1: Sì, sì, sono tanti gli studi già sui benefici del verde sulle persone, ma sulla spiritualità verde e benessere integrale c'è ancora strada da fare, è la via che tracciamo insieme a Stefano Mancuso,
2: esatto.
1: Gide Vecchi, Andrea Macchi e altri scienziati.
2: Che è la prefazione che cura la prefazione di Chiedilo agli alberi. No, poi c'è un punto che diciamo che è una riflessione che forse nessuno di noi fa e che tu metti nel tuo volume. Allora, tu scrivi: soltanto da un battito di 8 ciglia nella nostra storia evolutiva ci siamo rinchiusi in scatole di cemento e vetro, circondati da luci artificiali e aria condizionata, illudendoci che questo distacco non avrebbe avuto conseguenze, che in effetti è una grandissima. Noi non siamo nati per vivere chiusi con le luci artificiali, spesso al neon, ma qualunque siano, e non prendere aria, prendere, adesso andiamo verso l'estate, no? Prendere aria condizionata. Ecco, che cosa abbiamo perso e come lo possiamo recuperare anche nella quotidianità, perché poi è bello da dire vivere nel verde, tutti vorremmo vivere in campagna, però spesso non ci ha consentito perché viviamo in città, dobbiamo lavorare qui.
1: Beh, si può fare ancora tanto per riportare verde anche laddove ora c'è cemento, però è proprio una caduta originaria. Se ci si pensa, il famoso albero dell'Eden è piantato in un giardino, perché l'Eden è una zona desertica e viene fatto un giardino nell'Eden, perché ci allietassimo delle piante. Cioè lo stato beato è
2: parte,
1: abbracciato le piante.
2: Parte con gli alberi.
1: Certo. E tra l'altro la vicenda anche dell'albero, anche rispetto ai beni, è interessante, perché non è che lui ha messo un albero e ci ha vietato di goderne, ha detto: non mangiatelo. Se tu, Serena, metti qui in mezzo a noi un cesto di orchidee e di rose e di oleandri e ci dici non mangiatelo, non ce ne privi, ci curi, ci dici come goderne. In comunione quell'albero irraggiava su tutti la sua bellezza. Un essere arraffaratore se l'è ingoiato solo per se stesso. È lì la radice di tutto il male che verrà dopo.
0: Non a caso poi quando tu parli di passeggiate nel verde, nei boschi, è come un ritorno alla casa nostra. E c'è subito, immediatamente, questa sensazione che non è innescata da niente se non da un riappropriarsi di un qualcosa di ancestrale.
1: Esattamente, i boschi ci ricordano, sono un tempio. Noi quando costruiamo un tempio, le colonne sono gli alberi, l'altare sono le rocce, il fonte battesimale o l'acqua lustrale sono le sorgenti. Imitiamo quello che già la natura ci dice, cioè che c'è meraviglia. Poi tutto canta. Cioè, i miti di creazione dei popoli dicono che in origine a tutto c'è canto e musica. Gli alberi cantano.
2: E poi c'è questa, così, questo sincretismo anche con tutta la spiritualità indiana, ma non c'è un po' di moda in questo? Tu sei un sacerdote cattolico, appunto, anche se hai le sembianze di un guru indiano, lasciatelo dire, ma lo dico ovviamente con affetto, con rispetto, e so che sei un uomo di grande senso dell'umorismo, per cui ti diverte solo a sentire, perché la tua barba, dove è arrivata la tua barba? Io mica la vedo, è tagliata dall'inquadratura.
1: Qua arriva, arriva,
2: eccola.
1: Ma in realtà la barba è universale per tutti i monaci, non solo d'Oriente. A parte quella, è una parola bella, è colui che ti toglie dall'oscurità, no?
2: Bello.
1: Però anche i nostri monaci l'hanno sempre avuta. E d'altra parte è la nostra parte vegetale, noi siamo un microcosmo, certo. Risuoniamo di tutto, e quindi ne partecipiamo a questa meraviglia, e siamo dentro di noi, c'è cielo, luna, stelle, cantico di Francesco, il centenario. E lui attraversa nel suo corpo, no? Terra, acqua,
2: vero,
1: aria, fuoco, Francesco, stelle, luna,
2: certo,
1: sole.
2: Certo.
1: I gradi che gli orienti dicono della scala terra-cielo.
2: Grande citazione qui: nelle antiche cosmologie indiane si parla di un cosmo animato da tre forze, la cui forza creativa da cui tutta origine è l'amore. Qua c'è pure Dante, eccetera. La terza qualità è Seva, la radice della nostra parola servire, per cui amore è cura e servizio. Forse potremmo ricordarcelo un po' di più. E Don Guido Alberto, cosa ti ha insegnato Franco Battiato? E che cosa tu hai insegnato a lui?
1: Beh, allora, lui intanto la bellezza, e poi anche il coraggio di portare a tutti contenuti altissimi. Vero. Secondo me è una delle cose più grandiose, è fatto bene a dire sarebbe da testo scolastico, è cultura.
2: Certo.
1: Lui è riuscito a portare al grande pubblico i grandi temi spirituali, è meraviglioso. E siccome è la mia missione, io ho imparato tantissimo da lui. Lui non so cosa ha imparato da me, di sicuro gli ho dato amore e amicizia, per contraccambiare la sua presenza, e ho tanta commozione ancora al pensiero di quello che ha dato tutto il paese. C'era una cosa bella però che gli avevo raccontato, poi lui era molto fanciullesco, gli avevo detto questa battuta che non è del tutto battuta: se all'origine di tutto c'è un canto, perché raccontiamo ancora che c'è un Big Bang? All'origine c'è un Big Song.
0: Sì.
1: E dobbiamo tutti cantare nel cuore la nostra canzone, il mantra, la piccola preghiera, cioè la nota divina in noi per tornare alla sorgente di tutto. Questo è rivoluzionario. Non dobbiamo, la rivoluzione non può essere violenta, non può essere un bang contrapposto ai bang degli altri, è un song d'amore contrapposto al loro bang.
0: Ecco Guido Alberto, avendo accompagnato con un sostegno spirituale molte persone, no, nel fine vita, qual è secondo te il più grande fraintendimento che oggi abbiamo nei confronti della morte?
1: Pensare che la morte è l'opposto della vita. Gli alberi, le piante ce lo dicono: tagli una pianta, rigetta. I semi di 8, 9, 10 mila anni fa li hanno rimessi in terra, innaffiati, hanno fatto germoglio. La morte è dentro la vita: il sole tramonta e poi risorge. Il bosco muore d'autunno, riesplode di primavera. Tra l'altro il sole che tramonta è il momento più bello del giorno, cioè quando muore esplode di meraviglia, quindi figurati che meraviglia ci sarà oltre a quella porta.
0: Ma c'è quindi la presenza, oltre il vissuto in carne ed ossa di noi esseri umani, tu cogli le presenze, per intenderci?
1: Allora, il Piccolo Principe dice che l'essenziale è invisibile agli occhi, e poi caschiamo veramente assurdamente quando ci riguarda noi. Se uno diventa invisibile è essenziale, è di più, non è di meno.
0: Certo.
2: È come la teoria del bardo, anche tibetano, no? Insomma, comunque, poi tornando a Franco, Franco non ci ha mai lasciato, sta da qualche parte qui e noi ogni volta che lo ascoltiamo ce lo sentiamo vicini. Grazie di essere stato con noi, Don Guido Alberto, è sempre un dono.
0: Illuminante.
2: Ricordo, Chiedilo agli alberi, edito da Ponte alle Grazie, Guido Alberto Bormolini, pensiamo un po' di più alla nostra anima perché vivremo meglio.
0: Un'ultima cosa, ma per chi volesse passare dal borgo e visitare,
2: ospitaci.
1: No, il borgo è un luogo meraviglioso, in cui imparate questa meraviglia, cioè l'Eden, lo dobbiamo anticipare, non rimandiamolo. Abbiamo diritto a innamoriamoci della vita, e la vita, il cuore, anche se è ferito, diventa una coppa, quindi il nettare divino può essere versato, e se tu lasci entrare la bellezza dentro di te, il paradiso è già qui.
2: Vabbè, ci veniamo a trovare, dai, veniamo in tutta via Asiago in missione, magari
0: grazie.
2: Torniamo più felici. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie. Chiedilo agli alberi, Guido Alberto Bormolini, spiritualità, cura e natura, Ponte alle Grazie. Che bello. Grazie, grazie davvero. Spot.
3: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: 2-2. Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Jobnoat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che c'ho? www.amref.it.
7: 2-2.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Radio 2, stai serena.

0: Fulminacci, maledetto me, Radio 2, 13 e 3 minuti e abbiamo uno dei 12 finalisti del premio Strega, poi arriverà la cinquina tra qualche giorno, inizio di giugno. Sto parlando di Christian Raimo in libreria da un bel po' con L'invenzione del colore, splendido romanzo edito dalla Nave di Teseo. Buongiorno Christian, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, ben trovati.
0: Nonché professore di storia e filosofia.
2: Oggi proprio è una puntata tutta cattolica e tutta spirituale, perché poi anche L'invenzione del colore ha in sé una parte, oltre che di memoria familiare, di memoria storica, di necessità di recupero di quello che non c'è più. Ma partiamo dalle cose invece informative. E la storia di tuo padre, che è una delle storie che rientrano in questo bellissimo volume, è la storia del Technicolor. Tutti noi l'abbiamo letto, nessuno di noi poteva immaginare che dietro ci fossero uomini che facevano cosa. Cosa faceva Raffaele Raimo?
1: Ma sì, mio padre è stato un chimico che ha fatto l'operaio specializzato alla Technicolor italiana, ha cominciato a lavorarci negli anni 60, ha finito di lavorarci negli anni 2000, poi è morto nel 2009. E la Technicolor italiana era una delle più grandi aziende al mondo, in alcuni momenti è stata la più grande azienda al mondo, che sviluppava e stampava i colori per i film che hanno fatto parte.
2: Apocalypse Now, tanto per dirne uno.
1: Una giornata particolare, Suspiria, i film di Bud Spencer e Terence Hill, che sono stati i film più visti negli anni 70.
0: Si ricorda all'inizio, no? Titoli di testa, in Technicolor.
1: Esatto.
2: E tu scrivi questa frase tenerissima: un gioco che facevo da bambino che oggi continuo nel cinema, fissare nel quel momento prima che si riaccendano le luci la lunga scia dei titoli di coda per aspettare che esca la scritta Color by Technicolor. E dove lavorava mio padre, mi viene da indicare le persone in sala, aspettate a uscire. E qui c'è tutta la tenerezza di un figlio che va alla scoperta del padre, non solo del suo lavoro.
1: Sì,
2: tutto questo nasce perché poi gli stabilimenti Technicolor a un certo punto hanno chiuso e quindi ci sono anche qui le nostre radici.
1: Sì, mio padre muore nel 2009 e la Technicolor italiana muore nel 2013, poi quella mondiale muore nel 2025 e insieme chiaramente finisce un'era importante dell'analogico, della pellicola, ma finisce secondo me un rinascimento che è esistito in Italia, che è stato quello dell'intelligenza collettiva dei lavoratori, delle lavoratrici che hanno lavorato creativamente sul cinema. Alla Technicolor italiana negli anni 70 lavoravano fino a 1500 persone e lì dentro chiaramente noi pensiamo che i film siano fatti dai grandi autori, Fellini, Coppola, Pasolini, Kurosawa, ma in realtà poi il film materialmente, la pellicola, il film che vuol dire appunto pellicola, viene fatta materialmente da centinaia di persone, non solo quelle che stanno sul set, ma sono le persone che stanno in laboratorio, quindi i montatori, chi qui lavora all'audio, eccetera, eccetera, e soprattutto chi lavora sullo sviluppo e sulla stampa.
2: E quindi la modernità, la contemporaneità, lo sviluppo, se non il progresso, cosa ci sta facendo perdere secondo te in questo racconto che è anche sociale, collettivo, economico?
1: Guarda, ci sta facendo perdere l'intelligenza collettiva. L'altro giorno ho fatto un'intervista a Luciano Tovoli, che è il direttore della fotografia di Una giornata particolare di Suspiria, diceva: in fondo noi passavamo tutto quel tempo lì tra operai, autori, eccetera, eccetera, ed era un gran lavoro di ricerca. Quindi l'idea che il lavoro sia anche ricerca e non solo
2: esecuzione.
1: Esatto, non solo procedure, esecuzione. E poi ci sta facendo perdere, secondo me, un'altra cosa fondamentale, è che la capacità di pensare che a partire dall'intelligenza operaia noi arriviamo alla bellezza. C'è un operaio che oggi lavora come colorist, che io ho intervisto nel libro, si chiama Nazareno Neri, che dice: in fondo tutta la storia dell'essere umano è stata la storia della conquista del vero. Oggi che con il digitale riusciamo a fare un vero uno a uno, oggi cerchiamo il bello, cioè cerchiamo la sfumatura, il filtro,
2: è vero,
1: al cellulare,
2: il filtrino, togliamo le rughe, aggiungiamo i capelli, esatto, quindi dimagriamo, ingrassiamo.
1: E oggi i grandi registi tornano alla pellicola, perché la pellicola ha una capacità della bellezza. Ad esempio, appunto, Nolan sta girando in pellicola Odissea e sta montando con la pellicola, quindi l'Odissea, perché il digitale in qualche modo, nel suo essere uno a uno, è un po' meno artistico,
0: è più freddo.
1: È più freddo, invece noi vogliamo il calore, la bellezza, certo, vogliamo anche, come dire, in quella
0: toglierla
1: eccetera. Quindi per esempio anche i grandi attori oggi a Hollywood vogliono la pellicola perché non gli fanno vedere quell'idea quasi, come dire, clinica della loro faccia, ma la bellezza della pellicola, del conformista o certo, di Apocalypse Now.
0: Ma la stessa cosa accade con la musica, con la musica digitale è molto più fredda rispetto a un disco che ti esce in vinile, perché c'è un respiro molto più profondo, ti arriva nell'anima rispetto a un freddo prodotto perfetto, ma che però non...
2: Ma perché l'imperfezione è sempre più seducente di una vuota perfezione.
0: Sicuramente è in digitale questa, Christy Abrams.
2: L'abbiamo uccisa così.
0: Si scherza. L'album uscirà a luglio. Hit the Wall è il singolo intanto.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? 2-2.
1: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che c'ho? www.amref.it.
2: 2-2. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 2-2. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Radio 2, stai serena.
1: Rientrati Serena Bortone, Max Cervelli, e c'è Cristian Raimo con l'invenzione del colore, candidato allo Strega per la nave di Teseo, volume impegnativo, nel senso che ci sei impegnato molto, Cristian Raimo, non per la lettura, che invece è molto scorrevole e super intelligente. Ci sono varie chiavi di lettura che vanno appunto dal rapporto familiare al rapporto sociale del appunto di una categoria di lavoratori come tanti non esiste più. Peraltro tu scrivi che tu chiedessi a tuo padre di assumerti alla Technicolor, no? E questa è una domanda che forse ci facciamo in tanti a un certo punto della nostra vita, nel mezzo del cammino di nostra vita ci chiediamo: ma se avessimo fatto qualcosa che volevamo fare e che ci è stato impedito di fare, o viceversa quello che appunto non ci avevano consigliato e non abbiamo voluto fare, ecco, come sarebbe cambiata la tua vita? Perché te lo chiedi? E quanto conta farsi questo genere di domande?
2: Io a un certo punto, come tutti, ho attraversato varie crisi, e quindi quando avevo 20 anni a un certo punto volevo fare il prete, poi volevo fare l'attore, poi a un certo punto mi rendevo conto che...
1: Cosa ti ha tratto a fare il prete?
2: Ho visto, forse ho fatto 2 anni di propedeutico al seminario e poi a un certo punto mi sono reso conto che forse in quel momento lì mi avevo un desiderio di assoluto e di giustizia, ma forse lo potevo mettere da qualche altra parte.
1: Ok, poi mi hai detto l'attore.
2: L'attore, beh, forse la capacità, non ero così bravo. E poi appunto volevo fare, poi ho studiato filosofia, e a un certo punto però insomma il mondo del precariato, della ricerca, insomma tutti i miei amici volevano fare ricerche, e quindi a un certo punto invece volevo quel senso di giustizia, mi era rimasto. E un po' ho letto Simone Weil, che è grande,
3: lavorato alla Renault,
2: che ha deciso di fare l'operaio e di lavorare alla Renault, dice. Per me il senso di stare dalla parte della classe operaia è proprio mettersi a fare come un appunto, e quindi avevo detto a mio padre, che ha fatto l'operaio specializzato, poi faceva il direttore personale: assumimi alla Technicolor, come dire, cioè sto qui, ma fare l'operaio semplice, non volevo essere
1: raccomandato, certo. Padre, la scelta politica,
2: mio padre, certo, per fortuna aveva capito che era un momento di crisi, poi appunto la mia strada per fortuna è stata una...
3: Quanto
2: per fortuna,
3: tempo ci hai messo a individuarla la strada alla fine?
2: Ma tanto, perché appunto ho capito che, cioè, io ho visto morire tante cose mentre avevo... Io sono del 75, ho visto morire l'università pubblica italiana, andare in crisi netta. Io ho avuto una ottima università pubblica, ho studiato con dei giganti. 3 giorni fa è morto uno dei più importanti intellettuali italiani di sempre, Gennaro Sasso. Ho studiato con Gian Antoni, con Tullio De Mauro, con Marco Maria Olivetti, cioè dei nomi che poi chi ha fatto gli esami, Luca Seriani, poi insomma conosce quanto siano stati importanti. Poi ho visto morire il mondo della Rai, e noi qui siamo in un piccolo presidio che ancora resiste, però insomma quella Rai che faceva ricerca, la Rai di Berio, la Rai di Umberto Eco, eccetera eccetera, quel mondo, come dire, resiste in piccolo, ma non abbiamo investito così tanto. Poi ho visto, come dire, anche lì declinare il mondo dell'editoria, perché appunto anche lì l'editoria faceva ricerca. Quindi a un certo punto tutto stava crollando, ho detto, tanto crollando, insomma andando in declino quello che avrei voluto fare nel mondo, ho detto vabbè, la scuola, tanto se deve crollare questo mondo della ricerca in cui avevo pensato che potesse essere importante starci, almeno la scuola, insomma, se deve essere crollata almeno.
1: E cos'è che ti fa stare sereno in questo invece visione apocalittica della contemporaneità? C'è qualcosa che ti fa stare sereno?
2: Beh, nel libro un po' ho provato a immaginare, diciamo, quello che era rimasto, e c'è tantissimo la relazione educativa con gli studenti.
1: Certo.
2: E per me, come dire, molte persone, ma credo anche qui il lavoro che fate voi, quando a un certo punto hanno visto crollare quel patto di giustizia che era il patto costituzionale, soprattutto io l'ho visto cadere a Genova 2001 e con la crisi del 2008, da una parte crollava
1: grande
2: la democrazia,
1: turbo capitalismo, cioè
2: da una parte crollava la giustizia sociale, e a quel punto ci siamo rimessi a fare un patto educativo, cioè giusto, pensare che quei saperi potessero essere trasmessi alle altre generazioni.
3: Ma poi Hai un tipo di insegnamento alla Keating dell'attimo fuggente?
2: No, l'odio Keating dell'attimo fuggente.
3: Beh, infatti era una domanda provocatoria.
2: No, nel senso che perché non piacciono gli insegnanti carismatici, ma penso che bisogna, o gli schettini, quello proprio brividi, invece penso che bisogna
1: salutiamo
2: stare...
1: con affetto
3: brividi, più volte.
1: La fisica
2: di
1: che mi piace
2: Stoker,
1: come...
2: eccetera eccetera, no, invece penso che si possa creare una relazione.
1: In realtà Christian Raimo eticamente e moralmente sei un vero conservatore alla pasoliniana.
2: Ma io mi piace molto quello che è stato fatto nel 1789 dai Giacobini, quello che hanno fatto nel 1948 esatto, i partiti artigiani. Quel senso sono un conservatore, diciamo, quella democrazia.
1: Si gioca sulle parole, sulla storia, perché sì, ce lo possiamo permettere. Dai, ci ascoltiamo Dancing in the Moonlight, andiamo a ballare.
2: Anche Umberto Brescia, non male.
1: L'anarchico, ha ammazzato un re. Raimo!
2: Umberto Brescia, non male.
1: Raimo! Silenzio!
3: Vado a posto.

0: primi anni 90, inizio 2000, Cristian Raimo con noi invece adesso, in libreria con l'invenzione del colore, finalista nella dozzina per il premio Strega, la nave di Teseo, e una storia che intreccia il appunto la storia del colore nel cinema in Italia, la storia di tuo padre, la storia della tua famiglia, il rapporto con tuo padre, che a un certo punto c'è una sorta di monologo tipo nei film Radio Freccia, no? E non puoi scappare se quando Stefano Accorsi si mette al microfono, e c'è un elenco di cose, di caratteristiche di tuo padre che alla fine forse è una sorta di resa dei conti in solitario con lui.
1: Sì, mio padre purtroppo è morto a 66 anni. 16 anni fa. E, mi sarebbe piaciuto capire come sarebbe invecchiato, e chiaramente mi sarebbe molto piaciuto vedere come sarebbe continuato questa relazione. Quindi ho provato a continuare anche nel libro una relazione con una persona che non è più in carne e ossa, ma esiste in quello che mi ha insegnato, esiste in quello che ha insegnato alle altre persone. Ma mi interessava anche, come dire, vedere quello che mio padre era stato prima di averci a che fare, quindi quando sono nato. Mio padre è vissuto 66 anni, 33 li ha fatti senza di me e 33 li ha fatti con me.
0: E quindi, spartiacque,
1: esatto, quindi diviso. Diciamo che mi interessava, come dire, il tomo A della vita di mio padre.
0: Che cosa hai scoperto della sua adolescenza, giovinezza?
1: Ma ho scoperto una
0: l'età
1: cosa.
0: L'età di Cristo, che poi è continuata,
1: esatto,
0: su un'altra età di Cristo.
1: Esatto. E ho scoperto che è stato felice. Una cosa che ho visto poco. Quando...
2: E questa cosa ti ha rasserenato?
1: Ma sì, più che rasserenato, mi ha dato un orizzonte etico, oltre anche la responsabilità. Mio padre era una persona che aveva un grande senso di giustizia, un grande senso della responsabilità, aveva...
2: Era una persona, tra virgolette, pesante, e ne hai scoperto la leggerezza?
1: Era una persona che era un po' vecchia, diciamo, lui diceva io sono nato vecchio, e invece ho visto che in fondo non era nato vecchio, era nato, come dire, come una persona che aveva una grande morale, e questo lo faceva essere, diceva io sono nato vecchio, e come dire, come

0: nato con dei valori già, certo, da ragazzino.
1: Il più importante che ti ha insegnato?
0: Sì, credo il senso di giustizia. Okay. Questo sì, e anche la fede assoluta nella dialettica, nel dialogo. Mio padre veramente odiava quando c'erano questi padri silenziosi che non si capisce. Mio padre odiava l'idea che a un certo
2: silenzi
0: punto...
2: per cena, come diceva Manica.
0: Sì, silenzi per cena, cioè bisogna parlare comunque.
1: Senti, poi c'è un passaggio anche molto divertente sul tema della scaramanzia, così chiudiamo con un sorriso. Perché sì, la scaramanzia in casa Raimo era così importante?
0: Guarda, non lo so questa cosa, però sia mio che mia sorella...
2: Ma tipo una cosa su tutte.
0: Sì, mio padre prima di andare a letto a un certo punto doveva fare due giri alla porta, stare lì 5 secondi e poi toccare un'altra cosa eccetera eccetera. Io forse sono la persona meno scaramantica della famiglia Raimo, ma in fondo queste piccole cose è come se fossero un'eredità che ci hanno lasciato.
2: Volentieri.
1: E ci stanno scrivendo, ci scrive Veronica, non sua sorella, tra parentesi, è stata anche lei nostra ospite, dice: si può essere non essere d'accordo con Raimo ma scopre una persona diversa sotto altri aspetti, grazie a voi, mi fa molto piacere, ti ha seguito nell'iniziativa del municipio. Vabbè, insomma, poi vi scrivete se volete.
2: Tra l'altro, quello di Tic, c'è un bellissimo film di Ridley Scott con Nicolas Cage, mi sembra il genere della truffa, che lui fa un do stress ogni volta che deve aprire la porta, è solo il primo spiraglio su una serie di scaramanzie fisse.
0: È un desiderio di eternità. In fondo, tutto quello che noi cerchiamo, anche la letteratura, anche in questo libro, è il desiderio di eternità. C'è la possibilità di continuare a parlare con le persone che non ci sono più. E la scaramanzia, alle volte dici: ma metti che sì, in questo modo.
1: Hai visto mai? Con questo
0: che
1: interrogativo ci salutiamo.
0: Passa.
1: Vi dico anche che ci sono delle pagine nere in questo libro, L'invenzione del colore, per scoprire perché ve lo dovete comprare.
2: Grazie.
1: A domani, GR2. Grazie. Grazie,
0: grazie,
1: grazie, grazie,
0: grazie, grazie, grazie a Raimo. Grazie a Serena.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Radio 2. Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
6: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
8: Sono le 13:30.
9: Rai GR2.
10: Trovato il tesoro della droga di Messina, denaro, sequestri per 200 milioni di euro in Italia, in Europa e alle Cayman, operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Una giovane donna sequestrata e violentata per 3 giorni a Roma, fermate 5 persone. Si intensificano gli attacchi di Israele in Libano, fra le vittime anche bambini. Poco fa l'IDF ha annunciato di aver attaccato Beirut e fra Stati Uniti e Iran proseguono gli scambi di colpi, ma la trattativa per un accordo va avanti. La Premier Meloni: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, al lavoro sul caro energia. Ancora una giornata di caldo estremo, bollino rosso in 4 città, ma sono in arrivo i temporali. Per lo sport, tennis, al Roland Garros, in campo in questo momento Sinner e Cobolli, hanno in pugno i match con Cerundolo e Wu. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Oro, resort e azioni è il cosiddetto tesoro di Matteo Messina Denaro, scoperto dalla Guardia di Finanza in Italia e in paradisi fiscali del valore di 200 milioni di euro. Un duro colpo alla riorganizzazione della mafia, ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
11: Direzione distrettuale antimafia di Palermo è orientata particolarmente verso il rispetto del principio del follow the money.
12: Hanno seguito i soldi e sono arrivati al tesoro, spiega Maurizio De Lucia, procuratore di Palermo. I proventi del narcotraffico nelle mani dagli anni 80 del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro sono stati reinvestiti in capitali, proprietà, società intestate a prestanome in tutto il mondo. Il colonnello Carlo Pappalardo, guardia di finanza di Palermo.
13: Un patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro, società in Spagna, a Gibilterra, alle isole Cayman, oltre 20 immobili, alcuni resort davvero lussuosissimi, liquidità finanziarie per oltre 10 milioni di euro.
12: L'intuizione vincente è stata quella di seguire il patrimonio del narcotrafficante Giacomo Tamburello, molto legato al boss morto nel 2023. Lui è stato arrestato in provincia di Trapani, dove era domiciliari, mentre sono finiti in manette in Spagna l'ex moglie e il figlio. Determinante per la procura di Palermo il contributo di 2 nuovi pentiti, i quali hanno parlato di una percentuale del 10% che andava a Messina Denaro su ogni carico di droga. Eleonora Fioretti, GR2.
10: Ancora cronaca, una 32enne è stata sequestrata e violentata per 3 giorni a Roma in uno stabile abbandonato. Fermati 5 cittadini extracomunitari.
9: L'hanno fatta salire a forza su un furgone. Portata in un palazzo abbandonato a Torcervara, periferia est della capitale, è stata segregata per 3 giorni, stordita con sostanze stupefacenti e costretta a subire violenze sessuali dietro minacce di morte. La vittima è una donna colombiana di 32 anni, arrivata da pochi giorni a Roma. Sono stati arrestati 5 extracomunitari irregolari, accusati di stupro di gruppo aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima. Una volta individuato lo stabile dove si sarebbero consumate le violenze, gli agenti della polizia hanno messo in atto un blitz all'interno del complesso in disuso. Sentiamo Roberto Piliero, dirigente squadra mobile di Roma.
14: All'interno abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari di area prevalentemente centro-nord Africa, fra cui vi erano anche i 5 autori della violenza sessuale.
9: 11 uomini che vivevano all'interno hanno ricevuto un decreto di espulsione e sono stati portati in diversi centri di rimpatri. Simona Decina, GR2.
10: Un cittadino svizzero di 31 anni ha ferito a coltellate 3 persone nella stazione ferroviaria di Winterthur, nel cantone svizzero di Zurigo. Alcuni video mostrano l'uomo correre davanti alla stazione urlando Allahu Akbar. Le forze dell'ordine non hanno ancora fornito dettagli sulle condizioni in cui versano le vittime ricoverate in ospedale e stanno indagando sul movente dell'aggressione. Medio Oriente, attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Gli americani abbattono 4 droni e colpiscono un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani attaccano una base americana in Kuwait e aprono il fuoco nello stretto di Hormuz per fermare 4 navi. Ma la trattativa prosegue e Teheran mostra in TV la bozza dell'intesa che ipotizza per Hormuz una gestione congiunta fra Iran e Oman. Ma Donald Trump smentisce: nessuno controllerà lo stretto. L'aviazione israeliana continua a colpire sia Gaza sia il Libano, dove la fanteria dello Stato ebraico ormai da giorni si è spinta a nord del fiume Litani. 7 i morti nella striscia, 14 in Libano. L'IDF annuncia anche di aver bombardato Beirut. La corrispondente.
15: L'intero sud del Libano ormai è zona militare, non c'è luogo dove Israele non intervenga. Ieri l'ultima grande fuga dalla città di Tiro e da tutta la provincia dopo un ordine di evacuazione. Subito dopo sono cominciati pesanti bombardamenti. Difficile tenere il conto delle vittime. Negli ultimi raid 12 persone sono rimaste uccise. L'esercito israeliano molto lentamente cerca poi di avanzare sul terreno. La presenza dei miliziani di Hezbollah porta a scontri diretti con i militari. Hezbollah che torna a lanciare soprattutto droni contro i militari e non solo. Ieri una soldatessa è rimasta uccisa lungo il confine. A Gaza Israele invece continua con i suoi omicidi mirati. Anche ieri sera un comandante locale di Hamas è stato ucciso, centrato in pieno il palazzo in cui viveva, ma tra le vittime ci sono state anche dei civili, alcuni erano bambini. Poi si aggiungono le accuse da parte delle Nazioni Unite verso Israele per violenze anche sessuali compiute nelle zone di conflitto. Per l'ambasciatore israeliano all'ONU è una decisione politica e così Israele ha deciso di sospendere ogni cooperazione con l'ufficio del segretario generale ONU Guterres. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
10: La pagina politica, la premier Meloni in un'intervista torna a parlare del lavoro del governo contro il caro energia. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, sottolinea. Quindi rivendica il cambio di passo sull'immigrazione.
16: La trattativa con Bruxelles sulle spese energetiche va avanti, la Commissione non ha chiuso alla proposta di Giorgia Meloni di utilizzare la stessa flessibilità in bilancio applicata per le spese militari. È la premier a confermarlo in un'intervista a Mattino 5 in cui ricorda il rilancio del nucleare in Italia e spiega il motivo della lettera a Ursula von der Leyen. La crisi richiede una risposta europea.
17: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.
16: La Presidente del Consiglio sottolinea anche il cambio di passo sulle politiche migratorie, nonostante chi dovrebbe far applicare la legge a volte l'ha rallentata, dice, gli sbarchi sono diminuiti. Giorgia Meloni conferma che resta alta l'attenzione del governo sul terrorismo islamico, quindi punge le opposizioni. Davano 6 mesi di vita al governo e siamo il secondo più longevo d'Italia. Non sono bravi con i pronostici. Federica Ionta, GR2.
10: E sul caro energia si concentra anche il dibattito politico. La maggioranza rivendica di mettere in campo misure straordinarie contro il caro carburanti, ma per le opposizioni pensano solo alle armi e scordano le rinnovabili.
18: Spinge sul nucleare la maggioranza e per contenere i rincari energetici punta a ottenere deroghe da Bruxelles, da Fratelli d'Italia Simona Petrucci.
19: Per Fratelli d'Italia la via da seguire è difendere il potere d'acquisto degli italiani e tutelare famiglie e imprese.
18: Questo mentre si guarda anche alla legge elettorale con il partito della Premier che garantisce rappresentatività e governabilità ai nostri obiettivi. Priorità all'economia ricorda comunque Forza Italia e in Parlamento si discute del piano casa con l'opposizione che accusa Forza Italia di voler introdurre un condono grave, sostiene dal PD la segretaria Elly Schlein. Si vogliono inserire norme per sanare le costruzioni abusive, premiando chi viola le norme a discapito dei cittadini onesti. Anna Ascani.
20: 3 milioni di lavoratori poveri, la crescita del PIL peggiore d'Europa, la produzione industriale ferma. Questi sono i record del governo Meloni. Gli italiani pagano care benzina e spesa.
18: Meloni pensa solo al riarmo e poco o niente al caro energia, sostengono i 5 Stelle. Con Serena Mancarella, Gianluca Ruggirello, GR2.
10: Ancora una giornata di caldo record con temperature sopra la media, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze e Roma. Sono in arrivo temporali, ma per una tregua bisognerà aspettare la fine della settimana. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
21: Primi temporali sulle aree di nord-est, poi verso l'Emilia Romagna, temperature abbastanza stabili, ancora molto caldo, ancora molta umidità, però per il centro e per il sud in modo particolare, temporali dall'Appennino settentrionale fin verso l'Appennino Calabro, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Nel corso dei prossimi giorni ancora molto caldo, seppur con qualche grado in meno, ancora umido, seppur con qualche pioggia e qualche temporale.
10: Cinema, annunciato oggi il ritorno del film The Doors, di nuovo nelle sale il 13, 14 e 15 luglio. La pellicola di Oliver Stone sarà nelle sale italiane nella versione dei Final Cut restaurata in 4K.
22: Continua il sodalizio tra cinema e musica. Dopo Michael Jackson, gli Iron Maiden e David Bowie, ancora un tributo a una leggenda come Jim Morrison. Lo conoscete tutti. Uscito nel 91, contribuì a rinverdire il mito di Morrison nel ventennale della sua scomparsa. All'epoca fu accompagnato da qualche polemica e il regista Oliver Stone fu accusato di essersi preso troppa libertà nella rielaborazione degli avvenimenti, come denunciato dagli stessi Doors. Oggi il negativo originale del biopic viene riproposto dopo un accurato restauro e varie correzioni di colore. Volevo che il film fosse il più coinvolgente possibile per ricreare l'esperienza autentica dei Doors negli anni 60, ha detto Oliver Stone. Resta un magnifico Val Kilmer che cantò in prima persona tutte le canzoni del film sulla base di registrazioni originali della band. Per chi se lo fosse perso 35 anni fa, un'occasione imperdibile. Marcella Sullo, GR2.
10: Ed è il momento della pagina sportiva, in studio c'è Diego Carmignani.
23: Eccoci, buongiorno.
10: Iniziamo dal tennis.
23: Sì, perché insomma è il momento del tennis, si sta giocando, entra nel vivo la giornata del Roland Garros, un giovedì bollente, tra l'altro a Parigi 33 gradi previsti, temperatura record per il periodo e giusto il caldo può infastidire Jannik Sinner, che in questo momento è in campo sul Philippe Chartier nell'incontro valido per il secondo turno con l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Nessun problema sinora, avanti 6-3, 6-2 nei primi due set, appena iniziato il terzo, già breccato dal numero uno al mondo ed è già approdato al terzo turno, Cobolli triplice 6-4 su Wu, è stato il primo dei cinque italiani oggi impegnati nel tabellone maschile. Ci sono anche Dardelli e Arnaldi contro Comesane e Tsitsipas, nel pomeriggio chiuderà il programma sempre sul centrale Berrettini opposto al padrone di casa, diciamo così, Rinderknecht. Da non trascurare poi il doppio Bolelli-Vavassori, anche nel misto sarà impegnato più tardi in serata Vavassori insieme a Sara Errani.
10: È il momento del ciclismo.
23: Sì, ci si avvicina all'epilogo del Giro d'Italia, la 18ª tappa in corso, Vingegaard è sempre in rosa, in diretta ci aggiorna uno dei nostri inviati.
24: Si è partiti da Andalo questa mattina, anzi da Fai della Paganella per essere precisi, sempre a Tipiano della Paganella, e si arriverà a Pieve di Soligo in mezzo 171 km con due gran premi della montagna, le scale di Primolano, ma soprattutto in prossimità del traguardo, una decina di chilometri, il Muro di Cadelpoggio, un'ascesa breve, 1 km e 100 metri, ma con pendenze che arrivano anche al 19% e che sarà una sorta di trampolino di lancio verso il coraggioso che cercherà di aggiudicarsi questa frazione, una frazione adatta alle fughe. Infatti la corsa è partita da 4-5 km chilometri iniziano già ad esserci dei tentativi di fuoriuscita da parte di alcuni coraggiosi che cercano di avvantaggiarsi nei confronti del gruppo della Maglia Rosa, che al momento controlla tranquillo per i big della classifica generale. Vingegaard è ancora in rosa. Sarà una giornata quasi certamente tranquilla, in attesa poi delle grandi montagne che arriveranno domani e dopodomani con il gran finale del Giro d'Italia. Con Danilo Ambra da Pieve di Soligo, a te.
10: Passiamo al calcio per chiudere.
23: Sì, insomma, brevemente quello che sta capitando, il calcio che verrà soprattutto tiene banco, il Milan azzerato, si riaffaccia il nome di Rangnick come capo dell'area tecnica, si allontana l'ipotesi Iraola in panchina, mentre per il Napoli è sempre corsa a due tra Allegri e Italiano. Un'altra previsione su quello che capiterà nel weekend: si corre al Mugello per la MotoGP, oggi il Media Day, tutto questo in attesa del ritorno in pista annunciato di Marc Marquez e poi le prove libere e le prequalifiche di domani.
10: Grazie a Diego Carmignani. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Massimo Vasciaveo e Francesco Paradisi. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va agli amici della Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15.30.
0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao a tutti!
2: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
25: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
26: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
27: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: non c'è. Benvenuti alla Pedicanza, amici. Oggi giovedì 28 maggio inizia una nuova puntata dove neanche noi sappiamo cosa succederà, perché la Pedicanza è così.
1: Salve, amici, sono Rosario Fiorello. Sono qui là dove sto.
0: Ma perché?
1: Mi sto godendo l'inizio di trasmissione fatto dal nostro Fabrizio Biggio seduto su una seggiola. Sì. E voi vi chiedete perché sta seduto sulla seggiola? Chiedetevelo. E allora, amici, ve lo dico subito io, come stai? Tutto bene?
0: Perché molto bene, grazie,
1: il simpatico
0: molto
1: ragazzo, il mio aiutante, il sodale. Fabrizio Sbiggio, Sbiggio. Qualcuno lo chiama Spalla, qualcuno lo chiama, vabbè, quello che è, ha preso una storta per venire qui. Sì. Forse anche qualcosa.
0: Una storta.
1: Speri, devi andare a fare gli esami, quindi veramente ti vogliamo tanto bene, ti stiamo facendo le coccoline. Le coccoline. Perché qual è il motivo per cui hai preso la storta?
0: Camminavo col telefono in mano.
1: Avete capito che non si fa, perché ultimamente molta gente cammina per strada lobotomizzata dal cellulare c'è gente che addirittura attraversa la strada senza guardare. Occhio, no, perché succede. È quella cosa che hai fatto tu. Non hai visto che tu stai a Roma, non sei a Los Angeles, capisci? A Roma il coefficiente di difficoltà in una camminata c'è.
0: Ci sono le buche.
1: Ma se no a Roma non ci fossero le buche, qual è lo svizzero di camminare, di stare attenti, di girare, capisci? No. Cosa sarebbe una strada liscia? Una noia mortale. Invece
0: tra l'altro sono stato soccorso da una persona che mi ha visto subito, è venuta, ma appena mi ha riconosciuto ha fatto: no, vabbè, chissà oggi Fiorello che ti dice.
1: Ma pensa a te.
0: Il primo pensiero è quello.
1: Sei stato molto carino, guarda. È vero?
0: Sì, no, purtroppo.
1: Sigla, andiamo al tavolo.

0: oggi sono qui da solo perché è uno dei momenti che il nostro pubblico
1: è arrivata a Librandi.
0: Ah, perché è arrivata a Librandi.
2: No, sai,
0: non capivo perché eri andato via.
2: No, perché ho visto Librandi. Io non riesco. Senti, ma raccontaci, raccontaci un attimo. Cosa c'è qui? Cosa state facendo a Via Asiago? Ho visto tanti personaggi della
0: TV. VIP.
2: Pieno di VIP che stanno girando qua.
3: Hanno presentato i palinsesti estivi.
2: Un'emozione incredibile. Ho avuto la pelle d'oca perché. Che cosa c'è di nuovo? Dimmi.
3: Allora, se mi ricordo esattamente.
0: Di nuovo, abbiamo detto. Di nuovo,
3: Il sottotitolo.
2: Sì.
3: Il sottotitolo era tipo. Come sempre, una cosa del genere. Cioè,
2: tipo.
3: Di nuovo, non so.
2: Senti, posso dire che hai dei tempi radiofonici meravigliosi. Cioè, dei tempi radiofonici, il ritmo, proprio ritmo.
0: A lui della televisione non me ne frega niente.
3: No, io.
2: Ah! Sì, il sottotitolo mi suggerisce sì, Carro 1, sì. Com'era? Per quest'anno non cambiare.
3: Esatto.
0: Ah, stessa spiaggia, stesso mare, stesso palinsesto sarà più o meno, no? Quello.
2: Sì, è quella roba lì. Esatto. Complimenti, ragazzi. La Rai ci sorprende sempre in positivo, devo dire in positivo.
3: Molto positivo. No, siamo contenti, siamo con gli amici del Daytime.
2: Viva il Daytime! E per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stessa Rai, evviva! Grazie! Meno male che fai solo il direttore, non lo speaker, perché veramente. Veramente il ritmo, ragazzi. Zero, cioè proprio ha mosciato tutto, incredibile.
0: No, ma lui piace anche così,
2: Sì,
0: nella
2: ho capito,
0: sua,
2: ma
0: diciamo.
2: Librandi, se non gli metti una camicetta nera di mezzo, un manganello, lui non è contento. Quindi, se gli parli di democrazia, di cose così.
0: Ma non è vero!
2: Sì, così lui non si diverte, capito? Lui. Devi fare qualche marcetta dell'oca gliela devi
0: pure,
2: fare.
0: Bene,
2: qualche cosina gliela devi fare, vabbè.
0: Bene.
2: Allora, come stai innanzi? Come stai?
0: No, meglio, sto meglio.
2: Meglio con la gambetta?
0: Stamattina, sto meglio, quando sono arrivato, che tu sei entrato. No?
2: Cosa ho fatto io quando sono entrato?
0: Quando sei entrato, allora, purtroppo tu non sai, no?
2: Non so.
0: Io avevo bisogno di conforto, no?
2: E quindi che vuol dire?
0: Invece, purtroppo, mentre tu sei entrato, c'era un autore che aveva il telefonino.
2: E quindi?
0: E ha ripreso, diciamo, il tuo modo, insomma, di darmi conforto.
2: Ma veramente?
0: Sì,
2: anche siamo a Grande Fratello qua?
0: Sì,
2: cioè,
0: sì,
2: mi riprendete a mia insaputa?
0: Sì, era giusto che la gente sappia. Regia, per favore, mandiamo il video ripreso.
2: Sei una testa di ma come si fa a prendere una buca? Certo, le buche le possiamo prendere tutti.
3: Cioè, ma veramente, guarda.
2: Ma prendere la buca perché guardi il telefonino. Ma hai 50 anni.
4: Sì, tra l'altro mi hanno fermato, mi sono caduto.
2: Chi ti ha fermato?
4: Mi hanno soccorso,
2: non
4: lo fanno.
2: Chi è questo che da solo che gli ora? Che non ti dovevo soccorso. Dovevi rimanere lì da solo, urlare e dire perché. Cosa aspetti? Io ti vengo in conto che io ti faccia le carezzine alla famiglia.
4: Sì, un po' di coccole.
2: No, e poi guarda il ghiaccio. Che cos'è sta cosa? Cos'è questo? Cos'è? È un preservativo usato?
4: Cos'è?
2: Che
4: schifo!
2: Ma no! Dell'uomo delle neve.
0: Guarda, inconsapevole. Cioè, non ti eri accorto che c'era Edo che ti filmava.
2: Ma no, ragazzi, ma voi non mi potete mandare in onda?
0: Non racconto di niente.
2: Ma perché io non faccio i salamellecchi? Non è perché uno sta male,
0: sì, certo.
2: Sta male, lo dovevo spronare, perché sennò questo si sarebbe adeggiato sul divano e avrebbe detto:
0: sì,
2: che dolore!
0: È vero.
2: Invece, come stai adesso?
0: Adesso sto molto meglio perché tu mi hai dato questo sprono.
2: Dato il booster.
0: Il booster,
2: il famoso booster.
0: Vabbè,
2: allora, amici, ieri come sono stato a Campidoglio?
0: Sono stato
2: accolto dal vigile urbano che mi ha detto: ti prego, non mandare in onda questo filmato. Io l'ho ripreso subito.
0: Sì.
2: L'ho ripreso subito. Ho detto: non,
0: certo.
2: Se non mi licenziano.
0: E quindi
2: ho promesso che l'avrei mandato in onda, ovviamente, perché io non mi tengo una cosa, non riesco a non mettere. Cioè, se io entro al Campidoglio e il vigile urbano
0: ti
2: che
0: accoglie in quel modo,
2: io gli ho promesso che non avrei detto il suo cognome. E gli ho promesso che qualora lui avesse dei problemi di chiamarci, che io manderei la D della Rai Rossi
0: a
2: perorare la causa. Casomai lo mettiamo qui nella Guardiola.
0: Sì.
2: Guardate quando sono arrivato in Campidoglio ieri, come sono stato accolto. Guardate.
5: Ogni giorno tu alza il volume perché c'è la pennicanza solo per te.
0: No, vabbè.
2: Ma ragazzi, ma è una cosa incredibile. Tra l'altro mi viene voglia, a parte che mi sto guardando nel monitor con questa camicia da narcotrafficante.
0: No, stai
2: bella,
0: bene.
2: Bella. Sì. Mi viene voglia di lanciare per l'ultima settimana, visto sì. che l'ultima settimana, se volete farci un regalo, cari amici radioascoltatori, come ha fatto il nostro amico Filippo, vi riprendete a casa, quindi andate a guardarvi questa esibizione che troverete sì. sui nostri social, su Replay, dove volete, di Filippo, e ne fate una uguale con le sigle di
0: della Penicanza.
2: Potreste cantare non ce n'è neanche una ma hanno levato, potreste cantare tutte le sigle a partire da questa, Lolli, questa, quella che
1: è ritornata,
2: no, via, no. questa è la più difficile,
1: ogni giorno tu alza.
2: Grazie, o questa oppure quella di Cremonini, ad esempio, no? Quelle di Cremonini, come fa? Quelle
6: come
2: Cremonini.
6: Fa?
2: Questa, tutta così, bravi. Tutta, vai. Questa qua.
1: È una sostanza.
2: Esatto.
1: Che si consuma dopo.
0: Poi quale sappiamo?
2: Vabbè, ci andiamo tanti.
0: L'estatanza anche è bella. Tacca, tacca, tacca, tacca.
2: No, quella è difficile. Anche queste due andrebbero bene. Che sono le più famose.
0: Ma diamo il numero del telefono lì, del WhatsApp.
2: 348-7300-200. Mandate il video.
0: Che bravo che sei, oh.
2: Allora, io vi esorto, se volete, anche adesso, in tempo reale, vi fate il video e noi lo facciamo vedere subito, cotto e mangiato.
0: Scrivete, magari autorizzo a mandare in onda, così siamo tranquilli.
2: Esatto.
0: Dai, allora.
2: Perfetto, adesso c'è un Bruno Vespa, solo uno oggi, perché ha un ospite veramente incredibile. Bruno Vespa è sempre sul pezzo.
0: Ah, quindi siamo nell'attualità.
2: Veramente forte attualità.
0: Forte, eh?
2: Bruno Vespa.
0: Vediamo.
1: 5 secondi,
2: sono brevi. Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi la Ferrari, Luce. Allora, signora Luce, la stanno bullizzando?
0: Sì.
2: Gli ha detto? Non lo sento. Beh, certo, se avessi avuto il motore a scoppio, sì, la sto bullizzando anch'io. Sì.
0: È impazzito. Il motore elettrico, diciamo, non si sente.
2: È impazzito Bruno Vespa!

0: qua la Casino Sunshine Band.
1: Come?
0: Eccola qua la Casino Sunshine Band.
1: Si è capito, però. Va bene,
0: mi piaceva, no, che bella questa cosa.
1: Sì, sì.
0: Oh, amici, sono Jerry Scotti, mi piace muovermi così con la ruota della fortuna.
1: Sì, caro Jerry.
0: Hanno fatto le maschere con la ruota degli occhiali, è stupenda, ragazzi.
1: Stupenda, stupenda.
0: Dammi una, diciamo.
1: Ce n'è un'altra.
0: Guardate questa qua, guardate questa qua. Allora, sono pronta per la splendida cornicia.
1: Sì, ciao Geppi. Allora,
0: ciao Geppi, sono molto Geppa. Sono Geppa, allora, questo programma si intitola Splendido Cornicione.
1: Ah, è
0: allora,
1: diverso,
0: siamo
1: sì.
0: pronti, siamo
1: che cornicione è, mi scusi, non ho capito.
0: È un cornicione di sinistra.
1: Ah, sì, ovviamente. Il cornicione è quello dei palazzi, certo, il cornicione dei palazzi.
0: Come
1: sì.
0: stavo? Se faccio un maletto così.
1: Sì, sembra, sì, sembra.
0: Tutto bene, tutto bene. Si sente leggermente l'accento sardo?
1: Leggermente, no, sì, ma sta migliorando.
0: Sai chi sembra quando faccio così? Purtroppo non vedo niente perché hanno fatto le maschere senza i buchi negli occhi.
1: Sai che l'effetto è stupendo?
0: Davvero?
1: Stupendo, stupendo.
0: E quando mi vedrò mai? Quando?
1: Ti potrei rivedere su replay quando ti pare, ti riguardi la puntata.
0: Grazie! Aspetta che devo girare questo. Allora, ieri, come ho detto, sì. Sono stato in Campidoglio e tutti si aspettavano il mio incontro con il sindaco di Roma. Sai sì. che sono usciti molti articoli, Fiorello sì. contro il sindaco contro Fiorello.
1: Perché tu ti sei lamentato, spieghiamo, della macchina elettrica che deve pagare per entrare in centro proprio poco dopo che
0: sono,
1: tu...
0: E sono ancora...
1: Sei ancora arrabbiato?
0: Ah, abbiamo un RVM, allora abbiamo, no, quelle dopo, l'RVM dopo, sì, l'RVM sì, dopo,
1: sì. dopo, dopo, un altro argomento. Sai che questi momenti qui, in cui tu ti lamenti, diciamo, dell'organizzazione di alcuni momenti, è uno dei preferiti dal nostro pubblico.
0: Vabbè.
1: Comunque, allora,
0: abbiamo delle foto dell'incontro mio di Gualtieri? Abbiamo? Abbiamo? Se c'è. Ecco, guardate, guardate, ci siamo incontrati. Vediamo la mano, non è moscia, stavolta è la mano stesa. Vedete? C'è solo quella?
2: Sì.
0: Ah, solo quella c'è.
1: Noto un sorriso di circostanza. No, nel no, era un sorriso onesto.
0: Scusa, lui è venuto apposta lì, no? Perché sapeva, lui sapeva che io fossi là.
1: Certo,
0: infatti, dopo ha detto sindaco, di qua, poi ne parliamo dei.
1: Gli hai parlato della macchina elettrica subito. No,
0: subito,
1: figurati,
0: subito. La prima cosa che faccio è quella. Cioè, ragazzi, la macchina elettrica mi fanno pagare in centro, io ancora insisto.
1: Tu l'avevi comprata apposta.
0: Allora,
1: quali
0: tu,
1: sono i motivi per
0: il
1: cui?
0: Il decalogo per cui uno compra una macchina elettrica.
1: Sì, esatto.
0: Allora, numero uno.
1: Sì.
0: Entro in centro e parcheggio in strisce blu. Numero due non inquino, ma è il numero due.
1: Al due.
0: Al due non inquino.
1: Sta,
0: capito?
1: Essere,
0: al tre non so perché l'ho comprata. Al tre.
1: Figo, certo.
0: Quindi il motivo principale è quello. Se tu mi levi quel motivo, io prevedo una vendita di macchine elettriche di seconda mano, tutte se la tolgono
1: sì.
0: perché a questo punto uno dice ma che mi serve a fare macchine, non posso perché è bello
1: sì.
0: se mi levi pure sì. che nelle domeniche ecologiche, perché capita, possono girare pure, mi levi pure, manca solo quello, guarda che nelle domeniche ecologiche, vabbè, state fermi pure voi con le macchine elettriche per solidarietà nei confronti
1: già è il motivo che
0: di
1: ti potrebbe
0: chi ha la macchina a benzina
1: sì. e tu a quel punto lo faresti?
0: No!
1: Vabbè, allora non capisco la parola. Comunque dovete chiarirvi tu e il Gualtieri prima o poi, capito?
0: Ci chiariremo, ci chiariamo.
1: Ma tu c'è altri sì. motivi per cui ce la
0: No, ma qual è il motivo per cui hanno deciso per decongestionare?
1: Lui vorrebbe spiegartelo, però dovete sentire.
0: No, ci siamo parlati,
1: e
0: non abbiamo avuto tempo ieri. Eravamo lì per altri motivi.
1: Non si sa il motivo ancora, non si sa il motivo. Cioè,
0: no, il motivo c'è, loro dicono per decongestionare il centro di Roma.
1: Macchina elettrica non ho sempre una
0: perché
1: macchina.
0: Perché la gente, i romani, abbiamo presentato al centro, allora mi compra la macchina elettrica. Allora tutti sono comprati la macchina elettrica, quindi adesso ce ne sono tante macchine elettriche in centro. Però è bello, perché tu, quello che senti è...
1: Anzi,
0: non senti rumore, non inquina, ma ce sono tante. Okay, quindi limitiamo. Se noi ce le vendiamo, io lo dico. Se devo pagare il ticket, compro un trattore a nafta.
1: Esatto.
0: E dentro dice pago e mi faccio un giro a via Condotti.
1: A quel punto,
0: sgasiamo tutti. No?
1: Però io c'è qualcosa che non capisco di questo tuo. Cioè, con Gualtieri c'è qualche cosa che secondo me.
0: Allora, intanto premetto che Gualtieri è una brava persona.
1: Ma vabbè, lo adoriamo, certo.
0: È un bravo sindaco. Sì, bisogna dire. È questo.
1: Sì.
0: Io c'è solo sto punto, quindi.
1: Sì, c'è solo questo.
0: Ma io col sindaco Gualtieri ci ho anche suonato la chitarra.
1: Sì, come
0: cantato.
1: No, mi ricordo.
0: Tra l'altro, io ora se lo voglio dire.
1: Ti fece anche un omaggio quando venne.
0: Allora, tu dimmi a cosa ambisco io nella mia carriera. Dimmi, Oscar.
1: Allora, tu intanto a fare sempre dei programmi
0: Oscar,
1: nuovi, premio Oscar. No,
0: non mi interessa.
1: Un Davide Notello, magari ti danno un premio.
0: Non lo voglio.
1: Un nastro d'argento, figurati, niente.
0: Ce l'ho già.
1: Ce l'hai già? Ah, ce l'hai già?
0: Sì.
1: Che premio ti posso dare? La Rose d'Or, quella internazionale che
0: già presa,
1: già presa.
0: Ce l'ho in un angoletto, l'ho messa.
1: Dai, perché qual è il premio che ti interessa? Non capisco.
0: E a me la Lupa Capitolina.
1: Ah! E chi la consegna la Lupa Capitolina? Gualtieri? Certo, chi decide? Ma perché la vorrei? Perché te la meriti?
0: Non è che me la merito.
1: No, perché la vorrei?
0: Cioè, mi piacerebbe, perché mi piacerebbe, tra l'altro.
1: Ma la danno ai romani.
0: Appunto. Solitamente la danno a Giovanotti perché ha vissuto, è nata a Roma, ha vissuto a Roma, a Venditti, te credo.
1: Di Roma.
0: Se non la dai a Venditti, la Lupa di Roma, a chi la devi dare?
1: Certo,
0: capisci?
1: Certo.
0: A chi la dai? A Lazza? No.
1: No. Magari gli hanno data, non lo so.
0: A Venditti,
1: ma tu dove sei nato?
0: Io sono nato in Sicilia.
1: Allora.
0: Amo la Sicilia. Però attenzione. È facile amare una città quando ci nasci.
1: Ah certo, questo,
0: ma
1: questo
0: io
1: è giusto.
0: Amo Roma perché mi sono innamorato di Roma.
1: Certo.
0: Quindi, cioè, capisci?
1: Certo.
0: E da quanto tempo stai a Roma?
1: Da quanto?
0: Da 30 anni. E a Roma ho conosciuto l'amore, ho conosciuto mia moglie, mia figlia è di Roma.
1: È di Roma.
0: Quindi,
1: certo.
0: Capisci? È di Roma. Sì. C'ho le figlie romane io, capisci?
1: Sì.
0: Il nipote romano, anche se vive a Milano.
1: Vabbè, non lo dire questo, se non
0: ma da padre romana, però, capisci?
1: Da madre romana.
0: Ho fatto spettacoli a Roma, in ogni angolo di questa città.
1: Sì,
0: io ci ho fatto qualcosa dall'Euro, che mi ricorda i vecchi spettacoli, per andare all'Euro ci mettevo 1 ora e 20 per arrivare all'Euro.
1: Certo, sì.
0: Se non fosse per qualche cinghiale che ogni tanto mi dava un passaggio. A galoppo me ne andavo col cinghiale.
1: E quello passa in mezzo alle macchine.
0: Io da quando vi ho.
1: Vivarei due, facevamo in mezzo alla strada.
0: Ma perché le edicole fiori ovunque. E io mi ricordo a Piazzale Clodio. Mi ricordo tutto Piazzale Clodio che si lamentava, non dormiva nessuno, che c'eravamo noi. E via Asiago, quanta gente
1: si è lamentata.
0: Cioè, comunque,
1: tu ti senti romano, quindi?
0: Ma sì, io da quando vi ho a Roma sono migliorato come uomo. Io ero intrattabile, un uomo ansioso.
1: Perché
0: invece,
1: dove vivevi?
0: A Milano, vivevo a Milano, insomma, io sono stato sempre un po' ansioso. Scusate questa cosa molto lunga parlata.
1: No, ma è giusto, vogliamo sapere.
0: Però
1: noi.
0: Il fatto di stare a Roma, avendo sposato la filosofia romana, mi ha calmato come uomo.
1: Perché
0: il romano, capisci? Il romano, che ti dico, cioè, ti succede una cosa, guardi la cosa e dici, che sarà mai? Cioè, capito? La filosofia del.
1: È vero.
0: E che sarà mai? E poi ci aggiungono, ma sì, dai, capisci?
1: Dai,
0: oh, ma prova a dirmi, dai, sto male, non ce la fa.
1: Mi sono fatto male alla caviglia.
0: Ma dai, ma che sarà mai? Ma quella è la cosa, capito?
1: Certo,
0: cioè, qualsiasi cosa accade, il romano te la risolve così.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: I parcheggi, capito? Quelli, i parcheggi fantasiosi.
1: Il parcheggio creativo.
0: Com'è? Stai in seconda fila, stai in seconda fila, ma sono appena arrivato, è da un anno che stai parcheggiato là. Cioè, capisci?
1: Quindi anche tu usi il parcheggio creativo, pratichi.
0: Capito? Come vedi? Ci parcheggi a spina di pesce? No, cazzo di cane!
1: Sì, però. Quindi tu sei romano oramai, sei romano d'adozione, come si dice.
0: Ma dai, ma ora quella cosa lì non ti funziona più. Ma chi se ne frega, morto un papa, se ne fa un altro.
1: Capisci?
0: C'è sempre la soluzione a tutto. Io l'ho sposata e mi sono tranquillizzato.
1: Sì, però i premi non li puoi chiedere, te li devono dare, che tu vuoi chiedere il premio, sei sicuro? Lo chiedi comunque?
0: No, non lo chiedo. Anche perché una collaboratrice, il sindaco, mi ha detto, ma a me sta Lupa, niente. Ma pure te però. Così mi ha detto.
1: Ah sì?
0: Ma pure te però.
1: Che
0: c'è
1: e poi ti ha detto alla fine
0: dai su ho capito, ma io non è che per il premio non posso dire quello che penso,
1: però io mi ricordo,
0: cioè, aspetta,
1: che
0: posso non dire quello che penso,
1: no cioè tu
0: esatto.
1: hai fatto, però un premietto te lo diede Gualtieri quando venne,
0: quando
1: venne a Vivarai 2 Gualtieri, regia, se lo cerchiamo, se non è impossibile, lui venne a suonare la chitarra da
0: e
1: noi,
0: mi diede un premio,
1: e ti diede un premio che non era proprio la lupa, era una specie di lupetto.
0: Mi fai vedere? Ce l'abbiamo?
1: Prova, aspetta, vediamo se...
0: Scusate un attimo.
2: Signor sindaco Gualtieri.
0: Ma non ci credo.
2: Buongiorno.
0: Ma no.
2: Incredibile. Lei è del PD. Se lo posso toccare?
0: Lei è del PD? Guarda che bravo Gualtieri, guarda.
1: È chitarrista lui,
0: Maneskin. Quella canzone si intitolava Termovalorizzatore.
1: Poi una volta tornati in studio si fece questa sorpresa.
3: Insomma, lo sapevo. Cos'è?
4: Mi sembra che qua c'è.
3: Scusate,
0: attenzione.
4: La lupetta di bronzo.
0: La lupetta di bronzo!
1: Guarda la tua faccia! La tua faccia che finge entusiasmo!
5: Vuol dire che arriverà quella.
4: Non lo so.
0: No, no, no, no, no, no, no.
1: Allora, no, ragazzi.
0: Vabbè, ma scusa!
1: Io vorrei un rallenti su quando vedi la lupetta di bronzo.
0: Allora, quella è la lupetta normale, io voglio quella plus.
1: Quella
0: vorrei,
1: pro.
0: Vorrei quella pro,
1: certo,
0: quella plus,
1: certo,
0: quella plus. Certo, beh, so, è un sogno, è un sogno. Pensa te che aspirazioni che c'ho io. Allora,
1: gli hai messo la pulce nell'orecchio. Eh? Vediamo adesso se.
0: La pulce?
1: Sì.
0: Io ho messo come un pulcione nell'orecchio. Vabbè. Chiudiamo
1: questa richiesta. Insomma.
0: No, quale richiesta?
1: No,
0: non è una richiesta, ho esposto il mio sogno.
1: È
0: un mio sogno. Va bene, adesso chiudiamo e diamo la linea, direi, a che cosa? A un qualcosa di musica. Ah no,
1: sì.
0: Abbiamo una piccola polemica, che è stata
1: attenzione.
0: Con il presidente del Napoli. Napoli.
1: Sì, sì,
0: io
1: sì.
0: Mi sono permesso, sì. Guardate, perché De Laurentiis indagato per punto di ristoro abusivo nello stadio Maradona,
1: cioè,
0: ragazzi.
1: Capito.
0: Allora io mi sono permesso di farlo chiamare dalla redazione per sentire se è vera. Presidente
1: De Laurentiis,
0: sentiamo, pronto?
6: Buongiorno ragazzi,
0: ecco,
6: ma siamo pazzi, ma vi rendete conto? Mi hanno chiuso il bar, avevo già l'insegna pronta.
0: Sì,
1: sì, sì, per forza.
6: Maradona.
1: Come si chiama questo bar?
6: Maradona, capito? Maradona. Bravi.
0: Okay. Quindi,
1: perché hanno bloccato i lavori?
6: Una ridicola scusa dicendo che io non avrei avuto la licenza per farlo, bla bla bla bla bla bla, sì, sono dei criminali.
1: Ma lei ce l'ha la licenza?
0: Ce l'ha la licenza o no?
6: Assolutamente no, ma figurate se perdo del tempo a farmi la licenza per aprire un baretto che ho scritto. Dai, vi saluto che c'ho altro da fare.
1: Sì,
6: devo parlare con Gattuso.
1: Sì.
6: Ringhio, vieni qua, mi date un collare, io lo prendo.
0: Vabbè, scusate, è stata proprio una cosa velocissima.
1: Però il bar Adona non
0: Maradona
1: è male.
0: Non è male.
1: Maradona non è male.
0: Non è male, non era male, non era male. Allora andiamo avanti
1: sì.
0: Con una cosa che dobbiamo fare perché il mese sta finendo.
1: Sì.
0: Il nostro contest dammi solo un minuto.
1: Sì, non è un contest, diciamo, abbiamo dato luce, dato un palco.
0: Tanti, guarda qui c'è la classifica, addirittura 250.000 off Bianca.
1: Off Bianca è prima.
0: Incredibile.
1: La tallona Speedy con 222, insomma, visualizzate il vostro preferito, per favore.
0: Allora, facciamo così. Tra l'altro,
1: quando si chiude questa cosa?
0: Questo si chiude il 31 giovedì prossimo, che è la penultima puntata, chi vincerà?
1: Che farà?
0: Da qui, verrà qua
1: facciamo...
0: e canterà la canzone non per un minuto, ma
1: per i minuti richiesti
0: per
1: dalla
0: i minuti
1: canzone.
0: Della canzone. Allora, intanto li vediamo tutti,
1: sì,
0: e se volete visualizzarli andate sui nostri social. Vediamoli!

0: La penicanza. Allora, nel frattempo mi arrivano messaggi personali sul mio cellulare. Viva la Lupo Capitolina per te, viva Roma accogliente. E poi vediamo un po', attenzione, Biggio, mi hai mandato un messaggio?
1: Sì. sono arrivati i video dei nostri ascoltatori che cantano
0: la sigla.
1: Sì.
0: Allora li vedo senza sentirli, in diretta con voi, dal mio cellulare. Preparati a inquadrare, fai il primo piano qui, fai il primo piano qua, ci sei. Attenzione, lo metto in onda, via, attaccate. Niente, non è, ho sbagliato, che mai mandato? Che mai mandato?
2: No, no, è giusto, è giusto. È giusto.
0: Sei sicuro?
2: Sì, sì,
0: non è che dice cose scuse.
3: Ciao Fiore, okay. Sono Monica, sto andando al lavoro. Alza il volume che c'è la penicanza. Io vi sto ascoltando. Ciao!
0: Ah, beh, è stata brava.
2: Scorri,
0: scorri. Allora, attenzione lui, silenzio.
4: Ritornata ba ba ba ba ba, lista danza danza boom boom boom. Dai Fiore.
0: Oh. Scorri, scorri. Un bambino, attenzione.
5: Ogni giorno.

0: Ma che carino! Attenzione, questo chi è?
1: Il giorno tu alza, c'è la penicanza, solo per te, solo per te. Ciao Fiorello, ciao Bigio.
0: Era! Ce n'è un altro, aspetta, c'è un altro.
2: Ogni giorno tu alza, il volume perché c'è la penicanza. Solo per te, solo per te.
0: Ma che belli, che. Ah, sentiamo lei? Io adoro vedere.
3: Ogni giorno tu alza.
0: Tutti quelli cantano.
3: Il volume perché c'è la pellicanza.
0: Chi ha lei?
3: Sei tu. Solo per te. Giuseppe. Solo per te.
4: Ma stupendo.
0: Bravi! Veramente. Ce n'è un'altra, è piccolissima, anche l'ultima, dai.
5: Giornata cosa?

0: vacanza, vacanza, le sta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
1: ta ta ta ta
2: No ragazzi, allora lei ha vinto.
1: Lei ha vinto.
2: Se ci fosse stata la gara, prendete il nome di questa ragazza perché è stata bravissima in qualche modo. Manderemo un gadget, manderemo la cavigliera di Bigio. Allora consentitemi ragazzi, sono le 14:15 di fermare il programma perché, per festeggiare una persona.
3: Sì.
2: Oggi è un compleanno importante, veramente merita tutto quello che ha. Merita tutto il nostro affetto, merita tanto tutto il affetto. Nostro amore, il maestro Enrico Cremonesi. Tanti auguri maestro.
4: Grazie.
2: Quanti anni compi Cremonesi?
4: 57, caro.
2: Cioè incredibile, ne dimostra 30 di meno. Non 20, ne dimostra 30 di meno.
3: È perché mangia bene, mangia bene.
2: Posso cantarti Happy Birthday per suonata da te. Te la suoni da solo e io canto, Però la dobbiamo fare fighissima. Sai quelli che esagerano nelle canzoni tipo i primi X Factor, quando ci andavano quelli a cantare che facevano tipo... Ecco quelli là che cantavano col microfono che facevano così, guarda, facevano così.
3: Sei mai capito perché poi?
2: Non si è mai capito, perché lo fece una volta Whitney Houston e da lì. Tutti a copiare. Sei pronto? Sì. Dedicata a te, suonatela e cantatela.
3: No, la canti
2: te. La canto io, dai vai.

0: Auguri, maestro! Allora, siccome non ho avuto tempo di comprare il tuo regalo, sì, sono sì. andato in un.
1: C'era avuto tempo o te ne sei
0: sono
1: dimenticato?
0: Sono andato in un Natura, sì, a prendere. A comprare. Attento, qualcosa. E, mi hanno e mi hanno detto: ha preso già tutto. Ha tutto. Detto, ma avete del tofu elettrico, qualcosa di strano? Avete castagne mischiate con le ghiande? Certo. Ghiande ne avete?
1: Aveva già preso tutto, lo conoscevano. Preso.
0: Tra l'altro, pare che il sindaco di Roma, Gualtieri, voglia dargli il tofu capitolino.
2: Bello, buono.
1: Beh, creato appositamente.
0: Oggi è stata una puntata molto di cazzeggio. Sì, abbiamo parlato. Però voglio vedere un attimo il cellulare se escono delle notizie. Ah, voglio farvi sentire. Allora, mi piace sentire una canzone
1: sì.
0: che mi è arrivata perché ho l'ultimo di Raff. Vediamo.
1: No, non mi dire che.
0: Allora, attenzione.
1: Quando devo scusate, quando devo uscire di Raff?
0: Allora, in questo momento,
1: domani.
0: In commissione cultura alla Camera, amministratore delegato e direttore generale stanno riferendo sul Teatro delle Vittorie. Questa notizia è arrivata ora.
1: Buona notizia. Ora.
0: Poi tutte tratte dal mio cellulare. Attenzione, la figlia di Giorgiana compie 7 anni, è nata lo stesso tuo Giorgio.
1: Lo stesso tuo Giorgio.
0: Sì. Ha 50 anni precisi in meno dei cremonesi, quindi auguri anche alla piccola Diletta. Sì, fammi vedere che cosa c'è altro. Vediamo Raff, eccolo qua. Ciao, ti mando il mio ultimo pezzo. Beh, questa è bellissima, ragazzi.
1: Sì, ma esce, mi hanno detto adesso gli autori che esce domani.
0: Vabbè, ma tanto ormai lo sanno. Ormai la mandano apposta.
1: Dici che te l'ha mandata apposta?
0: Io gliel'ho già dato a Lolli di metterlo.
1: Ma no, ma non so se. Ma tu dici che.
0: Si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi, che è dedicato a lui stesso, capito? A lui stesso.
1: Pazzi cioè, Stupidi Ragazzi. Lui è uno pazzo stupido ragazzo.
0: No. Con la sua.
1: Loro due sono due pazzi stupidi ragazzi. Che bello. È bello, anche come cosa sono la, come loro due sono due pazzi, vabbè, ci sta,
0: come due pazzi,
1: non ho capito, scusa, cosa è dedicato
0: Gabriella Labate,
1: certo, la moglie.
0: Sono pazzi stupidi ragazzi, cioè nel senso che nonostante siano insieme da tanti anni sono dei pazzi stupidi ragazzi.
1: Sono ancora
0: la mia storia, la sua storia con quella mia sono un po' simili. Due ragazzi un po' scapestrati che abbiamo incontrato due donne che ci hanno salvato la vita, diciamolo pure,
1: bello,
0: e con le quali stiamo ancora insieme, benissimo insieme. Siamo innamorati come fosse il primo giorno.
1: E siete ancora
0: quindi
1: pazzi,
0: io quando
1: come?
0: Ho sentito questa canzone Pazzi sui ragazzi ho detto ma è una meraviglia, la faccio sentire.
1: Hai deciso di spoilerarla.
0: Pure che deve uscire domani, figure che succede.
1: Sì,
0: non succede
1: tanto,
0: niente.
1: Ormai,
0: signori,
1: ormai.
0: Pazzi stupidi ragazzi.

0: ci Raffa, piace molto.
1: Non si smentisce mai, ormai da 40 anni ci regala canzoni, una più bella dell'altra. Sì, bella, sai, mi sono un po' emozionato a sentirla.
2: Lo capisco, lo capisco.
1: Ciao Raffaele, spero tu sia stato contento. Grande. Che abbiamo mandato in onda anche se c'è l'embargo, ormai chi se ne frega.
2: Vabbè,
1: anzi,
2: che...
1: amici artisti, avete una settimana per mandarvi per mandarmi le canzoni prima che escano e io le faccio sentire con veramente molto, ma molto, molto, molto piacevole. Fatemi leggere un po' di notizie, la notizia avete sentito che riguarda il nostro papa che ha su un papa. Che ieri Papa Leone soccorre un fedele che accusa un malore in piazza. Ormai tutti i malori, nel tennis ci sono malori perché c'è
2: perché
1: molto caldo.
2: Il caldo.
1: C'è molto. Sì, vedete, sì. Il caldo, pensate che fa così caldo che la fontana di Trevi si è tuffata nella fontana di Trevi. Cioè,
2: proprio per il caldo. Trovare un po' di sollievo.
1: Sì, sì, ormai. Allora, se è sentito male, quando l'uomo si è ripreso, sì? Ha aperto un attimo gli occhi, ha visto il Papa che lo stava.
2: Certo,
1: ha visto il Papa, lui ha pensato di essere morto, di essere svenuto. Perché sai, se uno si sveglia. Se uno si sveglia. Che ti riprendi dal calore e apri gli occhi e vedi il Papa che ti fa. Ah, come stai? Allora
2: qualche
1: dici,
2: dubbio
1: vuol
2: viene.
1: Dire. Sarò morto, queste sono le notizie per cui vale la pena
2: ascoltare.
1: Parliamo di Zapatero, ragazzi. Zapatero inizia ad avere le ricadute negative anche su Sanchez.
2: Ah, certo.
1: Sai, pensate che Valeria Marina ha smesso di scrivergli, non scrive più.
2: Non so se è negativa come ricaduta, magari.
1: No, ma stai scherzando, Sanchez
2: era contento di...
1: aveva un dialogo con lei.
2: Pare sì che di notte si sentissero a detta di lei. Lui non ha mai confermato. Lui non ha mai confermato. Però credo che abbia avuto dei controlli.
1: Io credo a Valeria Marini.
2: Sì, sì, no, ma perché dovrebbe dire? No,
1: perché ridete, io credo Valeria. Certo. Quando dice una cosa è quella.
2: È quella, esatto.
1: Allora,
2: tanto che tra...
1: invece notizia abbastanza, diventiamo seri, perché sono stati trovati 200 milioni di euro, il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, ragazzi, 200 milioni
2: Mamma
1: di euro,
2: ragazzi.
1: Qui c'è l'articolo, se lo vedete, non sono cose che dico io, guarda lì l'articolo, vedete là, eccolo là, 200 milioni di euro, dice dove l'hanno trovato, allora qui c'è scritto, ce l'ho io, allora il denaro, pensate, era nascosto nel pacco della Sicilia di affari tuoi.
2: Ma come fosse?
1: Ancora stavano ci credevano. De Martino ha aperto.
2: Alcuni hanno fatto no.
1: Aperto, hanno trovato lì tutto il. Cosa di De Martino? Possibile che sto povero De Martino adesso ovunque vada, va nei posti perché c'è Sanremo
2: perché
1: di mezzo.
2: Sta cercando.
1: L'hanno vista a un concerto, chissà chi vuole prendere. L'hanno vista sul mercato, forse una cassiera presenterà insieme a lui Sanremo.
2: È vero.
1: Va a fare i massaggi, forse ci sarà nel.

0: canterà, momento.
1: Sì, non sì, può sì, muoversi, che tutto che, sì, adesso sì, sì, danno la Delogu. Danno sì, la Delogu sì, in
2: come co-conduttrice, come, insieme a lui, ma lei credo che abbia detto che non ne sa niente.
1: Sì, ma tutti non sa niente, poverino. Cioè, però allora chi è causa dei suoi mali pianga se stesso. Sì. Io insisto a dire che dire presenterò Sanremo un anno prima,
2: certo,
1: è ovvio che per un anno adesso te becchi tutto ciò che arriva, di tutto, ci sarà questo, ci sarà quello, almeno ci saranno stati già 300 ospiti e 300 co-conduttrici
2: super ospite,
1: e 400 sì, super ospiti, sì, capisci?
2: Sì, tutto quindi, nome, sue cose. Ma colpa di Carlo Conti comunque, lui che l'ha... Ma lui
1: è sempre colpa di Carlo Conti. È sempre colpa di Carlo Conti. Allora, 14:27:28 secondi, volevo segnalarvi, ve lo segnalo oggi su Corriere della Sera, c'è un grandissimo articolo di Giorgio Antonio Stella su un argomento che noi abbiamo trattato, le maxi paleoliche alte 200 metri, così vabbè, il progetto frenato per il momento.
2: E ti citano, mi sembra.
1: C'è il mio nome, purtroppo. Sì.
2: Cosa dicono?
1: C'è il mio nome.
2: Sì, c'è il tuo nome, perché tu ti sei esposto.
1: Mi sono esposto.
2: Tu ti sei esposto e quando uno si espone poi finisce sui giornali.
1: Si abbronza e si brucia. No, mi sono esposto perché io ultimamente...
2: Il blitz di Fiorello ha frenato il progetto. Ma dillo, queste sono cose grosse. Questi,
1: allora, il problema è che questa, diciamo così, come si chiama? La
2: Phobos.
1: Multinazionale, non mi vengono le parole, urlate le parole, la multinazionale, che voi dovete dirle forti,
2: la RW.
1: Multinazionale, perché se no non mi ricordo. La multinazionale tedesca, io sono tre giorni che vedo gente strana vicino a casa mia.
2: Tipo...
1: Sì, ne ho visti tre con le Birkenstock, i calzini bianchi e dei ventilatori in mano.
2: Dici che potrebbero essere forse so quelli delle paleoliche.
1: Girano lì intorno a casa mia, potrebbero essere loro.
2: Sì, potrebbe, ci sono...
1: se freni un progettino del genere...
2: ci sono tanti soldi in ballo.
1: Sì, credo che ci siano milioni in ballo.
2: Sì.
1: E quindi...
2: Vabbè, ma tu hai solo dato voce a chi chiedeva di capire se era il caso di mettere delle paleoliche.
1: I tecnici che ne sanno più di me, io dico solo, qui ho un megafono, ho raccolto un urlo di dolore, un grido di dolore da parte di tutti gli umbri. E gli umbri, soprattutto chi vive in quella zona lì, Orvieto, c'è l'altro su Corriere della Sera, vedete, se andate a vedere, c'è il Duomo di Orvieto e poi in proporzione la paleolica. Guardate la differenza che c'è. Rimetti l'articolo se ce l'avete, ce l'avete?
2: La paleolica alta 200 metri.
1: Ce l'avete, mettete, se non ce l'avete, no, eccola. Manca proprio la foto, vabbè. La faccio vedere io,
2: Leggi le misure, perché sono quelle.
1: No, ecco qua, guarda, devi inquadrare qui, guarda, che sta qua, qua. Vedi.
2: Diciamo, metti a fuoco.
1: Si vede Orvieto?
2: Eccolo lì, sì.
1: Guarda Orvieto quant'è?
2: L'uomo di Orvieto,
1: guarda la pala.
2: Sì.
1: Hai visto la pala?
2: Sì, forse non è proprio il caso.
1: Un po' così, vabbè, ma avrà, allora, sicuramente la multinazionale avrà da spiegare qualche cosa, no?
2: Certo, se vogliono dire loro,
1: basta
2: noi siamo qua.
1: Basta che facciano un comunicato e noi lo leggiamo, perché noi diamo diritto di replica, attenzione, non è che solo da...
2: No.
1: Io però avrei anche, mettiamole da un'altra parte, ad esempio, io direi...
2: Cioè, delle proposte di altri posti...
1: Piazza del Popolo.
2: Certo. Ma dove la metti a Piazza del Popolo?
1: A Roma, a posto dell'Obelisco, ma guarda che sta... Che me ne sono segnato.
2: Questa è un'idea, però.
1: Ad esempio, io me ne metto, ad esempio, Pisa. A posto della Torre di Pisa metti una paleolica storta, messa così di lato.
2: Arriveranno turisti a fiotti. Ma,
1: guarda, oppure sulle cime di Lavaredo sono tre palone eoliche, così la gente quando scia è bellissimo, vedi sta roba.
2: Fa lo slalom in mezzo alle pale.
1: Io ne metterei una, anche ti ricordo, guarda.
2: Sì, dove te la sei segnata?
1: Vabbè, io in Piazza San Pietro una ce la metterei.
2: Sì.
1: Cioè proprio così i fedeli col caldo che fa mettono in moda la paleolica, capisci? Loro stanno almeno
2: d'estate
1: e stanno belli freschi. Però il posto dove andrebbe messa secondo me è Trieste, ragazzi. Sono pieni di bora.
2: Certo.
1: A 100 all'ora piazzi 7 palone eoliche lì. Appena arriva la bora, ragazzi. Energia per tutta Italia,
2: secondo me.
1: Pensate se mi chiamano i triestini. Oh, per il cazzo!
2: Mettiti per mano sul cuore.
1: Si fa per ridere, per scherzare, ragazzi. Vabbè, questo è, abbiamo detto tutto quello che
2: tutto quello che dovevamo dire, e forse anche l'abbiamo più detto. Di quello che abbiamo
1: allora,
2: detto.
1: Allora, alle 14:31 abbiamo sforato solo un minuto. E i nostri amici di Sforo che salutiamo. Che cos'è questo?
2: No, vabbè, niente.
1: I nostri amici di Sforo che salutiamo. Maria Nazzaro.
3: Ragazzi,
1: eccola qua!
3: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Sporo ci piace.
3: Gli amici di Sporo è belli. Grazie per ieri, è stata un'esperienza meravigliosa. Eh? Qualcuno poi mi ha chiamato ieri sera e mi ha detto: ma la Nazzaro si è fatta crescere i baffi? Io ho detto: no, è una bigite, poi passa.
0: No, no, ma è proprio così, perché donna baffuta sempre piaciuta.
1: Il vecchio detto, il vecchio
3: saggio,
1: detto.
3: Saggio, comunque è stato molto bello. Complimenti.
1: Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi. Adesso vi saluto, che indovinate dove vado? Un posto piacevolissimo, dal dentista.
2: No, è vero!
1: Ieri avevo la faccia, gonfia.
2: Ma non vuoi farli vedere?
1: No, no, non
2: so. Stamattina a colazione ha detto: sapete cosa sono questi?
1: Cosa,
2: cioè,
1: dai?
2: Tu ti sei operato da solo praticamente. Ci ha fatto vedere una cosa che non capiva. Erano tre denti su un ponte.
1: Ma
2: cos'è?
1: No, è un ponte.
2: È un ponte che se l'è tolto, però è risolto.
1: Non si vede perché sta dietro. Sì, sì. Ho risolto. Sì. A un certo punto mi graffiava sto dente. Ieri sera non ce la facevo più. Sai che ho fatto? Basta, ho detto. Ho preso una forchetta. No. L'ho infilata.
2: Con la forchetta.
1: E ho fatto tipo.
2: Hai fatto leva.
1: No. Ho fatto leva e me lo sono staccato da solo.
2: Ma dai. Ce l'hai sempre in tasca.
1: Ho chiamato il dentista. Senti, ho fatto. Ma tu sei scemo. Pazzo, sicuramente hai distrutto il moncone, ma dai.
2: Sì, c'è il moncone che
1: se ho distrutto il moncone mi devono rifare il moncone, quindi vabbè. È un disastro, che devono levare il perno che sta dentro la gengiva, quindi anestesia, insomma. Vabbè. Un bel pomeriggio
2: ti
1: mi
2: aspetta.
1: Purtroppo mi dispiace per la Balivo, non la potrò guardare perché sono là.
2: Beh, la Balivo manda sempre dei pezzi di ispezione della pennicanza, molto carino.
1: No, l'hai capito, il programma della Balivo è fatto con l'ispezione della pennicanza. Salutiamo la Balivo,
2: la ringraziamo.
1: Ma sai che ha detto la Balivo? Scusate ragazzi, ve lo dico pure a voi. Ho letto una cosa interessante che riguarda la Belen, la nostra amica che di Radio 2, a cui va il nostro applauso. E la nostra daglie, come dicono a Roma. Come dicono a Roma, daglie. La Balivo ha detto: chiunque pubblichi foto di Belen in ospedale. Adesso mi sono scordato cosa diceva.
2: Qualsiasi cosa abbia detto ha ragione.
1: Non verrà più ospite qui.
2: Ah, certo, si riferiva a chi va spesso ospite da lei. E di non...
1: Oddio, ma ci sto io!
2: In che senso?
1: Sto io.
2: Ah sì, che carini, con Susanna, ti hanno paparazzato in un momento, diciamo, di tenerezza.
1: Guarda che carini, vedi che poi Raff fa la canzone. E tra l'altro ci siamo baciati davanti a Gualtieri, così per fargli un po' di...
3: Bellissimo. C'è anche un video che gira sui social.
2: Sì, dove si vede proprio il video di voi che fate.
1: Ma davvero?
2: Sì.
1: Vabbè, ma no, questo non lo faremo vedere, vi diamo subito, se lo volete fate vedere voi, io no. Ciao ragazzi, buon lavoro!

0: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Pronto?
6: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare. Con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
5: Dica.
6: Magari ci ascolta già, ecco.
5: No.
6: Mai ascoltati?
5: No.
6: Una replica?
5: No.
6: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
5: No.
7: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Eccoci, siamo qui, 14:37 minuti, buon pomeriggio, Radio 2 Music Room comincia in questo istante con la Nazaro e il Borghesan.
1: Buon pomeriggio a tutti. Io sto ancora sistemando la parte, diciamo, messaggistica, messaggeria, sì, raccont- 348 7300 200, dove sì, tra un po' vi chiederemo delle cose.
0: Cosa a caso, sì. Come capita? No, beh, sì, perché dovete sapere che l'iPad, quello appunto è Radio 2, passa da una trasmissione all'altra, quindi noi raccogliamo il testimone
1: iPad
0: da fiore.
1: È un marchio?
0: Sì, l'ho detto, scusate. Sono proprietaria, scherzo.
1: Allora, dica, intanto dica. Scriveteci quello che volete.
0: Sì.
1: Io stavo cercando il video, quello ieri del comune con Rosario, Susanna. L'ho visto ieri sera.
0: Sì.
1: Però è sparito.
0: Due piccioncini.
1: Non c'è più, non
0: meno
1: c'è
0: male
1: più.
0: Che salutiamo, esiste l'amore, va.
1: Salutiamo Rosario, Fabrizio e anche Susanna.
0: Certo.
1: Che ci ascolta.
0: Vero.
1: Anche Catena.
0: Ecco, bravo, lo volevo dire. Anche Catena, anche che è una
1: ciao Catena.
0: Amica.
1: Va bene, allora, tanta musica anche in questa puntata. Ritornano i Fine Young Cannibal. Questa è una delle mie canzoni preferite, She Drives Me Crazy, che adesso Cariotti deve segnarsi, non saltiamola, che arriva messa. Poi Pinguini Tattici Nucleari, Benson Boone, Bob Sinclair, collega sì, di Cariotti e tanti altri.
0: Sì, e soprattutto Max Gazzè sarà nostro ospite a Radio 2 Music Room, ma parleremo anche del caldo, soprattutto come affrontiamo in ufficio il caldo, perché parleremo di abbigliamento. Perché qualcosa accade a Tokyo in questo momento.
1: Tokyo, ma con tutto sto caldo, quando va in onda tutta sta roba?
0: Ma tutto questo per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Giova, Lorenzo, Alfa insieme.
1: Bellissimi.
0: Belli, belli, belli, belli. Sì. Io il 7 agosto sono già lì, visto che sono in quella zona lì in vacanza. Olbia.
1: Ah sì?
0: Lorenzo Giovanò, è certo, sta lì con il Giova Summer Party. Non dico nelle prime file, ma lì in zona ci sono sicuramente l'Arca di Lorè. Questo qua è un giro pazzesco che lui fa, tra l'altro, da una città all'altra, si sposta in bicicletta, come ha detto.
1: È vero. Ha recuperato la forma fisica dopo l'incidente e non molla.
0: Qui
1: non
0: prenderà
1: molla.
0: La nave, però, perché per arrivare in Sardegna.
1: Chissà, chissà, esatto, chissà.
0: Esatto. Va bene.
1: È stato molto carino, poi, tra l'altro, a proposito di questo, il video che Alfa ha pubblicato, nel momento in cui avvisava, insomma, dava questa bella notizia ai genitori che avrebbe cantato con un mito assoluto, appunto, come Giovanotti. I genitori erano assolutamente increduli. La, insomma, la riconoscenza di un ragazzo giovanissimo, un vero talento che è Alfa.
0: Ma anche lui durante la registrazione ha detto: sono incredulo perché sto cantando con una persona che ho sempre amato artisticamente, mi sembra quasi impossibile che adesso lui sia qui accanto a me, anziché io sia accanto a lui. Il caldo, Bologna, Firenze, Roma e Torino, bollino rosso.
1: Sì.
0: Sai la cosa incredibile, Mani? Allora, il livello è il 3. Attenzione, cioè indica, ascoltate bene amiche e amici all'ascolto, è importante, non è una battuta. Possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Quindi siamo tutti a rischio.
1: A rischio.
0: Anche voi che con sto caldo dite: ah, bella giornata, andiamo in bicicletta. Occhio.
1: Il problema è che è un caldo estremamente fuori stagione. Non siamo in estate, siamo ancora in primavera, è arrivato questo cambio estremamente repentino. Fino all'altro ieri pioveva, faceva freddo, improvvisamente questo caldo torrido. E quindi il nostro fisico non ha avuto modo di abituarsi a questo cambio. Ed è per quello che reagisce male, creando appunto dei disturbi. Detto questo, a Tokyo non è che se la passino meglio.
0: Beh no, lì non stanno bene.
1: No,
0: ma l'abbiamo detto tante.
1: Sì, in senso buono. Temperature ormai fisse oltre i 40 gradi, tant'è che ormai è stato sdoganato in maniera ufficiale l'abbigliamento estivo anche per l'ufficio, cosa quasi impensabile in un luogo dove il lavoro è un posto quasi sacro, dove ci si va assolutamente in giacca e cravatta sempre. Ok, la governatrice di Tokyo ha incoraggiato invece i dipendenti pubblici a vestirsi in maniera leggera, pantaloncini, sneakers e t-shirt.
0: Sì, se no non se ne trovano più poi,
1: esatto,
0: di dipendenti pubblici.
1: È diventato quasi pericoloso.
0: Allora andiamo nel 1950, così, grazie a King Princess qui su Radio 2. Ah, che bello, Tokyo.

0: Un meraviglioso omaggio agli anni 50, questo di King Princess, il cui vero nome è Michaela Strauss, tra l'altro un nome bellissimo, ci raccontavamo, io sinceramente non me lo sarei cambiato.
1: No, perché
0: Michaela
1: la confondevano e dicevano ma 4-5 tasche.
0: Sì, esatto.
1: Quindi lei a un certo punto ha detto basta.
0: Esatto, esatto. Comunque è un bel omaggio agli anni 50, riferimento proprio al momento in cui l'omosessualità era difficile da vivere in maniera pubblica e quindi bisognava nascondersi, quindi è un, insomma, è quasi un manifesto di grande attenzione nei confronti di questo tema, quindi molto molto brava questa ragazza, un brano del 2018.
1: Bene, allora dal Giappone, prima parlavamo di Tokyo, andiamo in Cina, perché c'è il Beijing Bikini, cioè praticamente è questa moda che in realtà non è nata quest'anno, c'è da parecchio tempo, ma è vietata dalla legge.
0: Ma
1: cosa vuol dire?
0: Io pure la vieterei.
1: Sì, allora cosa vuol dire? Vuol dire che con il caldo la t-shirt va arrotolata scoprendo la pancia.
0: Sì.
1: Perché? Perché si dice che se la pancia è scoperta il calore in qualche modo se ne va.
0: Sì.
1: Il problema è che se tu non hai un fisico di quelli che gratti il parmigiano su gli addominali, fai un po' schifo, roba peloso poi magari.
0: No, il problema è che questo tipo di modalità appartiene, è molto diffuso in Cina tra gli uomini di mezza età. Adesso va bene tutto, nel senso ci sono uomini mezza età super fisicati, stanno bene, però in media in Cina non mi sembra
1: quello che dico io.
0: Se possono guardare
1: con la trippa al pelo.
0: No, ti prego. Allora, capisco il caldo, però si dice al mio paese si dice che chi bella vuole apparire non può, che deve soffrire. Ecco la serie. Un attimo di sofferenza per, insomma, una questione visiva, questo arrotolamento del sopra la panza. No.
1: Beh, cioè, comunque
0: l'arresto.
1: Infatti, però lì, insomma, ogni anno sono sempre di più con la panza fuori.
0: Infatti vorrei aggiungere che le autorità però hanno iniziato ultimamente a contrastare questa usanza considerata incivile e dannosa per l'immagine internazionale della metropoli, e qui venite a noi, tant'è che hanno introdotto molte campagne di sensibilizzazione invitando i cittadini a non girare con la pancia nuda e la maglietta arrotolata nei locali pubblici.
1: Oh, via, tutti col culo fuori.
0: No, allora, dai.
1: Bob Sinclair, I Can't Wait. Bob Sinclair non ha bisogno di presentazioni, collega di Carioti, tra l'altro, fa il DJ anche lui, il producer.

0: 1996, questo brano di questo cantautore scozzese Mijur Breath, cioè credo che sia una delle canzoni più belle nella memoria di tutti, di tutti.
1: Allora, questa era una classica canzone che nessuno si filava
0: all'inizio.
1: Poi sì, è successo qualcosa di magico sta nel fatto che diventa la colonna sonora, la musica ufficiale di un importante spot, di un importante brand
0: di orologi
1: di plastica,
0: sì,
1: senza far nomi, svizzeri,
0: che tra l'altro in quel periodo, esatto, andavano fortissimo.
1: E questa canzone a un certo punto viene scoperta anche dalle giovani generazioni, entra in classifica, tutti quanti Mijur Breath, e diventa quello che ancora oggi è.
0: Ancora da oggi è il respiro di questa canzone, che è iconico. Ecco,
1: com'è quanto... il respiro?
0: Tipo io quando ho lasciato la macchina a 30 km da Via Asiago oggi sotto il sole ero praticamente la stessa maniera.
1: Senti, prima hai affrontato il discorso con il caldo in Giappone, permettono adesso di vestirsi anche più, sì, leggeri eccetera. Io vedevo l'altro ieri è arrivata una mail dalla scuola, una nota, come, sì, c'è scritto sull'app, che diceva appunto a tutti i ragazzini: ci raccomandiamo vestiti chiari, leggeri, quindi magliettine o bianche,
0: certo,
1: o beige,
0: certo,
1: pantaloni anche corti, scarpe leggere, addirittura anche quelle famose ciabatte, quelle in gomma, sì, eccetera, perché fa veramente caldo.
0: Sì,
1: noi
0: giusto,
1: abbiamo portato un ventilatore.
0: Dove?
1: Alla scuola pubblica.
0: Ah, sì?
1: Perché col non avevano, l'abbiamo, okay, portato da casa. Questa è un po'
0: la situazione
1: magari,
0: sì, di caldo,
1: condivido anche con tanta altra gente che è alla scuola.
0: Caldo assolutamente fuori stagione, però, quindi
1: facciamo
0: è chiaro,
1: qualcosa però per questi ragazzi.
0: Chiaro che l'abbigliamento è essenziale, viviamo in un periodo di fast fashion, quindi tutta questa moda super veloce che è praticamente ottenuta con tessuti sintetici, cosa assolutamente da evitare ovviamente in questo
1: e poi carbonizzati perché sono tutti in,
0: esatto,
1: nero. Allora adesso ascoltiamo una canzone e poi sentiamo come è andata, cosa ci ha raccontato Max Gazzè.
0: Ma intanto si può dire, questo è un po' definito il tormentone dell'estate, quello di Serena Brancale, Delia e Levante.
1: Dai.

0: Radio 2 Music Room, è un graditissimo ospite, Max Gazzè. Benvenuto.
1: Grazie, ciao, grazie, Max. Grazie. Come stai, innanzitutto?
2: Tutto bene.
1: Sì, è un piacere, posso dire una cosa mia personale? La prima volta che ti incontro, ho avuto l'opportunità poi di ascoltarti dal vivo, un'emozione incredibile. Non l'ho mai detta così, sincera.
0: Ma, guarda, vero? Te l'appoggio perché ci conosciamo da tantissimi anni.
2: 80.
0: Esatto, non ci vediamo da 10 anni, quindi ci voleva proprio Radio 2.
1: Vero.
0: Allora, l'ornamento delle cose secondarie. 30 anni di carriera, però poi io tornerò un po' indietro anche a 40 anni fa, e 5 anni da la matematica dei rami. Faccio un po' come Claudio Pandolfi, cioè che titolo è questo?
1: Sì, è vero.
2: Quello sketch, devo dire, è stato improvvisato.
0: Ma veramente. Io non svengo, però.
2: Il titolo L'ornamento delle cose secondarie nasce proprio dal fatto di aver preso degli scritti di qualche anno fa e anche dei frammenti musicali e di averli rimessi insieme, e la cosa che ho notato in questi frammenti musicali, in questi scritti, che c'era quella scintilla nella composizione di quando si è dai 20 ai 30 anni, 35, insomma. Comunque alla fine c'era quella freschezza, quella ingenuità, ma anche quella passione incredibile, per cui ho ritrovato nel riascoltare queste cose, nel rileggere quei testi, quella scintilla là, quindi ho voluto capitalizzare quel momento e completarli, adornarli, e magari c'erano delle strofe, c'erano solo due versi, e quindi completando certi versi dei brani scritti, dei poesie scritte appunto da mio fratello Francesco, altre scritte da me, ma anche completando quelle che aveva scritto Francesco, è stato questo poi il lavoro di completamento, cioè di idee che nascono con quella freschezza lì, con la consapevolezza e la capacità e l'esperienza che ho adesso, che insomma,
1: allora questo è un lavoro che esce 30 anni dopo il tuo primissimo lavoro, e dicevi appunto ho recuperato delle cose scritte che conservo, intanto dove erano conservati questi frammenti, questi pezzi di poesie, di frasi, di
2: cassetto, nei cassetti con le muffite, nelle scartafacce
1: che ti dimentichi
2: muffite.
1: Anche di aprire, no?
2: Sì, infatti erano muffi, no, in realtà stavano nei luoghi, alcuni erano cartacei, altri erano in qualche modo dentro gli hard disk vecchi, alcuni si sono accesi in questi vecchi hard disk, altri
1: vero,
2: no, altri
1: vero,
2: nelle cassette, addirittura nelle audiocassette, vabbè, c'erano un po'
0: però,
2: ovunque,
0: dovuto riavvolgere,
1: però effettivamente una cosa che tu hai detto, questo non è un album, tu hai dichiarato non è celebrativo. Ma una domanda, tu hai detto adesso ho ritrovato quella scintilla dopo tanti anni, però chiaramente con una consapevolezza differente.
2: Sì, no, dicevo che ho ritrovato la scintilla in quel che ho trovato, cioè ho riconosciuto quella scintilla creativa meravigliosa che viene quando si ha quell'età, e ho messo a disposizione la mia esperienza, la mia capacità anche di assemblare le cose, ma anche di mantenere viva quella scintilla, altrimenti c'è sempre un barometro percettivo che mi fa scegliere una cosa anziché un'altra, non c'è mai un'analisi tecnica nella scelta armonica, questo è giusto, questo è sbagliato, è sempre un tentativo anche compulsivo di tentare di musicare quello che già è il suono della parola, quindi cercare di
1: arricchire in qualche modo, no?
2: Creare un'armonia che sia in risonanza col suono della parola.
0: Allora, io direi di ascoltarci Intermezzo Bianco, canzone della quale la mia socia è già pienamente, follemente innamorata.
1: Sì,
0: lui è Max Gazzè qui su Radio 2.

0: Max Gazzè qui a Radio 2 Music Room. Allora, a proposito di poesia, Intermezzo Bianco lo è, ma l'album è una poesia piena, c'è tanta musica, dicevamo prima, microfoni spenti, tanta musica, nessun strumento finto, nel senso artificiale, super suonata, tanti generi, che è un po' la tua cifra in questo, no? Riconosciamo la cifra del Max Gazzè già di 30 anni fa. Però quanta poesia secondo te può essere resa così attuale ancora?
1: Allora, è fatto proprio di aver preso queste poesie che, ripeto, appunto, sono per me già suono, sono già musica, mi hanno portato in maniera assolutamente naturale. Quando ho detto che sono passati 30 anni, quindi la celebrazione o il festeggiamento, che dir si voglia, dei 30 anni, per me riguarda più un fatto di approccio al tipo di disco che volevo fare. Quindi ho approcciato questo disco esattamente nello stesso modo in cui ho approcciato il disco fatto 30 anni fa, okay, quando ho preso questi testi, queste poesie, ho cominciato a musicarle, ma senza ambizioni, non è che pensavo di andare in classifica, infatti non ci sono andato, nemmeno con quello successivo.
0: Non subito.
1: Che è successo? In questo disco ho fatto lo stesso ragionamento, stesso pensiero, stessa volontà di darmi una motivazione, uno stimolo nell'ornare queste idee, questi frammenti, senza nessuna ambizione. Alla fine quello che è uscito fuori, onestamente, è una scelta anche molto consapevole, mm-hmm, di voler fare un disco in questo modo, quindi nella scelta anche dei suoni. Adesso siamo pieni di suoni campionati, di strumenti finti, certo. Io ho voluto fare un qualche cosa di totalmente analogico, totalmente organico, non solo scegliendo la frequenza di riferimento della intonazione
2: di 432
1: Hz,
2: l'accordo di Verdi, quello lì, no?
1: Era la quadratura verdiana, ma non solo, anche Stradivari, insomma.
0: È vero che è un accordo che rende
2: valorizza,
0: se possibile,
2: forse
0: più melodioso il suono.
1: Quello che succede, io questo non voglio neanche, è
0: senza
1: una scelta
0: entrare
1: timbrica,
0: nel tecnicismo, no?
1: È una scelta, quindi la centrale del pianoforte normalmente è intonato con la frequenza di 440 Hz, quindi 432 Hz, che era la cordatura verdiana, detto anche la cordatura barocca, era 432, e mi sono accorto, dopo aver intonato, accordato in quella tonalità, anche in quella frequenza, anche le chitarre,
0: strumento, a casa, certo,
1: che il decadimento della nota è più lento. Quindi che succede?
0: Dolce.
1: Quando hai più frequenze che si mischiano nello stesso momento,
2: certo,
1: per cui mentre a 440, probabilmente anche perché sono 32 centesimi di tono, cioè non è neanche così tanto, però negli strumenti come il pianoforte ho fatto costruire un vibrafono apposta per suonare a 432 Hz, okay, in quella frequenza di riferimento i suoni si mischiano in maniera più organica, più armonica, più morbida,
0: una specie, quindi, di carezza, adesso che mi viene in mente l'immagine, una carezza tra una nota e un'altra.
2: Bravissimo.
0: Quasi,
2: no,
0: è vero?
1: È esattamente questo,
0: sì.
1: Cioè le note, quando poi abbiamo registrato il disco, man mano che i musicisti suonavano, tutti si sono accorti che effettivamente era una frequenza molto armonica, molto morbida, rilassante, calda, tonica, come
0: sì,
1: dire.
0: Sì.
1: C'era una, e quindi la timbrica dei suoni, degli strumenti, rimaneva più corposa. E ho utilizzato veramente dei microfoni anche molto antichi, dei microfoni degli anni 40, degli anni 50, dei,
0: wow,
1: preamplificatori a valvole.
2: Che meraviglia.
1: Andando a sovralimentare anche certi preamplificatori.
2: Poi tutto questo troveremo anche dal vivo. Perché
1: dal vivo,
2: poco parliamo del tour. Tra l'altro di questo argomento ne avevamo parlato noi recentemente nel programma. Esistono anche addirittura delle classifiche, dei contenuti, delle tracce in Spotify a 4.32.
0: Anche altri artisti, sì.
2: Tra i vari sperimentatori, Ziggy Marley.
1: Sì,
2: anche Ziggy Marley. Ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo qui con Max Gazzè a Radio 2.

0: Max Gazzè qui a Radio 2, allora stiamo parlando dei 432 Hz e quindi la frequenza scelta per registrare il suo nuovo album invece della classica 440. La curiosità sta poi nel live, però, perché tu da ottobre parti con il live, ottobre
1: 40
0: dicembre,
1: date, attenzione,
0: 40 date
2: per
0: ma
2: ora.
1: Per ora
0: come riportare poi come riportare la stessa condizione sul palco?
2: Beh, questo è allora la condizione si riporta utilizzando gli stessi strumenti che hanno suonato nel disco, quindi il vibrafono a 432 Hz già c'è, la fisarmonica costruita a 432 Hz già c'è, e altri strumenti, per esempio l'Hammond, senza andare troppo in tecnicismi, altri strumenti non possono essere accordati, così abbiamo trovato altri escamotage per portare
0: delle soluzioni.
2: Sì, abbiamo, certo. Vabbè, però detto ciò, dal vivo si utilizzeranno questi strumenti e vorrei cercare, questo lo dico anche così, non so se riuscirò a farlo, ma di utilizzare tutto in maniera analogica, senza neanche processi di conversione digitale, utilizzando le fruste elettriche di comunicazione tra il mixer di palco e il mixer di sala con l'elettricità, quindi senza utilizzare
0: alla vecchia
2: come negli anni vecchia. 70 non c'era il digitale,
1: meraviglia.
2: C'era tanta elettricità che vagava nell'aria,
1: tu così elettrico di...
0: Sai che lui è un artista in questo tour stanziale.
1: Sì, è vero, perché tu sarai tre giorni, almeno tre date per ogni città. Tu cominci il 10 ottobre, leggevo, al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, ma in realtà fino a dicembre concluderai per il momento a Roma, giusto?
2: Sì, ma in realtà questa idea di fare residenza nei teatri è un modo sia per valorizzare quello che è, ho intenzione di sfruttare tutte quelle che sono le dinamiche teatrali in teatri non troppo grandi,
1: okay.
2: Perché lo fai in un teatro da 2.500-2.800 posti
1: diventa un palazzetto.
2: Per cui il teatro medio fa sì che tu puoi sfruttare il buio totale. Dov'è che hai il buio totale? Ce l'hai in teatro, e anche i suoni, le dinamiche in cui il suono parte piano poi, e senza dover stare per forza lì a dover spingere, come dire, a creare dinamiche che partono da 80 arrivano a 100. Io voglio partire da 10 arrivare a 80 massimo.
0: Ok, passetto alla volta.
2: Esatto.
0: Allora, dicevo all'inizio di questo nostro incontro che in realtà 30 anni dal primo album, ma 40 anni fa questo ragazzo aveva un piccolo studio di registrazione in Belgio. La sua quotidianità era fatta sì di composizione, sì di produzione e poi suonare tanto il basso.
2: Sì, sì.
0: Poi noi dobbiamo tutti ringraziare il fratello, perché grazie insomma a questo vostro incontro nasce anche il Max Gazzè che conosciamo oggi.
2: Non avevo intenzione di fare il cantante, in realtà io sono, quando il mio primo studio è esattamente nell'86, ho preso
0: 86.
2: Il mio primo Teac 8 piste con il mixer Allen Heath, è un mixer inglese, e ho cominciato a comporre musica, producevo, insomma ero già molto attento anche alla fonia, quindi mi occupavo anche di ingegneria sonora. Quindi non solo, e quindi volevo fare delle composizioni, e in queste composizioni poi ho voluto sperimentare il cantare queste poesie. Poi è arrivato anche Vento d'estate, quando ho fatto Vento d'estate con Niccolò. Ho fatto questo brano, che l'ho fatto per provare un nuovo microfono.
1: E tu provando ci hai regalato dei capolavori.
0: Funzionava bene.
2: Prendi che ho mandato il brano a Niccolò, c'era Riccardo Senigal.
0: Certo.
2: Lo fece ascoltare, disse: ma questo brano è bello. Sa? E alla fine ho fatto la voce guida io, con questo microfono qua.
1: Vabbè, che
2: 58, capito?
0: Che spettacolo.
2: E allora è rimasta quella voce lì poi. Alla fine,
1: le cose casuali spesso poi sono le migliori perché sono quelle più
0: Guarda, sarebbe da rimanere qui altre 4-5 ore,
1: grazie,
0: ma il tempo a disposizione è finito. Torni a trovarci?
2: Ma volentieri, a me fa piacere parlare, anche perché
0: ti
2: raccontano
0: ascoltare
2: delle cose non necessariamente legate a me, possiamo anche parlare di altro.
1: Allora guarda,
2: entanglement quantistico
1: replichiamo assolutamente
0: la prossima volta, facciamo così.
1: Intanto l'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè da ottobre in tour, e quindi insomma ti seguiremo in bocca al lupo, perché
0: viva Max Gazzè.
1: Piacere.
0: Ciao Max.

0: Rino Gaetano, ragazzi.
1: No, io non ho il coraggio.
0: Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu.
1: No, hai avuto il coraggio.
0: È che lo dobbiamo disannunciare.
1: È vero.
0: Giusto, giusto, anche dare, insomma, luce ad un brano 1975, poi partiene proprio la storia del nostro paese.
1: Sono tante cover, tra quelle belle, sottolineo, quella di Claudio Santamaria.
0: Ah, è vero.
1: La miniserie Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, che ha interpretato appunto Claudio Santamaria il ruolo del protagonista. E la ricanta divinamente.
0: Vabbè, Claudio è veramente bravissimo, fortissimo, bravissimo, canta, fortissimo, balla, vabbè, recita, sappiamo.
1: A volte.
0: No, no,
1: recita,
0: recita
1: soprattutto.
0: Produce anche.
1: Produce,
0: bravo.
1: Vieni a trovarci, Claudio Santamaria. Passa a trovarci.
0: Scusa, ne approfitto e saluto Francesca Barra, che è una mia amica ed è sua moglie.
1: Francesca, di a Claudio Santamaria di venirci a trovare a tuo marito.
0: Abbiamo detto tutti. Oh. Adesso Lina al GR2, andiamo a Saxa Rubra.
1: Sì, lì c'è parcheggio, andiamo.
2: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In apertura l'operazione della direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato alla scoperta del tesoro della droga di Matteo Messina Denaro. Sequestri per 200 milioni di euro in Italia, in Europa e alle Cayman. Tra gli arresti,
5: una rete di società schermo che nascondevano un tesoro da 200 milioni di euro. La procura antimafia di Palermo e la Guardia di Finanza scovano il patrimonio di Giacomo Tamburello, storico narcotrafficante di Campobello di Mazzara, nel Trapanese, regno di Matteo Messina Denaro, che secondo gli inquirenti intascava il 10% dei proventi di migliaia di chili di stupefacenti. Tamburello, 65 anni, ha già alle spalle 5 condanne per traffico di droga ed era domiciliare, ma con la collaborazione di polizia di tutto il mondo gli inquirenti seguono il denaro e ricostruiscono la rete basata in paradisi fiscali dalle Cayman a Gibilterra. Le società sarebbero state intestate a Maria Bruno, la moglie di Tamburello, e gestite dal figlio Luca, diventato un esperto di finanza. Ufficialmente non avevano redditi, ma avrebbero riciclato milioni di euro investendoli in oro e resort di lusso, soprattutto nella Costa del Sol spagnola. Le accuse, illustrate in una conferenza stampa dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, sono autoriciclaggio e favoreggiamento di associazione mafiosa. Tamburello, la moglie e il figlio sono stati arrestati e i beni sequestrati. Da Palermo per il GR2, Giuseppe Marino.
4: Ora all'estero, bombardamenti, operazioni terrestri, continua e si espande la massiccia offensiva di Israele sul Libano.
6: Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah, era l'obiettivo dell'attacco israeliano condotto sui quartieri meridionali di Beirut. Non è ancora chiaro se al-Husni sia stato ucciso. Da circa 3 settimane le forze armate dello Stato ebraico non colpivano la capitale libanese, mentre continuano e si espandono le operazioni militari nel sud del Libano. 14 i morti nei bombardamenti delle forze armate israeliane, che ormai manovrano da giorni a nord del fiume Litani. Ieri la fuga dalla città di Tiro dopo un ordine di evacuazione dell'esercito dello Stato ebraico. Oggi, ancora una volta, le forze armate israeliane hanno intimato agli abitanti dei villaggi del sud del Libano di abbandonare le loro case e hanno annunciato di stare bersagliando le infrastrutture di Hezbollah nell'area, mentre la fanteria israeliana ingaggia combattimenti sul terreno con le milizie filo-iraniane. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari e hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine, mentre lo Stato ebraico colpisce anche a sud, nella striscia di Gaza. Ucciso un comandante locale di Hamas, centrato il palazzo in cui viveva. Nell'attacco hanno perso la vita anche dei civili, tra di essi anche dei bambini. Al momento si contano 7 vittime. Enzo Arcieri, GR2.
4: Torniamo in Italia. Un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca in Puglia è stato arrestato ed è ai domiciliari per presunte molestie sessuali su un minorenne. Gli abusi sarebbero cominciati nel novembre scorso e proseguiti fino a questo mese nel corso delle confessioni. Il ragazzo avrebbe confidato alla madre le attenzioni ricevute e lei ha sporto denuncia. Il religioso avrebbe negato le accuse parlando di un rito di purificazione richiesto dal giovane, convinto di essere posseduto dal demonio. Grande Fratello Spaziale, uno studio internazionale monitora convivenza di scienziati italiani e francesi in Antartide simulando una colonia lunare, ma l'esito non è dei più incoraggianti.
7: A oltre 3.000 metri di altitudine e temperature che precipitano fino a meno 80 gradi, la stazione Concordia nell'altipiano antartico orientale è considerata il luogo più isolato della Terra. Ed è proprio lì che un team di ricercatori internazionali guidati dall'Easy Foundation di Torino ha monitorato per 10 mesi le dinamiche psicologiche e comportamentali di 12 scienziati costretti alla convivenza in un contesto estremo. Obiettivo? Ricreare condizioni simili a quelle riscontrabili durante le missioni spaziali. Ciro Cattuto, direttore scientifico della Fondazione, tra gli autori della ricerca.
8: Le stazioni antartiche come Concordia conducono il loro lavoro in condizioni estreme. Tutto questo trasforma questo team di persone che fanno il loro lavoro in una sorta di esperimento esso stesso sulla convivenza di un gruppo di umani in quelle condizioni e sulle prestazioni di team che potenzialmente sono analoghe a quelle per missioni spaziali di lungo corso.
7: E senza vie di fuga, la convivenza forzata ha finito per coincidere con un disperato aumento della solitudine.
8: Le persone che erano soggette a più interazioni sociali riportavano gli esiti di salute mentale peggiori.
7: Mauro Zanda, GR2.
4: Svolta storica nel mondo degli scout, il consiglio della GESCI, l'associazione Guide Scouts Cattolici Italiani, ha approvato un documento in cui si sancisce che l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per svolgere un ruolo educativo in associazione. Il documento è frutto del percorso di inclusione avviato dalla GESCI nel 2022 per creare spazi e occasioni di ascolto rivolti alle persone LGBTQIA+. Andiamo allo sport. Con il tennis, Roland Garros, Jannik Sinner impegnato in questo momento nel secondo turno e in difficoltà fisica. Avanti agevolmente 2-7 contro l'argentino Cerundolo, Sinner ha richiesto l'intervento del fisioterapista durante il terzo set per un malessere legato al caldo. L'altoatesino, dopo essere rientrato negli spogliatoi, è tornato in campo ma con poche energie. Cerundolo ha vinto i 2-7 seguenti 7-5 e 6-1, portando il match al quinto set. Tutto facile per Cobolli, 3-7-0 sul cinese Wu. In campo oggi anche Berrettini, Arnaldi e Darderi. È tutto, la linea torna adesso a Radio 2 Music Room, prossimo GR2 alle 19.30. Buon ascolto.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: E panico tra i viaggiatori dopo settimane di notizie su rincari, cancellazioni e modifiche alle...
11: Non si starà esagerando? Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione rivolgiti alla tua agenzia o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
12: Il rimborso per cancellazione è solo in circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del viaggiatore e degli organizzatori. Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio 2 Music Room.

0: francamente 15:39 minuti, cioè no, francamente sono le 15:39 minuti, era riferito alla nostra amica Francesca.
1: La grappa, Barty, la bottiglia di grappa, lo so, per favore facciamola sparire.
0: Ecco.
1: Salutiamo e ringraziamo la redazione del GR2, sono le 15:39, sì. Dobbiamo dare un aggiornamento perché...
0: Ma è possibile che ci caschi ancora?
1: Lo so,
0: tu?
1: Ma io sono ingenuo. Barty, vieni di qua gentilmente, senza parlare al microfono nell'interfono.
0: Ma lascialo lì.
1: Perché fai il gesto dell'ombrello? Barty, Barty Colucci, non fare così. Allora, dobbiamo dare degli aggiornamenti.
0: Sì.
1: Aggiornamenti perché ce li chiedono, perché noi facciamo informazione.
0: Veramente, non è la Saxarubra.
1: Questo è un programma. Allora, la radio è servizio pubblico. Sinner è in grande difficoltà.
0: No.
1: Aspetta. È in grande difficoltà, sta soffrendo, crampi, veniva da vomitare, cioè è in una situazione piuttosto difficile lì a Parigi, dove è in campo. C'è un caldo che se li porta via tutti, praticamente sta giocando contro Cerundolo.
0: Che è una malattia.
1: No, è un tennista.
0: Andrea, perché ridi?
1: Lo chiamavano,
0: faceva ridere questa battuta, dai.
1: Lo chiamavano cotton fioc da piccolo.
0: Lo chiamavano cotton fioc.
1: Allora, aspetta. Mannaggia. Allora, dopo la quinta partita
0: c'è stata la quinta partita.
1: Allora,
0: set.
1: La prima è finita 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1 e adesso siamo sull'1-4. Quinta partita, devo dire che veramente
0: tombola,
1: no,
0: abbiamo detto.
1: La partita è quella lì, sì, sì, i set, sì, sono, sì,
0: sì. Va bene, allora caro Sinner, ci sta. Basta. E che tra l'altro Parigi, non abbiamo parlato di caldo, ma Parigi gli scorsi giorni sono stati 7 decessi causa al caldo, cioè,
1: vabbè,
0: e
1: adesso
0: quindi,
1: tocchiamoci,
0: ho capito fa veramente però. Caldo è caldo e quindi siamo a casa. Con l'aria condizionata.
1: Allora,
0: nel caso.
1: Che ci sono tante cose, caldo freddo che tu voglia, che possono succedere in 60 secondi.
0: Ah, sì? Vabbè.
1: Se vuoi le raccontiamo.
0: No, le racconta, non c'ho un foglio, devo cercare. cercare il foglio.
1: Allora, nascite, ogni minuto nel mondo nascono dai 250 ai 260 bambini. Cioè ogni minuto, adesso giro di lancette, tra un minuto sono nati altri 250-260 bambini.
0: Che effettivamente pensandoci fa quasi impressione, sì. Questa cosa. Sì.
1: Ogni 60 secondi muoiono, ecco, dalle 105 alle 110 persone.
0: Esatto.
1: Cioè, tra un minuto siamo in 110 in meno nel mondo.
0: Scusa.
1: Okay.
0: Io non posso guardare regia, grazie a Cielo è partita la
1: Terra viene colpita ogni 60 secondi da circa 6.000 fulmini.
0: Sì.
1: E nell'universo vengono create circa 4.800 nuove stelle. Era il momento #sti. Ho fatto tutto da solo.
0: Vabbè. No, però è interessante.
1: Lanciami questa che è la mia preferita.
0: Cannibals.

0: Ragazzi, una, l'ho detto anche prima, delle mie canzoni preferite, cioè laddove ci fosse una playlist personale anche vostra, diciamo, questa qua, per quanto mi riguarda, è una delle mie canzoni preferite. Non so se l'ha pensata allo stesso modo. Canzone meravigliosa.
1: Bella.
0: Fine Young Cannibals, 1988. Lui, una voce unica. Cioè, sono quei timbri di voce che, anche se li senti in mezzo a un milione di altre voci, è quella roba lì.
1: La riconosci, ma, riconosci, certo, la canzone, la ricordi perfettamente. Allora, esatto, intanto c'è un aggiornamento anche su Cerundolo, ci dicono, sì, che in realtà è l'ottavo nano.
0: Sì, perché il settimo è Francisco, perché ha un altro fratello, esatto, lui, povero Cerundolo. Cosa? Cerundolo, non fare il figo adesso, perché? Allora, Yannick sta, ce la sta mettendo tutta per restare in partita. Ok?
1: Sì, sì.
0: Quell'altro è in perfetta forma, 56esimo nella classifica mondiale, oggi fa il figo perché Sinner,
1: vabbè,
0: sta male.
1: Però insomma,
0: perché
1: una
0: poi Sinner se lo ricorda e quando ti ribecca che sta bene, cambi sport.
1: Io capisco, però col caldo perché si giochi, cioè voglio dire, col freddo, no, con la pioggia
0: hai
1: non si
0: ragione,
1: può giocare, in realtà anche col caldo io non giocherei, ecco.
0: Ora io voglio vedere i mondiali di calcio,
1: mamma mia,
0: le partite in Messico, cioè è vero che chiudono anche gli stadi, c'è, vabbè, l'aria condizionata, no, però è una follia.
1: Sì.
0: Troppo caro.
1: Vabbè, se sei d'accordo, facciamo le pillole musicali.
0: Ma guarda,
1: le
0: questa
1: raccontiamo.
0: Volta sì, devo essere d'accordo perché tu lo sai che io le facciamo dopo.
1: No, no, allora vedi, non siete mai facciamo d'accordo con me. Allora a questo facciamo punto, dopo. New Genea, Tommy Mish, Onion.
0: Sì. Io avevo altri dati prima dei 60 secondi,
1: ancora?
0: Ma non te li dico più.
1: Ma ancora?
0: No, no.
1: Come dobbiamo fare?
0: No.
1: No, perché in realtà è molto interessante, perché in questo momento, allora, in 60 secondi su Google 6 milioni di ricerche in 60 secondi.
0: Aspetta, 70.000 post su Instagram.
1: In 60

0: Lugene, Tom Misch, On and On.
1: On and On.
2: On and On.
1: 15:50 minuti, dai, ora sì. Però non mi dite di no, voglio leggere le pillole musicali che sono super interessanti.
0: Tanto manca la sigla, che faccio?
1: Sì, certo.
0: Signore e signori, benvenuti a Radio 2 Music Room. Questa è seria, proprio la sigla. Sì. È il momento delle pillole musicali con la signora Nazzaro e il signor Borghesà. Prego.
1: Adesso abbiamo proprio l'effetto pro. È troppo Radio 1. Allora cominciamo con Ultimo, e sarà Fabrizio Moro, unico cantante ospite appunto di Ultimo a Tor Vergata. Tra l'altro una foto dei due ragazzi abbracciati e qualche riga scritta dall'artista per motivarne poi la scelta. Non un'apertura al mio concerto, certo, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio. Ci sono persone che ti tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo e forse neanche per te stesso. Sono passati 10 anni da quando ho aperto il tuo concerto al Pala all'Automatico di Roma, in quella tachicardia prima di salire sul palco io non l'ho mai dimenticata. Questo è il ricordo che l'ultimo ha avuto appunto, di quando lui aprì il concerto di Fabrizio Moro.
0: Tanto sui social c'è anche una bella la copia della letterina che lui aveva scritto a Fabrizio Moro quando Nicolò era ancora più piccolo, era fan di Fabrizio, lasciando anche il suo numero di cellulare.
1: Bellissimo.
0: In caso l'avesse
1: storia voluto bellissima.
0: Allora andiamo invece a Pompei, concerto con le colonne sonore di Ennio Morricone, l'evento segnatevelo il 25 giugno, sul podio Andrea, il figlio del direttore d'orchestra. Il concerto evento si intitola È mio padre Morricone, dirige Morricone, un viaggio nelle musiche del maestro per sostenere la ricerca sulle malattie oncoematologiche, malattie rare pediatriche, di Fondazione Città della Speranza, ente filantropico. Oltre 100 elementi tra orchestra e coro in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, ovvero Pompei.
1: Max Bezzali sarà direttore di Topolino per un numero, e per la prima volta in assoluto un numero del settimanale sarà interamente pensato da uno dei personaggi appunto più amati della cultura pop, ossia Max Bezzali, che nel fumetto diventa un papero, Max Pappazzali.
0: Brava. Nevergreen, Perfette sconosciute di Francesco De Gregori, diventa un album. Il cantautore riporterà dal vivo il suo show con due residenze a Roma e Milano il prossimo autunno. Il docufilm di Pistolini sul Live invece approda in prima serata il 4 giugno e su Rai Play.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It, qui alle, su Radio 2 alle 15.56, in pratica in chiusura della puntata di oggi del Radio 2 Music Room, ma siccome è stato un momento estremamente amato e gettonato, abbiamo ancora qualcosa da raccontarvi di quello che succede in 60 secondi.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì, a parte la parentesi, è finita la partita di tennis, Roland Garros, da padrone del match al crollo fisico, Sinner eliminato a Parigi da...
0: Già.
1: Da Cerundolo. Vabbè. A me fa tanto ridere questo nome,
0: ridere,
1: Cerundolo.
0: Sì,
1: vabbè, comunque, i 60 secondi. Allora, dove eravamo rimasti? Allora, abbiamo detto Google, tu dicevi, effettuati oltre 6 milioni di ricerche ogni 60 secondi.
0: Sì. Esatto. Ah, per esempio.
1: Wow, WhatsApp e messaggi.
0: Esatto, impressionante il numero.
1: Beh, però.
0: Di WhatsApp e messaggi vengono scambiati in 60 secondi più di 40-50 milioni, ovviamente nel mondo, però insomma.
1: Però se tu ci pensi, siamo oltre 8 miliardi. Quindi
0: sì.
1: Gli allampanati con WhatsApp sono pochi.
0: Esatto,
1: in
0: esatto.
1: Instagram, c'è YouTube più di 500.
0: E l'e-commerce vengono spesi 1-2 milioni di dollari in 60 secondi. Io non c'entro niente perché sono qui in questi prossimi 60 secondi.
1: Ma poi aumentano fra un minuto
0: esatto,
1: e mezzo.
0: Esatto,
1: sono 4 milioni perché è uscita la Nattaro dalla radio.
0: Esatto.
1: Va bene, dai.
0: Grazie alla parte tecnica, Mirko Buonuomo e Buonuomo, scusate, e Mark e Andrea Perrone.
1: Io sul mio non mi sbaglierò mai perché Giuseppe Caporale alla visual,
0: esatto.
1: uno è uno.
0: Grazie a tutta la nostra squadra, noi speriamo di tornare domani, c'è sciopero qui,
1: chi lo sa.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: 2-2. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
2: 2-2.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: 2-2.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: innovative, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2. Sono le 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Inizia l'ultima puntata di questa settimana di marzo. Buon pomeriggio a voi, Lillo, e a voi, Greg. Vi do del voi oggi, vi piace?
1: Sì, a voi, ma in senso plurale oppure voi?
0: Vi do del voi.
1: Ah,
0: sì. Voglio darvi del voi. Okay,
2: però noi diamo il benvenuto anche a loro, Carolina di Domenico.
1: Sì.
0: Grazie, oggi facciamo tutto così.
1: Alle Caroline di Domenico diamo un benvenuto.
0: Ecco.
1: Non benvenuto, un augurio, non è benvenuta perché sta sempre con noi. Un augurio di buon programma da passare insieme a noi. Vabbè, lo sono messo a incartare, ragazzi, andiamo avanti.
0: Iniziamo con la musica e poi arriva 6-1-0.

0: uscire in numerose sale italiane un film del 90 che si chiama L'ultimo appello, con un cast incredibile tra America e Italia, e noi ne parliamo con il critico cinematografico qui a 610, Antonio De Marinis.
1: Grazie dell'invito. Sì, è un film che è stato bloccato a suo tempo per motivi di censura, poi insomma ha avuto molti problemi questo film. Finalmente
2: sappiamo delle tensioni.
1: Sì, è successo un po' di tutto. È un film dove i primi due attori contattati sono stati Denzel Washington e Nicole Kidman, che appunto appaiono nel film in due ruoli veramente straordinari, molto, molto ben recitati.
2: Ma doveva sì. farlo, poi c'è tutto, esserci anche Jack Nicholson,
1: esatto, che ha rifiutato. Il regista però che ha detto questo ruolo Jack Nicholson o Lino Banfi, quindi se rifiuta anche Lino Banfi non faccio il film. Quindi già si sono creati degli attriti, sì, sono creati fra la produzione e il regista. Per fortuna Lino Banfi ha accettato, quindi abbiamo Lino Banfi insieme appunto a Nicole Kidman e Denzel Washington, e poi c'è questa partecipazione veramente geniale, questa intuizione del regista, che ha pensato di chiamare Corrado Mantoni, che insomma che all'epoca era ancora attivo, e quindi ne è uscito fuori un film incredibile, bellissimo, che però per vari motivi anche di ordine legale fra produttore e regista è stato un film bloccato. Insomma, finalmente si è sbloccato ed è un piacere per me presentarlo. A questo punto vi farei ascoltare il trailer.
0: Certo, ascoltiamo.
1: L'ultimo appello.
3: Corte Suprema degli Stati Uniti, massimo simbolo della legge.
4: Obiezione, vostro onore.
5: Non sei neanche l'ombra dell'uomo che ho conosciuto. Che cosa ti è successo, Jim? Quando è che sei diventato così cinico?
3: Ma quella notte il giudice viene brutalmente assassinato.
4: Madonna, perdete l'incorretta!
5: Era uno sparo, ne sono certa.
4: Presto, chiamate un'ambulanza!
3: Verità difficili da comprendere.
4: Segua quella macchina! Nessuno può dirmi quello che devo fare, nessuno!
5: Segua quella macchina, ma si tenga a distanza.
4: Ma scusate, come devo decifrare questo messaggio? Un, due, tre, che cazzo me ne frega a me?
3: Un film che vi terrà con il fiato sospeso.
4: Io non ho paura di morire. Ho solo paura di perderti.
5: E tu dov'eri quando la tua famiglia aveva bisogno di te?
4: Porca puttana maledetta!
3: Nicole Kidman, Denzel Washington, Corrado, Lino Banfi. L'ultimo appello nei cinema.

0: E adesso torna a trovarci Massimiliano Paiera. Lui,
1: benvenuto.
0: Benvenuto innanzitutto. Lui Grazie. Si occupa di registrare e di fornire a tutta una serie di location come alberghi, ristoranti,
2: sì,
0: insomma,
2: le,
0: no?
2: Le prime colazioni di questi alberghi, sì. Insomma, di media.
1: Sì, poi dove fai, sì. Oppure gli aperitivi anche delle aperitivi, volte. Sì.
2: Ma anche nei, come sottofondo dei ristoranti, questi finti gourmet, cioè
1: sì,
2: questi si danno un tono. Piacioni,
0: dove
1: sì,
0: si
1: sì.
0: ascolta, avrete, ci avete fatto caso anche voi, musica brasiliana, ma in realtà sono rivisitazioni anche di brani.
1: Sì, sono cover, sì, no? Sono cover di brani anche rock. Io
0: sì, sì, sì, sì,
2: genere, cantati da cantanti donne sfiatate, però, sì. Però lui li fa anche.
1: Sì,
2: appunto,
1: io ho sentito anche addirittura pezzi come che ne so, Enter Sandman e Metallica fatta in chiave bossa nova.
0: Sì,
1: per
0: è un po'
1: dire,
0: un genere ormai che si è sviluppato da tanti anni. Lui si occupa proprio di questo, quindi benvenuto. Cosa ci proponi quest'oggi?
3: E vi propongo un brano di Orietta Berti del 1971.
0: Vediamo, ascoltiamo. Sì.

0: Beh, chiarissimo, chiarissimo, grazie.
1: Aspetta, scusa, il brano diretto a Berti mi sembra comunque un po' più energico, un po' più, no, festoso.
0: Beh,
1: è un po' smosciante.
2: No, questo ti
1: a me questo
2: ancora.
1: Mi sembra un po' smosciante.
3: Vabbè, però
0: è in linea con
3: l'idea che comunque qualsiasi brano venga male, insomma, in questo modo, quello sì.
1: Va bene.
0: E allora salutiamo il vostro Novatore per essere stato con noi. Alla prossima. Sì, ma non c'è bisogno.
1: Abbiamo
0: noi le basi. Grazie.
1: Ciao.

vista oltranza delle borgate, proiezione del corto Orgasmo Femmina del circolo Noi Donna di Renza Ciattelli, concerto di percussione azteche napoletane con i Tantambulè, a concludere discoteca albanese dei DJ Mitraglia.

0: giocare con i nostri, con un radioascoltatore o radioascoltatrice che giocherà con noi a 610 al soggettivo quiz.
1: Soggettivo, soggettivo quiz.
2: Allora, la regola è che se l'ascoltatore vince ti porta a casa dei montepremi, se perde lo paga a noi, ormai si sa.
3: Assodato. La domanda di oggi vale 2500 euro ed è abbastanza semplice. Sentiamo chi è in linea, pronto, chi sei?
4: Ciao, sono Erminio, chiamo da Carpi.
2: Ah, ciao Erminio, conosci la nostra regola del montepremi, no?
4: Quella sì, sì, okay, sì, perfetto. Sì, me l'hanno spiegato, sì.
0: Bene, okay. Senti, ti piace bere il caffè, Erminio?
4: Beh, sì, beh, diciamo che è difficile trovare un italiano a cui non piace, comunque a me piace molto.
2: Bene, bene,
4: tanti.
2: Allora andiamo con la domanda, Greg, vai.
3: Allora, dunque, solitamente al bar c'è l'usanza di servire con il caffè un bicchiere d'acqua.
4: Sì.
3: Allora, è meglio bere l'acqua A, prima di bere il caffè, B, dopo aver bevuto il caffè, C, non berla affatto?
4: Ah beh, è meglio berla prima, altrimenti se ne va via subito il gusto del caffè, quindi dico la A.
2: No, peccato, hai perso, era la B, era la dopo B. aver bevuto il caffè.
4: Ma no ragazzi, ti si leva subito dalla bocca, svanisce il gusto del caffè, a me piace berla prima.
2: A noi no, a noi piace berla dopo.
4: Vabbè, ma scusate,
2: dopo,
4: ma signori, che segni, ma è questione di gusti.
0: Appunto, infatti è soggettivo, no?
3: Se poi la risposta giusta è bere l'acqua dopo, tu hai solo di rispondere berla dopo.
4: Ma no, ma perché, scusate, io la bevo prima, ma perché
2: ma
4: devo
2: ma è il problema tuo, e le regole le facciamo noi, il quiz è nostro.
4: Ma no,
2: per
4: ma
2: noi è meglio berla dopo.
4: Ma com'è possibile, ragazzi?
3: No,
2: scusate,
3: Carolina, d'accordo.
2: Ma no,
3: ragazzi,
2: è possibile.
3: Quando perdono è perché questo
4: è
2: perdita,
4: hai
2: perso.
4: Ma
2: è soggettivo, è così, è soggettivo.
4: Ma è una truffa.
2: Ciao.

0: Giampiero, l'apertura della campagna elettorale la prossima settimana e noi non abbiamo ancora definito lo slogan.
1: Fabio, lo so, ma io sono in dialogo col programma. Il partito mi ha detto che i punti devono essere tutti concordati con la segreteria.
0: Lo so, Giampiero, ma se tu non mi dai lo slogan, io non posso mandare i manifesti stampa. Rischiamo di ritrovarci a 2 giorni dalle elezioni senza aver affisso neanche un manifesto.
1: Non lo so, Fabio, ma guarda, non ci sto dormendo la notte per finire questo programma. Mi stanno facendo impazzire. Se ti ci metti pure tu, io impazzisco.
2: La storia di una sfida elettorale giocata sul filo del rasoio.
0: Giampiero, ma io voglio solo aiutarti.
1: Lo so, Fabio, ma sono pieno di cose da fare.
0: Lo so, ma a me serve solo l'ok per uno degli slogan che ho elaborato. Dedichami 5 minuti, poi al resto penso tutto io.
1: E va bene, dimmi.
2: La vicenda umana di un politico al servizio del cittadino.
0: Allora, il primo potrebbe essere onestà e buon governo.
1: Ma no, è troppo vecchio, troppo generico. Io vorrei qualcosa di più dinamico, più vicino alla gente.
0: Allora potremmo fare, che ne so, per un'amministrazione al servizio del cittadino.
1: No, è troppo generico ugualmente. Voglio qualcosa di più coinvolgente, che rimanga nella mente dell'elettore.
0: Spiegami meglio.
1: Deve essere una rima, una cantilena tipo... Che ne so, chi meglio di lui può governar? Per Giampiero Crivellone tutti insieme andiamo a votare.
2: A votare, nei cinema.

0: lo so che starete lì a disperarvi perché è finita la mezz'ora, e la mezz'ora quando finisce, quando scatta, noi lasciamo ovviamente i microfoni ai programmi che vengono dopo di noi,
1: sì, che vanno disinfettati,
0: sì, i microfoni
1: disinfestati, disinfestare l'ambiente, sì.
0: No, vabbè, non c'è bisogno,
2: non c'è.
0: No, semplicemente usciamo, entrano altre,
2: sì,
0: persone, poi
2: anche...
0: abbiamo vari studi qui a Biasiago, insomma,
2: no, ma anche perché siamo sani di base, cioè, non
0: sì,
2: credo che sì, però, bello, io non tanto, però vabbè. Però
0: bene.
2: È molto triste questo.
0: Sì, infatti siete. Insomma, non era così che ci volevamo lasciare.
2: No, lasciamoci invece con la gioia di tornare invece poi riascoltare il programma. Sì, così dico bene.
0: Sì. Domani
2: c'è il peggio di e poi lunedì c'è il meglio di.
0: Vogliamo anticipare qualcosa sul peggio di?
2: No, io non anticiperei niente.
0: Okay.
2: No, non anticiperei niente perché secondo me
0: la sorpresa.
2: Tolgo, non
0: vero.
2: Mi va di.
0: Va bene, dai.
1: C'è Carolina struccata, però va bene.
2: Va bene, parte quello, però.
0: A lunedì.
3: Pronto?
4: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare.

0: Rodriguez, Marti Corucci, Mario Benedetto. Pronto?
1: Dica.
0: Magari ci ascolta già, ecco.
1: No.
0: Mai ascoltati?
1: No.
0: Una replica?
1: No.
0: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
1: No, no.
2: Matti da legare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Goat. Dona il tuo 5 per 1000 ad AMREF. Basta poco, cambia tutto. Che ciò? www.amref.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Questo programma contiene citazioni di prodotto.
1: Trovati, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
2: Ciao Diletta Parlangeli,
1: ciao.
2: Stai bene? Tutto a posto?
1: Tutto a posto, bene. Facci salutare anche da questa parte del vetro il nostro regista, che è stato molto tenero
2: Eddie Brundo. Ciao Eddie. A proposito, ecco, vengo da un pranzo sardo in un ristorante sardo romano, ho fatto una cosa che non dovevo fare, cioè quella di appesantirmi. Mi sono mangiato tutta la Sardegna.
1: Non ti preoccupare.
2: Aspetta, fammi rimettere a posto i capelli. Guarda, vedi, sei veramente scompigliato. Però devo dire, ho gustato tutto.
1: Questo è Bentu. Il Bentu.
2: Esatto, il Bentu. Brava.
1: Oggi andremo anche. Vedi, guarda io. Vedi, io ho preso proprio tutta la bolla di Trieste sul ciuffo. Infatti, andremo anche in quel museo.
2: Ma
1: oggi il nostro viaggio. Sì, esatto.
2: Ecco.
1: Oggi il nostro viaggio. Sì, ma non per il vento. Oggi su questo pomeriggio. In questo pomeriggio, il nostro viaggio sul territorio si muoverà per musei particolari o per insomma gli oggetti a cui sono dedicati o anche per la storia che hanno che portano con loro.
2: Certo, spazi espositivi diciamo non soliti, non canonici, ma davvero originali. Facciamo un esempio alla Lavagna, il museo delle figurine, dove andremo tra
1: pochissimo. Ovviamente
2: io l'ho visto, c'è stata città tua, Modena, ovviamente
1: molto bello.
2: Bello, sono collezionista ovviamente dei calciatori.
1: Ancora oggi.
2: Bene, bello. Che bel viaggio oggi, cominciamo subito, si va?
1: Vai.
3: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi invita all'ascolto del pomeriggio di Radio 2.

0: perdono Tiziano Ferro in questa nuova versione del suo successo, il primo che l'ha portato alla, alla luce della ribalta insieme a Lazza. In questo caso
1: fa un certo effetto dire che ha un quarto di secolo questa canzone,
0: vero? Mamma
1: però è così,
0: mia.
1: Esatto, è così. Beh, insomma, vabbè, che bei ricordi.
0: E regge benissimo,
1: molto bene. Si riporta bene adesso poi in questa nuova versione, devo dire, insomma, come dire, ringiovanita in qualche modo. Allora, già abbiamo i nostri ascoltatori che sono attentissimi a, ovviamente, ai nostri input e lanciano dei messaggi. Ne vogliamo sentire uno al volo o li vogliamo prima portare in, in Sardegna, visto che parlavo di Sardegna
0: in
1: prima?
0: Costa Smeralda.
1: Sentiamo il nostro, vabbè, il nostro, dai, la nostra, mi piace quando li definisci la nostra vedetta,
0: esatto,
1: la nostra sentinella, il nostro inviato.
0: Esatto, il nostro inviato. Sentiamo Jerry.
1: Ciao, Ciaria.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Allora,
1: ciao.
2: Vi voglio parlare del Museo dell'Energia a Ripi.
0: Oh, via, su.
2: Dove
0: vai.
2: Si parla dell'energia, dell'estrazione petrolifera e dei primi pozzi di petrolio in Italia.
1: Sì.
2: Prima del 1900,
0: sì,
2: proprio a Ripi, in provincia di Frosinone, e in più con il campo estrattivo che si può visitare nelle vicinanze del museo stesso. Jerry Frosinone.
1: Ciao Jerry, la firma del nostro inviato.
0: Adoro,
1: beh,
0: Jerry Frosinone, sì, sì, grazie, sì. Jerry, grazie mille, oggi davvero prontissimo, no, più del solito.
1: 30 secondi ormai rispetto alle regole del nostro programma, quindi chiediamo anche a tutti ovviamente brevità e intensità allo stesso tempo per dare la possibilità a tutti. Però adesso vi portiamo in Sardegna, in un posto meraviglioso dove l'architettura non sfida la natura ma cerca di integrare. La Costa Smeralda.
0: Esatto, è la Costa Smeralda.
1: Io amo la gallura, la parte interna, con quel granito.
0: Sì, sei più,
1: sei più
0: dentro terra, sardo.
1: Arzachena, mi piace tantissimo. Diciamo che forse è la zona più bella della Sardegna, per quanto mi riguarda.
0: Sì, sì, certo. Vabbè,
1: e tra l'altro è quella proprio di cui stiamo parlando, dove appunto c'era questo visionario francese Jacques, che ci fece una sorta di, come dire, di villaggio, che poi è diventato un villaggio museo in questo
0: esatto,
1: caso.
0: Esatto, un'architettura appunto come dicevi tu, come molti anche altri architetti hanno fatto, ma in questo senso insomma c'è un esempio proprio lampante di architettura che si integra completamente rispetto al territorio, ne segue anche le forme, quindi laddove dolci dolci, laddove un po' più aspre parimenti. E anche ovviamente e chiaramente in questo senso questo tipo di architettura fa quello usando le materie prime locali, chiaramente. Jacques Cuel fece questo e la novità è che il complesso di Ville Cuel è stato ufficialmente assegnato al comune di Arzachena dall'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Appunto, il decreto di trasferimento al patrimonio indisponibile ha proprio formalizzato questo passaggio, dando via al progetto che porterà alla nascita del primo museo della Costa Smeralda.
1: Bellissimo, e ovviamente
0: quindi questo ha un valore aggiunto al già straordinario valore dell'opera in sé.
1: All'interno spazi espositivi, sale convegni, aree per eventi istituzionali, laboratori didattici, un bookshop, una caffetteria e quindi insomma, come dicevi appunto, primo museo della Costa Smeralda, quindi tra l'altro vedi, non più come simbolo di esclusività, la Costa Smeralda molto spesso viene in qualche maniera associata all'esclusività della zona, alla ricchezza, allo sfarzo, ma questo invece è bene culturale comune pubblico,
0: tutti,
1: ecco.
0: Esatto.
1: E quindi l'idea ci piace molto. Questo è il nostro primo museo, la nostra prima proposta, oltre a quella di Jerry, ovviamente.
0: Esatto, Jerry ci ha bruciato sul tempo. Fatelo anche voi al 3487 300 200.

0: capolavoro, che Gangsta's Paradise, Coolio, tra l'altro col videoclip della colonna, era colonna sonora tra le altre cose di film bellissimo, Pensieri pericolosi, se non vado errata la traduzione in italiano, di con Michelle Pfeiffer, storia di una docente in una scuola diciamo particolarmente complessa, ecco.
1: Certo.
0: Bellissimo
1: poi
0: film, bellissimo.
1: Il
0: film.
1: Campione di Pastime Paradise di Stevie Wonder.
0: Esatto,
1: in realtà da
0: esatto.
1: Dove nasce questa canzone, ti stavo raccontando una volta, l'ho anche intervistato e sono andato per l'occasione, Coolio. Mi sono fermato dopo l'intervista, mi sono fermato a vedere il concerto. Su questa canzone a un certo punto esce lui e gli altri 5-6 rapper, sì. Tutti musicisti che avevano con degli estintori alti un metro, hanno cominciato a bagnare tutto il pubblico, c'era gente ovviamente anche vestita bene, diciamo tendenzialmente bene, era estate per carità, uno show pazzesco, perché partirono hai presente i fuochi d'artificio, quelli che partono da terra,
0: e quindi loro
1: e allora a un certo punto con gli estintori indimenticabile.
0: Ma c'è, bellissimo.
1: Questo quando lavoravo nel fine settimana in discoteca, nel periodo dei meraviglioni, Divine Follie 1995-96. Che
0: sì, questo è un brano
1: uscivano,
0: longevo.
1: Esatto. Senti, a proposito di fine settimana, colgo l'occasione per ricordare un'altra cosa, devo dire, molto più importante, perché ci avviciniamo al weekend e approfitto per ricordare che sabato 30 maggio, quindi questo sabato, si celebra la giornata mondiale della sclerosi multipla. Questa malattia cronica, degenerativa, che colpisce circa 150.000 persone in Italia e quasi 3 milioni nel mondo. Tra l'altro interessa soprattutto i giovani tra i 20 e i 40 anni, in particolare le donne in un'età in cui, come dire, stanno costruendo in qualche modo il loro futuro. 50 anni fa, tra l'altro, non esistevano cure. Oggi, grazie alla ricerca, ci sono 20 terapie. Certo, per forme più aggressive non esistono ancora delle risposte efficaci. AISM, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, da oltre 50 anni, per fortuna è al fianco delle persone con sclerosi multipla, sostenendo la ricerca. E noi, permetti di dire, sosteniamo ovviamente AISM. Grazie, ovviamente. E buon fine settimana. Ricordate, 30 maggio.

0: talk about.
1: Bring your love, Madonna. Scusate, io ho iniziato a parlare ma non ho premuto il tasto e quindi
2: succede,
1: effetto
2: sì.
1: Pesce nell'acquario. Sabrina Carpenter e Madonna, ovviamente, con Bring your love.
2: Bello quando c'è Sabrina.
1: Sabrina, carino.
2: Sabrina, sarebbe carino. Sarebbe
1: sì,
2: carino, sarebbe
1: molto.
2: Carino.
1: Possiamo chiedergli, scusa, lei tra l'altro sta sempre in Puglia, Madonna.
2: Ma tu dici, ah sì, beh certo, sale in Letri, fa le vacanze, ha fatto anche una festa di compleanno, una volta ha affittato anche una locomotiva, un treno per arrivare fino a Lecce dalla provincia di Brindisi.
1: Proprio.
2: Sì, sì. Ma se la incontro.
1: Scusa, quando fa le tue incursioni. Esatto.
2: Pomeriggio di Radio 2. Ecco, facciamo una
1: ma
2: cosa.
1: Ma anche solo guarda, diretta e Sabina mi piaceva come
2: diretta
1: idea. Proprio così
2: siete caldi, ovviamente.
1: Beh,
2: siete caldi?
1: Ecco. Questo è un must che resiste al tempo. 348-7300-200 resistono al tempo anche i musei. che
2: questo no,
1: originali.
2: Questo proprio nessuno dei due lo immaginava ci fosse. Quello della nostra ascoltatrice.
1: Ah, tu dici di partire da là?
2: Sì,
1: e io sono partendo dai misteri, pensa.
2: Ah, no.
1: Allora aspetta.
2: Vabbè, ma
1: no, adesso lo facciamo.
2: Quello che preferisci, la nostra amica
1: Eccola.
2: Monica ci ha mandato un messaggio con, devo dire, un museo che non conoscevamo.
1: No, io no, ma sono lieta che esista.
3: Oh ragazzi,
1: oh,
3: ce
1: vai.
3: L'ho oggi la novità per voi, perché il mese scorso, io sono Monica di Alessandria.
1: Sì, ti abbiamo riconosciuta.
3: Il mese scorso ho scoperto che esiste il Museo della Merda, ho prenotato, sono andata con mia mamma ed è stato un super... una roba surreale, non è assolutamente volgare,
2: certo.
3: Si trova a Castelbuono in provincia di Piacenza.
2: Sì.
3: Dovete andare a vedere perché ci sono opere d'arte e pezzi unici, ma ripeto, non è assolutamente volgare ed è molto molto interessante e culturale.
2: Sì.
3: Bene.
2: Ci siamo
3: incuriositi.
1: Grazie
3: a voi. Rai Radio 2. Ciao.
2: Fantastico.
1: Fate tutto, fate anche jingle.
2: Fanne un altro. Il pomeriggio di Rai Radio 2.
1: Ha fatto tutto Monica, stupendo.
2: Fantastico.
1: Ormai nome, località e anche jingle. Grazie, grazie a tutte voi, a tutti voi che fate dei nostri pomeriggi sempre dei momenti molto ricchi.
2: Dunque, dal Museo della Merda invece della provincia di Piacenza ce n'è un altro di messaggio che ci porta però in Molise e qui siamo su altri ambiti e a segnalarlo è...
1: Un ascoltatore che già ci aveva contattato in passato proprio per farci sapere di questo evento e in realtà adesso ci racconta del museo correlato.
4: Ciao a tutti, Loris da Verbania.
1: Ciao Loris.
4: Il piemontese che vi parla del Molise.
1: Ci
4: questa
1: sta,
4: volta
1: ci
4: voglio dirvi di due musei, uno che sta qua sopra Stresa, alle alture di Stresa, c'è cioè il bellissimo Museo dell'Ombrello, con ombrelli di tutte le epoche,
1: non
4: dimensioni, colori e sistemi. E poi non posso che parlarvi anche un po' di Molise, che c'è il Museo dei Misteri, che è una fantastica processione che faranno a Corpus Domini, quindi tra due domeniche, di cui vi ho già parlato.
1: Esatto.
2: Bello.
4: Ciao a tutti, è bellissimo, è da vedere, perché ci sono questi misteri visitabili, questi ingegni tutto l'anno. Ciao
2: Musei,
4: a tutti,
2: scusami, ombrelli aperti o chiusi? Perché usanza vuole, soprattutto gli scaramantici vogliono che insomma l'ombrello nel luogo chiuso non si debba aprire.
1: Ho capito, però un museo, immagino
2: che...
1: sì, secondo me al benestare di tutti noi, anche scaramantici. Ovviamente questo dei misteri è appunto sono gli ingegni, chiaramente, i misteri sono anche abitati, interpretati ovviamente dalle persone, chiaramente in questo museo si possono vedere...
2: Anche con degli abiti.
1: Esatto.
2: Ci sono due bei musei che ci segnala Dario e uno riguarda, dice, il museo della benzina, il museo Fisogni, ovvero stazioni di servizio con pompe di benzina vintage e altri gadget e attradate. E a proposito di mezzi di locomozione, c'è quello della bicicletta, il museo con centinaia di biciclette d'epoca all'interno di un'antica chiesa del 400 all'Imbiate.
1: Bello.
2: Vedi?
1: E adesso?
2: Scusa,
1: pensavo, ho detto,
2: no.
1: Ma che cosa sta succedendo?
2: Un disco
1: fare
2: nuovo.
1: Un primo piano. E
2: disco
1: invece
2: nuovo.
1: È un flamenco paranoia.
2: Uepa.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli e i musei particolari. Oggi ci siamo ispirati, anzi ci hanno ispirato storie diverse.
1: Eh sì, tu hai mai fatto collezione di figurine?
0: Beh sì, da ragazzina sì, anche quelle legate alle serie TV che guardavo. No, dei calciatori
1: dei
0: no.
1: Calciatori, io
0: però
1: calciatori, io
0: figurine ne esistono ovviamente,
1: esatto.
0: di ogni genere.
1: Facevo per esempio,
0: ma dai,
1: sì,
0: che bella
1: Days, mi ricordo quella con Fonzi,
0: poi cantanti, gruppi,
1: sì, gruppi, certo,
0: l'epoca,
1: certo,
0: delle boy band, insomma, certo. sì sono,
1: perché nella tua città c'è un museo che tu conoscerai benissimo,
0: museo
1: che...
0: della figurina. È davvero, a proposito di ricchezza, di quante tipologie di figurine, c'erano quelle che si trovavano nei dadi, cioè,
1: certo,
0: voglio dire,
1: anche quelle
0: prima
1: religiose,
0: ancora di quelle diciamo con la colla dietro,
1: esatto.
0: C'è una storia lunghissima, ovviamente. Il museo della figurina però è nato per passione e volontà di Giuseppe Panini, insomma, fondatore delle relative edizioni, però appunto ha fatto un'opera davvero di compendio della piccola stampa,
1: no?
0: Quindi
1: no.
0: È davvero ricco,
1: da
0: è
1: 40
0: molto...
1: anni praticamente, da 40 anni questo museo, tra l'altro è pienissimo centro, vicino al Duomo,
0: lontano dal Duomo, bellissimo.
1: Ora c'ha 500.000 esemplari,
0: comodo.
1: Sì, comodo, si fa facilmente, 500.000 esemplari, tra l'altro in un bel palazzo d'epoca, in un 500.000 esemplari e ovviamente non solo calcio, come dicevamo, appunto legato alla storia, alla religione, alla geografia, che ci si può appassionare. Io che sono un collezionista per esempio di ancora oggi faccio, cioè, le conservo gli album.
0: Ah, sì,
1: conservo.
0: Quindi
1: gli
0: la tua
1: album
0: collezione inizia e è in progress.
1: È in progress. Tu pensa che mio figlio ha smesso di 15 anni, ha smesso di fare la collezione delle figurine, io invece ho detto
0: Tosetti,
1: voglio continuare, la faccio io. No, vuoi fare tu? La faccio io. Sì, perché credo che sia una collezione senza tempo, poi se sei appassionato di calcio.
0: Lo è, assolutamente, lo è.
1: Mi piace vedere per esempio dove è nato un calciatore, quanto pesa, quanto è alto, qual è il, perché adesso ci mettono tutte le indicazioni.
0: Cioè tu lo fai con l'occhio del medico sportivo,
1: sì,
0: quasi.
1: Sì, c'è, cioè, tipo destro sinistro, sì.
0: Perdonami, non c'entra il calcio, ma detto, abbiamo, sì, detto fisioterapisti, medicina sportiva, il nostro Yannick a Roland Garros si è fermato per, cioè, si è fermato, insomma, sì,
1: per un problema fisico.
0: Ha concluso la partita, però ecco, ha fermato, esatto, la sua corsa a Roland Garros appunto per, sì, per dei problemi di affaticamento da caldo, pare, quindi insomma. Ma vabbè,
1: forza Yannick, chissà se c'è.
0: Io farei una collezione di
1: la
0: figurine,
1: raccolta di figurine del tennis. Sì, stavo dicendo esattamente la stessa cosa.
0: Dobbiamo cercare. Rai Radio 2.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: 22. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 2-2. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Gaia, bossa nostra. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Savino, non siamo soli, c'è un graditissimo
1: graditissimo ritorno. C'è qualcuno in studio? No, non è in studio, ma è in collegamento.
0: È in collegamento con noi il frate minore conventuale, responsabile della comunicazione e progetti speciali della Basilica di San Pietro in Vaticano e direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro, padre Enzo Fortunato. Bentornato.
1: Buon pomeriggio.
0: Padre Enzo.
1: Assisi soleggiata.
2: Bentrovati, pace bene.
1: Pace bene. Ho fatto un po' di calcoli. 28 ore al grande evento, caro padre Enzo. Siete pronti? Cioè, che cosa succederà tra 28 ore? Ricordiamolo, con il cuore.
2: Bene, prima serata Rai 1, insomma, tutti collegati. E Carlo Conti, grande mattatore, con artisti di fama internazionale, da Sal da Vinci ad Ermal Meta. E davvero tanti cantanti, perché diranno insieme un grande numero che vogliamo rilanciare. L'SMS è solidale perché è la più grande maratona africana in questi 800 anni che festeggiamo la nascita al cielo di San Francesco. Quindi facciamo fare a tutti l'SMS, il 45515, da telefono fisso, da cellulare, e letteralmente possiamo salvare la vita di un bimbo, di una persona, in diverse parti del mondo, in modo particolare in Africa. Quindi 45515 per dire con San Francesco stiamo pensando agli altri, come desiderava il tuo cuore.
0: Grazie padre Enzo Fortunato. Oggi ci vediamo perché ci sta seguendo sul 202, lo specifichiamo, da appunto un'angolazione diversa. Sappiamo che poi sarà appunto il concerto di domani sera dal Sagrato Superiore della Basilica. Cosa sta succedendo in questi giorni di prove? Noi ci siamo sentiti un paio di giorni fa, quindi cosa succede?
2: Sì, sì.
0: Sono delle sorprese.
2: Intanto sta provando Orietta Berti.
0: Insieme
2: a Ermal Meta stanno sul palco, sul sacro. Chi ricorda il complesso monumentale di Assisi sa che la Basilica Superiore ha davanti un grande prato sarà pieno di giovani, di famiglie, che per dire insieme a San Francesco, finché abbiamo tempo, insomma, facciamo un po' di bene, che ci fa bene.
1: Come diceva una canzone,
2: fa bene agli altri, ma fa bene anche a noi.
1: Come diceva una canzone, c'è un grande prato verde dove nascono speranze, ed è quello appunto della Basilica di San Francesco. Ricordiamo, e questo lo sottolineiamo, l'abbiamo fatto anche l'altro giorno, che il percorso è diretto dalla donazione al beneficiario, nel senso che quest'anno sono i fondi raccolti sosterranno 20 progetti in 13 paesi, tra cui le mense francescane in Italia, ma anche le popolazioni del Sudan, del Libano, del Ghana, del Madagascar, non so, aggiunga altro padre Enzo.
2: Guarda, io penso, intanto tu hai citato le mense francescane in Italia, io penso a Napoli, dove ci sono delle mense che ogni giorno accolgono oltre 500 persone. E noi sappiamo che tra queste 500 persone non ci sono solo gli immigrati a cui va il nostro rispetto e il nostro abbraccio, ma ci sono anche tantissimi italiani che non arrivano, io non dico a fine giornata, ma per un pranzo. E davvero è straordinario quello che stiamo facendo. Poi penso ad esempio in Africa, nel cuore dell'Africa, dove noi assisteremo bambini malnutriti e mamme malnutrite, perché se la mamma è malnutrita non può allattare un bambino, e voi capite la drammaticità. Oppure penso
0: dove
1: padre Enzo, di collegamento.
0: Sì. Si è un po' frizzata il collegamento.
1: E quindi salutiamo il nostro padre Enzo, se non riusciamo a risentirlo, ricordando l'appuntamento, ovviamente, con il cuore, questo grande concerto che vedremo su Rai 1, condotto da Carlo Conti, quindi domani sera dalla Basilica di San Francesco.
0: E ricordiamo il 45515 per gli SMS solidali fino, tra l'altro, al 30 giugno, quindi diamoci tutti da fare.

0: Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla e da oltre 50 anni AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sostiene la ricerca ogni giorno. Anche tu puoi fare qualcosa di concreto. Nella dichiarazione dei redditi destina il tuo 5 per 1000 alla ricerca sulla sclerosi multipla. Per te è solo una firma. Per le persone affette da questa malattia è l'unica speranza di una cura risolutiva. Scopri come su 5per1000.aism.it.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli, tutti voi che state continuando a segnalarci musei particolari o musei in realtà che amate particolarmente anche in alcuni casi.
2: Abbiamo molti messaggi vocali, alcuni messaggi vocali se vogliamo, altrimenti ce ne abbiamo uno molto curioso, originale. Sentiamo il nostro amico. Ciao, ciao.
3: Ciao Diletta, ciao Savino, sono Massimo di Stella. Volevo farvi presente che in provincia di Savona, qui da noi, a Bardino Nuovo, sopra Finale Ligure, per andare verso Tovo San Giacomo, c'è il Museo dell'Orologio. È molto bello, è particolare, è da visitare. E poi ci sono anche due ristorantini che non si mangia nemmeno male. Ciao ragazzi, un saluto a tutti.
1: Che male non fa, che male non fa.
2: Bravo,
1: non
2: Massimo,
1: basta.
2: Puntuale con le tue segnalazioni. Beh certo, il Museo dell'Orologio. E,
1: sentiamo Anna Maria.
4: Buon pomeriggio Radio 2. Segnalo due musei a Benevento. Uno è il Museo Arcos, che è un museo egizio dedicato al culto esiaco che fu creato dall'imperatore Traiano. E l'altro è il Museo del Sannio, dedicato al periodo longobardo del Ducato di Benevento. Musei straordinari. Ciao.
2: Belli. Vincenzo dalla Puglia.
4: Anna Maria da Vitulano, Benevento.
2: Ciao Anna Maria, ciao cara. Allora, dalla Puglia, da Molfetta, ci segnala il Museo Diocesano di Molfetta, uno dei più importanti del Sud Italia per la ricchezza del suo patrimonio storico, artistico e archeologico, che racconta secoli di storia religiosa e civile del territorio. Stiamo raccontando musei che abbiano comunque una particolarità,
1: peculiarità, certo,
2: che non siano proprio i soliti musei, quindi stiamo cercando di fare un giro. Tant'è che abbiamo scoperto che c'è un museo in Abruzzo della lettera d'amore, cioè un museo unico al mondo, tra l'altro, che è ospitato nello storico palazzo settecentesco del marchese Valignani in Torrevecchia Teatina. Ecco, siamo al centro di un triangolo, i vertici sono Chieti, Pescara, Francavilla a Mare. È stato inaugurato già un po' di anni fa e raccoglie circa 25.000 lettere, quelle partecipanti al concorso omonimo, tra l'altro tuttora attivo, e quelle poi delle donazioni di epistolari, alcuni di notevole anche, diciamo, importanza storica, culturale. Molto interessante, mi piace moltissimo. Ci sono per esempio delle lettere che i fedeli inviavano a Papa Giovanni Paolo II, deposte accanto alla sua bara nel giorno dei funerali. Sono circa 3.500 testimonianze provenienti da tutto il mondo. Trovo che sia molto bello e intimo, perché la lettera è un po' aprirsi all'altro,
1: come no?
2: No?
1: Certo,
2: confidarsi,
1: certo,
2: affidarsi alla propria fiducia, anche scavare a fondo nell'intimità e metterla a nudo in qualche modo.
1: Anche perché si fa ormai pochissimo, quindi a maggior ragione museo che preserva questo è oltre che particolare importante.
2: Avremo il museo della mail. Certo.
1: Sicuramente, chissà, qualche server.

0: Cattive abitudini, me e Salmo con la pesce qui al pomeriggio di Radio 2. Stiamo girellando per musei particolari.
1: Girellando mi piace.
0: Bello, girellando, vero? Girellando. Sì, sì. E andiamo a Trieste, dove c'è un museo che è più uno spazio curioso, che poi è un museo anche in realtà diffuso. Ce n'è per tutti i gusti. Stiamo parlando, esatto, di quello che sentite. Che è la Bora, o meglio, il progetto Bora Museum, che o Museum a seconda del gradimento, che è un progetto appunto diffuso. Si parla anche di un piccolo centro di documentazione sul vento, dove si possono sfogliare dei libri dedicati a autori e autrici, ovviamente, di ieri e di oggi, che hanno citato il vento triestino. Quindi la Bora, si va da Stendhal a Rodari, insomma, ce n'è per tutti. E anche dove scoprire dei materiali con materiale multimediale e anche curiosità sui venti, che certo, siano quello di Restino, ma che siano anche venti di tutto il mondo. C'è anche in esposizione una collezione, devo dire.
1: Questa cosa mi piace.
0: Vero, sono stata a Trieste e non ho visto questo spazio. Esatto, sì, 400 venti, non 420, 420 vicini e lontani, custoditi in scatole, bottiglie e in contenitori, insomma, della foggia più diversa, diverse fogge specie. Questo è un altro progetto. Il progetto appunto Bora Museum contempla tante anime, c'è anche l'Università dei Venti, insomma, del vento, pardon, e quindi è bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Appunto, c'è anche Borarium.
1: Attività culturali appunto per studiare la meteorologia, ma non solo, perché il vento è tante cose: scienze, fantasia, creatività e meraviglia. Il vento è vita, ecco. Ma l'idea di metterlo in un barattolo, questa cosa mi
0: è vero,
1: mi piace,
0: è anche
1: tantissimo.
0: Poetica. Quindi triestine e triestini, ci fate sapere se avete visitato questi spazi, che siano la parte con le attività multimediali o che sia invece la parte più appunto di letteratura o la collezione di bottiglie, che ci piace molto. Perché il magazzino dei venti e in generale questo progetto che si chiama Progetto Bora Museum ci ha molto
1: carino,
0: colpito, e quindi fateci sapere com'è.
1: Senti, è arrivato un messaggio di natura calcistica, credo. Vi segnalo, cioè? Cristiano, il museo dei trofei della Fiorentina a Coverciano, velocissimo, perché
0: Coverciano,
1: non c'è nulla.
0: Certo.
1: No, dice velocissimo,
0: ah,
1: non c'è nulla.
0: Vabbè, vabbè,
1: qui c'è
0: dai.
1: Uno di una squadra avversaria. Ora, qual è la squadra avversaria della Fiorentina? Vabbè, cioè, sono,
0: quale sarà?
1: Quale sarà?
0: Mi sa che è la tua.
1: Mi sa che è la mia, dice. Beh, un po' sì.
0: Diciamo
1: po' sì.
0: Che storicamente i viola hanno un unico grande avversario.
1: Bianco-nero,

0: ama, ovviamente, ci sta benissimo.
1: Ci
0: no,
1: sta.
0: Stavo guardando anche il suo video, è torso nudo, sta bene, ragazzo, è ben messo in forma. Bravo, complimenti. No, sono un po' invidioso di tutto qua. Tutta...
1: Beh, ma storicamente era, non è
0: sì,
1: che.
0: Avrà pure un terzo della mia età, quindi probabilmente. Però
1: ma perché sono... ti inerpichi questi poi, tra l'altro, parallelismi?
0: Lo
1: ma
0: guardo
1: ti pare
0: con
1: che passa?
0: Un pizzico di sana invidia, tutto quello. Vorrei avere la stessa tartaruga di Rama.
1: Palestra,
0: la mia
1: si
0: è capovolta. La mia si è capovolta.
1: Fai un po' di workout.
0: Esatto.
1: Crossfit, sbizzarrisciti.
0: Va bene.
1: Allora,
0: vai a diventare Rama.
1: Vai a diventare Rama e poi ci sia. Allora, museo della macchina. Macchina da scrivere, è piaciuto tantissimo a entrambi.
0: Bellissimo, anche perché l'idea di vedere le macchine da scrivere in legno. Allora, siamo a Parcines, nei pressi di Merano, Val Venosta per intenderci, e c'è questo museo che è dedicato all'inventore di alcuni modelli della macchina da scrivere, che è Peter Mitterhofer.
1: Mitterhofer, sì.
0: Dillo tu con il tedesco. Ci sono 2000 reperti, no? Da visitare.
1: Sì, sono bellissimi. Allora, stiamo parlando di colui che visse proprio lì a Parcines dal 1822 al 1893 e appunto durante questo lasso di tempo,
0: soggiorno.
1: Nel 64 appunto progettò la prima macchina da scrivere, costruì 5 prototipi di cui 2 prevalentemente in legno. Pensa anche lì che storia nel 1860 mettersi a progettare la macchina da scrivere, non facile, signori. 2000 reperti oggi appunto in questo museo documentano l'evoluzione, quella che è stata l'evoluzione della macchina da scrivere fino poi arrivare al computer. Ci sono anche dei modelli del tutto originali, come unico è quello che si chiama Enigma. È una macchina criptatrice che fu usata ai noi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, e poi c'è anche la famosa
0: cifrato, diciamo,
1: La Scrive Kugel, cioè la palla da scrittura sarebbe tradotto, la Malingansen, una Princess 300, una Royal Gold completamente dorata.
0: Che meraviglia.
1: Not bad.
0: Io da ragazzino sognavo la Olivetti, meravigliosa.
1: Io ce l'ho perché l'esame sì, perché toccava farlo con la macchina a scrivere.
0: Tac, tac, che bello, che meraviglia. Questa è Radio 2 e quindi abbiamo le bambole?
1: No, abbiamo l'onda verde. Ma come? I tuoi preferiti?
0: Informazione sul traffico, certo.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: 2-2.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: 2-2.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17:27 minuti sulla statale 28 del Colle di Nava, tratto chiuso per un grave incidente all'incrocio con Acquetico. Sulla 7 code all'altezza della tangenziale ovest di Milano. Sulla tangenziale est abbiamo code per 3 km per un incidente avvenuto tra la 1 e Monlue in direzione di Lecco. Sulla ovest coda tratti tra la 1 e Settimo Milanese. Sulla Milano-Brescia abbiamo code per 5 km per un altro incidente, e anche oggi purtroppo sono tantissimi gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese. Dicevamo incidente sulla 4 tra Fiorenza e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Sulla Brescia-Padova code per

0: 3 km per un altro incidente avvenuto tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia. Coda a tratti sulla Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Terre di Canossa. Code per 4 km per l'ennesimo incidente avvenuto tra Lucca e Alto Pascio in direzione di Firenze sulla 11. La Firenze-Pisa. Sulla Firenze-Roma code tra la 11 e Firenze in Pruneta. E infine sulla tangenziale di Napoli abbiamo code tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: porno.
1: Bubble di Pezza, porno, questo è il loro ultimo singolo.
2: Ultimo singolo dopo Sanremo, dopo il successo di Sanremo, ci è piaciuta. Buon pomeriggio, 17.32. Chi vi parla qui è la coloratissima Diletta Parlangeli, alla mia sinistra.
1: Savino Zabba, con la camicia, una delle camicie, questa è quella che ti ho detto l'altro giorno.
2: Bella carina, l'ho rimessa apposta perché ho detto che mi ha fatto i complimenti.
1: Mi piace proprio, sì, è una bella carina, texture.
2: Salutiamo
1: come
2: chi guarda,
1: bravi.
2: Chi guarda ovviamente sul 202.
1: Beh,
2: il
1: sì,
2: pomeriggio.
1: Perché, allora, valla a descrivere adesso per
2: no,
1: chi
2: ma
1: non...
2: lascia stare.
1: Vabbè, no, vabbè,
2: c'è
1: è un bel blu,
2: un bel
1: è un bel blu, doppio taschino, quasi modello worker, no? Sì. Che mi piace, sì, un po', eh? E ha davvero una bella trama. Sì.
2: Bel
1: vabbè,
2: soggetto.
1: Adesso probabilmente avranno
2: soggetto.
1: Anche cambiato stazione,
2: certo,
1: no,
2: certo.
1: Non fatelo. Questo potrebbe stare nel Museo delle Camicie, ne esisterà
2: certo.
1: Uno?
2: Probabilmente sì, esiste quello del bottone, di cui parleremo tra poco, per cui
1: esatto,
2: assolutamente sì, c'è anche quello delle camicie probabilmente. È vero, ricorda un po', posso dirlo? Prozac Plus, porno.
1: Sì, come no.
2: È successo di un bel po' di anni fa.
1: Sì.
2: Vabbè, niente. In tutto questo a Castelsardo. Cioè
1: no, non era il genio? Pop porno? Era il genio, era il duo.
2: Era il genio, genio.
1: Esatto.
2: Erano in due, è vero, genio. Sì. Senti, invece a Castelsardo.
1: Genio.
2: A Castelsardo c'è il museo degli strumenti di tortura. Ci segnala Simone, così come ad Agius, sempre in Sardegna, il museo del banditismo. A proposito di musei, perché oggi stiamo facendo una puntata dedicata ai musei particolari, quelli curiosi, insomma, le esposizioni non proprio canoniche. Ecco.
1: Esatto. A Las Vegas, per esempio, c'è quello delle insegne. Quelle che hanno lì a Las Vegas,
2: certo.
1: Quindi, però quelle storiche, ovviamente era tutto
2: che
1: esaurito
2: bello.
1: Quando ci sono andata, perché è frequentatissimo, devi prenotare, ovviamente. No, guarda, l'ho visto da fuori e già ho rosicato perché comunque qualcosa si
2: vedeva.
1: Sentiamo
2: comunque Prozac era acido.
1: Esatto.
2: Mi ha fatto confusione,
1: acido,
2: tutto a posto.
1: Acida. Quindi aspetta, ti ricordava acido, secondo me sì, forse
2: come
1: ritmo.
2: Titolo evidentemente porno del
1: genio. Va bene,
2: vabbè, detto
1: non
2: questo.
1: Ci addentriamo nei musei delle canzoni che ci evocano altro, ma andiamo, sentiamo dove.
3: Ciao Samino, ciao Diletta,
1: ciao
3: di beccarci oggi.
1: Ciao,
3: allora,
1: ciao,
3: un museo particolare che vi segnalo è a Grotte di Castro. È un museo dedicato alle esplorazioni artiche. Ed è stato realizzato da una famiglia. La famiglia si chiama Vincerelli De Santis, insieme alle figlie hanno realizzato questo bellissimo museo che raccoglie documenti, cimeli, originali e memorie. Da segnalarvi che quest'anno è il centenario della spedizione del Norge, quindi sabato loro festeggiano il centenario con una bellissima iniziativa, con un convegno e con l'annullo speciale dedicato a questo museo Grotte di Castro. Un saluto da Maurizio della Tuscia.
1: Ciao Maurizio,
2: ciao,
1: della
2: la nostra
1: Tuscia.
2: Vedetta dalla Tuscia.
1: Grazie.
2: Come no? Abbiamo anche altri messaggi. C'è il museo delle corde di budella a Salle, in provincia di Pescara. Anche questo è molto curioso, devo dire la verità.
1: Le corde di?
2: Budella.
1: Ah, le corde di
2: budello. Budella, insomma, sì. Grazie Enrico, grazie per questa segnalazione. Ma te che cosa abbiamo ripescato? The Passengers, l'iguana del pop.

0: capolavoro, che canzone da viaggio questa, diletta da Passengers, Iggy Pop 1977, credo, sì, vado a memoria, e tra l'altro ha una particolarità, questo la la la la la che sentiamo sotto è la voce di David Bowie che fa il coro e che nel frattempo suona anche il piano in questa canzone.
1: Che meraviglia.
0: C'era una bella amicizia tra i due in quel periodo, e Bowie produceva Stooges e ovviamente Iggy Pop.
1: Pensa essere una mosca nello studio, cioè, dove è successa questa cosa.
0: Bellissimo.
1: Vedere, mamma mia,
0: il Duca Bianco e l'Iguana del Rock,
1: che bello,
0: ecco. Allora, questo è il pomeriggio di Radio 2, diretta Parlangeli, Savino Zaba, sono le 6:20. Senti, andiamo in, vabbè, no, abbiamo un po' di messaggi, se vogliamo.
1: Guarda, io ne ascolterei uno perché ce l'ha mandato Illo Tempore e non vorrei perdermelo, e poi dopo magari andiamo a Sant'Arcangelo di Romagna.
0: Sì,
1: va.
0: Ciao
2: ragazzi, a Pietrarsa a Napoli, a Portici, c'è un favoloso museo ferroviario, praticamente il museo dove i Borboni, prima che ogni altri, hanno cominciato a costruire le locomotive. La bellezza e lo splendore di questo museo è che poggia e sposa con il mare, quindi tu dal museo, e quando attraversi il museo vedi un'indimenticabile giornata marina. Ciao.
1: Che
0: grazie della segnalazione,
1: quiz, diciamo, no?
0: A proposito di mare, scusami, ma c'è Livio che ci dice che c'è il museo del sale a Margherita di Savoia, una delle più grandi saline d'Europa, dove si possono anche vedere i fenicotteri rosa, però questo alle saline. E poi c'è il museo.
1: Bello.
0: Molto bene, siamo al confine tra la provincia di Foggia e la provincia Bat. E beh, invece a Sant'Arcangelo di Romagna, mi sorrido perché è il più grande in Italia per ampiezza di collezione, tra i pochi al mondo nel suo genere, perché valla ad inventare il museo del bottone. Dice, glielo racconto. Dove sei stata? Al museo del bottone.
1: Invece dal 1200 avanti Cristo.
0: Esatto, 1200 avanti Cristo. Sì, sì, ci sono 15.000 esemplari provenienti da più di 60 nazioni, articolati ovviamente in funzione dell'epoca e anche in maniera cronologica, diciamo. Ci sono tre settori nei quali vengono rappresentati i bottoni, ci sono i materiali per costruirli, le motivazioni ovviamente per le quali venivano scelti, e c'è stato un appassionato che a un certo punto...
1: Giorgio Gallavotti, ovviamente ha una storia familiare di titolari di mercerie del paese, ed è stata proprio la sua passione, nonché la sua storia, appunto, a dare il via a questo museo molto molto interessante. Ci sono anche bottoni da collezione giapponese.
0: Certo.
1: Per dire, dei primi del Novecento, quindi insomma
0: decorati a mano con oro zecchino. Beh, bel museo questo, il museo del bottone. Se vai puoi anche fare amicizia lì, perché poi puoi attaccare bottone. No, vabbè, ce l'avevo qua in canna, dovevo dirla. Vabbè, non fare quella faccia.

0: the Stars.
1: E non dispiace questa canzone di Rolling Stones. No. Mi piace, è un bel ritornello.
2: Not bad, not bad. Rimane, eh?
1: Sì, sì, ci piace.
2: Ecco qua. Il testo fa proprio così, è incredibile.
1: Musei curiosi, è un po' il viaggio che stiamo facendo oggi nel pomeriggio di Radio 2. Sembra un po' stupido, dice Daniele da Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza, scusaci per l'accento. Dice: ma c'è il Paracarro, un museo particolare che in qualche modo ha avuto un'evoluzione nel tempo.
2: Il Paracarro.
1: Invece
2: è interessante, anche perché oggi stiamo parlando proprio di musei, insomma, che sono un po' peculiari, no?
1: Diversi al solito.
2: Perché, ovviamente, di musei abbiamo parlato più volte, torneremo anche a parlarne, perché grazie al cielo l'Italia ne è piena anche di musei a cielo aperto, però oggi appunto volevamo soffermarci su quelli che fossero un po' più fuori dagli schemi. Sentiamo che cosa ci suggerisce Roberto. Non credo che
3: a Elva in Valmaira, in provincia di Cuneo, c'è il museo dei capelli, perché era il paese da cui partivano durante l'inverno gli uomini, facevano il giro in tutto il nord Italia e centro Europa a prendere i capelli per poi fare le parrucche. Roberto da Torino.
1: Ciao Roberto.
2: Grazie,
1: questo
2: grazie
1: è veramente
2: Roberto.
1: Curioso,
2: sì.
1: Così come quello dei coltelli sardi. Carlo da Rovigo ci dice che ad Arbus c'è un museo che mette in mostra soltanto i coltelli sardi, così come ad Ancona c'è il museo Omero, che non è propriamente insolito. Per ciò che espone ci sono le riproduzioni di alcune tra le sculture più note che possono essere toccate da chi non vede. Più note che possono. Barbara, bella questa
2: bello,
1: idea, molto bello, il museo accessibile, potremmo dire.
2: Esatto. E fra un po' abbiamo tempo di leggerne un ultimo? No, lo leggiamo dopo.
1: Perfetto. Mi chiedo,
2: domandare è lecito, rispondere è cortesia.

0: Bella. Bella.
1: Diva, sì, sono contenta di averla risentita.
0: La rappresentante di vista è ovviamente di 3-4 anni fa, più o meno, questa canzone, sì, grosso modo. Se non sbaglio, 22.
1: Sai che forse anche di più.
0: Anche di più, 22.
1: Però, guarda, sulle date hai sempre 22, ragione tu, 22, quindi aspetta che controllo 23. Subito.
0: Nel frattempo segnalo l'unico museo italiano dedicato alle scatole di latta. Questo è molto curioso, sono esposte 1500.
1: E invece 2023.
0: 2023.
1: Addirittura,
0: vedi,
1: ero convinta che fosse ancora
0: più,
1: più
0: indietro. Comunque, la Casa delle Scatole è a Gerano, in provincia di Roma. Ecco, a proposito di musei sempre strani e curiosi, ce n'era uno che ti piaceva particolarmente.
1: Sì, Elena ci ha scritto, ci saluta e ci scrive: a Rovereto ha da poco aperto il Museo del Medico Condotto, un'esposizione dedicata alla storia della medicina locale, che va dai medici dell'antica Roma fino alla figura del medico di famiglia contemporaneo, dove si può ammirare una significativa raccolta di testi antichi, documenti storici e strumentazione medico-sanitaria originale, aggiunge. Però, strumenti che a dirla qui fanno venire i brividi.
0: Beh, certo.
1: Ovviamente, figuriamoci.
0: È passato,
1: esatto. Grazie a te, Elena, grazie.
0: Grazie. A Roma invece, fino a qualche anno fa, ci dice Rita, al vicolo Scandenberg, attaccato al Quirinale, c'era un piccolo museo delle paste alimentari, che purtroppo ha chiuso.
1: Beh, ma dai.
0: Sarebbe stato curioso. Invece a Lucca c'è il museo dell'impossibile, oggetti strani, curiosità, tradizioni, miti, leggende. Rita da Lucca.
1: Bello.
0: Vedi?
1: Senti, Jerry aveva aggiunto un altro. Non ce la facciamo.
0: Il museo a Pinabilli? Quello della calcolatrice.
1: Perfetto.
0: Grazie, Jerry.
1: Grazie, Jerry. Ce l'ha detto. Era andato fuori regione, quindi ci piaceva anche, no?
0: Il museo della Bora, già detto,
1: grazie.
0: Enzo.
1: Sì?
0: Ciao.

0: AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, vi ringrazia per l'ascolto del pomeriggio di Radio 2.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba, Diletta Parlangeli. Eccoci. Noi torniamo in realtà domani, Savino.
2: Sì, domani abbiamo... sì, alle 4:30. Ovviamente stanno arrivando tanti messaggi sui musei particolari, il museo di Maglierà, quello del peperoncino, così come a Ferentino e provincia di Terni c'è il museo delle mummie che espone corpi mummificati, addirittura una coppia di sposi cinesi del 700 che stanno ancora insieme, per la cronaca. E poi, vabbè, tanti altri. Niente, domani torniamo alle 4:30.
1: Le fai tu i credit?
2: No, falli
1: no,
2: tu.
1: No, le fai tu.
2: Vabbè, no, è carina questa cosa. Così è. Il nostro regista Edi Brundo, grazie di essere stato con noi in regia.
1: Mirko Bonomo alla parte esatto. tecnica, Stefano Aimola alla visual, le nostre curatrici Valentina Totta, Elena Ferrara Granai, i nostri autori Donato Moscati, Giulio Fiore Coltellacci.
2: Hanno condotto Diletta Parlangeli. Ciao. Ciao, domani alle 4:30 se aimati dalle gare, ovviamente. Ciao, ciao ragazzi, a domani 4:30. Ciao. Radio
0: 2. Questo programma contiene citazioni di prodotto.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto. 2-2.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
8: Con Marco Liorni. Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
9: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: ragazzi, allora sulle mani. E chi non alza le mani al cielo prende uno schiaffo da Antonino. Davvero,
1: chef, siamo in diretta.
0: Ah, siamo in diretta?
1: Sì, sì.
0: Ah, scusate, ma stavo provando il microfono e tutto l'imbiando per la festa del 12 giugno.
1: Che festa sta organizzando?
0: Vorremmo la sapere. Festa per la fine dei matti dalle gare, questo Radio 2.
1: Ah, grazie.
0: Ho invitato, pensate, tutti gli ascoltatori della trasmissione che parleranno su un pavimento fatto con le facce di Barti Colucci, Francesca Rienzi e Mario Benedetto.
1: Grazie.
0: Quindi balleranno divertendosi, capite?
1: Grazie per la stima.
0: A proposito di Barti Columbia,
1: Colucci,
0: so che sabato farà il pre-show a Rimini del nuovo tour di Vasco.
1: Sì, con la radio, certo.
0: Ma
1: sì,
0: il pubblico di Vasco lo sa?
1: No, chef, no, non lo so.
0: Ah, ecco, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Mario Benedetto,
2: eccomi.
0: Sabato invece io so che tu stai organizzando un convegno alla discoteca Marilu di Riccione sulle tecniche da usare per rimorchiare con la musica ad alto volume, vero?
2: No, ma la mezza querella pure questa.
0: Vengo anch'io, dammi due passi e due free drink.
2: Ma no,
0: Francesca Rienzo?
1: Eccomi.
0: Tu invece so di certo che sabato sicuramente starai a Gorgonzola, giusto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Bravo, bravo, almeno non rischiamo di incontrarti in giro, capito?
1: Esatto.
0: Beh, ora quanto vi lascio che devo andare ancora a fare un po' di prove da vocalist.
1: Sì,
0: iniziate pure, ma ricordate che l'ingrediente per fare una buona trasmissione
1: non lo dica.
0: Il prezzemolo.
3: Basta. Ma dai.
0: Ti capita metafora.
1: Non la vogliamo capire.
0: Ancora non è capito.
1: No.
0: Addio, son lour.
1: Addio, iniziamo Radio 2.

0: serata di Mattia Legare, vi terrà compagnia fino alle 19.30. Barti Colucci, il professor Mario Benedetto al mio fianco. Professore, nuovamente buon pomeriggio.
1: È un piacere.
0: E da Milano, ai noi, Francesco Arienzo.
2: Ai noi.
0: Ti vogliamo bene, come vogliamo bene al nostro regista Peppe Verdelle, che ci supporta e sopporta come sempre. Allora, di cosa parliamo, prof? Oggi giornata mondiale del gioco.
1: Molto interessante, posso dire, questa giornata mondiale. Perché? Perché ricorre dal 1997 questa International Toy Library Association, che esatto, riconosciuta dall'ONU, che ci consente di celebrare il gioco in oltre 40 paesi. Il gioco appunto come valore così di divertimento, ma anche in termini di crescita personale,
0: di aggregazione sociale,
1: ricordiamolo.
0: Poi a noi piace giocare, allora noi lo diciamo, poi il successo di questa trasmissione si basa su un principio, un solo ingrediente: noi giochiamo in onda così come giochiamo fuori onda.
1: Ecco, esatto. No, pensavo offendere Arienzo, scusami.
2: È anche un gioco, è un bel gioco. Però dicono anche gli inglesi, no, quando si recita, non si recita, loro usano appunto il verbo giocare, play, no?
1: To play,
2: esatto.
0: Quanta cultura,
1: molto, posso dire che è molto raffinata. Verdel, posso chiedere un applauso finto?
0: Un applauso per Arienzo, Verdel, sì.
2: È troppo
1: bene, molto bello.
0: La prima citazione culturale di Francesco Arienzo,
1: bella,
0: dopo sei
1: bene,
0: Francesco, veramente.
1: Oggi la puntata
2: è troppo, ragazzi, un po' troppo.
1: 28 maggio. Bella, 28 veramente maggio. Foriero di cultura questa. Vedete lo straniamento e il valore del gioco. Il gioco come traino culturale per Arienzo. Pensa un po'. Sono figli, guarda, io mi taccio.
0: Il prof è partito già.
1: No,
0: non si taccia, prof, anche perché dovevamo chiedere agli ascoltatori, innanzitutto, diciamo noi, quali erano i giochi a cui solitamente quando eravamo bambini giocavamo. Perché bello, quelli di oggi, insomma, li conosciamo, ma quelli di una volta.
1: Campana? Esatto, quelli tradizionali, campana.
2: Ok, vi ricordate quando, che ne so, quei giochi belli, quando magari ti mettevano al centro e ti facevano i gavettoni con l'acqua bollente, per esempio.
0: Sono reati. A te facevano questi giochi, Francesco?
2: Magari i tuoi familiari. Era a Ferragosto, facciamo i gavettoni a Francesco con l'acqua bollente. È giù di risate, ragazzi.
0: Esatto, cominciamo a capire qualcosa sempre di più chiaro rispetto alle altre persone. I giochi di una volta ce ne sono tantissimi, ovviamente poi sono cambiate le abitudini, anche i costumi, le macchine incombono nelle strade, spesso si gioca sempre meno, no?
1: Sì, bella anche l'evoluzione, perché poi pensiamo ai giochi da tavolo, per esempio, quelle tradizioni, e si sono trasformate oggi anche in performance, i cosiddetti LARPers, che si vestono da personaggi interpretati dai giochi di ruolo.
2: Ci sono i campionati mondiali di Monopoli, ragazzi.
0: Sì, è vero, ma ne parleremo fra poco. Ora mi sono permesso, come sempre, grazie al vostro consenso, di chiamare gli italiani e chiedere quali erano i giochi di una volta a cui loro
1: bellissimo
0: giocavano,
1: come sempre.
3: Pronto?
0: Sì, per un sondaggio sui giochi di una volta.
3: No, grazie.
0: No, chiedevo solo cosa giocava.
3: Non giocavo.
0: Mamma, che tristezza.
4: È una parola. Che giocavamo le cosiddette palline, no? Le biglie. Come si chiamano quelle cose?
0: Biglie.
3: Le biglie. Pitudi. Come lo chiamiamo noi? Pitudi.
0: Pitudi. Che sarebbe con le pietre?
4: Con le mani si giocava.
0: Ahia. Faceva male?
4: No, non faceva male.
0: No. Con le pietre.
5: Io giocavo a nascondino.
0: Ah, bello nascondino. È solo nascondino?
5: Sì, solo nascondino.
0: E basta. Guardie e ladri, nascondino, anche guardie e ladri forse.
5: Anche guardie e ladri.
0: Allora vedi che giocava anche guardie e ladri. Campana ci giocavo col gessetto per terra?
5: No.
0: E che so, al dottore ci giocava anche?
5: Beh, quello sì, sempre.
0: E tutt'oggi gioca al dottore?
5: Oggi no, purtroppo.
0: Ecco. Giocherò sua moglie al massimo, non so.
5: Ogni tanto.
0: Buona diagnosi, va bene?
5: Grazie.
0: A lei, dottore.
6: Pronto.
0: Signora, eccoci, signora, buon pomeriggio. I giochi di una volta vengono amati dagli italiani. Lei a cosa giocava quando era piccola?
6: A palla avvelenata. Palla avvelenata. 3 stella.
0: Ah, bello.
6: 4 cantoni.
0: Sì, poi?
6: Scava scavarre, non so a Roma come si chiama.
0: Scava scavarre. Sì.
6: Qual è? Che giocavi, scusa?
0: Io al dottore.
6: Sì.
0: Beh, ricordi,
6: bellissime.
0: Tempi passati.
6: Ormai tempi passati che non tornano più.
0: Vabbè.
1: Sì.
6: Non si fa più.
0: Niente. Vabbè. Mi spiace.
6: Niente. Sei addolorato. Come Dio.
0: Immagino.
6: Ciao.

0: Questo pomeriggio di giovedì 28 di maggio stiamo parlando della giornata mondiale dedicata proprio oggi al gioco, quindi vi stiamo chiedendo di scriverci anche tramite messaggi vocali al 348-7300-200 il gioco a cui eravate più, come dire,
1: affezionati
0: sì. Una volta abbiamo citato la classica campana col sondaggio, uscito la palla
1: stella,
0: bravo, un 2-3 stella, che poi non è, l'abbiamo affrontato anche diverse volte, non si chiamava un 2-3 stella, è un 2-3 stai là.
1: Ah, sì, è vero, sì,
2: che
1: sì,
2: c'ha
1: sì,
2: pure
1: sì,
2: più senso, però sì, è sempre stato un 2-3 stella alla fine.
1: Sì, sì, sì,
0: alla fine sì, un 2-3 stella.
1: Sì, sì, anche in Squid Game mi sembra lo chiamassero così, eh.
0: Ah, bravo, forse è vero, sì, sì, 2-3 sì, stella lo chiamavano.
1: Sì, non vorrei sbagliare, ma a memoria
2: vabbè,
1: sì,
2: secondo me forse è l'adattamento italiano del doppiaggio, forse è messo meglio, perché poi in coreano è difficile. Com'è in coreano, professor?
1: Arienzo, oggi quante considerazioni, fra applausi, grazie Verdel, mi hai incrociato sul tetto. Quanta, oggi questa puntata è da te,
2: non
1: che
2: sono
1: Rai,
2: io, non sono io, non ragazzi, non sono io.
0: È il caldo milanese che gli ha abbassato la pressione e gli ha alzato la coscienza.
1: Un'evaporazione di cultura che frizza da ogni poro.
2: Non esageriamo.
0: Allora, fra poco la classifica del professore sui giochi. Intanto voi continuate a dirci qual è il gioco a cui amavate giocare quando eravate più piccoli. 348 7300 200.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: 2-2. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: 2-2.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 2-2.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: 2-2.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con

0: compagnia fino alle 19.30. Barti Colucci, professor Mario Benedetto, e da Milano Francesco Rienzo. Stiamo parlando di cosa, prof?
1: Gioco. Molto bello questo argomento, aiutati appunto a parlarne da questa giornata che ricorre oggi, giornata mondiale del gioco. E proprio sul gioco io vorrei portarvi a fare una riflessione.
0: Molto
1: se
0: bene.
1: Mi consentite, quindi Verdel, caro Verdel, grazie sempre, sigla.

0: prego, prof.
1: Molto bene. Molto
0: a proposito
1: bene.
0: Di gioco.
1: A proposito di gioco. Beh, grazie. Guarda, questa l'aspettavo. Grazie, grazie sempre. Allora, riflessione sul gioco. Facciamoci seri. Perché il gioco è una delle attività più antiche e universali dell'essere umano. Giochiamo da bambini, ma continuiamo a farlo anche da adulti, magari in forme diverse. E il gioco non è solo passatempo e svago, infatti è un motore fondamentale di crescita personale e sociale. Attraverso il gioco impariamo a conoscere il mondo, infatti i bambini giocando sviluppano linguaggio, immaginazione, capacità motorie e relazioni, e imparano anche qualcosa di più importante, le regole. In un gioco si vince e si perde, si aspetta il proprio turno, si collabora, si affrontano frustrazioni e si trovano soluzioni. È una palestra emotiva e sociale straordinaria. Non a caso molte aziende utilizzano dinamiche ludiche nella formazione, e sempre più studi confermano che il gioco favorisce l'apprendimento, la memoria e il benessere psicologico. C'è poi un aspetto fondamentale che riguarda il gioco in società, il gioco come relazione con se stessi e con gli altri. Il gioco crea comunità, cambiano gli strumenti, ma resta lo stesso bisogno umano, condividere esperienze, emozioni e relazioni. Forse dovremmo quindi smettere di considerare il gioco come qualcosa di poco serio, perché spesso è proprio giocando che impariamo a essere persone più creative, più empatiche, vero, capaci di stare meglio insieme agli altri e in fondo anche con noi stessi.
0: Vero, vero, prof.
2: Bravo, professore.
0: Sì. Vero, c'è questa tendenza di nel demonizzare un po', no, chi ride un po' di più degli altri, chi soprattutto da adulti, chi gioca un po' di più.
1: Se ci pensi, il gioco è veramente un veicolo di tutto quello che abbiamo detto, e poi insomma c'è il fanciullino e da Pascoli in poi in noi c'è sempre una modalità di vedere il mondo con occhi neutri e dobbiamo un po' tutelarlo
0: e valorizzarlo di più, soprattutto quando si cresce. Grazie al professor Mario Benedetto, torniamo fra poco con i vostri vocali.

0: questa canzone, l'abbiamo ballata tantissimo negli anni 90, fine 90.
1: La balla ancora adesso il professore in diretta qui a Radio 2, incredibile vederlo ballare in quel modo, grande prof.
2: Fake news, fake.
0: Deve svelare i segreti del professore.
2: Non è vero.
0: No, non balla.
2: Qua, tranquillo.
0: Lui per conto del sapere ascolta senza ballare, vero prof?
2: Assolutamente. L'ascolto, anche il gioco insegna ad ascoltare.
0: Bravo.
2: Parlavamo, no?
0: Allora, stiamo parlando appunto di gioco, vista la giornata mondiale del gioco che cade proprio oggi, 28 di maggio. Abbiamo tanti vocali, ne sentiamo uno, Peppe? Sentiamo, chi è?
3: Ciao Matti, da Legare, sono Anna da Roma e quando ero piccola mi piaceva tantissimo giocare a 1-2-3 stella o anche a ruba bandiera, divertivo tantissimo. Vi mando un abbraccio e siete veramente forti.
0: Grazie Anna, grazie. Ragazzi, il gioco del fazzoletto, che sarebbe un ruba bandiera.
2: Beh, come sì, no, esatto, un grande classico, anche gli sky da scout lo facevo, sì. Eh beh, si faceva con la...
0: Sì, quello è classico da scout.
2: È un classico,
0: quel fazzoletto.
2: Sì.
0: Caccia al guidone l'ha mai fatta?
2: No, cos'è caccia al guidone? Non mi sono mai cimentato.
0: Allora, caccia al guidone, visto che stiamo parlando di giochi, si andava nei boschi di notte... I più grandi nascondevano una bandiera.
2: Già viene l'ansia.
0: Sì, nei boschi. I più grandi nascondevano questa bandiera nei boschi. Poi, dopo 20 minuti, si partiva con le torce a cercare questa
2: mamma
0: bandiera.
2: Mia, tipo Blair Witch Project.
0: Beh, sì, era così, bellissimo.
1: No, grazie, ma no. Grazie.
2: No, infatti, no, ho capito perché non l'ho fatto.
0: Pensate come sono cresciuto io.
2: È un'infanzia serena.
1: Temerario, un batti temerario.
0: Sì. Vabbè, ma io voglio parlare anche dei giochi da rivalutare del passato.
2: Sì, sicuramente non questo.
0: Glielo farei provare,
2: no, grazie. Vieni a giocare, ti lascio nel bosco da solo la notte.
0: Vieni a provarmi nel bosco.
2: Mamma mia.
0: Allora, noi ragazzi degli anni 80-90 avevamo giochi che oggi farebbero intervenire, secondo me, 3 psicologi, 2 avvocati e un tipo della scientifica armato di luminol. Ecco, altro che app educative, no? Noi crescevamo con lo schiaffo del soldato, ragazzi. Parliamo
2: mamma
0: di un gioco basato su un solo principio, ovvero vediamo chi perde prima la sensibilità alla mano. Le regole, ve le ricordate, erano semplici, no? Uno metteva le mani, l'altro tirava schiaffi con la precisione di un fabbro medievale. Sì. Ed il bello è che nessuno

0: si chiedeva: ma questo gioco sviluppa qualche abilità? Beh, la risposta è sì, la diffidenza. Per non parlare poi di un altro gioco da rivalutare, che è il fucile che sparava elastici.
1: Anche con le mani, sì.
0: Anche con le mani. Un giocattolo progettato chiaramente da qualcuno che odiava gli occhi umani, magari lo stesso Polifemo, non so, aveva progettato qualche prototipo prima. Sì. Tu caricavi l'elastico con la calva di un cecchino, miravi all'amico e dopo 3 secondi sentivi: ah! Nell'orecchio no! E nessuno smetteva di giocare. Anzi, più dolore ci provocavamo, più il gioco diventava serio. Quindi non fatelo, ecco. Oggi i bambini hanno caschetti, ginocchiere, paraspigoli, smartwatch che avvisano i genitori se respirano male. Noi invece avevamo una bicicletta senza freni, un super santo
1: mitico,
0: e la certezza che se non lo dice a tua madre passa tutto. La vera intelligenza invece artificiale era chi, ragazzi? Nostra nonna, che ti guardava una ferita aperta e diceva: non è niente, amore. Poi ti curava con mercurio cromo, alcol e umiliazione psicologica. Ecco, questo. E siamo sopravvissuti tutti, più o meno, guardando Francesco.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: 2-2.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 2-2.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Gli due Mattia alle gare. Allora è arrivato il momento di premiare l'affetto dei nostri ascoltatori qui su Radio 2 con il nuovo gioco. Cioè, il nuovo gioco lo facciamo da tanto tempo, ne abbiamo prodotti 10 in questa stagione. Ora ce lo spiega Francesco Rienzo, sì, dopo la sigla.
1: Vai.
0: Prego.
2: Ah, facile, la so.
0: Vai, dai,
2: la so.
3: Avremmo fatto pure 10 giochi, ma più o meno la dinamica è sempre quella. Cioè, c'è un gioco preciso che Arienzo non sa spiegare. È questo.
0: Allora,
3: praticamente ci sta questa signora, non sappiamo l'età, età indefinita, che ha guardato un film, ok? Sì. Ma non ricorda il titolo di questo film, ricorda varie cose, immagini, situazioni, dialoghi, personaggi. Ce ne dice tre e voi attraverso questi tre indizi dovreste indovinare il titolo di questo film.
0: E?
3: Più o meno.
0: E?
3: Per vincere la sacchetta,
0: e spedire un messaggio
3: al numero in sovraimpressione.
0: Siamo in TV.
3: 348 73 00 20.
0: Ma perché dici 73? 7 300 200.
3: Sono numeri, poi vengono.
2: Peccato perché non era andato neanche male la prima parte. Aveva azzeccato pure un condizionale.
0: Votazione,
3: il problema è Barti.
2: Allora, la prima parte era un 7,5 deciso,
0: la seconda
2: un 4, non 3,
0: un 3, diciamo, quindi media
2: siamo 5,5,
0: siamo su 5,
3: ottimo,
0: siamo su
3: 5. Ci metto la firma.
0: Sentiamo il primo indizio, vai.
4: Ci sono due killer eleganti che cercano una valigetta, ripuliscono l'auto con molta fretta.
0: Attenzione, due killer eleganti che ripuliscono un'auto con molta fretta. Beh, dai.
3: Stanno facendo un'azione illegale, quindi, giusto?
0: Il secondo indizio di questo famoso film, vai.
4: Un pugile scappa dopo un incontro truccato per salvare un orologio che il padre gli ha donato.
0: Posso dire?
3: È stata la mia prima videocassetta originale che ho comprato, tutte le altre non erano. Però
0: bravo,
3: questa è stata la prima.
0: Bravo.
3: A me è passato un po' di tempo, quindi si può dire.
0: È in prescrizione.
2: È prescritto. Esatto.
0: Terzo indizio, vai.
4: La moglie del capo balla il twist con ardore, ma una dose eccessiva le fa rischiare il cuore, capito?
0: Capito, grazie. Mi sembrava Mara Veniere, insomma, quella che citato gli inizi. Voi che ci state ascoltando in macchina, in ufficio, da casa, anche se siete in ufficio e state lavorando, vi costa nulla, inviateci, sarete più veloci, ovviamente, un messaggio con la risposta esatta del titolo del film, se volete anche protagonisti per eccedere, come
2: così,
0: dire.
2: Così, esatto.
0: Dai.
2: Sì.
0: Il numero lo conoscete, lo ripetiamo in maniera giusta, 348 7300 200, i The Cardigans, e For What It's Worth.

0: fare come sempre un complimento all'ufficio musica di Radio 2 per la scelta anche di questo palinsesto musicale bellissimo, i Cardigans, Radio 2, Mattia Legare, 18:42 in questo giovedì 28 di maggio stiamo giocando al cinefilo smemorato, la cinefila in questo caso, esatto. Allora, dopo le spiegazioni in italiano veramente
1: impeccabile
0: di Francesco Arienzo, una consecuzio impeccabile con il ricordo del numero 348 730 00,
1: si è stretchiato, diciamo,
2: sono
1: peggio
2: numeri,
1: con i numeri
2: un po' come
0: come vengono
2: esatto.
0: Allora, molti di voi ovviamente hanno indovinato, siete bravissimi, molto più di noi, ma non lo dico per circostanza né per piaggeria perché è vero, tra i più veloci, prof, quello che è arrivato per prima è stato appunto Gabriele da Perugia, che abbiamo il telefono.
1: Che meraviglia, che bella città.
0: Gabriele?
3: Sì. Ascolto.
0: Stai mangiando il cioccolato?
3: Oh, buonasera Matti, buonasera.
0: Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
0: Dove ti trovi di bello?
3: Guarda, sto andando a fare la spesa per la moglie che mi ha chiamato l'ultimo momento come al solito, ho detto guarda manca questo. Ce l'hai i soldi? No.
0: E quindi vai tu. Vai tu.
3: Peccato, sì, per forza.
0: Peccato, perché oppure possiamo provvedere a inviarti subito la Red Bag di Radio 2 così vai a fare la spesa Red Bag.
3: Ci sono dei viveri, roba da mangiare, sì.
0: No, è vuota,
1: arriva vuota.
0: Se arriva.
3: Allora, posso.
0: Senti Gabriele. Tu da Perugia, ma hai un accento salentino, sbaglio?
3: No, non lo sbagli, sono nativo della provincia di Lecce, di Scorrano esattamente.
1: Ah, grande, un saluto agli amici di Scorrano, un grande Salento. Sì.
0: Perché il prof ha vissuto tantissimo tempo a Lecce, io sono pugliese.
1: Anche orecchio, sai, non l'avevo sentito.
0: L'hai colto?
1: Grande orecchio.
0: Beh, stava parlando così lui, Gabriele. Gabriele.
1: È un piccolo. Gabriele. Ti ha suonato.
3: Un picca abbastanza, sì. Vabbè, poi il sangue è quello rimane, insomma. Ecco.
0: Assolutamente. Senti, Francesco Arienzo, che ci manda i cartelli a Milano, voleva sapere che lavoro facesse. Ora lo chiediamo un attimo, Francesco. Sì.
3: Mi occupo di distribuzione logistica per la multinazionale dei trasporti.
0: Allora, quando dicono così c'è qualcosa di losco sotto che non posso.
1: Si è espresso benissimo.
3: Però sono quei furgoni gialli e rossi che vanno in giro a fare le consegne.
1: Invece molto raffinato. Io sono raffinatezza.
3: Mi occupo di logistica, sì.
0: Di logistica, okay. Ti piace il tuo lavoro?
3: Abbastanza, ho 35 anni che lo faccio.
1: Complimenti davvero.
0: Allora, tra un lavoro e l'altro, tra un pacco e l'altro, immagino poi tu torni a casa guardando i film, come quello nel caso appunto del gioco di oggi, che è un film cult.
3: Quello sicuramente tra Netflix, Prime Video, eccetera, senza per non fare pubblicità.
0: Esatto, bravo, infatti, non l'hai citato nessuno, bravissimo.
2: E poi
0: andato bene fino a ora, Gabriele.
2: Buttalo un replay in mezzo, però adesso.
3: Pago quello che c'è da pagare. Senti, no, sto dicendo, poi il cinema va visto al cinema, secondo me, quindi.
0: E dai, qual è il titolo? Dai, spoileralo.
3: Pulp Fiction.
0: Il grande Quentin Tarantino, filmicona.
1: Nel tempio della cinematografia, ovviamente.
0: Bellissimo.
1: Tarantino, che già personal trainer di Barti Colucci, ricordo.
0: Sì, mi alleno anche con lui. Ciao Quentin. Ciao. Allora Gabriele, riceverai, sarai omaggiato con la nostra Red Bag di Radio 2, se vuoi puoi salutare tua moglie che sta aspettando che tu gli vada a fare la spesa. Vai.
3: Ciao moglie, tra una mezz'oretta arrivo.
0: Sì,
3: vabbè.
0: Ci avrà un nome tua moglie, no?
3: Marianna.
0: E diglio, ciao Marianna.
1: Ciao Marianna.
0: Sì, non era convintissimo. Sì, non era convintissimo.
1: Forza Lecce sempre. Forza Lecce.
3: Noi Marianna di Bari, quindi.
1: Allora maggior ragione Forza Lecce.
2: È un derby familiare.
0: Ciao Gabriele, un abbraccio a te tutta Perugia.
3: Un abbraccio a voi tutti. Ciao, arrivederci.
4: Matti da Legare.
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Milano ancora resiste Francesco Arienzo, nonostante gli attacchi di noi due a Roma.
1: Resistiamo noi più.
2: Ormai sono forgiato, ragazzi. Ormai figurati.
1: Ormai alle spalle. Dopo questa esperienza radiofonica, Arienzo può fare veramente si può fare il giro del mondo in 80 giorni.
0: Ci stava spoilerando il fatto che avrai uno spettacolo in Puglia, visto parlavamo con un nostro amico di Perugia di origini pugliesi. Sì. Quando ce l'avrai il suo spettacolo?
2: È il 23 luglio.
0: Dove?
2: A Maglie.
0: Non ci andate, ragazzi. Non ci andate.
2: Non è il mio spettacolo, quindi potreste anche venire.
1: Adesso me lo segno.
0: Torniamo fra poco perché mi sa che c'è aria di disagio qui. Sarà.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. 2-2.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
3: 2-2.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: 2-2.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: 2-2.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

attive, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.

0: Ah, Francesco, basta, scusate, Radio Materiale, fare battute fuori onda. Ma perché non disannunci che Maroon 5? Mamma mia, ragazzi.
1: Che significa?
0: Noi dobbiamo sottostare io il professore che abbiamo.
2: Sì, sì, veramente.
0: L'entità radiofonica è alta.
2: Mamma, esatto, è niente, queste battute qua proprio da bar.
0: Da bar, che ci mettono a disagio. Ecco, questo è un aggancio.
1: A proposito di disagio.
0: L'ho colto,
1: ma solo perché è scritto in scaletta, figurati. No, volevo agganciare il disagio proprio alla giornata mondiale del gioco, no?
2: Vediamo.
1: Voglio partire da una cosa.
0: Cos'è Celentano? Ho sentito Celentano. Questo era Fino. Allora.
1: Voglio partire da una cosa che sembra scontata, ma quando ci sono io di mezzo non è mai così. Allora,
0: te lo dice da solo poi.
1: Esatto, ma lo so, ma io sono consapevole a differenza vostra. Conoscere un gioco e saper giocare non è affatto la stessa cosa.
2: Anche questa è un'affermazione intelligente.
0: Sentiamo come la sviluppa, però. Ma
2: vediamo, esatto, noi vediamo.
1: Ma perché mangia senti sempre sotto esame? Fatemi
0: perché
1: capire.
0: Perché sei sotto esame?
2: Non si chiama disagio.
1: Allora, io il calcio lo conosco, ok? Lo seguo da sempre, i moduli, il mercato, la differenza tra un falso 9 e una seconda punta. Sì. Ne ho sempre parlato con una competenza che poi qualcuno a un certo punto ha frainteso.
0: Cioè?
1: Allora, ricordo che a un certo punto hanno organizzato un torneo, ok? E fanno a gara per avermi. Ok? Sì,
2: pensa un po'.
1: A quel punto
0: scusami, perdonami. Hanno organizzato e fanno gara per avermi. C'è la conseguenza che non va.
2: Vabbè, però.
0: Va bene, comunque andiamo avanti.
1: Non funziona.
0: Sì. No, vai, scusami. Sì. Quindi, hanno fatto. Sì.
1: Ma come stai facendo un mio complesso?
2: Facciamo l'analisi logica.
1: Allora, a quel punto, ma ho già capito che questo pezzo ormai è buttato.
0: Ma
1: vabbè.
0: No,
1: va bene, andiamo avanti.
0: Vai.
1: Allora dico, ragazzi, guardate che non sono bravo come credete. E loro, ma sì, vabbè, adesso fai l'umile. Pensavano che io fossi bravo a giocare a pallone, ok?
0: Sì.
1: Più la partita si avvicina, cioè più si avvicinava il giorno in cui si sarebbe dovuto fare
2: sta partita. No, ma hai sbagliato il tempo verbale. Fa, non il resto. Ma va bene.
1: Più desideravo espatriare, proprio come in questo momento, ok?
0: Sì.
1: Ho accumulato così tanta ansia, è arrivato il fischio d'inizio, a quel punto ho sperato, ma vuoi vedere che magari tutta questa conoscenza accumulata negli anni, una volta che cominciamo a giocare, si trasforma in classe tecnica?
0: Potrebbe.
1: Allora, il primo pallone che mi arriva sui piedi, ci inciampo sopra. Il secondo neppure lo vedo arrivare, al terzo faccio autogol.
0: Sì.
1: Erano arrabbiatissimi con me, però avevano torto loro, perché li avevo avvisati.
0: Certo, stato onesto.
1: Quindi, conoscere un gioco e saper giocare sono due cose diverse. Come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, dove tra l'altro sono finiti tutti i palloni che ho provato a calciare dall'altra parte
0: del
1: campo.
0: Francesco,
2: questo sì che è un disagio.
0: Grazie Francesco, per averci messo ansia, grazie.

0: canzone preferita di Francesco Arienzo in questo periodo, Mannarino, per un po' d'amore, 19.01, Mattia Legari. Perché ridi, scusa?
1: Rido perché, perché è vero.
0: Sì. Sì. Io dico una cosa,
1: mi fa ridere. Lo so, mi ha fatto ridere questa cosa.
0: Scusami, Francesco, ma ci vuoi spiegare? Perché col professor Benedetto ci stavamo interrogando, ma perché ogni tanto ti celentanizzi? Cioè, fai. Le pause.
1: Sono pause di riflessione, cerco di agganciare qualche pensiero che però non arriva.
0: C'hai gli sinapsi interrotte.
2: Sì, c'è il celentanismo che entra.
0: No, perché. Allora è arrivato il momento, 19.02, Martino Lucci, Mario Benedetto, Francesco Arienzo da Milano, Peppe Verdelli in regia, che è pronto a lanciare la sigla del matto del giorno.
3: Ah. Sì, andiamo.

0: tutti i neofiti di questa trasmissione ci chiedono: ma cos'è il matto del giorno? Ce lo spiega Francesco Arienzo. Beh, fra.
1: Ma allora, ragazzi, questa è una delle tante rubriche di questo programma. Che vabbè, allora, praticamente Bart ti riporta una notizia che ha sentito, visto da qualche parte, di un'azione insolita da parte di qualcuno, da qualche personaggio un po' strambo.
2: Questo? No, sì, no, un po' polloso, diciamo così.
1: Vabbè, ma non è che dobbiamo fare le pulci,
2: diremmo,
1: però ogni volta.
2: Diremmo corretto nei contenuti, ampolloso nella forma.
0: Sì, sì,
2: vabbè, basta dire il matto del giorno, un personaggio singolare che si è reso noto per una notizia altrettanto singolare.
1: Sì, però
2: singolare.
1: È piatta e noiosa, almeno vedi, io vi do argomenti per conversare. Sì, ma però... non ce ne importa, tanto si capisce lo stesso, vai.
0: Avete capito? Una notizia singolare, il protagonista è altrettanto singolare quanto la notizia stessa.
2: Esatto.
0: Scusate.
1: Questa è la spiegazione piatta e noiosa che volevate.
2: Infatti per la gioia ci sei tu.
0: A proposito di Francesco Arienzo, che ha rinnegato, sì, non sappiamo perché, Napoli, abitando a Gorgonzola. No,
1: esatto, ma che c'entra?
0: Io
1: ma
0: ci tengo a dirlo ai nostri amici napoletani.
1: Ma tu pure abiti in Umbria e sei pugliese.
0: Ma che c'entra?
1: Ma io
0: le mangio le orecchiette, tu non mangi,
2: esatto,
0: più la pizza napoletana.
2: Il caffè, ma che stai freddo, dicendo?
1: Ma perché queste calunnie?
0: Lui beve solo caffè col ghiaccio.
2: Esatto.
0: Ormai
2: salentino,
0: e poi
2: salentino.
0: Allora vi porto a Napoli, appunto, perché cos'è successo? Notizia che poi sta ribattuta da parecchi giornali, poi è diventata anche trend social, non so per quale motivo, ormai diventa tutto trend social.
2: Tutto trend.
0: Allora, questo ragazzo è stato fermato a un posto di blocco, ok?
1: Sì.
0: Si è fermato con la macchina e giustamente l'arma dei carabinieri, che erano lì presenti, hanno chiesto le generalità. Allora, certo, scusate, non c'ho i documenti. E dice, vabbè, c'è problema, ci dia le sue generalità. E lui ha dato le sue generalità. Cosa è successo, ragazzi, dopo il controllo effettuato dai carabinieri?
2: Come a Yeye Brazzo.
0: A Yeye Brazzo. Non è bravo come Aldo Giovanni Giacomo. Ma non ha dato a Yeye Brazzo, ma bensì ha dato il nome e il cognome del fratello. Ah, ok? Sì. E loro se ne sono accorti. Ma perché ha dato il nome e il cognome del fratello, secondo
1: perché?
0: Voi? Dai.
2: Non è facile.
1: Perché era un personaggio famoso? No?
0: Ma
1: no.
0: Come ti viene? Ma che vedi? Fai dei ragionamenti.
1: Ma
0: perché?
1: Tu fai una domanda, uno può rispondere come ti pare.
0: Ma se è famoso lo riconoscono, no?
1: Ma non è, appunto.
0: Scusami.
2: No, il fratello.
1: Non è che mi ha dato un quiz.
0: Non lo so.
1: Una risposta multipla, risposta aperta, uno risponde
0: ho
1: come
0: capito,
1: vuole.
0: Ma deve essere logica.
2: Vabbè.
0: E il prof che
2: logica
0: indovinerà sicuramente. Perché secondo lei prof ha dato le generalità al fratello?
2: Forse non aveva la patente.
0: Non aveva la patente.
2: E basta poco, insomma,
0: quindi,
2: la logica.
0: E quindi è stato arrestato, ragazzi. Quindi,
1: ma che?
0: Sì, è stato arrestato. Quindi
2: pensa un
0: è
2: po'.
0: È stato arrestato.
2: Sì. La dichiarazione ha dichiarato il falso, false generalità.
1: Scusa, ma il fratello ce l'aveva la patente?
0: Il fratello ce l'aveva, ma sì, ma non è il fratello alla guida.
2: Esatto, per l'appunto.
0: Vabbè, voi Mattia Leale avete capito, Francesco Renzo no, gliela spieghiamo fra poco.
2: Esatto.
1: Grazie.
0: Intanto la musica per fortuna a salvarci è il boss Bruce Springsteen, Dance in the Dark, Radio 2 ovviamente, noi siamo i matti da legare, 348 7300 200.

0: Radio 2, Mattia Legare, Bruce Springsteen, è arrivato un'ultima ora, dobbiamo dare, siamo forse i primi
1: sì,
0: a darla.
1: Una breaking news.
0: Vuoi darla lei, prof?
1: No, a lei.
0: No, dica lei. Prego.
1: La facciamo dare a Renzo.
0: Forse non la
1: è arrivata la notizia di Allegri, nuovo mister del Napoli calcio.
2: Allora,
0: che allegria, deve, Francesco.
2: Deve ancora risolvere il contratto con il Milan, ma sembra quasi tutto fatto per un biennale a 5 milioni a stagione. Sembra un po' Fabrizio Romano, vedi, quando do questa notizia, ma è così.
0: Ma non sei contento, scusa, perché arriva Allegri al Napoli?
2: Ma io spero che faccia bene, poi io faccio ovviamente il tifo per il Napoli sempre, chiunque sia alla guida, però insomma...
1: Beh, diciamo che Conte è stata una bella parentesi.
0: Sì, però sei allegro o no?
2: Non sono un allegriano, mettiamola così.
0: Ah, ho capito, va bene. Fra poco con noi il mister Allegri, Mattia Legare.

0: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info sulla notterosa.it. 2-2.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: 2-2.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: 2-2.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: 2-2.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: 2-2.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Volevo capire, qui a Radio 2, Matti da Legare, Mario Benedetto, Barticolucci, Francesco Arienzo da Milano. Bella canzone questa di Madame Marrakech, che è fidanzato, ricordiamolo, così lo diciamo sempre per cronaca. Però c'è un fidanzamento nuovo, Francesco, e noi siamo in esclusiva qui, un fidanzamento calcistico, perché abbiamo annunciato l'arrivo di Mister Allegri a Napoli e noi in esclusiva il primo programma che ospita la prima intervista di Mister Allegri da allenatore del Napoli. Mister, ci ascolta?
1: Ecco, ma perché sottolineare questo è un momento?
2: Si è detto che c'è Francesco, come si chiama?
0: Arienzo, mister.
2: Ma è Allegro che si è avvito a Napoli.
1: Mister, nel senso, lei ha già avuto un passato a Napoli?
2: No, io voglio dire la cosa. Innanzitutto, il gioco del calcio è semplice. Sulle barre laterali, quando esce la pallina. Quando esce la pallina è fuori. A meno che non si giochi a doppio.
0: Mister, il tennis, mister,
2: Quando si gioca una partita,
1: ma non c'entra,
2: che si lascia la palla al quarterback. Il quarterback. Deve correre.
0: Muso stretto. Però sta facendo un po' di sport. Un po' mischione di sport.
2: Bisogna insegnare ai ragazzi a capire il gioco del calcio.
0: Giusto.
2: Faccio un esempio pratico. Io la prima cosa che farò quando si va a Napoli è mangiare la pizza innanzitutto.
1: Va bene.
2: Oppure un bel panino con le polpette col sugo.
1: Poi magari cominciamo pure a giocare a pallone, mister.
2: Una sfogliatella.
0: Rispetta le tradizioni, dai.
1: Ma con quale modulo? Con quale modulo pensa di giocare?
2: Allora. Il modo principale che ho pensato quando si va a Napoli, perché bisogna capire che i giovani devono capire come si gioca la palla.
0: Bravo, ha ragione.
2: Facciamo un esempio pratico. Sta in una finale, per esempio.
1: Quale finale? Come ci schieriamo in campo? Un 4-3-3, 4-2-3-1?
2: Se io tiro la palla e dico palla avvelenata, e prendo.
1: Che cosa?
2: Ti prendo a te all'altro. L'altro non esce perché è rimbalzato, capito?
0: Secondo me il mister, Francesca, è in onore della giornata del gioco mondiale, del gioco, appunto, ricordare che palla avvelenata.
1: De Bruyne lo vede al centro del progetto?
2: Che? De Bruyne. Ma che sta dicendo questo?
0: Diceva De Bruyne, un giocatore che si è distinto nella scorsa stagione.
2: Allora, io nei distinti non sono mai stato, neanche quando ero allenatore. Ho sempre preferito la curva, perché la curva è importante. Quando nella curva, uno entra nella curva.
1: Tu lo scali
2: la marcia nella terza, ferra doppietta.
0: Siamo andati addirittura ai motori. Si annuncia una stagione scoppiettante, mister.
1: Mamma mia, sì.
2: Viva Napoli, viva la sfogliatella.
0: Mister, grazie per questa intervista.
2: Abuso corto, si dice abuso corto.
0: Grazie, io la chiuderei qua.
1: Mamma mia.

0: Material Lover, Radio 2, Mattia Legare, 19 e 21. Stiamo per chiudere anche questa puntata in questo giovedì 28 di maggio, non prima di aver dato luce a lui che luce porta con i suoi contenuti culturali, professor Mario Benedetto.
1: Grazie, questa molto carina, grazie. Allora, partiamo da una bella notizia che riguarda il nostro paese, una città in particolare, Bolzano, perché da un'indagine qualità della vita dei giovani del Sole 24 Ore è emerso che si tratta della città in cui i giovani vivono meglio. Quindi è una notizia appunto per chi è interessato anche a trovare opportunità di studio, di lavoro, di welfare. Ecco, Bolzano per la fascia tra i 18 e i 35 anni si distingue per qualità di vita.
0: Quindi Francesco, puoi pensare di andare a Bolzano? Ecco.
2: No, sono fine 35, Barti, lo so che me li porto bene, ma lo supererò da un pezzo.
0: È vero.
1: C'è una bella notizia che riguarda anche in realtà una storia di tutti i giorni, perché vogliamo raccontare anche un po' storie di tutti i giorni.
0: Riccardo Fogli,
1: cioè in realtà purtroppo si assiste molto anche a queste truffe online, dal vivo. Bene, l'ennesima truffa che si è svolta nella città di Roma riguarda un 84enne che stava per essere raggirato da una truffatrice che si è presentata fingendosi esponente delle forze dell'ordine, e a mandare all'aria questa truffa è stato un vicino di casa che, insospettito da questo atteggiamento, si è avvicinato per chiedere spiegazioni e questa persona è fuggita immediatamente. Quindi un bellissimo gesto di solidarietà che ci consente anche di ricordare: occhio alle truffe, alle truffe online, occhio a chi si presenta, verificate sempre, perché purtroppo è dietro l'angolo la fregatura. La buona notizia è che in questo caso la solidarietà le sventa.
0: Ottimo. Sì,
1: bene, chiudiamo con una notizia che riguarda degli scavi nella zona della siciliana di Gela, dove è stato ritrovato, c'è stato un ritrovamento archeologico di grande rilievo, perché all'interno di un recipiente di antichissima memoria e fattura risalente al V secolo avanti Cristo state ritrovate in realtà 71 monete, pensate.
0: 71?
1: Ben 71, esattamente. Una vera fortuna, esattamente, con monete appunto risalenti al V secolo avanti Cristo, quindi un patrimonio enorme che sia in termini materiali ma appunto anche in termini di studio per gli archeologi, che grazie a questo ritrovamento riusciranno a scoprire un po' quello che siamo stati, perché è anche l'ottima chiave per scoprire cosa saremo.
0: Grazie prof, come sempre le belle e buone notizie del professor Benedetto qui ai Matti alle Gare. E come diciamo sempre noi, l'importante, nonostante il periodo storico che stiamo vivendo, è volgere lo sguardo e il cuore al bello. Ci teniamo a ricordare sempre, perché non ci stancheremo mai di dire che poi l'amore porta amore. E chiudiamo così anche con Eddie Brock, bel venerdì, anche se oggi è giovedì.

0: Eddie Brock, bel venerdì, matti dalle gare.
1: Esatto, in onore a noi sicuramente.
0: Vogliamo ricordare che io e il prof abbiamo contribuito al test, alla stesura di questa sera. Esatto, per soli due punti si ha. Grazie.
1: Grazie.
2: Ho capito.
1: No, l'ho conosciuto il ragazzo. Sì. Veramente bravo. È venuto a fare un incontro con gli studenti all'università.
2: Ecco. Tutti bravi a dire bravo quando c'è per due punti si ha. Ah, certo, no, bravo.
1: Lui si è tatuato
0: matti
1: il,
0: dalle gare.
1: No, ma
2: la faccia di Mario Benedetto.
1: Un posto, diciamo, trentesimo, se non erro. E lui proprio per ricordarsi che appunto dai fallimenti, tra virgolette, in realtà nascono grandi opportunità. Quindi è un bellissimo, ha fatto una bellissima riflessione questo ragazzo. Un
0: bravo, complimenti a Eddie Brock. Sì, esattamente.
1: Non per i punti, sì.
0: Ma quelli a parte, comunque.
1: Questo non è vero, tra l'altro.
0: Non è vero, no, lo diciamo, non è vero, se no devo dire.
2: Come non è vero, le serate di Mario Benedetto DJ in località segrete. Pure quello non è vero.
0: Lascia stare, lascia stare. Dobbiamo salutare, ringraziamo Mario Benedetto, appunto.
1: Grazie.
0: Francesco Rienzo da Milano.
2: Ciao,
1: grazie, grazie a Barti Colucci.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Peppe Verdelli in regia. Vi lasciamo in compagnia GR2 e Caterpillar e come sempre il nostro abbraccio più affettuoso, più caloroso possibile alla nostra Belen. Ciao.
1: Ciao Belenita.
0: Ciao.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. 2-2.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
3: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
4: 2-2. Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi giovane. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ciò? www.amref.it.

0: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Sinner è fuori da Roland Garros, a un passo dalla vittoria contro Cerundolo, ha un malore sotto la canicola parigina e perde al quinto set. Non mi ero mai sentito così debole. La guerra nel Golfo, secondo Axios, l'accordo con l'Iran c'è, ma Trump vuole pensarci su. Netanyahu ordina ai militari: occupate il 70% di Gaza. Morto in Ucraina un contractor italiano, ex alpino, aveva combattuto anche in Siria e in Iraq. Garlasco, la procura di Pavia dispone una perizia psichiatrica su Sempio per verificare le consulenze della difesa e l'eventuale pericolosità sociale. Travolse 4 volte col SUV il senza tetto che le aveva rubato la borsetta. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice di Viareggio, Cinzia Dalpino. Infine ancora sport, tennis, a Parigi avanza al terzo turno Flavio Cobolli. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Grande amarezza per i fan di Sinner dopo una sconfitta dettata esclusivamente da fattori fisici. Sfuma così il sogno di Yannick di vincere Roland Garros, l'unico slam che ancora manca nel suo palmarès.
4: Un'agonia di quasi 2 ore iniziata proprio quando stava portando il match contro l'argentino Cerundolo verso il naturale comodo epilogo in vantaggio di 2 set ampiamente avanti, 5-1 nel terzo, insomma ad un passo della vittoria, quando inizia il calvario fisico per Yannick, la sensazione che il corpo non risponda più. I punti sono tutti dell'argentino, l'intervento del giudice arbitro per sincerarsi delle condizioni dell'azzurro che nel break medico concesso rivela al fisioterapista di avere conati di vomito. Alla ripresa il set se lo giudica in rimonta 7-5 Cerundolo, e anche dopo il rientro dagli spogliatoi al termine di una pausa di quasi 10 minuti è un Sinner depotenziato e irriconoscibile che sceglie di non ritirarsi sperando in una ripresa, lascia il quarto set 6-1, è lo stesso risultato anche del quinto e decisivo. Tante partite di fila, il gran caldo che Sinner mette in realtà poi in secondo piano, crollo fisico quasi inevitabile.
5: Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi, tante cose messe insieme. Oggi non avevo energia. Può succedere, nessuno è un robot. Speriamo di essere pronti per Wimbledon.
4: Diego Carmignani, GR2.
3: Le notizie dall'estero con la guerra nel Golfo Persico. Secondo la piattaforma di informazione Axios, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, ma manca il via libera di Trump che chiede tempo per valutarlo.
6: L'accordo fra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì e successivamente sottoposto all'esame della leadership iraniana, che ha detto ai negoziatori di essere pronta a firmare. Lo rivela il giornalista di Axios Barak Ravid alla CNN, precisando che il documento è stato preportato a Trump. Il presidente americano però ha fatto sapere al suo team negoziale di avere bisogno di qualche giorno per valutarlo, smentendo di fatto che l'intesa fosse già stata raggiunta. 3 sarebbero i punti principali dell'accordo: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Il segretario al tesoro americano Bessent avverte sanzioni all'Oman se chiede pedaggi a Hormuz. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait con missili e droni. La guida suprema iraniana Khamenei intanto ha lanciato un messaggio alla nazione: per compensare le sconfitte militari il nemico cerca di metterci in ginocchio. Marco Barbonaglia, GR2.
3: Chi nel frattempo non accenna a fermarsi a Israele, il premier Netanyahu annuncia di voler estendere il controllo al 70% della striscia, in contrasto con quanto previsto dagli accordi per il cessate il fuoco, e continua a bombardare la striscia. 7 i morti, anche i bambini, nelle ultime ore. Lo stesso in Libano, attaccata anche Beirut, nonostante Trump abbia chiesto di risparmiarla. Raid incessanti nel sud del paese, che l'IDF ha intimato alla popolazione di sgomberare interamente oltre la linea gialla di protezione stabilita con la tregua. 14 i morti tra i civili libanesi. Dal fronte dell'altra guerra, quella in Ucraina, arriva la notizia della morte di Alex Pineschi, ex alpino che aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev.
7: La notizia è stata confermata dalle autorità locali. Alex Pineschi è morto in battaglia il 23 maggio. Dopo aver prestato servizio dell'ottavo reggimento alpini, Pineschi aveva addestrato i peshmerga curdi a combattere l'ISIS, primo volontario italiano impegnato nel conflitto contro lo Stato islamico. A rientro aveva scritto un libro su questa esperienza, seguito da altri due. Era stato indagato dalla procura della Spezia perché sospettato di essere un mercenario, procedimento poi concluso con l'archiviazione dopo che era stato riconosciuto il suo ruolo di volontario. Pineschi aveva poi lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo dei corsi di tiro e pubblicando video sui suoi canali.
8: Si parla tanto di guerra ibrida, si parla di guerra dei droni, si parla di guerra elettronica, quando ci dimentichiamo che la guerra la fanno i soldati, la guerra la fa il piombo che incontra la carne.
7: Ad aprile era partito per l'Ucraina, dove aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Claudio Vigolo, GR2.
3: In un'intervista a Canale 5, la Premier Meloni ha affrontato il tema delle spese militari al centro, tra gli altri temi dello sciopero generale di domani. Parlo da persona che sostiene con forza la necessità che Italia e Europa facciano di più per difendersi, ma bisogna trovare un equilibrio, ha detto.
9: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Quando tu chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa, poi lo paghi. Dall'altra parte però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.
3: La cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia, che sta conducendo la nuova inchiesta sul caso, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato.
10: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia, a sorpresa, non ne chiede il rinvio a giudizio, ma dispone nuovi accertamenti, possibili in quanto i termini per le indagini preliminari scadranno solo il prossimo 28 settembre. In particolare, il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per accertarne la capacità di intendere volere e l'eventuale condizione di pericolosità sociale. Quest'ultima, se riscontrata, difficilmente potrebbe portare a una richiesta di custodia cautelare in carcere, considerato che sono trascorsi 19 anni dall'omicidio. Per Liborio Catagliotti, uno dei difensori di Sempio, si tratta di un segno di debolezza, sorprendente in quanto tempistica. Non solo, la procura ha incaricato i propri consulenti di redigere una sorta di controesame delle 5 consulenze tecniche depositate nei giorni scorsi dai consulenti della difesa, che vanno da quella psicologica alle analisi forensi, alla ricostruzione tecnica tra impronte, audio, fino ai dati medico-legali. Verifiche, scrive la procura, disposte per esaminarne la fondatezza sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica. Alberto Ambrosio, oggi GR2.
3: Chiesto l'ergastolo in corte d'assise a Lucca per l'imprenditrice balneare Cinzia Delpino, che 2 anni fa investì 4 volte col suo SUV uccidendolo l'uomo che le aveva rubato la borsetta. Le immagini scioccanti dell'omicidio, riprese dalle telecamere di sorveglianza, avevano fatto il giro del web.
11: Cinzia Delpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo. C'è stata volontà omicidiaria, voleva punirlo come una forma di giustizia privata. Sono le parole del pubblico ministero Sara Polino, che ha chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di Viareggio. Nessun vizio di mente, la donna era pienamente capace di intendere e di volere, spiegano alla corte i professionisti incaricati della perizia psichiatrica sull'imputata, quando l'8 settembre 2024 a Viareggio travolse uccise Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni senza fissa dimora. L'uomo l'aveva rapinata entrando nella sua macchina e portandole via la borsa. Dalle telecamere di videosorveglianza si vede Mezgui fuggire, Cinzia Delpino raggiungerlo con la macchina ed investirlo in via Coppino, passando sul suo corpo per 4 volte. L'allarme è dato da una coppia che aveva notato il 52enne esanime a terra. L'uomo era stato soccorso ma è morto per la grande emorragia provocata dalla lesione dell'aorta addominale. L'imprenditrice è agli arresti domiciliari nella sua casa di Viareggio. Federica Sevi per il GR2.
3: Una donna di 40 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni poco fa al Niguarda di Milano, dopo essere stata trovata dai familiari mentre rientravano in casa a terra con gravi ferite. Nell'abitazione è arrivata anche la polizia scientifica. La donna è in pericolo di vita. Domani sciopero generale di 24 ore nei trasporti, nella sanità e nei servizi pubblici, indetto da alcune sigle dei sindacati di base contro caro vita, precarietà, salari bassi e spese militari. Previsti cortei in tutta Italia, rischio bus e metro, possibili cancellazioni e ritardi dei treni già dalle 21 di oggi. Per i servizi regionali ci saranno fasce protette. Trenitalia e Italo hanno stilato un elenco di treni garantiti consultabile sui loro siti. Interessato anche il settore aereo, due le fasce orarie di tutela dalle 7 alle 10, dalle 18 alle 21. ENAC ha diffuso sul suo sito un elenco dei voli garantiti. E siamo al cinema, riparte la stagione delle arene all'aperto in molte città. A Roma da stasera il via alla rassegna in piazza San Cosimato, ormai un vero e proprio festival con la presenza di registi e attori, coinvolti anche altri due luoghi della capitale.
12: C'è anche Thom Yorke tra gli ospiti del Cinema in Piazza, che continua a chiamarsi così pur coinvolgendo ormai altri due spazi fuori dal centro storico di Roma. Programma multiforme tra retrospettive da Petri a Rohrwacher, omaggi, presentazioni. Yorke la farà per i figli degli uomini di Cuarón, ma Jane Campion, Ian McKellen, Josh O'Connor presenteranno De Sica, Pasolini, Tati. Verdone presenterà una giornata particolare di Scola. Oliver Stone verrà per Ogni maledetta domenica, la Rain per il suo Jackie. Il finale sarà con Léa Seydoux, la diva francese avrà carta bianca. E per riscoprire il genio di David Lynch, maratona della prima stagione di Twin Peaks.
13: Buonasera e benvenuti a Portobello.
12: Stasera e domani si fa notte con Portobello, presentato in piazza da Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni e le attrici della serie Nastro d'argento dell'anno, Miriam Mauti, GR2.
3: E in chiusura di giornale torniamo a parlare di sport con Manuela Collazzo.
14: Ciao Maria Teresa, ben trovati.
3: Ciao Manuela. Allora, abbiamo detto di Sinner, ma ci sono altri azzurri al Roland Garros di cui parlare.
14: Intanto c'è Darderi contro Comesagna in campo, la situazione 1-1 per quanto riguarda il conto dei set. Nel terzo Darderi avanti 3-2. Fra poco scenderà in campo Arnaldi contro Zizzi. Passa a chiudere il programma sarà Berrettini, che troverà il francese Rinderknecht. Prosegue il suo cammino Cobolli, che con un triplo 6-4 ha superato il cinese Wu. Prova convincente del romano, che al terzo turno sfiderà Tien nel doppio. Buon debutto di Bolelli e Bavassoni.
3: Allora parliamo di calcio, perché c'è una notizia importante che riguarda il Napoli.
14: Napoli che avrebbe scelto il nuovo allenatore, trovato l'accordo con Allegri per un biennale. Allegri dunque l'avrebbe spuntata su Italiano, che nel frattempo ha ufficializzato l'addio al Bologna. Il 5 giugno intanto a Parma sarà svelato il calendario della prossima Serie A.
3: E siamo al ciclismo, si è decisa in volata la 18ª tappa del Giro d'Italia.
14: E l'ha vinta Magnier al suo terzo successo di tappa sul traguardo di Pieve di Soligo. Il francese ha anticipato i nostri Zambanini e Milan. Vingegaard ha conservato la maglia rosa. Al microfono di Manuel Codignoni ascoltiamo Zambanini, comunque soddisfatto della sua prova.
15: Ci è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo qualche un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
14: Chiudiamo con il moto mondiale, weekend importante, sempre atteso quello al Mugello. Bezzecchi ci arriva da leader della classifica e dopo i test di Barcellona, che gli sono comunque serviti dopo un gran premio complicato proprio in Catalogna, come spiega a Luca Cesaretti.
16: Un test positivo, è chiaro che dai, è stato un po' corto perché con la pioggia abbiamo dovuto smettere prima, però sempre importante fare i test, è sempre utile, perché comunque girare in quel modo lì lo puoi fare solo ai test.
3: E grazie Emanuela, con lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, in regia Francesco Paradisi e Sergio Ciani. Potete ascoltare anche questa edizione del GR2 in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Caterpillar e con le notizie ci risentiamo alle 22.30.
17: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
18: Io.
17: E la multa dell'altro giorno?
18: Io.
17: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
18: Io.
17: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
18: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
19: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2, la musica da vivere, sempre.
20: سلام کرد در پی تعرض سرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه‌ای در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتابه‌های هوایی پایگاه هوایی آمریکایی مبدأ تجاوز در ساعت 4:50 دقیقه بامداد هدف قرار گرفت.
21: L'unica cosa che si capisce dal capitano che lei la batte è Bandana Bassi, questa è la conduttrice del TG iraniano, la Giorgia Cardinaletti, direbbe lei, della Rai di Teheran, che dice: oggi abbiamo attaccato una base aerea americana da dove era partito un attacco verso l'aeroporto di Bandar Abbas. E però si dice che arriverà la tregua, però al momento Trump non ha ancora firmato l'accordo e Khamenei non ha ancora firmato l'accordo. Per il resto bene.
22: Bene, bene, insomma, Ciri, è sempre questa cosa, no, di tregua, ma la tregua è sulla tregua, perché qui non si decidono mai, non si capisce mai se quando è tregua, quando
21: sembra
22: no.
21: Sembra un prolungamento della tregua verso la pace, che verso noi la molto pace anegliamo.
22: Ma non, che non raggiungiamo però, evidentemente. Io la porto in Francia, senta qua.
23: Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a raconté. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduite en esclavage sous le matricule 336.
22: Questo era un deputato appunto del Parlamento francese che oggi è successa una cosa un po' particolare che nessuno cioè, sapeva evidentemente, dava per scontato. È stato abolito il Code Noir e i testi che regolavano la schiavitù nelle colonie francesi. Dicono è dal 1848 che non c'è più, ma formalmente non era mai stato abrogato, e lui ha ricordato la bisnonna che era figlio appunto di uno schiavo marchiato 330, la grand-mère maman. Vabbè, qui è tra l'altro anche in redazione da noi la schiavitù, ricordiamo ancora, perché abbiamo Sara Zambotti oggi, che oggi non c'è.
21: E siamo stati in Iran, siamo rimbalzati sulla Francia e le sue colonie, e adesso la porto a Manila perché siamo a Milano, ma fuori c'è un temporale che Davide Riondino avrebbe detto Milano sembra
22: tropicale.
21: C'è un'umidità spettacolare e noi andiamo avanti fino alle 21 ora di Manila.
22: Beh,
21: che
22: fino,
21: poi
22: cioè, beh, certo che poi è ora qua e fino alle 21, perché anche dopo magari, perché se non smette non usciamo.
21: Ah no, rimaniamo qua dentro. Restate con noi, abbiate un po' di pazienza.

0: 19.50, siamo a Caterpillar, Paolo Labati e Massimo Ciri. Prima abbiamo detto che c'è un temporale a Milano, la situazione è di caldo in tutta Europa, in Italia, però c'è una situazione molto più calda in altre parti del mondo, è una situazione che va avanti da troppo tempo. Oggi Netanyahu ha detto che l'IDF dovrebbe occupare il 75% di Gaza, sempre che ci sia rimasto quel 75%, perché poi bisogna domandarsi anche questo. E noi abbiamo una nostra amica che ormai è la nostra corrispondente da Gerusalemme Est, Lucia Danna.
1: Lucia, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Buon Lucia, da un po' di tempo non ci sentiamo e ti chiediamo che cosa si vede nel futuro dal tuo punto di osservazione.
2: Dunque, a parte che noi dipendiamo appunto da Trump che decide se bombardare o no, continuare gli accordi con l'Iran, e ogni settimana siamo messi così, Libano hanno oltrepassato il fiume Litani, quindi c'è un'invasione verso il Libano da sud, Gaza appunto, questa notizia di oggi, con bombardamenti sia nel Libano sia nella striscia, con la festività musulmana di Eid, e in più minacce di vari villaggi beduini verso il deserto di Gerico, che vogliono distruggerli da parte israeliana, vorrebbero distruggere i villaggi beduini, tra cui la scuola di gomme di Khan el-Ahmar. Quindi futuro abbastanza grigio se non nero.
0: Ecco, tra l'altro il ministro della cultura libanese oggi dice dobbiamo anche preservare, poi sono poi i siti archeologici e storici, insomma, perché c'è anche della cultura che rischia di morire da quelle parti.
1: E invece Lucia Danna, vita quotidiana, tu insegni in una scuola di musica, sei di Varese ma stai a Gerusalemme Est, hai un marito che è un arabo con la cittadinanza israeliana però di fede cristiana, la vita quotidiana in queste settimane?
2: Ah, vita quotidiana in queste settimane frenetica, perché chiaramente iniziano i saggi di fine anno che ormai conoscete.
0: Insomma, è un ottimo musicista, quindi ci sono i saggi. Quindi, cioè, come in Italia, insomma, uguale. Cioè,
2: esatto, quello non cambia. Esami e saggi di fine dell'anno ci sono sempre, e ci stiamo preparando per una tournée che faremo con i ragazzi del Magnificat in Emilia Romagna a luglio. E invece siamo appena stati in Sapienza a maggio, siamo stati invitati dall'Università La Sapienza e abbiamo avuto il grande onore di avere uno degli strumenti dell'Orchestra del Mare, il violoncello del mare, sempre con alcuni dei nostri ragazzi. Quindi gironzoliamo quando non c'è la guerra e quando ci sono i voli, se non ci sono saggi esami.
0: Esatto. Devo dire che non sappiamo cosa è peggio.
1: No, non c'è guerra, non c'è situazione di tensione che riesca a fermare.
0: Abbiamo dimenticato un elemento della famiglia, però fondamentale, che è il piccolo Nadir, che è il figlio appunto di Lucia. Come sta?
2: Allora, anche lui è stato vittima del lato oscuro, cioè nel senso che ha deciso di iniziare a suonare il violoncello seriamente. E quindi,
0: no!
2: Ha visto la mamma in diretta streaming da Roma, ha detto vabbè, adesso basta, lo suono anch'io. E quindi anche lui ha il violoncellino a casa.
1: Ha visto la mamma che suona alla Sapienza, all'Università di Roma, e ha detto chi si crede di essere quella là, lo posso fare anch'io.
0: E quel violoncello è fatto col legno di un ulivo del nonno che va a raccogliere le olive nell'oliveto, no? No.
2: Allora no, il suo piccolo no, però io obiettivamente il mio secondo violoncello è stato fatto a Ramallah con il legno di olivo da un liutaio palestinese che si chiama Shehade, ed è proprio fatto a Ramallah, con lasciato addirittura essiccare in strada nella città vecchia, quindi sì, ci sono.
0: Cioè, io ecco, pensavo di aver fatto una delle mie solite stupidate, pensi che storia è venuta fuori?
1: Lucia, e poi un altro termometro, te ne siamo grata di questi racconti di un posto sospeso fra la guerra e la pace. Come sta il suocero? L'amato suocero è ancora negli Stati Uniti?
2: Sì, ancora negli Stati Uniti, sta lavorando a un film con un altro ragazzo a New York, però ci ha invitato a luglio, finiremo anch'io da dire negli Stati Uniti, perché mio marito sarà via con la Fondazione Bocelli e quindi noi andremo a New York a trovare il nonno, perché è un po' triste, ci ha chiamato e ha detto vabbè, vi voglio fare questo regalo, voglio che venite qui, e quindi saremo a New York per un po' di tempo.
1: Beh, è bello.
0: Sempre che passi in una dogana, questo è
1: certo, certo, posto che l'abate e io ce la passiamo fra il Mugello e Piacenza quando va bene.
0: Non ci fanno andare da altre parti.
1: Esattamente. Lucia, noi ti ringraziamo molto e credo, insomma, avremo ancora qualche settimana, sicuramente ti richiameremo per farci raccontare quel pezzo di mondo che si vede solo da Gerusalemme, in specifico Gerusalemme Est. Grazie mille.
2: Grazie, buon abbraccio, Lucia. A tutti.
3: Un abbraccio,
1: grazie,
3: Nadia.
1: Grazie, sentiva benissimo, adesso sì. arriva un break.
0: No, c'è Samuele Bersani.
1: Meglio,
0: spacca meglio. Cuore, meglio. La cantavo io da giorno.

0: Let's go!
1: Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mediaworld.it. Mediaworld.
2: 2-2. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: 2-2.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 2-2.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla. E non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Questa a noi è sembrata una vicenda molto radiofonica e, permettete l'autoriferimento, una storia molto caterpillar, perché è successo che l'altro ieri, martedì, sull'Avvenire c'è un bellissimo articolo, leggiamo, lo legge qualcuno di noi, lo segnala agli altri, che racconta la vita a Teheran, raccontata da Teheran, racconta del venditore di pistacchi del bazar che conta le banconote con le dita consumate, racconta dei caffè del nord di Teheran dove i ventenni discutono di futuro con una franchezza che è una novità, e lo scrive un giornalista e ricercatore italiano, e allora Sara Zambotti lo cerca tramite Avvenire e lui risponde e dice: ma io vi conosco, ma apprezzo il vostro lavoro, ho ascoltato Caterpillar, però non ci riesco oggi, anche perché domani da Teheran parto, vado in Corea del Nord.
8: È di strada
7: e poi ma forse poi ripasso dal Giappone, allora vi avviso. E oggi ci ha avvisato, oggi è uscito un altro articolo bellissimo suo, sempre sull'Avvenire, oggi ci ha avvisato, sono in Giappone, se volete chiamatemi. Noi abbiamo detto: ma è un'ora terrificante.
8: È un'ora che di solito si dorme quest'ora qua, ma glielo chiediamo lui.
7: Esattamente, allora l'abbiamo chiamato lo stesso. Buongiorno, buonanotte a Pier Giorgio Pescali, giornalista, ricercatore e scientifico. Pier Giorgio.
9: Buona mattina o buongiorno, buonasera, adesso non so, qui sono le 3 di notte, quindi le 3 del mattino.
8: Jet lag,
7: e tu sei rimasto sveglio per noi, cioè dici un attimo di cosa hai fatto negli ultimi giorni. L'Abate e io siamo gente che va in Mugello a Piacenza, per dire il nostro muoverci nel mondo. Tu eri a Teheran fino a?
9: Ero a Teheran fino a lunedì, poi sono partito, sono per la Corea del Nord e dato che tu dicevi sulla via della Corea del Nord c'è cioè il Giappone, mi sono fermato in Giappone, ma comunque mi sono fermato per lavoro, per diletto.
7: Ti possiamo chiedere che cosa fai e poi ti chiediamo di raccontarci un po' la vita a Teheran?
9: Allora, io sono fisico e in Giappone lavoro insieme ad un'agenzia, all'agenzia atomica giapponese, e in questo momento sono a Hokkaido, nel nord del Giappone, nel nord dell'Hokkaido. dove c'è un centro di studio per vedere se è possibile fare un deposito geologico nucleare.
8: Nucleare, cioè di scorie o di scorie nucleari?
9: Di scorie, le scorie nucleari prodotte dal Giappone. Dalle centrali giapponesi.
8: Ricordiamo bene, insomma,
7: il tema c'è. Senti, Pier Giorgio, no, raccontaci, hai scritto un altro bellissimo articolo oggi sul sempre su Avvenire e racconti oggi, racconti la montagna della fortezza invisibile dove l'Iran
8: tiene. Sembra che vanno in temi nucleari.
7: Esattamente, il suo programma nucleare, ma. Ecco, no, ti chiediamo, iniziamo a chiederti un po' della vita quotidiana a terra, perché tu ci sei stato, l'hai vista.
8: Ma poi
7: com'è?
8: Racconto, mentre lo leggeva Ciri, mi sembrava un po' Terzani quando ricordava, perché poi la vita raccontata nello scritto è diversa, insomma, rispetto da un video o qualcos'altro.
9: No, la vita che erano per la popolazione è una vita, come si può capire, è molto difficile, ma soprattutto non difficile dal punto di vista economico, dal punto di vista della quotidianità, anche quello, ma il problema principale per gli abitanti di Teheran, non solo di Teheran, degli iraniani, è il fatto che loro non sanno esattamente cosa potrà succedere domani. Non sanno cosa succede domani perché loro vivono assolutamente nell'incertezza. Vivono nell'incertezza da una parte perché non sanno esattamente cosa sta avvenendo nel loro paese, cosa sta avvenendo al di fuori del loro paese.
8: Ricordiamo che è appena stato riattivato internet, quindi da poco, quindi anche
9: Esatto. E ciò che loro sentono, quello che loro hanno sentito almeno fino a qualche ora fa, era essenzialmente la voce del governo. E quindi loro non sanno se quello che il governo dice effettivamente sia reale o no. Ma poi la cosa principale, la cosa che più li turba è il fatto che loro mi dicono ogni accordo che viene fatto nel giro di 2 o 3 minuti può essere benissimo stravolto, perché abbiamo a che fare con un presidente degli Stati Uniti che nel giro di poco tempo rinnega ciò che ha detto poco prima. Quindi loro non sanno esattamente, non sanno cosa sarà non solo il loro futuro, ma cosa sarà della loro vita nel giro di 10 minuti.
7: Per Giorgio Pescali ti chiediamo una valutazione, che è sempre una brutta domanda, ma tu accennavi, hai visto, hai incontrato giovani iraniani che parlano con più libertà rispetto a un anno fa, ma secondo te, domanda veramente mal posta, dopo questi mesi di guerra il regime iraniano è più debole o più forte?
9: Questo non lo so. Sicuramente una cosa si può dire, che il regime iraniano è più forte di quanto si pensasse prima della guerra. Quello è sicuro. Sicuro perché non è caduto come si sospettava, come sospettavano molti. In un certo senso si è anche rafforzato, perché le opposizioni ora sono più divise che mai, e quindi non c'è il governo iraniano si è rafforzato. Probabilmente all'interno invece stanno avvenendo cose che ancora noi non sappiamo. C'è sicuramente una forte lotta interna tra gli Ayatollah, cioè la parte religiosa, e i pass davanti, la parte più laica.
8: Pier Giorgio, speriamo che cambi, che rimanga un Iran forte, che possa resistere. All'interno possono essere quei cambiamenti tanto sperati. Noi la salutiamo e cogliamo anche l'occasione per ringraziare Marco Ferrando, il vice direttore di Avvenire, che ci fornisce sempre questi contatti, possiamo raccontare queste storie.
7: Buone ore di sonno prima della partenza per la Corea del Nord.
9: Grazie mille, buongiorno, buonasera,
7: arigato, abbiamo fatto sfarzo della nostra conoscenza delle lingue, della bellezza degli ascoltatori.
8: Adesso abbiamo Cuni
7: Cuni
8: con sci.

0: Kuni, sì, Kuni tra l'altro ci spiegavano un diminutivo di un fumetto giapponese, comunque una cantante italiana, credo, dico una stupidata, no? Ma dalla regia non mi fa un segno, quindi vuol dire che non dovevo fare fenomeno con la musica, ma va bene così.
1: Ci ho provato,
0: sai, io sono più appunto Europa, Bruxelles, Parlamento Europeo.
2: Lei?
0: Io?
2: Lei?
0: Niente, no, facci, no. Però a casa non vedono, ci credono. Perché dico questo? Perché è il nostro appuntamento con il nostro inviato in Europa, il nostro uomo d'Europa, che è Alfonso Bianchi, collaboratore di Europa Today, con la rubrica Europa Accessibile, e ci fa un po' il riassunto di quello che è accaduto oggi negli altri giorni.
2: Esattamente.
0: Cioè, fanno delle cose a Bruxelles.
2: Esattamente, Alfonso Bianchi, se non ha la sua sigla, si nervosisce.
0: Sì, guardi.

0: Alfonso Bianchi, buonasera, ma è vero che ha messo questa come suoneria del cellulare?
1: Sì, è vero, anche come sveglia la mattina, così mi sveglio con una doppia energia.
0: Esatto, l'energia dell'Europa, l'Europa raccontata a noi. Bianchi, che cosa è da sottolineare, cosa è successo oggi, quali notizie?
1: Allora, le notizie dal punto di vista della Commissione sono diverse. La Commissione ha presentato dei piani in realtà ieri, ma oggi ha fatto una multa al colosso, cioè al cinese Temu, il colosso delle vendite.
0: Vende delle cose che fanno cagare, così come...
2: come la ordini, come ti arriva a casa.
1: Certo. Non è esattamente questa l'accusa, ma insomma è una delle cose che a volte sono pericolose secondo l'Unione Europea. C'è stata una un'inchiesa sotto il Digital Service Act, la legge che monitora tutte le grandi piattaforme e dà delle regole. Secondo la Commissione Europea, Temu non ha fatto abbastanza attenzione per quanto riguarda la vendita di prodotti pericolosi, perché vediamo queste piattaforme, come anche Amazon, vendono dei prodotti che sono creati da diverse aziende. Loro dovrebbero controllare che alcuni di questi sono sicuri. Secondo un'organizzazione indipendente che ha fatto acquisti simulati per conto della Commissione, c'è stata una molto alta percentuale, per esempio, di caricatori testati che non superavano i test di sicurezza, addirittura giocattoli per bambini con soltanto i
2: caricatori. Visto che si parlava di guerra, fino ai caricatori dei telefoni, quindi possono esplodere o scaldarsi, che era incidenti, e poi i bambini che possono magari
1: ingerirli, però troppo piccoli che possono ingerirlo, che hanno delle sostanze che sono vietate. Non ne sono stati fatti controlli a sufficienza. La multa di 200 milioni di euro, che di fatto non è tantissima per questi grandi colossi, è un
0: primo colpo. E poi se la pagano entro 6 giorni diminuisce o
1: No, però se non la pagano, comunque non si mettono in regola, ci possono essere multe fino al 6% del fatturato globale. Lì si potrebbero fare molto male.
0: In questo caso, Alfonso Bianchi, glielo chiediamo, lei conosce bene i meccanismi, l'azienda fa il ricorso e c'è una seconda istanza?
1: Allora sì, ci sono le possibilità, si può fare ricorso alla Corte di Giustizia, ovviamente, come sempre. Possono quindi dire che le valutazioni della Commissione sono state sbagliate, si fanno dei nuovi controlli, molto spesso lo fanno anche altre aziende molto grandi come la Google, che anche in passato ha avuto delle multe per violazione della concorrenza e quant'altro, può appellarsi ovviamente.
0: Dire per precisazione che Google ha sempre risposto: noi non abbiamo monopolizzato il mercato siamo noi. Non c'è bisogno di...
2: Temo qualche concorrente ce l'ha. Prego. Temo che ce l'abbia.
1: Sì. Sì, e quindi hanno diritto comunque a una seconda opinione, quantomeno, sulle cose che vengono poi dopo decise dalla Commissione. Sempre la Commissione ieri ha fatto presentare altri due piani, li spiego in maniera breve. Uno è sugli aiuti umanitari. L'Unione Europea e i suoi Stati membri forniscono la maggior parte dei finanziamenti degli aiuti umanitari, circa il 35%, e viviamo in un momento in cui con il disimpegno degli Stati Uniti c'è una possibilità, un rischio di crisi. La Commissione vuole per questo migliorare i suoi aiuti umanitari con un nuovo piano che si basa su tre pilastri che si chiamano proteggere, agire e collaborare. Innanzitutto proteggere gli operatori umanitari, perché anche qui i dati purtroppo sono pesanti. Nel 2025 sono stati uccisi 334 operatori umanitari. Abbiamo visto sui media molto spesso a Gaza, ma non è solo a Gaza, sono persone che rischiano la vita ogni giorno per portare aiuti alle persone più in difficoltà. L'Unione Europea vuole finanziare degli standard minimi di sicurezza, anche dei corsi di formazione, e assicurarsi che tutto funzioni meglio. Vuole poi migliorare la spesa negli aiuti umanitari, perché a livello globale circa il 60 fino all'80% della spesa umanitaria è nella catena della logistica, quindi si spendono i soldi per fare arrivare gli aiuti. Se questa catena della logistica funzionasse meglio, ci fosse più coordinamento, ci sarebbero più soldi proprio per gli aiuti in sé, per le cose che devono arrivare.
2: Temo la multa 200 milioni in aiuti umanitari.
0: Investiamo
2: in aiuti umanitari.
1: Si può fare quello. Insomma, vogliono migliorare questo. Poi sì, c'è anche un piano sui servizi satellitari. Questa è una cosa che guarda un po' al futuro. C'è stato un grande appalto che è stato fatto nel 2009 per i servizi satellitari di internet. L'internet che arriva attraverso i satelliti, sono cose che nel 2009 era praticamente inesistente. Oggi sta aumentando sempre di più. Lo vediamo con Starlink. L'internet che arriva dagli satelliti viene usato adesso moltissimo nelle zone più lontane, sulle montagne, in mare, e nelle zone più remote dell'Europa, ma sta cominciando a diffondersi sempre di più. Adesso la loro gestione è affidata a due aziende che nel 2008-2009 vinsero l'appalto, sono due aziende statunitensi. Nel 2027 si dovranno affidare nuovi appalti. L'Unione Europea non vuole che vadano degli stranieri di nuovo, vuole proteggere le nostre imprese e anche farle crescere. Che cosa ha stabilito quindi? Che divideranno le reti in tre terzi. Un terzo sarà soltanto per i servizi pubblici, quelli per la sicurezza, per gli eserciti, e quelli dovranno essere per forza in mano pubblica, in mano degli stati europei. Poi gli altri due terzi potranno essere un terzo solo per europei e un terzo per anche aziende estere, bene, che potranno essere gli Stati Uniti o la Cina, quello che sia.
0: Alfonso Bianchi, facciamo in tempo a mettere su una società, lei, Paolo Labati, Sara Zambotti e anche io, e proviamo a compriamo da Temu dei vecchi satelliti.
2: Va bene,
0: ne parliamo più avanti.
2: Grazie Alfonso.
1: Grazie a voi, buona
2: grazie. Adesso è coming home, è un augurio.
0: Tutto.
2: Non gli abbiamo chiesto se Fitto ha scritto anche lui. Chissà che Fitto oggi ha scritto.
0: Ha scritto
2: 27
0: come un dannato. Adesso arriva il medico di medicina generale.
2: Ci porta via?
0: No, viene a visitarci.
2: Vabbè,
0: succede.

0: Leon Bridge Coming Home, e poi adesso è il momento, so, tornare a casa, ma la casa, la RAI è la casa di chi? Oltre alla nostra, delle TGR, cioè,
1: certamente,
0: cioè, anzi,
1: certamente,
0: forse più loro che nostra, forse più loro,
1: più loro. Noi parliamo di loro, loro raramente parlano di noi,
0: per fortuna, anche perché per fortuna, magari, cioè, a volte dicono delle cose brutte o gravi,
1: esatto, però noi contiamo sul futuro. La TGR del Veneto racconterà a Caterpillar, a Caterraduno, a Vicenza, venite anche voi da giovedì 18 a domenica 21 giugno.
0: Posso venire anch'io?
1: Beh, certamente, ah, certamente.
0: Casa Monti mi ha detto no, facciamo ad agosto, ha detto.
1: Non è vero.
0: 18-21 giugno, non mi voleva. Comunque andiamo con le TGR, via. Adesso abbiamo Sardegna, Marche, Piemonte, Veneto e Molise.
2: Pinna, i cognomi più diffusi in Sardegna, dietro i nomi, storie e curiosità, l'isola pioniera, l'esperto, spesso sono indicativi delle località di nascita.
3: A Iesi è tempo di selezioni, 1000 posti per il centro Amazon da luglio, in fila anche chi ha perso il lavoro per le crisi industriali del territorio.
4: L'ondata di calore genera blackout in tutta Torino, in Corso Casale, semafori e traffico in tilt. Siamo stati nella sala controllo di Reti che corre ai ripari.
5: La protesta dei lavoratori Electrolux arriva al Giro d'Italia, presidio nel Trevigiano al passaggio della 18ª tappa.
6: Campobasso, in soccorso della sequoia secolare del convitto Mario Pagano, uno degli 8 alberi monumentali della città.
1: Il mondo, c'è il mondo nelle TGR, una grande sequoia, la protesta di quelli che rimangono senza lavoro perché il capitalismo dice vado a produrre in Polonia.
0: E non solo, perché poi c'è AMA, dove era Iesi, la selezione per i 1000 posti Amazon, infila anche quelli che hanno perso il lavoro, quindi... Però.
1: Il servizio su quali sono i cognomi più difficili. Fusi,
0: Shanna, Pira, Spina, Cadoggio, che Niedo. Niedo, ieri è venuto il sindaco, si chiamava Niedo, tecnicamente, Niedo. Come diceva Aldo, Giovanni e Giacomo, che Casaborro, Cadaggio, Caniro, tutto così.
1: Vince la TGR della Sardegna.
0: Assolutamente. Che Niedo, ieri è venuto il sindaco, siamo tecnicamente, sai, come diceva Aldo, Giovanni e Giacomo, che Casaborro, Cadaggio, Caniro, tutto così.
1: Vince la TGR della Sardegna.
0: Assolutamente.

0: vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: 2-2.
2: Bambini senza cibo, madri senza cure, medici senza strumenti. Sai quante vite in Africa stanno appese a un filo? Fai come me, che io sarei poi Job Coat. Dona il tuo 5 per 1000 ad Amref. Basta poco, cambia tutto. Che ce l'ho. www.amref.it.
1: 2-2.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
1: 2-2.
5: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
1: 2-2.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
11: Ciao a tutti!
12: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: Da mesi, una volta alla settimana, noi che siamo Caterpillar andiamo dal medico di medicina generale. In Italia ne mancano un po', ce ne sono 37.000 più o meno. Il nostro è il dottor Matteo De Rosa.
1: Già ce ne sono pochi, noi andiamo proprio a rompergli le scatole.
0: Esattamente, e oggi il dottor De Rosa è venuto da noi, che la visita domiciliare, dottore.
2: Buonasera.
0: 33.
1: Dico, no, no,

0: tutto a posto.
1: Di solito c'è il citofono.
2: Scusi.
1: Piano, signora. E non ti rispondono mai. Allora stai lì. Di nuovo, mi scusi il piano, e poi alla fine di solito scendono a prendermi.
2: E non si... Dottor De Rosa, benvenuto, no, buonasera.
0: Scusa, visite domiciliari, mi viene sempre in mente Alberto Sordi con la Vespa, professor dottor Guido Tersilli quando iniziava da giovane medico. Mai fatte guide domiciliari ogni quanto?
1: Ma praticamente tutti i giorni, cioè nel senso, magari c'è la giornata in cui ne fai due, tre, la giornata in cui non le fai, però mediamente una al giorno, cioè sempre, diciamo.
2: Lei, dottor De Rosa, ci ha già spiegato che la cura, soprattutto nelle malattie lunghe, quelle un po' croniche, quelle di noi anziani, parlo per l'Abati, è fatta di conoscenza, di relazione, di fiducia. E quando si va a casa del cittadino, della cittadina, si vede un altro mondo.
1: Sì, è bello, nel senso che entri proprio nella vita delle persone, andare nel loro mondo è diverso, perché diciamo che è stata anche una delle cose per cui ho deciso di abbandonare il percorso ospedaliero, dove sei tu a dettare legge, tra virgolette, perché il paziente è nel letto, è col pigiama, sta male. Mentre
2: lui
1: se
2: è orizzontale, tu sei verticale, canetti.
1: Quando vai invece a casa delle persone
0: è comunque a casa sua,
1: cioè. È paritario, quindi sei tu ospite in quel contesto. Ed è molto bello, perché poi vedi le realtà di
0: a volte più il contesto varie. Familiare o dove è appunto situato l'abitazione è anche aiuta un po' l'anamnesi, cioè nel senso dici guardi lei è perché questa casa è molto umida oppure perché c'è vicino.
1: Allora,
2: è rimasto
1: livelli,
2: la base alla città insalubre.
1: A Monza, situazioni del genere non
0: capita. Ma magari uno a vicino dice ha un'allergia e deve c'è il giardino.
2: Prego.
0: Scusi.
1: No, niente, comunque è molto bello, e poi è anche il rapporto continuativo, no? Perché poi ci sono quei pazienti che magari vai a vedere una volta al mese. Noi fortunatamente siamo molto organizzati, per cui abbiamo anche un nostro infermiere abbiamo una ventina di pazienti a medico, perché io lavoro in un gruppo con altri colleghi, e lui si chiama Progetto Sorveglianza Domiciliare, va a casa di tutte queste persone anche se non ti chiamano, giusto per una sorveglianza domiciliare una volta al mese. Fa una sorta di triage domiciliare e di queste persone poi ti dice vai a vedere questo qua l'ho visto un po' peggio, vai a vederlo, e quindi c'è una continuità di cura e anche una continuità di visita domiciliare, per cui all'inizio c'è sempre un po' di imbarazzo. Quando vai la terza, la quarta, la quinta volta, sai già dove sei, non devi più chiedere il piano, vai lì.
2: È nata una relazione.
1: Esatto.
3: Alla quinta si porta la chitarra.
2: Certo, esatto, dottor De Rosa, a proposito di triage, lei non è venuto da solo, ma è venuto con altri due, come li definiamo?
1: Colleghi, amici di jazz.
0: Io pensavo fossero pazienti, erano portati per far vedere, invece no.
2: Perché poi qui raccontiamo, tutti abbiamo una doppia vita, molte identità, e lei oltre a essere un appassionato medico di medicina generale è anche un musicista.
1: Sì, dai, ci proviamo. Suono la chitarra in questo progetto che si chiama Jazz Lag. Prima insomma si parlava di jet. Adesso si parla di jazz.
0: Ho fatto la battuta.
1: E niente, ormai è un progetto che ha quasi 20 anni, perché in particolar modo con Ludovica, che è qui con noi.
2: Buonasera.
4: Bello essere qui.
1: Siamo amici dal liceo, e dove abbiamo mosso i primi passi nell'ambito musicale.
0: Questo vuol dire che ha studiato il dottore, ha fatto il liceo, non è inventato.
1: Esatto. E poi si è aggiunto Enzo nel corso degli anni.
2: Buonasera. Col clarinetto.
1: Clarinettista, esatto. Validissimo clarinettista, che insomma ha rimpolpato le file dei
0: ma il dottore
1: lag.
0: Si cura con la musica? È la sua cura?
1: Beh sì, ma è la cura di tutti, la musica alla fine, no? Cioè.
2: Senta, ma i suoi pazienti lo sanno che lei ha questa identità multipla?
1: Qualcuno è venuto anche ad ascoltarmi, qualcuno l'ha scoperto per caso, perché abbiamo suonato nei teatri a Monza, per cui mi hanno riconosciuto e c'è stata una
0: ad ascoltarla.
1: Esatto, esattamente. Si invertono i ruoli, praticamente.
2: Si invertono i ruoli, c'è un cambiamento. Voi fate jazz e ne facciamo un pezzetto qui. È la prima volta che un gruppo composto anche da un medico di medicina generale si esibisce
4: qua, esatto, la prima volta.
2: Però storie di medici musicisti ce ne sono abbastanza.
0: Iannacci
1: è il più famoso, esatto. Però
2: Ted Dubois, esatto. Domani sentiamo Andrea Salta, che è pediatra e grande musicista. Tu, ne abbiamo già troppi.
0: Si deve accomodare fuori. Tutto bello, c'è la coda.
1: Abbiamo deciso di suonare questo pezzo perché faceva molto caldo, e questo pezzo si chiama On the Sunny Side of the Street. Proprio non state dal lato caldo della strada, perché in questo periodo fa molto caldo, lasciate che ci sia la musica quantomeno, però.
2: È già un atto di prevenzione, cioè, esatto. Prevenzione primaria, esatto, forse esatto. Secondaria, ma ne parliamo più avanti. Vuol fare lei un annuncio ufficiale, come se fosse una ricetta?
1: Ah, ok, allora un po' di jazz al giorno leva il medico di torno. Andremo a metterla così.
0: Non avrei potuto finire di meglio.

0: Applauso, applauso, commozione. Grazie. Musica a domicilio dal vivo, live. La
1: sto
0: base.
1: Meglio.
0: Sta meglio. Sto meglio.
1: Il clarinetto mi mette già subito allegria. La chitarra del dottore e poi la bellissima voce appunto di Ludovica. Stiamo già meglio, dottore. Posto così con. Che deve fare? Bisogna fare niente, non deve fare la ricetta uguale.
0: Dottor no. De Rosa, l'Abbati è impauritissimo dai medici.
2: Me lo dicevano prima.
0: Sì, sì, sì, perché... è giustamente teme.
1: Perché poi ti dicono che stai male. Cioè, nel senso, vai dal medico, ti dice: ma non stai bene, hai questo.
0: E è sempre bello mettere la testa sotto la sabbia.
1: Fai finta di niente, la polvere sotto il tappeto.
3: Sono così. Va bene.
1: Ma scusi, prego. No,
0: volevo chiedere al dottor De Rosa un po' le patologie di stagione. Sono i giorni più caldi dell'anno.
2: Sono insensatamente giorni più caldi dell'anno. Sì, diciamo che sono iniziati i periodi, cioè è il periodo delle patologie da scompenso cardiaco, diciamo, perché soprattutto.
0: Davanti, lei non ascolti perché mi somatizza.
1: No, stanno già arrivando dei messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Cali di pressione, quindi questa settimana abbiamo dovuto correggere un po' di terapie antipertensive. Classico problema anche di patologie venose, gambe gonfie, demideclivi, quindi insomma anche lì gestire magari in alcuni pazienti anche cardiopatici, bisogna cambiare le posologie quotidiane dei diuretici, facendo però attenzione anche ai sali minerali, perché già i diuretici te ne fanno perdere un po', più il caldo, la traspirazione cutanea,
0: l'anziano se insomma, non beve si disidrata.
2: Diciamo che i temi principali sono quelli.
1: E dalle classiche raccomandazioni: non uscite nelle ore più calde, bevete molta acqua, le lascia sempre a studio aperto.
2: Allora, a studio aperto è un cartello che abbiamo messo proprio per veicolare il messaggio.
0: Ma ormai l'anziano anche monzese non lo sa che è meglio non mangiare del cinghiale quando la temperatura è una mozzarellina più indicata, e se devi uscire per portare fuori il cane forse è meglio le 9 di sera che le 3 del pomeriggio.
2: Esatto, sì, beh, insomma queste lo sanno, sì, posso dire che lo sanno, infatti apprezzano anche adesso, cioè, si litigano gli appuntamenti dalle 6 in poi.
0: Perché fa fresco.
1: Perché non siamo più in onda noi, per quello che dalle 6 vanno ipotesi. Chiedo che sempre la mia cosa, cioè l'ipocondriaco c'è stato anche in questi giorni.
2: Sì, beh, certo.
1: E l'impaziente, cioè il paziente è l'impaziente, invece quello che deve fare la SMEL.
2: Sì, c'è anche quello, diciamo che sì, c'è anche quella tipologia di paziente lì che però in qualche modo insomma, grazie anche al fatto che ormai io sono lì da quasi 10 anni, ci si conosce, quindi sanno come prendermi, io so come prendere loro, quindi questi aspetti qui sono stati un po' limati. E poi sulla comunicazione, comunque, grazie anche all'email, al grande aiuto che dà il personale, la segretaria e anche l'infermiera, diciamo, trovano sempre risposta. Quando arrivano sono impazienti di avere dei contatti, comunque con qualcuno parlano, e quindi questo è veramente un filtro fondamentale.
0: Se non trovi nessuno finisci al pronto soccorso, vai al pronto soccorso e intasi il sistema.
2: Allora può capitare, ma io li ho sgridati tutti tantissimo.
0: gli fa il mazzo.
2: Sì, io li sgrido tanto, cioè se vedo che capita una roba del genere, poi comunque li sgrido, cioè perché. Allora, un conto se stai male alle 3 di notte, e vabbè, e dipende anche cos'hai, perché se ti viene la febbre a 37,5, aspetta alle 8 del giorno dopo, mi telefoni e niente. Quindi questa è una questione difficile di educazione sanitaria, proprio che però poco alla volta io credo qualche risultato di averlo ottenuto comunque.
0: E la base è sempre il dialogo, la fiducia, piano piano, un rapporto da costruire e da alimentare. E a proposito di rapporti di interruzione, fra un po' arriva l'estate e arriva il sostituto. Lei va in Sardegna a suonare nei circoli di jazz più esclusivi insieme a Ludovica e Vincenzo e...
2: Allora, ci sarà il carissimo dottor Crippa, che ormai però...
0: Crippa, c'è il Crippa,
2: c'è sempre il Crippa, che ci sostituirà, peraltro anche lui però ormai ci sostituisce da 2-3 anni, quindi i pazienti cioè, sanno che c'è il crippa comunque, ma alla fine si stanno abituando anche, anche
1: la versione
2: lui.
1: Estiva, insomma.
0: Esatto. Non, non, non, non, non, non, non, bellissima cosa.
1: Quindi, intanto arrivano messaggi per, non per il dottore ma per il musicista e per i suoi colleghi, addirittura dice salve dottore, il suo gruppo possono venire a suonare un reggae tranquillamente, bravi. Non penso, esatto, sia l'organizzatore, non penso, non andrei detto giù a presentarmi e dire ci hanno invitato.
0: Però prima chiacchierando, la brevissima Ludovica Piccardo ci dice che farà una cosa molto bella al Carcano, qui che è un teatro molto importante di Milano, settimana prossima.
3: Sì, infatti poi mi date dei consigli, perché presenterò un evento contro la violenza di genere per un'associazione che si chiama Pari, ed è un'azienda, un'associazione di aziende, sono 55 che si sono unite 2 anni fa per contrastare la violenza di genere, iniziando a fare educazione nei luoghi di lavoro. E questo evento è un evento che è destinato alle persone delle organizzazioni, però è anche aperto, quindi invitiamo tutti a partecipare dalle 10 alle 12:30 al Carcano, e ci saranno un sacco di bei interventi.
0: La prima raccomandazione è farsi pagare molto.
1: Sì, questo è il primo consiglio che possiamo dare.
3: Questo ho già
1: consigli
3: sbagliato.
1: Niente,
3: datemi un altro.
0: No.
1: Allora niente.
0: Andiamo verso un secondo brano con il quale congediamo con molto affetto per tutto quello che ci ha raccontato in queste settimane, in questi mesi, dottor Matteo De Rosa, e ringraziamo Ludovica Piccardo e Vincenzo Lamendola De Rosa.
2: Innanzitutto grazie per questa bella rubrichetta che abbiamo tenuto, Vita d'Ambulatorio, è stato molto divertente. E vi congediamo con un brano di Giorgio Gaber che è...
1: Ah bene, accontentiamo un ascoltatore che ha scritto bello il jazz, ma una canzone in italiano?
0: Volevo, esatto, volevo.
1: Basta chiedere.
2: Esatto, Torpedo Blu.

0: applauso, commozione,
1: bellissimo,
0: bellissimo, sempre un medico e il suo gruppo in studio.
1: Ho scoperto una cosa tra i tanti messaggi che sono arrivati, fanno i complimenti appunto ai Jazz Leg. Mi ha scritto mia madre, come non vuole che il nostro medico di famiglia di base, il dottor Botti, che salutiamo, suona il sax in un'orchestra.
0: Anche
1: io saluto il dottor Botti, che l'ultima volta avevo 14 anni quando mi ha visto.
0: Esattamente, il Grippa suona qualcosa, il sostituto, sembra di no, no, sembra di no, ormai siamo no. La Batti, io non posso non dirti che davanti a noi si apre una nuova battaglia culturale. Ai. Perché oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'innovazione, il Butti di Fratelli d'Italia, è andato a Parigi per il G7, già che c'era, ha chiesto di incontrare la direttrice del Bureau International de Depois de Mesure, quella che e le ha detto: bisogna fare una cosa importante, bisogna cambiare il volt, quello che misura,
1: sì, il volt
0: e chiamarlo volta.
1: Sì, vabbè, 220 volt, cosa cambia?
0: No, è perché il volta è l'Alessandro,
1: certo,
0: Volta.
1: È l'Alessandro Volta, cioè.
0: Esattamente, dobbiamo riappropriarci del volta.
1: Il watt diventa water? No, non lo
0: sappiamo, è su questo, credo che anche di questo forse parleremo al Caterraduno a Vicenza. Forse no.
1: No, ricordiamo dal 18 al 21, non come mi ha detto la Zambotti, posta per non farmi venire. Veniamo lo stesso. Lei lo sa che invece hanno arrestato un ex agente della CIA che aveva rubato 300 lingotti d'oro della CIA, pensi?
0: Una spia
1: che ruba le spie. Chi avrà fatto la spia?
0: È un'ipotesi. Invece un ascoltatore ci segnala che vicino a Milano, dove abita lui, qualche giorno fa un distributore automatico ha sbagliato a mettere il prezzo, ma il prezzo dice che glielo mettevano da Milano via telematica, e ha venduto del diesel a 19 centesimi al litro, e c'è stata un'orgia di acquisto, la gente era contenta e chiamava gli amici, la gente arrivava con le tane.
1: Faccia fare il conto: 0,20, 0,19, neanche la prima accisa secondo me è così tanto
0: è stato
1: bassa.
0: Un momento bellissimo, e noi vi promettiamo che forse a Vicenza rifaremo questa iniziativa,
1: sì,
0: del diesel.
1: Tra l'altro col diesel che abbiamo pagato 19 euro al povero benzinaio, no, è stato rimborsato di 10.000 euro.
0: Esattamente, è stato un momento bellissimo, altri ne verranno. Domani è venerdì e domani ci avremo un medico, un pediatra che ci racconta una storia bella, potente, struggente, che ha a che fare col lavoro, con i bambini che soffrono, con le cose della Palestina. Cosa saremmo noi senza gli operatori sanitari? E a
1: saremmo
0: Vicenza,
1: morti, penso.
0: Sì, sì, andiamo a portare una pizza a quelli che lavorano a pronto soccorso per dire: voi siete il capitale umano, adesso mi fermo, che ha salvato questo paese.
1: Il capitale umano, e che poi accoglie tutti quelli che vanno al pronto soccorso anche per un raffreddore.
0: Capiterà
1: invece
0: anche a lei. La Batti, a domani, no. Buona serata.
2: Ciao, sono Fabrizia Brunati e sono la curatrice di Caterpillar, e sono colei che tutte le estati si occupa di degli appuntamenti del Caterraduno. Quest'anno insieme al Lumen saranno eccezionali. Occhio che la locandina è quasi pronta, sta per arrivare, sta per uscire, e lì troverete tutto quello che il Caterraduno Lumen quest'anno vi offrono: musica, concerti, stand up comedy, camminate, DJ set, appuntamenti culturali, libera con Don Ciotti. È una festa come sempre. Occhio che la locandina sta per arrivare.
3: Rai Radio 2.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: 2-2. It's a
7: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 2-2.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: 2-2.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: 2-2.
10: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: 2-2.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Diletta Parlangeli,
13: Savino Zava.
12: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
13: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
12: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
13: E infatti lo faremo insieme.
12: Io e te da soli?
13: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
12: E allora vi aspettiamo.
14: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
0: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti. Sulla Firenze Pisa Livorno ci sono code tra Firenze Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno. Temporale in atto sulla A21, la Torino-Brescia tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest. Ricordiamo anche la grandine nel pomeriggio nella capitale in alcune zone. Sulla 10 coda tratti per lavori tra Orcofelline e Finale Ligure in direzione della Francia, e sulla statale 42 del Tonale rallentamenti per lavori tra Cividate e l'incrocio per Breno. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla E45 rallentamenti per incidente all'incrocio con San Damiano. Questa era la nostra ultima notizia da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
14: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
16: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
17: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
16: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
14: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.
19: Chiamami Radio 2. Una storia, una canzone, chiamami Radio 2.
9: E chiamami Radio 2 anche questa sera fino alle 22. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ci potete seguire ovviamente su Radio 2, ma anche sul 202 in TV, su RaiPlay, RaiPlay Sound. Ago, buonasera.
19: Buonasera a te. Chi ci vede sul 202 vedrà una Federica Elmi. Buonasera, tutta stellata. Come i bacetti. Non posso fare pubblicità, ma comunque sei proprio un cielo stellata stasera. Manca la tua luna.
9: E la mia luna diventerà mini luna blu il 31 maggio. Lo avevamo detto, no? Che c'è la luna blu.
19: Dacci
9: questo
19: l'informazione.
9: Però è anche mini perché nel momento in cui la luna sarà piena il 31 maggio e sarà blu perché è la seconda luna del mese, al tempo stesso sarà vicina all'apogeo, che è il punto di massimo allontanamento dalla Terra.
19: Wow.
9: Quindi la vedremo leggermente più piccolina.
19: Se sapevo partivo con aria sulla quarta corda. Siamo un po' a quarks.
9: Però stasera ci sarà una grande stella, secondo me, che illuminerà questo studio.
19: L'avevo detto ieri sera che avrei avuto nella zona musicale, perché ci sei già tu come compagna, ma avrò anche una compagna. Ecco, sveliamo che è anche una femminuccia, una grande voce, è una cara amica ed è anche un'amica di Radio 2. E non vi dico altro.
9: Aspetta. Pure che forse questo è l'ospite più speciale della stagione, secondo me, Ago. Perché è di famiglia, è di casa a Radio 2, è una voce molto amata dal nostro pubblico, ma questa sera è in chiave ospite.
19: Certo, ecco, come è giusto che sia. Poi magari andiamo a trovarli noi in qualche altra volta. Adesso sveleremo piano piano, ma tanto l'avranno già capito, è una grande voce che fa compagnia noi tutti quanti a Radio 2 la mattina.
9: 3487 300 200, canta con Ago anche questa sera quello che ti passa per la testa, intanto se ti va, per scaldare le corde vocali insieme a noi, oppure canta questo nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa, Lo Siento.

0: Sorry, scusa, lo canta così Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleare e apre la playlist di Chiamami Radio 2 di questo giovedì. Noi siamo tutti molto addolciti, caro Agostino Penna, sì. A parte dalla presenza della nostra ospite che ora sveleremo, però salutiamo, oggi c'è stato il rinfresco di saluto perché tra un istante, tra qualche ora, il mitico Corrado Santini di Radio 2 andrà in pensione e ci siamo mangiati tutti i dolcetti.
1: Beati voi, perché io sono arrivato qua solo con acqua ma con tanta dolcezza accessoria. L'ho portata da casa perché
0: cosa
1: ci siamo visti un attimino
0: casa?
1: Perché noi amiamo quasi improvvisare, non posso dire proprio completamente, ma una mezz'oretta siamo stati insieme con la mia amica preferita di Radio 2, Francis Alina Ascione. Evviva! La cantante ufficiale della nostra Radio
0: della
1: 2
0: Radio
1: Social
0: Band.
2: Bello, sì, ragazzi. Sì, sì. Che
1: quindi
2: bello.
1: Salutiamo intanto tutta la band, tutti gli amici, i colleghi e naturalmente anche i conduttori Luca ed Emma.
0: Io vorrei sapere, adesso do un compito alla nostra redazione Eleonora Catapano per capire quanta strada, tanta strada deve aver fatto Francis Alina Ascione. Quanti passi ci sono tra la sala B e la sala C? Quindi se adesso Ele va in avanscoperta e li conti, poi ce lo fai sapere.
1: Dipende se prende l'ascensore
2: non
1: o
2: parcale. Sono tanti passi, però devo dire che era da un po' che non salivo qua in sala C, perché la mitica sala C che ci ha ospitati per tanto tempo, alla quale sono molto affezionata, quindi grazie.
1: Infatti,
2: che mi avete
1: ti ho visto molto emozionata
2: fuori,
1: quando sei entrata.
0: Perché questa
1: sì,
0: è stata, molti dicono, la storica sala di Radio 2 Social Club prima che si spostasse appunto in sala B. Stasera tu sei qui con noi perché ci permetti di impreziosire una puntata che è stata pensata sui duetti, quindi tu sarai la voce che duetterà con il nostro Agostino Penna. E
1: duetti seconda parte, perché la prima parte l'avevamo fatta nell'inverno scorso, nel 2025, oramai un anno fa.
2: Quindi non sono la prima.
0: Addirittura.
1: Quella, sei la prima del 2026, assolutamente.
0: E quindi voi iniziate a pensare magari a quel duetto impossibile, inedito, mai sentito prima, di due artisti, non so, magari uno vivente e uno no, che vorreste, che vi farebbe impazzire, ma subito la prima...
1: di quelli non esistenti, ma che vorrebbero ricombinare loro. Sì, così però... trasformiamo anche le voci.
0: Sì, la prima domanda per Francis è: qual è il duetto dei tuoi sogni? Esclusi i presenti, non si offende Agostino Penna se non sbaglio, il desiderio è quello.
2: Premesso che quindi stasera posso coronare il mio sogno di fare un canta con Ago, anche io canta con Ago.
1: Evviva!
0: Ma penso che coronerai il sogno di tutti quelli
1: di
0: che faranno il canta con Francis stasera.
2: Sì. Sarà una bella sfida. Ma mi chiedi nel senso qual è il mio duetto preferito?
0: Con chi ti piacerebbe duettare a te? Puoi volare alto.
2: È tosta perché le sono quasi tutti morti.
1: Io li posso.
0: Possiamo immaginarlo, però.
2: Allora, considerato che duetto non è un featuring, quindi non inteso come si intende oggi una collaborazione musicale, guarda, ti posso
1: proprio
2: dire
1: l'incrocio di
2: una
1: due
2: voce
1: volte.
2: Che mi fa impazzire, che veramente avrei voluto tanto cantare con quest'artista è Mango.
0: Mango.
2: Mango mi piace tanto. Poi, vabbè, per rimanere in Italia, se no ti direi un Donny Hathaway, che è
1: mica male. Ma guarda,
2: vuoi essere
1: con Mango,
2: Donny Hathaway stasera?
1: Io voglio essere tutto quello che vuoi stasera, mi trasformo, ti vorrei uno sacco, ti vorrei,
0: però potremmo partire così con la Francis che fa Jennifer Warnes e con
1: vuoi
0: te
1: fare il balletto,
0: che fai Bill Medley,
1: il
0: poi,
1: mitico,
0: sì, dall'altra parte ci pensano loro a fare la coreografia. Sinibaldi
1: al di là del vetro
0: si propone, abbiamo anche Gianluca D'Ascenzi, quindi comunque due forzuti che potrebbero farlo con la Catapano. Ma
1: tu stai parlando di Dirty
0: Galli.
1: Dancing, naturalmente,
0: certo,
1: dell'87,
0: il volo dell'angelo.
1: The Time of My Life, dai,
2: parliamo
1: con questo. Ha scelto fede.
0: Beh,
1: abbi fede.
0: Qualcosa di iconico, dai, partiamo con qualcosa di iconico in questa serata in cui vogliamo sognare e volare alto per quanto riguarda i duetti musicali. Quindi anche voi potete fare una canzone per il canta con Ago e con Francis, facendo magari solo una delle due parti o immaginandovi in duetto, facendoli tutti e due. Ad ogni modo, un vocale al 3487 300 200 e sei in onda a Chiamami Radio 2.

0: Che gran bel momento questo vissuto live a Chiamami Radio 2. Si stanno già abbracciando il nostro Agostino Penna e la nostra ospite di questa sera, voce inconfondibile della Radio 2 Social Band,
1: che bello,
0: Francis Alina, bello. Ascione in doppio.
1: Grazie Francis,
2: grazie a te, perché questa è una canzone che, appunto, essendo proprio il duetto per eccellenza, non posso fare da sola mai, quindi non l'ho mai potuta cantare
1: a Social Club. Me too, la stessa vale per me.
0: Salutiamo Stefania da Firenze. Tra i messaggi che stanno già arrivando al 348 7300 200, abbiamo chiesto:
1: ciao Stefania,
0: qual è il vostro duetto preferito, quello ideale, quello che magari volete anche un po' immaginare tra due grandi voci. Però leggiamo anche i feedback che arrivano. Che bello iniziare così, fa sognare. Io che, nonostante i miei 55 anni, ogni volta che Dirty Dancing è in TV lo guardo, sebbene conosca le battute a memoria. Insomma, ha adorato questo vostro duetto, e quindi salutiamo questa nostra ascoltatrice Stefania. Di duetti
2: ciao,
0: si parla
2: Stefania.
0: E si canta fino alle 10 a Chiamami Radio 2.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it. 22.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: 22.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: Mamma, che grande canzone che resta questa, I heard it through the grapevine. Marvin Gaye.
1: Super, super.
0: Nella puntata giusta, perché abbiamo con noi Francis Salina Ascione
1: e Federica, permettimi permettimi di salutare prima che dimentico, ho scoperto stasera una cosa straordinaria.
0: Una carambata.
1: Che io ti conosco da tempo e non sapevo che tu fossi la figlia di Sheryl Nicholson.
0: Sì, che magari ci sta ascoltando.
1: Evviva mamma, ciao mamma. Ciao Sheryl, grande cantante, professionista.
0: Non lo sapevo neanche io che si conosceva.
1: Ah, pensavo non sapessi che fosse una
0: cantante. So che è, però.
1: Beh, qui scatta proprio la domanda: come si fa? Come è nata questa tua passione? Come si fa a vivere nella stessa casa di una grande voce?
0: Perché scusa, lei è piccola voce, cioè una grande frase, appunto.
1: Ma quando era piccola?
0: Così,
1: quando era piccola, com'è nata la cosa?
2: Allora, ovviamente avere una mamma che fa questo di mestiere ti fa vivere la cosa con una certa naturalezza, non so come dire, quindi fare musica con tutto che poi sicuramente la sua grande voce e anche il suo carattere molto forte mi ha reso una ragazza anche molto molto timida, quindi da piccola ero molto timida, però cantare era una
0: mi aiutava,
2: ma era una cosa anche abbastanza naturale, non so come
0: dire, certo.
2: Non ci ho mai pensato più di
0: forse
2: tanto.
0: Forse se tua mamma fosse stata, non lo so, una parrucchiera o un estetista, no, ti sarebbe venuto subito facile fare i capelli,
2: probabile,
0: fare le mani, queste cose qua, questo intendi?
2: Probabile, quindi mamma ovviamente...
1: Beh, sicuramente eri anche dotata, perché se no non è che puoi fare...
2: Vabbè, un po' di talento, sì, sono mi
1: vabbè, reputo... Comunque, sicuramente hai avuto però... vita facile, io invece ho avuto i motori a casa, pensa te, e poi alla fine...
2: Però ti piacciono i motori.
1: Come no, certo,
0: è vero. Francis Salina Ascione, ormai da tanti anni sei la voce della Radio 2 Social Band, sei arrivata a Radio 2 dopo la partecipazione a The Voice of Italy,
2: sì,
0: che è sicuramente, no, il momento che in qualche modo ti ha cambiato la vita, e poi questa quotidianità nella musica e nella radio. Sono molto curiosa di svelare insieme a te un po' il dietro le quinte, cioè la tua giornata come comincia. Tu sei in onda in diretta su Radio 2 e poi ricordiamo sempre Radio 2 Social Club su Rai 2 la mattina successiva dalle 10.35 a mezzogiorno. Quando arrivi in radio, quante prove fate, cosa fate prima di andare in onda? Svegliamo anche un po' questo al nostro pubblico.
2: Allora, noi ovviamente prepariamo la puntata il pomeriggio, la sera, quindi c'è tutto un lavoro
0: il giorno prima
2: fatto, certo, principalmente dalla band, che veramente sono dei santi, oltre ad essere dei musicisti formidabili sono veramente dei grandi lavoratori. Preparano il tutto, io studio le mie canzoni, scelgo le mie canzoni, grazie a Dio mi lasciano abbastanza carta bianca, quindi mi scelgo i miei brani, li studio e facciamo le prove la mattina presto. Quindi sì, dalle 8. Quindi...
1: Beh, dovrebbe essere più semplice la sera.
2: Sì,
1: a quest'ora nostra, no?
2: Un po' vi invidio che siete in questa Radio 2 by night. Posso dire che.
1: By dinner, perché siamo a orario dinner, quasi di cena, ma, e poi ci sono anche naturalmente gli amici in auto che stanno raggiungendo delle località. Sai che ogni tanto quando arrivano i vocali, arriva la polizia musicale, i nostri amici si preoccupano perché pensano di essere inseguiti da una volante.
0: Subito un desiderio musicale
1: al 487.
0: 300-200. Dovresti andare però agli strumenti.
1: Andiamo agli strumenti.
0: Perché
1: sì,
0: farei poi
1: non c'è tanta strada.
2: Guarda, anche io?
0: Sì, anche
1: vieni,
0: tu.
1: Vieni,
0: soprattutto
1: vieni.
0: Tu, Francis.
2: Okay.
0: Perché qua questa sera è il canta con Ago e canta con Francis anche, se volete, al 348-7300-200. E quindi andiamo a sentire cosa dicono i nostri ascoltatori.
3: Sono Max da Reggio Emilia e vorrei duettare con Francis
1: Bene.
3: Per questa canzone.
0: Senti,
3: Tell me something, girl.
1: Ciao.
3: Are you happy in this modern world?
0: Beh.
3: All you need more. There is something I'm

0: Alla fine ho dovuttato io, però lui poverino si è spento. Però è iniziato.
1: Anche Max. È stato un a tre. Ma adesso invece cosa ci proponete, caro Ago? Perché i duetti sono italiani, sono internazionali, sono un po' italiani, un po' internazionali. E avete pensato?
0: No? Mescoliamo.
1: In questo mondo cosa siete andati a pescare per noi?
0: Mescoliamo una.
2: Due voci graffianti.
0: Sì.
2: Esatto, un po' nasali. Senti, anche. No? Due voci un po' nasali.
0: Eros Ramazzotti e Anastasia, I belong to you.
2: Ci proviamo.
0: Un pezzettino, perché dura tanto.

Duetto storico di Eros Ramazzotti con Anastasia del 2005, dalle voci di Francis Alina Ascione della Radio 2 Social Band. Stanotte, stasera, nostra ospite, vedi, tu dici che è by night, mi viene notte, insieme ad Agostino Penna. La serata è sui duetti e anche la playlist riporta, ci fa il regalo di grandi duetti. Questo è quello dell'anno, Do e C e Lady Gaga, Runway.

0: Ma che tiro pazzesco ha questa Runaway, Lady Gaga 2 e C, la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Abbiamo uno staff veramente super super efficiente.
1: Beh, giusto appunto Lady Gaga, no?
0: Agostino,
1: ci sono agganciati.
0: Penna. No, no, no, il nostro staff è super efficiente. Lady Gaga è in the world. No, una cosa importante, i passi che vanno dalla sala B alla sala C testati da Luca Masci sono 135. E questa era un'informazione fondamentale per la puntata di oggi, che non poteva mancare, anche perché il povero Luca Masci
1: fondamentale.
2: E poi comunque io ho preso l'ascensore, quindi
1: quindi un po' meno.
0: Adesso devi fare il giro con l'ascensore, Luca. Puoi andare a contare i passi con l'ascensore. Francis Salinascione dalla Radio 2 Social Band, ospite di Chiamami Radio 2, serata sui duetti, ma piovono complimenti, amore, affetto per entrambi voi, per come avete cantato. Ma te, Francis, sei amatissima comunque. Sappilo, ti vogliono tanto tanto bene. Ti leggo per esempio Cesidio Francis, voce da pelle d'oca. E poi leggo Giacomo.

0: che timbro di voce, che intensità. Orago, tutti questi messaggi così pieni di amore,
1: sì,
0: di
1: devozione,
0: non arrivano quando canti solo, quindi
1: non
0: arrivano per lei.
2: Non è vero.
0: Ago gli fanno,
1: ma è giusto che sia così.
0: Però
1: è
0: che timbro di voce, che intensità, era per lei secondo me, no? Vabbè, ma aveva grandissima voce la nostra Francis.
2: Ma grazie.
1: Beh, se no non era qui stasera con noi a fare, a sviluppare questa bellissima serata di duetti. Ci vuole sempre
2: grazie,
1: qualcuno
2: grazie
1: che è ancora più bravo, sempre più bravo. E lei, con lei abbiamo toccato l'apice.
0: Senti, ma quando è stato il momento in cui nella
1: mi si è arrossita adesso, Francis.
0: Sì. No, ma quando è stato il momento, Francis, in cui nella vita hai detto io voglio fare la cantante di professione? C'è un momento specifico o come dicevi tu mi veniva naturale cantare perché mia madre è cantante?
2: Allora, è una domanda probabilmente in realtà intorno ai, sì, ai 13 anni, ok? Perché appunto mia mamma mi portava spesso con lei in giro, quindi magari mi buttava proprio sul palco e io ero timidissima, quindi vivevo questa cosa con molto disagio, però anche con un grande senso di liberazione, quindi ho sempre pensato, ma a me questa cosa mi piace, però Non sapevo quanto fosse per me.
0: Non la sentivi ancora comoda?
2: No, però poi passando col tempo, no, Francis, del tempo, bazzicando appunto molti musicisti e quindi soprattutto lavorando poi nei locali e nei club, quando ho iniziato a fare un genere che faceva divertire la gente, ok? Io poi sono andata facendo musica gospel, poi il blues, però poi la dimensione poi del club e far ballare la gente,
1: quello ti dà il senso anche della dinamica della serata. Ma la cosa che più mi interessava, non hai mai sentito il peso del giudizio di mamma?
2: Ma assolutamente no.
1: Ah, quindi non c'è stato questo problema, eh? Allora
2: no, mamma è una grande supporter, anzi proprio.
0: Ascoltiamo.
2: Poi, mi critica, perché mi critica.
0: Ma è giusto così, no?
2: Chiaro, giustamente.
0: La critica quando è costruttiva, poi se te la fa una mamma vuol dire che te la fa per il tuo bene.
2: Assolutamente sì.
0: Sentiamo un paio di note audio, cioè lo stesso il nostro ascoltatore ha mandato due note audio e le ascoltiamo entrambe.
3: Qua dentro niente così interessante. Io non mi sento.
1: Non me la ricordo questa canzone.
2: Io me la ricordo. Forse neanche mia madre se la ricorda.
1: È un tuo brano.
3: Non mi piace niente.
1: E continua tu allora.
2: Oddio.
3: Una storia, una linascione, chiami
1: Radio 2.
0: C'è
1: già la rima sul nostro climb jingle. Brava, brava. Una storia, una linascione. Bene, si può fare.
0: E ora? Che
1: ora, e ora facciamo una storia, una linascione, mi radio duo. Adesso ricomponiamo questo duo, Charles and Eddie, World Alive, il grande successo del 1992, anzi, io parto direttamente perché stasera si parla poco e si canta tanto.
2: Dai, cantiamo.
0: Una delle canzoni più belle degli anni 90, ripresa poi una decina di anni fa da David Guetta, Cédric Chervais, che ne fecero una versione EDM che ha fatto ballare probabilmente i dance floor di mezzo mondo. Noi però vi ascoltiamo come se fosse uno Charles e l'altra Eddie.

Would I Lie to You, Charles Neddy, Francis Alinascione insieme ad Agostino Penna in questa puntata di Chiamami Radio 2. Stiamo parlando di duetti, li stiamo anche immaginando. La nostra Sonia, ascoltatrice, dice per esempio Imani e Paola Turci insieme che cantino I Am o I Am di Imani. Per lei sarebbe un gran bel duetto. Questo invece è un classicone della musica italiana, Basta lui da solo, Daniele Silvestri.

0: Occhi da orientale, che capolavoro firmato da Daniele Silvestri, questo che stasera Chiamami Radio 2 ci ha portato fino alle 21:40.
1: Stasera serata dei duetti, ma noi siamo in studio in tre e con la nostra scrittrice che sta arrivando diventiamo quattro. Antonella Boralevi, buonasera, ci sei?
2: Sì, eccomi. Ci sono anche stasera, come tutte le sere, qui a Chiamami Radio 2. Ormai è il nostro appuntamento, cari Federica e Agostino, per trovarti il cuore con le mie storie. Allora, guarda, il campo da tennis. All'erba verde sbagliante, suo padre l'ha fatto costruire apposta per lei. La bambina è fragile di salute, lo sport la rafforzerà. Questo pensa il padre e non si sbaglia. Il tennis nel 1910 è uno sport per ricchi e per maschi, ma questo padre è abbastanza illuminato per far soldi con la sua impresa, ma anche per beffarsi dei luoghi comuni. La bambina giocherà a tennis come se fosse un maschio. Il tennis con le sue corse, con le fermate all'improvviso, i lanci della palla tesi, violenti, le rafforzerà i muscoli e il carattere. Cominciamo! La racchetta di legno è più pesante di lei, ma la bambina la impugna correttamente con la presa ruotata e punta le scarpe dentro l'erba dura. A V, come bisogna fare? Prende un respiro profondo. Ha 11 anni. L'asma la tormenta da quando è nata. L'asma non si può curare nel 1900, all'inizio del 1900. La bambina molte volte ha rischiato di morire soffocata. E che fa suo padre? Tira fuori dalla tasca dei pantaloni una manciata di fazzoletti e comincia a correre dalla sua parte di campo disseminandoli questi fazzoletti sull'erba. Ogni colpo della bambina deve trovare il fazzoletto. La bambina combatte, combatte e corre, sempre più svelta, tira colpi sempre più forti. Impara a non cedere di un millimetro, a rialzarsi quando cade, a ricominciare ogni volta da zero. La bambina ci sta dando una lezione di vita. Tutta la sua vita è una lezione di noi. Perché questa bambina, sai, si chiama Suzanne Langlin. Allora, magari non ha mai sentito parlare, è per questo che ti racconto la sua storia. Diventerà la prima campionessa della storia del tennis e la più forte, l'unica che è capace di ricominciare dopo ogni sconfitta, persino dopo la malattia, persino dopo che tutti l'hanno presa in giro ridendo di lei. Nessuno eguaglierà mai i suoi record. Le sue vittorie sono scolpite nell'albo d'oro del tennis mondiale. Ha vinto 81 titoli di singolare e nessuno ha mai battuto questo record nel numero di anni in cui lei ha giocato, che sono pochi alla fine. Ha vinto 3 volte Wimbledon e in tutte le categorie, singolo, doppio, doppio misto. Ha vinto tutto Suzanne Langlin, tranne forse la sua vita. Muore a 39 anni e muore in 3 settimane. Caro Agostino, prepari per me Non è tempo per noi di Ligabue ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che non ti arrendi mai.
1: Uè. Ligabue. Ah, abbiamo una richiesta diversa da quella che mi aspettavo. Ho sentito Smooth Operator, mi pare. Comunque, il brano che è stato richiesto dalla Boralevi arriverà fra qualche secondo. Io nel frattempo, Federica, ti rimando appunto alle notizie che ha appena raccontato, alla storia, alla riflessione della Boralevi.
0: Ogni sera in questa stagione di Chiamami Radio 2 c'è la storia e la riflessione che ci fa fare Antonella Boralevi, che ci riporta anche ai nostri sentimenti che noi tutti proviamo, perché lei ci invita a prenderci sul serio per quanto ci riguarda. Prego Ago, al piano 348-7300-200 ci sono ancora dei messaggi da leggere, tra pochissimo li leggeremo qui a Chiamami Radio 2 e tra poco torneremo anche a chiacchierare con la nostra ospite Francis Alina Ascione in questa nostra puntata. Tra pochissimo tutto.

0: Molto molto bella questa di Zerb con Rita Ora. If it's not love. E allora, if it's not love, stai attento, scappa, date la gambe levate subito. Cioè, questo è consiglio di zia Fede, eh? Vabbè. Allora, qui io ho un WhatsApp che scoppia, 3487 300 200. A parte che hai tantissimi fan Francis, noi questa cosa la sapevamo già. Addirittura mandano una cover di un pezzo Careless cantato da Francis, che suona sempre fresco. La posso mostrare questa sul 202, non c'è bisogno, sì, di questo. Liberatoria, quanto è meravigliosa Francis Salinaro in questa copertina. A quando risale questa canzone, Francis? Prima o
1: 2020.
0: Ok, 2020. Quindi già eri dentro il...
1: Sì.
0: Allora senti,
2: ma ci sono anche altre richieste, mi pare, sì, anche a Rita,
0: sì,
2: Franklin.
0: Sì. Poi oltretutto io volevo sapere una cosa, perché ora non si può ancora dire praticamente niente, però il 12 giugno ci sarà a Cosenza un evento grandissimo che riguarda Radio 2. Noi non possiamo ancora dare grosse comunicazioni, ma vogliamo già dare questo appuntamento ai nostri ascoltatori. Io però ho una curiosità, vorrei, cioè un piccolo spoiler, la social band Francis Salinascione ci saranno, perché non possiamo,
1: certo,
0: dire altro.
1: La social band ci sarà.
0: Okay.
1: Che evento è di Radio 2 senza la social band?
0: mi sembra giusto. C'è qualcun altro, Walter, che dice: l'ha detto, abbiamo sentito tutti, a scelta di Francis anche uno spot a sua scelta di Aretha Franklin.
2: Hai visto che l'avevo sentita. Una che vuoi. You make me feel.
1: Maestro, io
2: musica, you make,
1: sì,
2: me feel.
1: Certo.
2: E tonalità la fai?
0: La tonalità la migliore, mi piace. E poi sempre per richiesta Marvin Gaye, Tammy Terrell, se ce la fate un pezzettino.
3: Allora facciamo direttamente il ritornello? No.

0: dai, dai, dai, dai,
1: ho i brividi sulla pelle.
2: Qual era l'altra richiesta?
1: Non ah, le conosce veramente tutte. Tammy Terrell e Marvin Gaye.
3: Ah, quindi rientriamo. Duetto.
0: Yeah.
1: Eh sì.

0: bello.
1: Ma che bella questa versione qua, che poi è quella originale in duetto Tammy Terrell, Marvin Gaye e No Mountain High Enough, perché poi sicuramente la memoria collettiva ricorderà anche la versione di Diana Ross.
0: Certo, ma anche per noi, cioè per Millennials, è la sigla finale di Sister Act 2.
2: È vero.
1: Invece disco finale della puntata di oggi di Chiamami Radio 2, in cui abbiamo avuto questa grande voce che è quella di Francis Alinascione, è una grande voce italiana ma molto sporca, molto ruvida, Zucchero Sugar Fornaciari,
0: yeah,
1: con le mani.

0: performance.
1: Mi si cantava, eh?
0: Con le mani. L'abbiamo cantata tutta.
1: Federica, salutiamo.
0: Il doppio io e Francis.
1: Sì, certo. Una serata zuccherosa. Salutiamo il nostro amico, è stato anche nostro ospite, Marcello Cirillo, che ci scrive.
0: Bacio.
1: Che ci scrive. Bacio, è vero. Tatarada, bacio. Bravissimi, complimenti. La musica arriva lì dove arriva il cuore. Comunque, il mio duetto, gli è scappato ovetto, ma comunque duetto, quello della mia vita è You're My Everything di Diana Ross e Marvin Gaye.
2: La prossima volta lo facciamo.
1: The next time.
2: Perché questa direi che dovrò tornare.
1: Ecco, poi riaspettiamo anche Marcello Cirillo, che con Demo Morselli sono stati al Teatro Olimpico il 20 scorso con un grande successo con il tuo Fa l'Americano in
0: bellissimo
1: teatro.
0: Eh sì, un grande successo. Grazie a Francis Arinascione per essere stato.
1: Ti sei divertita?
2: Tantissimo.
0: Via. Bene, tra pochissimo Radio 2 alle 10 della sera. Leonardo Sinibaldi, Gianluca D'Ascenzi, Leonora Catapano, Luca Masci, Emma Caggiano, Valentina Galli,
1: Federica Elmi,
0: Agostino Penna. A domani.
1: A domani. Ciao.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:58 minuti sulla 7 la Milano-Genova. Ci sono code per 2 km per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Groppello Cairoli e Binasco. È un albero che è caduto al chilometro 19.600 e in atto un temporale proprio in quelle zone. C'è un temporale infatti tra Ro e Pero, code a tratti proprio per le condizioni meteo avverse tra Binasco e Bereguardo, e c'è stata la grandine nella capitale nel pomeriggio su diverse zone di Roma. Andiamo sulla 1, la Milano-Bologna. Attenzione alla perdita di carico dovuta a un incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Sulla statale 42 del Tonale ci sono rallentamenti per lavori tra Cividate e Breno. Ancora sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code tra Firenze Scandicci e La Strassigna per un veicolo in avaria. Sulla E45 rallentamenti sempre per un veicolo in avaria all'incrocio con San Damiano. Chiudiamo con il Sud Italia, Roma-Napoli, vento forte tra Caglianello e Capo. Infine sulla statale 7, diramazione di Villa Literno, rallentamenti per un veicolo in fiamme alla rotatoria Casaluce. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.

0: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
1: Eccoci qua, anzi, eccomi qua al centro della musica. Non so se credo che l'abbiamo annunciato ieri che sarebbe stata una puntata un po' diversa dal solito, perché io qui in studio, almeno al momento, io sono solo. Normalmente sono con Nicola Angelozzi, che però forse ci farà una sorpresa perché Nicola è fuori, ma poi ce lo racconterà lei. Speriamo di riuscire a raggiungerla, chissà dov'è, chissà cosa sta facendo, ma noi ci proveremo. Quindi io che sono solo, io lo dico così. Sono Gino Castaldo, sempre bene presentarsi. Io e lei siamo di solito insieme qui il mercoledì, il giovedì, il venerdì, dalle 22 alle 23 ci chiamiamo al centro della musica. E allora facciamo subito un inizio di musica per esprimere. Allora, capita a volte di imbattersi per motivi anche casuali, poi anzi credo che la casualità sia una parte un po' del sistema oggi, no? Perché ci sono tante cose da cui possono uscire pezzi di oggi, di ieri, di l'altro ieri, chissà, no? Che però ci colpiscono. Allora, questo è un pezzo di qualche anno fa ed esprime in pieno tutta la malinconia che sto provando in questo momento di solitudine a cui non sono preparato, perché questo non è un programma da fare da soli, almeno non è stato pensato perché io. Quindi io inizierò con questa dolcezza un po' trasparente. Sentite, lei si chiama Sufi, nome importantissimo, Sufi Waterhouse, e questa è.

0: Capite come sono ridotto? Questo è al centro della musica. Questo succede quando sono inaspettatamente solo qui a Via Asiago, in questa sede bellissima. Attenzione, no, vedo qualcosa che si muove. Io vorrei sapere se Nicola Angelozzi è da qualche parte. Ci sei?
1: Gino!
0: Io lo
1: Gino!
0: Sapevo, vedi.
1: Ma secondo te io, Nicola Angelozzi, potevo lasciare Gino Castaldo da
0: solo?
1: No,
0: l'hai fatto, però non riesci a stare del tutto lontano. Allora, spieghiamo cosa sta succedendo. No. No? Arriva la tua voce, forse con un pochino di ritardo, ma tu sei dove, innanzitutto?
1: Io sono a Lecce, quindi non troppo lontano da te, ma l'importante è essere comunque a Radio 2 e quindi diretta insieme.
0: Sì, allora sei in una città meravigliosa. Diciamo intanto, non l'ho detto prima, c'è anche un numero di telefono con cui poter fare alcune cose tipo solidarietà, intanto perché io comunque di fatto sono un po' da solo qui, che è il 3487.
1: Sei un po' triste.
0: Sì,
1: 3487. Sei triste?
0: Sì.
1: Da 1 a 10, quanto sei triste, Gino?
0: Guarda, 348 7 300 200 il numero per comunicare con noi, WhatsApp scritti o vocali. E, allora, sei in una città meravigliosa, come dicevo, stai lavorando lì, hai avuto anche il tempo di vedere qualcosa di Lecce che già conosci peraltro?
1: Io Lecce l'ho frequentata per molto tempo quando ero un po' più piccola. Però anche l'anno scorso ero stata qui a Lecce, una città meravigliosa, le persone sono fantastiche e poi mi sento un po' a casa, no? Perché come un po' come se fosse Catania, ovviamente in una maniera diversa, però mi sento molto in vacanza, ti devo dire la verità.
0: Bene, allora quello che succede quando mi lasci solo, succede anche che incredibilmente Sinner, cioè il numero uno al mondo, oggi ha iniziato il Roland Garros, non solo ha perso ovviamente contro ogni pronostico, ma ha perso mentre stavano 6-3, 6-2, 5-1 per lui, perché ha avuto un malore poverino, quindi si è subito fermata la sua, credo con delusione di tutto il mondo del tennis, perché ovviamente la prima partita, no, era come dire una cosa quasi una formalità, no? per lui invece si è dovuto ritirare.
1: Beh sì, si è parlato molto del problema del caldo e di questo caldo fortissimo che c'è durante le partite, quando poi hai i battiti che salgono tantissimo e ti muovi tantissimo, come si muovono ovviamente tutti gli sportivi, e possono avere ovviamente degli scompensi.
0: A voi giovani succede.
1: Però lui ha subito detto che a me succede sicuro, guarda, poi io soffro pure di pressione bassa, quindi
0: figurati.
1: Vado in giro con le goccette perché ogni tanto mi sento che il mondo gira e va un po' così.
0: Ok, allora io siccome
1: però capita, se
0: ho dato un'occhiata alla scaletta adesso, benché tu sia lontana, ti è concesso mettere un pezzo, e mi dà l'impressione che sia un pezzo proprio di quelli un po' che danno la carica, o no?
1: Sì, dalla carica, perché è un gruppo, fra l'altro, che mi hai fatto conoscere tu. Stiamo parlando di zona, esatto, perché
0: certo,
1: ho detto siamo in zona. I Sud Sound System con Me Basta L'Usule, che nel caso di Sinner non è stato il massimo, ecco,
0: no,
1: nel caso degli
0: invece
1: sportivi, quando c'è molto sole ti fa stare male. Però invece io sono una che rinasce col sole, quando c'è caldo,
0: benissimo,
1: quando
0: benissimo
1: si suda, quando si sta al mare, si prende il sole, io sto bene, rinasco.
0: Ok.
1: Visto che
0: sono io al comando, quindi la partenza la devo dare io, mi dispiace, anche se sottolineiamolo, perché è lei che mi propone il massimo, no? Nicole mi propone i Sud Sound System che conosco quasi da quanto conosco De Gregori, cioè un po' meno, però insomma,
1: no, vogliamo raccontare questa cosa, perché mi ha fatto troppo ridere
0: ieri.
1: Io dico a Gino, mi parliamo di De Gregori e dico a Gino, ma perché lui, tu lo conosci meno ovviamente, mi fa sì dal 75
0: sì, è vero.
1: Tipo come se lo conoscesse
0: quei
1: giorni,
0: incredibile,
1: sì,
0: ma
1: dal 75
0: dal paleozoico praticamente. Allora sono io, devo dare lo stacco perché sono qui in sede, il suo Sound System, il pezzo si intitola Me Basta L'Usule.

0: come basta l'usule sul sound system, e c'è a chi basta l'usule in questo momento, a Nicola, anche se anche lì è sera, però anche a lì c'è, vero Nicola Angelozzi? È buio anche lì.
1: Sì,
0: certo.
1: Ho il faretto, guarda, sembra. Sì. C'ho più sole e meno sole.
0: Sì, vedo adesso siamo anche, per chi volesse guardarci sul 202 del digitale terrestre, siamo splittati, come si dice in gergo, cioè io mi si vede nel nostro studio solito e non chiediamo dove per motivi di privacy a Nicole, ma insomma è da qualche parte a Lecce. Allora adesso
1: io una camera d'albergo
0: non giustamente,
1: niente,
0: certo.
1: No. potrei inventare, non lo so, no, in quel è una cosa molto semplice.
0: Allora 3487 300 200, per mandarci WhatsApp scritti o vocali, per raccontarci la vostra Puglia, se c'è una vostra Puglia. Non sono i pugliesi, io per esempio non sono pugliese, ma ci sono stati anni in cui quest'anno ancora non ci sono andato, ma insomma io alla fine 7, 8, 10 volte l'anno in Puglia ci vado, perché era diventata un po' una seconda patria per me, devo dire, perché mi piace da pazzi tutta la Puglia in generale e Lecce.
1: Io è un po' come se avessi vissuto un po' sì, una seconda famiglia sì, a Bari, perché mio padre ha lavorato a Bari per 5 anni, quindi tutte le mie estati le passavo lì, certo. E quindi ho una seconda famiglia qui in Puglia, mi sento proprio a casa.
0: Adesso mi piaceva di raccontarti questa cosa che riguarda gli Strokes, è un gruppo fantastico, amatissimo, dai appassionati del rock, una specie, è uno dei pochi dato gruppi come dire, che è ancora molto presenti sul in campo rock, ha qualcosa da dire e lo ha detto adesso, sta per uscire un nuovo album ed è già uscito qualche singolo, c'è questo che mi ha colpito in particolare, è molto lungo, lo dico, quindi è un po' anomalo come durata rispetto alle cose solite, siamo intorno ai 6 minuti, ma è un gioiello assoluto. Cos'è che ha da dire? Allora c'è il cantante che è fantastico, che a un certo punto, dopo un inizio un po' classico, no, con così acustico, sì, a un certo punto parte con l'autotune per un po', che è sconvolgente, perché come dire, no? Non è proprio nel lessico degli Strokes cantare, invece lui c'è una drammaturgia pazzesca, quindi lui il segnale che dà su una struttura un po' più acuta parte con questo autotune, quindi lo usa come modo espressivo, comunque, no? Un modo molto curioso, poi improvvisamente viene tolto e c'è proprio un passaggio, quasi una drammaturgia, poi improvvisamente scompare e a un certo punto ricanta con la sua voce naturale, che ti fa un effetto a quel punto e capisci perché ha usato l'autotune, perché enfatizza così quando poi arriva la voce naturale, ed è un effetto pazzesco.
1: È proprio tra realtà e finzione, un po' questo gioco così.
0: Un po' sì. E poi comunque il pezzo è bellissimo, c'è una melodia stupenda. Quindi, insomma, è ricchissimo, ha delle suggestioni. E quindi, anche se, ripeto, un po' lungo agli ascoltatori di Radio 2, di Al Centro della Musica, questo è un modo per esserci. Una volta tanto con un pezzo contemporaneo che succede un po' troppo di rado ultimamente. Si intitola Falling Out of Love, sono gli Strokes.

0: of Love, gli Strokes, che tornano dopo parecchio tempo. È un pezzo impegnativo, meraviglioso, lungo, anche con un finale pieno di dissonanze. Insomma, c'è tantissima roba dentro questo pezzo, come non siamo più abituati a. Ci sei, Nicole, da qualche parte?
1: Ci sono, eccola. Gino, questa è proprio quelle canzoni che creano atmosfera. E adesso, visto che tu pensi che io non ti penso abbastanza, ma in realtà io ti penso tantissimo, e quindi ho scelto una canzone per continuare il nostro viaggio qui al centro della musica, Radio 2, che ti era piaciuta tanto in questa stagione, che è Mil Passos.
0: L'ho scelta
1: perché crea una bellissima atmosfera, ma anche perché qui a Lecce c'è pure il festival del tango, e
0: 3,
1: quindi perché non
0: 2,
1: ballare con
0: 1.
1: Questa canzone in sottofondo.

0: Mil Passos Soa, Antoine Sertier. Ci state scrivendo al 3487 300 200, ma i messaggi, cara Nicole, li leggeremo dopo, perché noi adesso dobbiamo fare il nostro dovere,
1: lasciare la linea al GR,
0: perché noi vogliamo ascoltare insieme a voi ascoltatori di Rai Radio 2 le notizie del GR. Quindi manca pochissimo, pochi secondi, pochi attimi, ma noi torneremo con la novità, con Drake, che ha proposto Nicola. Tra pochissimo, GR.
1: Ciao.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Sinner è fuori da Roland Garros, a un passo dalla vittoria contro Cerundolo, ha avuto un malore sotto la canicola parigina del mezzodì e ha perso al quinto set. Ascoltiamo cosa ha detto in conferenza stampa.
6: Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, tosto, perché oggi non ho visto la via d'uscita, onestamente.
7: Una sequenza di 30 vittorie di fila, partita dopo partita, trofeo dopo trofeo, mancava solo il Roland Garros alla collezione. Lo stop capita proprio sul più bello, con una canicola anomala a cui Sinner non vuole dare tanto peso. Molteplici i fattori di questo malessere, tra cui una stanchezza fuori dal normale, la notte insonne, la beffa e il cortocircuito arrivato col match ormai in tasca. A un game dalla qualificazione, ecco il tracollo. L'intervento del fisioterapista, i conati di vomito e il lungo break dopo aver subito la rimonta da Cerundolo nel terzo set. Di nuovo in campo, ma per arrivare a due ore di pura agonia, a non spingere nella speranza di un recupero fisico nel quinto set. Il corpo però non risponde più. A testa alta l'alieno torna umano. È il caso di schiacciare il tasto pausa nella stagione dei record.
6: Sicuramente faremo dei controlli. Credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo. Però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo e speriamo di essere pronti per Wimbledon. Per essere pronto lì dobbiamo recuperare, poi vediamo.
7: Diego Carmignani, GR2.
5: Il conflitto nel golfo

0: Per il portale di informazione Axios, Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo al quale manca solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto 2 giorni per valutare. Poco fa però fonti iraniane hanno smentito che la stesura dell'accordo sia stata completata. Intanto il premier Netanyahu annuncia di voler estendere il controllo al 70% di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi per il cessate il fuoco, e continua a bombardare la striscia, 7 i morti, anche bambini, nelle ultime ore. Lo stesso in Libano, attaccata anche Beirut, raid incessanti nel sud del paese che l'IDF ha intimato alla popolazione di sgomberare interamente, anche qui infrangendo gli accordi presi con la tregua. 14 i morti tra i civili libanesi. La cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia, che sta conducendo la nuova inchiesta sul caso, ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato. Il compito è stato affidato allo psichiatra Roberto Catanesi. Dovrà accertare l'eventuale sussistenza per il 37enne di condizioni patologiche in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere. La decisione, precisa la procura, per valutare la fondatezza delle osservazioni tecniche formulate dalla difesa di Sempio. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma Dalla parte degli animali su Rete 4.
1: Per gli inquirenti le fatture di 1,5 milioni di euro pagate dall'ENCI, ente nazionale cinofilia italiana, per essere sponsor della trasmissione, sarebbero in realtà andati in gran parte a Brambilla per retribuire il suo ruolo di conduttrice. Indagati per questo presunto sistema di false fatture anche il presidente dell'ENCI e gli amministratori delle 3 società di produzione che secondo i magistrati sarebbero stati consapevoli del meccanismo contestato dalla procura. Il 90% di quanto versato sarebbe finito alla conduttrice, il resto alla produzione del programma. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni tra Milano, Torino e Roma. L'inchiesta è partita da alcune puntate della trasmissione Report di Rai 3. Arianna Garavaglia, GR2.
0: L'Italia è chiusa in una bolla di calore estivo con temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Ne avremo ancora per qualche giorno.
2: Un'ondata di calore precoce e particolarmente intensa sta colpendo l'Italia. Al nord le temperature superano di 8-9 gradi la media stagionale, mentre il resto della penisola registra comunque valori elevati. E oggi sono arrivati i primi 5 bollini rossi: Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. Per tutelare i lavoratori esposti, nei cantieri sono già scattate le pause obbligatorie nelle ore più calde della giornata. Un parziale sollievo potrebbe però arrivare dai temporali previsti sui rilievi, che porteranno un modesto abbassamento delle temperature. Daniele Mocio, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare.
3: Temporali, parliamo delle zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro. Da un punto di vista delle temperature scendono di qualche grado, intorno ai 32 di massima per quel che riguarda il nord, scendiamo intorno ai 30 di massima per quel che riguarda il centro, poi tra sabato e domenica tornano ad aumentare di qualche grado. Per un cambiamento bisognerà aspettare la seconda parte della prossima settimana.
2: Mauro Zanda, GR2.
0: La linea torna alle 10 della sera, il prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.
4: Quale insegna lì?
5: Te ne dai no che l'hai tutta storta.
6: Allora non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
5: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
7: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
5: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
6: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
8: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
9: Good Morning Radio 2.
5: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
10: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio 2 al centro della musica.

0: Vai, sì. Eccoci qua, tornati a una vista del GR, siamo di nuovo al centro della musica, io Gino Castaldo a Roma, Nicola Angelozzi lontanissima, a Lecce, cioè che... sì, beh, il posto più lontano da Roma che c'è quasi, no? Sì,
1: vabbè, come se avessi detto però New York, no?
0: Allora, perché Drake, ci sono molte ragioni, intanto perché è uno dei colossi della musica contemporanea, è uscito con un triplo disco contestatissimo, sì. Cioè in giro non si parla d'altro, specialmente nel mercato anglosassone, ovviamente è un'uscita potente, molto forte, molto controversa. Hai scelto questo pezzo perché aveva qualcosa di particolare o
1: perché? Ho scelto questo pezzo perché in realtà è uscito il 5 luglio del 2025 ed è stato un po' l'apripista di quello che poi è stato proprio il disco Iceman, uno dei primi tre, che poi il secondo si chiama Bipti e Made of Honor il terzo. Iceman è anche molto discusso per la sua copertina, perché non ne abbiamo parlato, ma Drake ha deciso di acquistare il guanto con i cristalli, con gli strass, certo, i diamanti di Michael Jackson, per fare proprio la sua cover, uno dei. $120,000, quindi ovviamente una cosina così. Però ovviamente è un po' come se lui si fosse posto come il nuovo re del pop dopo Michael Jackson, no? È stata un po' una scelta azzardata, secondo me. Sì.
0: Anche con un tempismo perfetto, quindi... perché c'è in giro questo film, no? Il biopic su Michael, di cui appunto è tanto parlato. Avevo detto di... Allora, chissà se Drake vi dice qualcosa. Voi ascoltatori, altri 487-300-200, esiste Drake per voi? È nelle vostre playlist? Che ne pensate? Molti che l'hanno criticato con questa uscita hanno accusato di essere ancora sotto la polemica con
1: una
0: polemica di dissing terribili con Kendrick Lamar, che l'ha massacrato, alcuni è sembrato come se lui ancora fosse troppo vittima di questo gioco al massacro tra i due. Allora, avevamo detto di alcuni messaggi che erano arrivati. La mia Puglia, che nel lontano 87 ho raggiunto in mountain bike da Vicenza, caro Sax, si firma.
1: Meraviglia!
0: Accidenti, in 3 giorni e mezzo. Insomma, beh, complimenti.
1: Tu pensa che mia madre è venuta dalla Germania fino in Sicilia con la moto. Quindi c'è, cioè, chi fa questi viaggi lunghi? Mia mamma è arrivata
0: da sola.
1: Da sola, lei era molto giovane quando è arrivata.
0: Cioè, guidando
1: aveva
0: lei
1: più
0: la
1: o meno
0: moto,
1: 20 anni, guidando lei la moto. Racconta di questo viaggio. Poi dopo ha conosciuto mio padre, si è innamorata di un siciliano e quindi è stata legata sentimentalmente alla Sicilia, non solo per un uomo, ma poi si è innamorata pure della sua terra.
0: E lo portava in giro
1: però,
0: lei in moto? Lui andava in moto con...
1: Mi sa di sì. Per una volta mio padre era meno Latin lover, capito? Okay, è stato conquistato.
0: Ci scrive Mary, un messaggio singolarissimo. Ciao, scrivo dal Canada. Mi chiedevo se il gruppo Rush avesse un seguito in Italia. Ci sarà un concerto a luglio. Complimenti. Grazie, Mary, dei complimenti. Sì e no. Sì. Hanno un seguito i Rush. Non sono il più popolare gruppo, però so che i Rush sono un gruppo un po' da culto, e anche in Italia hanno un seguito. Io sì, l'ho sperimentato più volte. E allora noi andiamo avanti con che cosa? Col sole. Allora, qui siamo, è in un certo senso un accadde oggi, si usa molto in questo periodo i ventennali, i trentennali. Beh, nel 1996, cioè 30 anni fa, c'erano delle canzoni clamorose, forse a livello italiano era anche il momento, grazie a uno di questi pezzi in cui possiamo
1: che
0: dire
1: meraviglia.
0: Che il rap
1: è bellissima, glamo questa canzone,
0: è meravigliosa, è stato un momento di affermazione, no? Credo sia stata anche una hit, forse la prima probabilmente che veniva dal mondo rap e diventava anche qualcosa di più ecumenico per tutti. Aspettando il sole, Neffa.

0: E sempre intorno al sole giriamo, no? Dall'inizio su Sound System ci torniamo con un classico dell'hip hop italiano che è Aspettando il Sole. Bella, vero Nicole? Sei lì sempre?
1: Sì, è bellissima, anche perché poi spesso non ci facciamo caso, ma il sole è una delle cose più belle che abbiamo nella nostra vita, nel nostro mondo, e che incontriamo sole e la luna. Non ci facciamo spesso caso, no?
0: Assolutamente, dato in questi giorni il sole è arrivato anche un po', come dire, violento.
1: Come uno schiaffo.
0: Sì, nel senso che caldo improvviso, fortissimo. Adesso oggi c'è un po' di aria un po' più tempestosa in questi giorni. Cioè, è spiegato in termini tecnici come uno scontro tra due correnti, una che viene dalla Scozia, un po' più fredda, e una che viene da un profondo sud. Quindi questo contrasto sta creando un po' di turbolenze.
1: Io però non mi lamento perché odio l'inverno, quindi per me va benissimo.
0: Allora, alcuni appuntamenti che ci riguardano, che riguardano la radio, anche noi in particolare. Domani ci saranno i nostri speciali, che ci è piaciuto molto progettare, perché è tutto dedicato. Abbiamo fatto una scaletta, mi pare molto bella, tutto dedicato alla musica napoletana. Difficile da, non c'è la pretesa di raccontare, cioè, ci mancherebbe, in una puntata sarebbe impossibile, però comunque è
1: riduttivo.
0: Un bel viaggio nelle varie possibilità che ci offre la ricchissima storia della canzone napoletana. Poi sabato sono io che scendo al sud, vado in Sicilia per presentare.
1: Andiamo il cambio.
0: Sì, vado in alta Sicilia, a Castel Vetrano, nella terra di Messina Denaro. Quindi è proprio un gesto molto simbolico, molto importante. Si fa a nome loro, come ormai succede da qualche anno. E Radio 2 è la radio ufficiale ormai di questo concertone, che avverrà proprio a Castelvetrano quest'anno, sabato sera, e lo presenterò insieme a Martina Martorano, che è altra di protagonista di Radio 2, e a Stefania Renda. È una maratona pazzesca, cioè durerà credo 18 ore. Spero di tornare ancora integro. Piccolo G.
2: Entrammi in guerra, entrammi in pace. Per un amico non si tarda mai. È il successo a farsi aspettare. Spero arrivi ovunque sarai. Non invecchieranno i nostri sogni,

0: oggi il piccolo Giovanni, potremmo dire, non è molto divertente, ricorda un po' Little Tony, no? Il gioco dell'amico nel pezzo.
1: Sì, è
0: uno,
1: vero.
0: È una, un songwriter nuovo della nuova scena, ogni tanto ci piace segnalare qualcosa di interessante, visto che siamo anche a volte, anzi io sono molto critico sulla nuova scena, devo dire lui è uno da tenere d'occhio, assolutamente. Piccolo G. Allora, riusciamo ad essere lunghi, Nicole, anche quando siamo lontani. Siamo andati lunghissimi.
1: Sì, è vero, però ti devo dire che oggi abbiamo messo molti brani nuovi comunque.
0: Sì, è vero,
1: Drake,
0: è vero.
1: Strokes, sì, Piccolo G. Sì. Oggi ci siamo dati una ventata di aria fresca di gioventù. Non so come mai, sarà la mia lontananza.
0: Vero, ben tre pezzi nuovi. Sì, è vero. Vabbè, ci sta a volte. Allora, ricordiamo che domani ci impegneremo a cercare di raccontarvi, di conquistarvi con una mini storia della canzone napoletana, cose antiche, nuove. Ci sarà, se non ricordo male, abbiamo messo scritta anche una cosa inglese che però per motivi miracolosi è anche napoletana, ma lo scopriremo domani.
1: Sì, è una bella storia.
0: Quindi tu tornerai e poi io sabato invece vado in Sicilia. Ma lo sai che mancano non molti giorni alla fine della stagione? Lo so, voglio già cominciare
1: sono pure da sola, ti prego, dai.
0: bene, vabbè, ok. Riprendiamo le prossime giorni. Allora, abbiamo un ultimo pezzo da mandare, grazie a tutti voi ascoltatori per i messaggi di incoraggiamento che mi avete mandato, ma poi alla fine sono stato sempre in compagnia, da solo per
1: io
0: modo
1: mi sono
0: di
1: sentita
0: dire.
1: Vicino a voi, anche se siamo lontani, in realtà abbiamo i cuori vicini.
0: Allora, ci lasciamo con un pezzo, un classico del funky proprio, sono i Funkadelic, e qualcosa che possiamo ballare insieme se vuoi a distanza. Nicole è una che balla sempre appena può, dovunque, comunque. Ce l'abbiamo già sotto i Funkadelic? Eccoli qua, scateniamo.
1: E se me lo chiedi pure, come faccio?
0: Vai.

0: eccoci qua, ci siamo, è volata anche questa originale puntata a distanza. Io da Via Siago, come sempre, Nicole Angelozzi da Lecce.
1: Da Lecce. Devo dire che anche se siamo stati lontani, in realtà io mi sono sentita molto vicina a te, Gino.
0: Questo mi fa piacere.
1: E anche a tutta la nostra squadra, perché abbiamo una squadra fantastica.
0: Allora, ringrazio
1: anche se
0: io
1: siamo
0: che sono
1: lontani,
0: qua.
1: Ci siamo sentiti perfettamente.
0: Sì. Allora, Giulio Salvatelli è stato con noi alla console, grazie davvero. Veronica del Soldai, Valentina Galli ci hanno fatto la regia video da lontano. Poi Federico Scoppio, qui in regia da noi, che ci fa brutti segni sempre perché dobbiamo accorciare. Grazie Angelo
1: Del Giacomo.
0: Non lo vedo
1: io oggi.
0: Tu no, io sì, in redazione Lucia Pioppi, che è la nostra autrice. Grazie a Linda Cretelli e Lucia Mosca. Grazie a tutti voi ascoltatori. A domani con la storia della Castagna.
1: Grazie
0: Napoletana.
1: Gino.
0: Ciao Nicole.
1: Grazie a tutti.
0: A voi lunatici. Ciao.
2: Arrabbiato.
3: I lunatici su Radio 2.
2: Le 23 si parte per la notte lunatica di Rai Radio 2. Noi ci siamo, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Un saluto a Gino Castaldo e a Nicole Angelozzi. Adesso tutti i lunatici a bordo, forza, chiamatelo 063131 oppure l'800-800-002, perché abbiamo bisogno di voi. Questo programma si nutre delle vostre voci, delle vostre storie. Quindi che state combinando? Dove siete? Cosa fate? Dove andate? Da dove tornate? Con chi siete? Cosa avete voglia di condividere?
4: Un fiorino.
2: Volete farci sentire se siete bravi a fare qualcosa? Volete chiedere un consiglio a tutti gli altri? Volete semplicemente provare l'esperienza di parlare in diretta in radio? Beh, sappiate che qui ne avete la possibilità, quindi chiamate e prenotatevi per intervenire.
4: Come di consueto siete i protagonisti delle nostre notti insonni, 23 da un minuto in diretta su Radio 2, i lunatici come sempre a lunedì e venerdì dalle 23:02, quindi state con noi, linee aperte. Ricordava giustamente il buon Di Ciancio, 063131 oppure 800-800-002 per telefonare. WhatsApp al 348-7300-200, fateci vedere che ci siete al volo. Su X hashtag lunatici, cinguettate, c'è già il cinguettio sul profilo X di Rai Radio 2, quindi retweetatelo a manetta, fateci vedere che ci siete.
1: Sì.
4: Notizie in ordine sparso, dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle. Allegri al Napoli è fatta, titola così CorrierelloSport.it. Manca solo la risoluzione con il Milan, italiano sorpassato. L'ex tecnico rossonero, il preferito dal presidente De Laurentiis.
2: Non puoi ignorare la piccola comunque.
4: Manca poco, ma mancherebbe poco alla fumata bianca, vedremo. Preferivi Allegri ed italiano per la panchina del Napoli, piccola
1: Heidi? No.
4: Allora che cosa esulti? Italiano che nel frattempo in mattinata si è liberato dal Bologna, manca solo il Napoli più o meno tra le panchine. Bologna che pare stia pensando a Di Francesco, vedremo poi che cosa sceglierà. Oggi devo dire ho empatizzato tantissimo con Sinner, mi ha emozionato più di quando vince.
2: Sì.
4: Perché non so se hai seguito.
2: Ho seguito.
4: A Wimbledon stava stravincendo la sua partita 2-0.
2: Sì. Poi un crollo 7, proprio.
4: Stava finendo il terzo in totale controllo.
2: 5-1
4: in totale
2: stava, sì.
4: Dominazione della partita, poi un crollo fisico. Ha detto non è stato causato dal caldo, dobbiamo capire che cosa è successo. E alla fine Juan Manuel Cerúndolo si è qualificato vincendo il numero uno del mondo nel secondo turno del Roland Garros. Non è stato il caldo, e dici il caldo?
2: Sì, anch'io all'inizio pensavo, perché si parlava insomma del forte caldo, però scopriremo, insomma, ci saranno sicuramente poi degli aggiornamenti.
4: E qua mi chiedo, vedendo non l'ho vista, ma insomma stavo seguendo online i vari aggiornamenti, no? Tu hai, però si sì, ha fatto bene, cioè non, la mia è una domanda sciocca, stupida,
2: sì.
4: E ho già una risposta anch'io al quesito che mi gira per la testa. Tu hai un avversario che è clamorosamente più forte,
2: sì.
4: Vince i due set proprio senza problemi,
2: sì.
4: Sta stravincendo il terzo, poi all'improvviso si sente male,
2: si ferma.
4: Lui non si ritira, perché non si è ritirato Sinner, e questo gli fa onore. Cerúndolo ha vinto i tre set, ha pareggiato, superato il numero uno e poi ha vinto. Fatto bene.
2: Te lo racconterai ai nipoti.
4: Sì, ho capito, ma pensavo proprio questo: lo racconterai ai nipoti. Ho vinto contro il numero uno.
2: Io guarda,
4: sì,
2: posso
4: ma il
2: dire
4: uno è stato male.
2: Lo racconterei anch'io comunque ai miei nipoti. Ricordo, sai, magari tra 40 anni.
4: Ammettendo che il numero uno è stato male, oppure ammettendo
2: la vittoria contro sì. Se non me lo chiedono, no, non andrei nei dettagli, capito? Mi ricordo quando vinsi contro Sinner.
4: Questione medio orientale. Media USA parlano di un accordo raggiunto con l'Iran, ma manca l'ok di Trump. Teheran smentisce, si sono ribaltate ieri. Media arabi parlavano di un accordo raggiunto, ma gli Stati Uniti hanno smentito. Oggi più o meno è accaduto il contrario. Vedremo quello che succederà. Dovessero arrivare delle notizie nel corso della nottata, siamo pronti a girarvele sempre in tempo reale. Nel frattempo restiamo a tema Trump, ma alleggeriamo. Pare che ci sia un bovino in Bangladesh, non so se hai visto le foto,
2: sì,
4: che ha il ciuffo uguale a quello del tycoon.
2: L'ha voluto lui?
4: La somiglianza ha salvato la vita alla bestia, che era già stata venduta, leggo la Dagospia, per il sacrificio rituale della festa islamica di Eid al-Adha, che ricorda il mancato omicidio di Isacco da parte del padre Abramo. Il ministro dell'interno bengalese ha capito che l'animale è una miniera d'oro e lo sposterà in uno zoo. Pare che ci sia la fila
2: per andare a vedere questo bovino con i capelli di Trump,
4: per andare a vedere questo bovino soprannominato Donald Trump, che è diventato online una vera celebrità.
2: Follia dal mondo.
4: Io ho visto le foto del signor bovino, e da questo ciuffo biondo,
2: capito?
4: Non è uguale. Ricorda molto.
2: Dovresti provare a fare il ciuffo biondo al tuo cagnolone e poi a rivenderti questa cosa.
4: Sai,
2: in qualche
4: che io
2: modo,
4: da piccolo, ostacolato dai miei capelli gretti,
2: sì,
4: non sono mai riuscito a realizzare questo sogno. Avrei voluto i capelli a spazzola,
2: sì, con le punte bionde,
4: con il ciuffo davanti biondo.
2: C'è stato un periodo in cui effettivamente andavano di moda.
4: Andava tantissimo, sì. Periferia Codino, est di Roma, anni 90,
2: allora,
4: avrei spaccato.
2: C'è stata la fase Codino dovuta a Baggio, ovviamente. Io
4: ce l'ho avuto
2: Codino,
4: anch'io.
2: Io avevo Codino lunghissimo.
4: Mi si arricciava tutto.
2: Anche il mio si arricciava. E poi c'è stato il periodo dei capelli, sì, è vero, a spazzola con le punte bionde. Oppure, ecco, c'era il ciuffo biondo. Però quello a me non ha mai attirato. Io a un certo punto volevo farmi i capelli blu.
4: Tu sei sempre alternativo.
2: No, e lo so, perché cominciavo ad andare di moda quella cosa lì dei capelli con la sfumatura blu, però vabbè.
4: La differenza tra me e te è sostanziale, ma io ti ammiro, è questa: tu sei un po', tra virgolette, perché poi siamo molto simili anche come estrazione sociale, come vissuto, però tu sei un po' più ala radical chic.
2: Ma che arma?
4: No,
2: non è
4: no,
2: vero.
4: Ma lo dico con tutto il rispetto,
2: vero,
4: per capirci.
2: Tutt'altro.
4: Io sono un po' più coattello. Quindi immagino che questa cosa da piccoli potesse essere, per quanto poi siamo molto simili, mi ripeto, siamo tutte e due timidi, introversi, sì, musoni. Però io avrei voluto i capelli dritti con le punte bionde.
2: No, sì, io invece consideravo quelli con i capelli dritti con le punte bionde dei coatti.
4: Dei bulletti coatti.
2: No, lo dico sinceramente, mi sarei mai fatto una cosa del genere, perché pensavo che fosse una cosa da bulletto coatto. Invece c'era il cantante dei Savage Garden, se non ricordo male, che aveva questi capelli con le sfumature.
4: Io volevo avere i capelli come tema dei gemelli.
2: Vabbè, ognuno ha i suoi.
4: Grazie,
2: allora, adesso tocca a voi. Quindi
4: aveva dei video pazzeschi, tutto fisicato, con la canottiera, le catene, bellissimo, uno dei miei idoli di gioventù. Tema.
2: E tu hai mai indossato catene?
4: No.
2: Vedi? Bene.
4: Avevo e non ho tuttora neanche il fisico di te
2: per metterle le catene. Va bene, allora fatevi sentire, dai, 063131 oppure 800 800 002. Chiamate Lunatici, chiamate Rai Radio 2, raccontateci, state tornando dalle prove, avete cantato, avete suonato, state per esibirvi a teatro, quindi avete fatto le prove, oppure tornate da una bella serata, avete litigato col vostro compagno, la vostra compagna, volete sfogarvi un po', va fatto litigare, siete preoccupati per i vostri figli o per il lavoro, insomma ogni ragione buona per entrare qui in Via Asiago con noi. Le 23:08 minuti, diamo il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.
3: Rai Radio 2. I lunatici su Radio 2.
5: È arrivata Radio 2.
3: Yes! Rai Lunatici.
5: lunatici, è un bel ritrovarvi dopo due giorni di assenza, capire quanto è importante la vostra presenza.
6: Ho appena terminato di fare l'amore, adesso vi sto guardando, ci stiamo rilassando. Buonanotte a voi, noi abbiamo goduto, adesso vogliamo...

0: faccio l'autista, porto la biancheria negli hotel a Nizza.
1: Vado a lavorare di notte perché stasera mi hanno portato i granchi da pulire, dato che faccio la pizza col granchio. Ero rimasto senza, me l'hanno portati e adesso sono venuto al ristorante per cucinarli e pulirli.
2: I lillipuziani sotto i quadrifogli li vedi?
0: Se le vedo. Certo,
3: non avevamo dubbi. Salutaceli anche quando li vedi.
2: Luigi, sei commossa?

0: sono, sto controllando Malnate, che è una frazione di Varese, tutto tranquillo.
1: Cosa non dobbiamo fare là?
2: La comparison.

0: I lunatici.
1: Su Radio 2.
2: Eccoli qui, i lunatici. Su Radio 2, le 23:11, 06-3131 il numero per chiamarci, 800-800-002 in alternativa. Cominciamo a salutare gli amici che scrivono su WhatsApp. Giulia da Ravenna, sera lunatici, vi ascolto. Manuela, grazie. Ida Panariellina, poi c'è Massimo da Montegranaro, c'è Vito da Bari. Ciao ragazzi, sono con voi, vi seguo, grazie. Interviene anche subito Carlito, il mio compleanno non è ancora finito. Vado a vendicarmi. A dopo, scrive. Forse stanotte ci racconterà qualcosa.
3: Carlito, telefona agli amici tuoi, fatti sentire, raccontaci. C'è un sacco di gente che non vede l'ora di sapere che cos'è che t'ha spezzato il cuore. Nel frattempo, il primo amico ad essersi prenotato per irrompere nella notte lunatica targata Rai Radio 2 è Massimiliano. Benvenuto, che racconti?
4: Ciao, ciao lunatici.
3: Ciao. Ciao.
4: Sto tornando dalla lezione di teatro di improvvisazione a Bologna.
3: Comunque è pieno di gente che fa teatro di improvvisazione.
2: Ma io credo che sia una cosa che aiuti molto. Deve essere una cosa divertentissima, una figata, ma penso che aiuti molto anche a migliorarsi come persone. Me lo confermi questo, Massi?
4: Te lo confermo, guarda, ne parlavo proprio oggi con l'insegnante, come un percorso, guarda, quasi, non direi una terapia, però quasi, dai.
2: Soprattutto io non so tu che tipo sia, però immagino che per una persona magari introversa, timida, sia un modo per scoprire dei lati di se stessi.
3: A insomma. Settembre mi iscrivo.
2: Io vado sicuro.
3: Andiamo insieme.
2: Devo venire con
3: venite.
2: Me.
3: Insieme.
4: Venite, siamo qua a Bologna, quindi.
3: Senti, ma curiosità, non si fa lo spettacolo di fine anno nel corso di teatro di improvvisazione? Perché se si improvvisa ogni volta è diversa dalla precedente.
4: Si fa lo spettacolo di fine anno, certo, sì, lo faremo.
3: Ma c'è un canovaccio, c'è un canovaccio dal quale si parte oppure?
4: No.
3: Come si struttura? Non si struttura niente?
4: Ma no, ci sono degli esercizi, sono delle dinamiche che un po' si ripetono perché dai degli spunti, un po' insomma una serie di giochi che si possono fare. E da lì si parte con i personaggi che entrano, improvvisano.
2: Ma non è poi il pubblico che decide i ruoli?
4: Anche. Cioè, chiediamo magari un aiuto al pubblico, dei suggerimenti.
2: Siamo in radio, potrebbe capitare, no? Tra il pubblico qualcuno.
4: Sì.
2: Dire, se, allora,
4: no.
2: Siamo in radio, tu sei il direttore, Massimiliano.
4: Esatto. Sì.
2: E devi comunicare, adesso Massimiliano entra nel personaggio, sei il direttore, devi comunicare ad Arduini che l'anno prossimo non farà più questo programma.
4: Ah.
3: Ascolto.
2: Vai.
4: Arduini.
3: Mi dica, direttore.
4: Innanzitutto complimenti per il lavoro che ha svolto in tutti questi anni.
3: Grazie, ce l'ho sempre messa tutta, grazie.
4: È proprio questo il problema, che lei ce la mette sempre tutta e non è abbastanza.
2: Ma così duro non credo.
3: Cioè neanche lui può, ma non si applica. Si applica ma non può proprio.
4: Esatto, si applica ma non può. Quindi è così. Dall'anno prossimo abbiamo un nuovo conduttore, Massimiliano da Bologna.
3: Ah, e Di Ciancio resta?
4: Di Ciancio resta. Di Ciancio, perché Di Ciancio sono cose ottime. Di Ciancio, poi Carlito può intervenire, ecco, lui sì, lui lo chiamiamo.
3: Ma prenderà anche Roberto da Bergamo come consulente alla musica di questo programma?
4: Perché no? Prendiamo anche Roberto.
3: Pensa che squadra pazzesca che verrebbe fuori.
2: Sì.
3: Sicuramente lo ascolterei.
2: Sì, ne sono sicuro. Adesso come prosegue la tua serata? Che fai? Torni a casa?
4: Adesso torno a casa, ceno e poi mi metto a dormire. Fine della serata.
3: Buon rientro, ti abbracciamo, resta su Radio 2, quando vuoi torno a farti sentire. Sono le 23:15, siamo in diretta 28 maggio del 2026. Un abbraccio a Fabrizio, a Maria Cristina che è presente, a Carol che scrive lunatici, ciao, sono qui. C'è anche Massimo Panariellina, racconta la serata perfetta, patatine, bibita zuccherina ed io scelgo sempre solo meravigliosamente voi. Stanotte ho sognato Di Ciancio sacerdote. C'è Andrea che ci sta sentendo, lo salutiamo. Hashtag lunatici, twittate, fateci vedere che anche stanotte avete scelto Radio 2. Ultima ora che arriva dagli Stati Uniti, a Teheran, negoziatori molto abili, ma noi abbiamo le carte in mano. parole di Donald Trump battute dalle agenzie proprio pochi minuti fa.
2: Occupiamoci un po' d'economia, abbiamo un focus Arduini,
3: ogni
2: lo facciamo.
3: Tanto fa comodo,
2: ogni tanto sì, è utile veramente, sì. Poi come lo fa lui veramente è una cosa che può aiutare tanti ascoltatori. Parlo del professor Ezio Stellato, esperto di diritto tributario. Buonanotte prof, ben trovato su Radio 2.
0: Buonanotte a voi, buonanotte.
3: Professor Stellato, ben ritrovato. Leggevo un articolo su Italia Oggi qualche ora fa, che le giro proprio così, ho letto il titolo, le giro poi me lo traduca lei, perché se dobbiamo essere preoccupati...
2: Arduini viene l'ansia già solo a leggere il titolo.
3: Ma no, mi metto nei panni di chi magari certo. Legge. Conti correnti, il fisco all'attacco e vuole i soldi in 60 giorni, che significa?
0: Significa che lo Stato sta facendo una campagna massiva, diciamo, di recupero dei propri crediti fiscali e quindi ha lanciato questa campagna promozionale di pignoramenti, inviando questi pignoramenti che secondo il codice tributario diciamo prendono il nome di pignoramento presso terzi, il noto articolo 72, cioè significa che ci troviamo i conti correnti bloccati, questa è la sintesi. Ci troviamo che veniamo contattati dal nostro direttore di banca che ci dice che i nostri fondi sono bloccati perché abbiamo delle pendenze con lo Stato e quindi entro 60 giorni le banche devono queste somme allo Stato, a meno che non si corre ai ripari. Nella realtà è un po' tutto un disegno del legislatore e del governo.
3: Ma mi incuriosisce questa, se uno ha una cartella da 500 euro e mettiamo che ha in banca 20.000 euro e si è dimenticato di pagarla, non l'ha rimandata, poi si è scordato.
0: Sì. Di quanto è la cartella?
3: 500, in banca ne ha 20.000, gli bloccano sì. Il conto o gli spariscono i 500 euro che giustamente
0: no,
3: doveva?
0: Gli bloccano il conto per 500 euro.
2: Ok.
0: Questo succede. Ovviamente queste campagne servono non tanto ad aggredire chi non ha pagato 500 euro,
3: chiaro.
0: Perché da 500 euro non parte un pignoramento, ma serve per combattere tutte quelle casistiche di aziende fortemente indebitate, perché lo Stato nella realtà non vuole colpire e finirla lì, ma vuole colpire e dare l'opportunità ai contribuenti di pagare meno tasse, perché nella realtà c'è l'opportunità attraverso gli strumenti alternativi della risoluzione della crisi per pagare di meno. Sia le persone fisiche che le società possono pagare meno tasse, perché se sono indebitati e si sono indebitati in maniera lecita, in maniera legittima, attraverso gli accordi di ristrutturazione si può anche pagare il 50% delle imposte che si devono pagare, addirittura si possono falcidiare le sanzioni, gli interessi, quindi significa che lo Stato nella realtà è un modo per dire con un campanello: guarda, ti sei indebitato, vogliamo fare un accordo? Mi ne vuoi dare la metà? Però cerchiamo di andare avanti, perché ovviamente se tu ti continui a indebitare rovini me Stato, e quindi chi rovina? Rovina noi cittadini,
3: certo.
0: Perché se lo Stato non incassa soldi, noi cittadini non abbiamo servizi, e quindi è un po' tutto un ecosistema,
3: certo.
0: Che si mantiene su questa vicenda,
2: che poi nella pratica si traduce in una comunicazione tra diversi uffici, praticamente dati che delle fatture, sì. Elettroniche di contribuenti con le cartelle non pagate che arrivano alla riscossione.
0: Sì, questa è sempre un'altra novità, dove da proprio un mese anche i professionisti, quindi se lei domani deve pagare il suo commercialista e il suo avvocato, ma il suo avvocato e il suo commercialista sono debitori, gli arriverà una comunicazione che dice: guardi, lei non può pagare il suo avvocato perché il suo avvocato è debitore nei confronti dello Stato, se le deve la parcella di 1.000 euro dovrà versarle allo Stato perché il suo avvocato non ha pagato dei debiti. Questo è un modo, diciamo, per cercare anche di autoregolamentarci tra di noi, perché spesso capita che poiché la
2: non è che poi quello si fa pagare in nero per non
0: purtroppo questo è un
2: per
0: fenomeno,
2: non incappare in questa
0: Io sono assolutamente, diciamo, per delle teorie liberali, non sono per queste limitazioni, e credo che non sia proprio questa la strada giusta. Il miglior modo è sicuramente imporre in qualche modo un modo morbido, o soprattutto voglio dire un concetto di flat tax e un concetto di pagamento. Io non ti devo pignorare per punirti, io ti pignoro come campanello d'allarme, però poi dopo ti do la possibilità di pagare a rate. Invece quando accadono determinati tipi di pignoramenti come quelli che stiamo raccontando, soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione, purtroppo non ce ne si può, cioè non se ne esce, purtroppo si resta bloccati, perché se uno deve avere 20.000 euro dalla pubblica amministrazione li perde tutti e 20.000. E qui poi ci sono delle discriminazioni, perché se ho la busta paga della pubblica amministrazione mi possono prendere massimo un quinto, se io invece sono un professionista mi attaccano tutto il conto corrente, e qui nascono le discriminazioni tra le partite IVA e i dipendenti, diciamo, pubblici o comunque i dipendenti generali delle aziende che hanno la busta paga e non la partita IVA.
3: C'è una domanda per lei, professor Stellato. Se un cittadino ha bisogno di liquidità, quanto può ritirare in banca in un mese? Ora, io da ignorante risponderei dipende da quanto ha in banca, però lascio fare a lei.
0: Nella realtà da quanto ha in banca è una risposta giusta. Abbiamo dei limiti per l'utilizzo del contante, ma se io giustifico alla banca che con quei soldi ad esempio volessi pagare 30 fatture di 30 fornitori che mi stanno facendo i lavori in casa, e tutti e 30 li voglio pagare in contanti al di sotto del limite dei 5.000 euro, io potrei tranquillamente prelevare 30 per 5 150.000 euro. C'è da dire che oggi uno che fa i lavori in casa utilizza il bonifico parlante, perché così ha le detrazioni, quindi sarebbe una fattispecie anomala, ma io posso prelevare con giustificazione tutti i miei soldi.
3: E senza dover rendere conto a nessuno?
0: Senza dover rendere conto a nessuno, la banca deve per forza rendere conto per l'antiriciclaggio rafforzato, che è una normativa europea.
2: Arriva la telefonata dalla banca, Arduini, come mai sta ritirando tutti questo contante?
3: Ma sono fatti miei.
2: ho capito, ma non può pagare in altri modi, bonifici, carta, tracciabilità.
0: Purtroppo questa è un'altra cosa assurda, che i nostri denari in banca sono nostri, ma sono vincolati a delle leggi unilaterali della banca, perché non sono leggi che noi concordiamo, perché sono contratti unilaterali. La banca può scegliere domani di cacciarci perché non siamo più graditi, senza alcuna motivazione.
3: Ci fa, però è interessante questo tema. Se io ogni sera incontro una mia amica alla quale voglio regalare, perché mi sono innamorato, 500 euro a sera, ce li ho.
2: Scusami,
3: non parlo di me.
2: Che genere di amicizia?
3: Sto facendo ovviamente un esempio scolastico molto banale,
2: chiaro,
3: però per capirci.
2: Chiaro.
3: Io ho dei soldi da parte, decido che voglio, mi capita, voglio sperperare questi soldi.
0: Sì.
2: O che voglio mettere da parte dei contanti per mio figlio, 500 euro al
3: li voglio sperperare, non lo posso fare.
0: Sì, lo posso fare, però la banca segnalerà questa condotta, e il 99% oggi una banca mediamente, diciamo, controllata in modo efficiente dalla banca centrale, sia italiana, cioè dalla Banca Italia, sia dall'europea, tenderà a mandarvi via come contribuenti, a meno che non siete reddituralmente giustificati e conosciuti tali che la banca sa che voi ogni sera siete abituati a dare 500 euro a vostro figlio come paghetta.
3: Chiaro.
2: Chiarissimo, veramente. Prof, grazie come sempre. Noi ogni tanto
0: grazie
2: la disturbiamo per questi focus.
0: Volentieri, volentieri. Buonanotte.
2: Grazie ancora, professor Enzo Stellato, insieme ai lunatici di Rai Radio 2. Ti anticipo, carissimo Arduini, te lo leggo tra pochissimo, che è tornato. C'è un grande ritorno questa notte, quello del maestro Bomba Antonio.
3: Sì.
2: Mi piacerebbe molto parlarci, quindi invito il maestro Antonio a chiamare lo 063131, e tra poco leggerò il suo messaggio. Ho preparato anche una colonna sonora di un porno anni 70.
3: Bene, sono molto curioso. 23 da 25 minuti, siamo in diretta su Radio 2, 063131 per chiamarci. Potete fare anche l'800 800 002. Siete i protagonisti, dove siete, come state, cosa fate, raccontatecelo, ci nutriamo delle vostre voci e delle vostre storie, quindi continuate a prenotarvi. 063131 oppure 800 800 002. Primo pezzo in playlist lo firma Harry Styles. Restate qui.

0: American Girls, lui era Harry Styles, questa è Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui in diretta da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, ma i protagonisti siete voi con le vostre storie, le vostre voci e i vostri racconti, quindi chiamatelo 063131 come ha fatto Verdiana, ciao, benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
2: Ciao Verdiana, sei in diretta, che racconti?
1: Racconto che sono appena tornata da una camminata per vedere le lucciole.
0: Ma che belle, le hai viste le lucciole?
1: Certo, certo.
2: Questa è una cosa meravigliosa, molto alla Di Ciancio, molto alla Di Ciancio.
0: No, io stavo per dire, tu sei, a te piace camminare, mi raccontavi proprio l'altra sera in macchina.
2: Mamma mia.
0: Che fai delle passeggiate per vedere le lucciole.
2: Ma non è proprio vero, che cosa? Verdiana, perdonalo.
0: Allora, racconta Verdiana, racconta. Dove sei stata?
1: Niente, siamo partiti in un gruppo di 80 persone.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto un percorso molto all'interno delle colline dove c'è molta vegetazione, c'è un campo di grano e tanta vegetazione, e lì c'è questo spettacolo bellissimo di lucciole.
0: Ma era organizzato, quindi era una cosa organizzata da quale tu hai preso parte?
1: Un gruppo organizzato, tutti i giovedì ci si ritrova per andare a fare camminata. Adesso ci sono le lucciole, l'occasione è la lucciolata,
0: occasione immagino anche per fare qualche amicizia. Hai conosciuto qualcuno tra queste 80 persone?
1: Ma io alcune le conoscevo, poi dopo lì scambi una parola con uno con l'altro, quindi sì, cioè, dopo abbiamo fatto anche degli esercizi di respirazione, degli esercizi di colore, insomma c'è tutto un rito.
0: Come sono gli esercizi? In che senso gli esercizi di colore?
1: Di colore nel senso che dobbiamo fissare un colore dentro la nostra testa. Non so, adesso stasera abbiamo fatto l'arancione che dà energia e il bianco che invece dà serenità. E quindi
0: abbiamo
1: immaginato, no, per dire, un tramonto arancione, e lì abbiamo fatto un forte esercizio di respirazione. E poi dopo abbiamo lasciato andare
0: veramente io, bello, veramente una bella iniziativa, una bella attività. Grazie Verdiana per avercela raccontata, torna a farti sentire. 23:31, vedi quante cose strane, quante cose particolari,
2: belle.
0: Tu potevi immaginarti che qualcuno questa sera è andato a fare una passeggiata in compagnia a caccia di lucciole.
2: Oh, l'aria fresca della Scozia, caro Di Ciancio, ha incontrato il caldo africano, per questo potrebbe aver piovuto a dirotto anche grandinato come da me dalle vostre parti. Si preannunciano altre 24 ore più o meno di temporali sparsi in giro per l'Italia, 24-36 ore, quindi attenti. Oggi su Roma, ho visto anche su Milano, ci sono stati dei momenti di enorme...
0: Sì,
2: ero proprio...
0: Il mio quartiere è caduto un albero.
2: Ero a casa, sì. A un certo punto un delirio totale, 5 minuti di delirio totale, sembrava una bufera tropicale, un uragano tropicale quello che ho visto.
0: Sì, sì, all'improvviso, cielo nero e grandine anche da me. Di Ciancio, non contraddirla, esplode come l'infermiera di Miseri questa, no?

0: A me sembrava molto tranquilla la signora Verdiana. Vediamo, anzi ascoltiamo cosa ci racconterà invece Jacopo, che è il prossimo. Benvenuto su Radio 2, Jacopo.
1: Ciao, sono Jacopo da Cattolica, ci siamo sentiti anche qualche giorno fa, un piacere risentirvi. Allora, oggi cosa vi racconto? Vi racconto che sono arrivato in stazione a Roma per tornare a casa alle 3:30 per tornare a Rimini. E sono arrivato ora perché sono stati disastri sulla linea ferroviaria e sono stato in stazione a Roma 5 ore.
0: Perché eri a Roma, Jacopo?
1: Ero a Roma per dare un esame di social media marketing e quindi ho dato questo esame, solo che dopo i treni hanno avuto idee differenti sul mio ritorno.
0: Com'è andato l'esame?
1: Bene, bene, che era la parte più importante, è andato bene.
0: Quanto hai preso?
1: Però dai, ho preso 29.
0: Ottimo, buono. Che ti hanno chiesto?
2: Che grande.
1: No, era la presentazione di un progetto personale legato a dei grandi brand e di come potrebbero rivalutarsi sul mercato nelle loro debolezze, quindi è una cosa molto interessante anche da fare, oltre che da presentare.
2: Te l'avremmo già chiesto se ci hai già chiamato, ma quanti anni hai?
1: 22.
2: Questo è proprio classe dirigente futura, 22enne, ha preso un 29 all'università oggi,
0: sì.
2: Sta tornando a casa, senti com'è
0: sicuro. Si ripiazza i brand, capito?
2: È un grande.
0: I brand che magari hanno dei punti deboli, lui capisce, trova idee per rilanciarli. Beh, mi piace un sacco questa cosa. Jacopo, prossimo esame?
1: Allora, prossimo esame è data governance, che praticamente sarebbe un po' la gestione e il riutilizzo dei dati nelle grandi imprese. Non è il mio preferito, perché è molto statistica quella dinamica lì.
0: Tu sei più un creativo.
1: Sì, senza dubbio, sì. Mi piace sfoggiare la fantasia per diverse dinamiche, anche perché poi il bello del mio lavoro con i social è che puoi avere attività di vario tipo e quindi puoi passare da parlare con un ristoratore a parlare con un'azienda di tessuti, per dire, o tanto altro.
2: Jacopo, curiosità, ma all'università ci sono ancora quelli come ai miei tempi che mi facevano imbufalire, che si occupano i posti per 10-20 persone?
1: Sì, purtroppo credo sia una... come dire, un gene che faticherà a distinguersi.
2: Quindi irritano anche te, esistono ancora?
1: Sì, ma poi tante volte prendono i posti a priori e poi dopo scoprono quanti amici hanno, quindi ti ritrovi a metà lezione che si vede che ne avevano occupati magari 10, in realtà ne bastavano 4 per i suoi amici.
2: Ecco, se fossi classe dirigente, io che non lo sono diventato, non ce l'ho fatta.
0: Per fortuna
2: è una cosa che vieterei. Cioè tu fai l'università,
0: sì.
2: Tu devi entrare nel mondo, non puoi occupare posti per il tuo amichetto, poi ammesso che sia uno e va bene, ma occupavano, mi faceva proprio impazzire questa cosa, 8, 10, 15 posti, ma via, fuori.
1: Ma guarda, credo fra l'altro che siano i figli di quelli che occupano i parcheggi mezz'ora perché deve arrivare il marito da
0: sì.
1: pescare.
0: Sono come quelli che nel fast food occupano i tavoli mentre il marito o la moglie fanno la fila per prendere da mangiare. Cioè, nel senso, si occupa il tavolo dopo che hai preso da mangiare, non prima.
2: Esatto. Mi fanno impazzire queste cose.
1: Abbiamo fatto tutto il ramo genealogico e tutte queste persone.
0: Sì.
2: Ti abbracciamo, resta su Radio 2, Jacopo, e complimenti per il 29 che hai preso oggi.
0: Ciao Jacopo.
2: Ciao.
0: Torna a farti sentire, ti avevo anticipato del messaggio del bomba, del buon maestro Antonio.
2: Sentiamo.
0: Allora, questa è la colonna sonora di un porno anni 70.
2: Vai.
0: Ti sei calato un po' nell'atmosfera.
2: Sì, non è che arriva qualche verso sotto.
0: No.
2: Okay.
0: Non ho controllato, potrebbe arrivare, speriamo di no. Dopo alcuni mesi è tornata in Sardegna la mia giovane miss. Sono andato a prenderla all'aeroporto e non era sola. È venuta per una decina di giorni per la tintarella. Con lei la mamma. Una bella signora.
2: No.
0: Giovane.
2: No,
0: E simpaticissima. Fra un paio di giorni vengono a stare a casa mia e da qui si parte per il mare e per le escursioni. Quando ci siamo salutati mi ha sussurrato: più passa il tempo, più sono convinta che quello che sto vivendo con te mi rende felice e contenta.
3: Ma chi, la mamma o la figlia?
0: Questo non lo so. Farò la guida turistica e le porterò nelle spiagge da sogno della mia zona, dove potrà fare l'abbronzatura integrale per esigenze artistiche. Questo.
2: Comunque ci ha regalato, visto che stiamo all'undicesima puntata dalla fine,
0: sì,
2: forse il momento più alto di questa stagione, il maestro Antonio, per ora,
0: sì,
2: quando si inventò che aveva un'amica accanto a lui e invece era solo. Ti ricordi?
0: Fu un momento epocale della,
2: mi fece sentire male. Vabbè, Antonio, se ti va, chiama, raccontaci meglio che cosa sta succedendo.
0: Tra te e
2: secondo
0: la mamma.
2: I più cattivi nella tua testa, no. Secondo noi nella tua vita. 06-3131 oppure 800-800-002. 23 da 38 minuti. Siamo in diretta. Continuate a prenotarvi se vi va di fare due chiacchiere.
0: E adesso si torna alla musica di Rai Radio 2. Lo facciamo con gli Offspring.
4: Ma

0: Mancano 20 minuti a mezzanotte, state ascoltando Radio 2, siamo i Lunatici, Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, c'è Gianluca la parte tecnica, al di là del vetro l'esperto di Lelio in visual, Aloha del Soldà, grazie a tutti quelli che stanno lavorando alla realizzazione di questo prodotto e a chi lo sta seguendo sulla radio, su Radio 2 ovviamente, a chi lo segue anche in video sul 202 digitale terrestre o su Rai Play. Solidarietà, lo ripetiamo sempre, a tutti quelli che lavorano a contatto con il pubblico. Mi ha colpito questo articolo di ieri, se non ricordo male, su Fanpage, in un ristorante di Roseto degli Abruzzi, siamo in provincia di Teramo. Che cosa è successo? È successo che un 51enne ha consumato una cena di pesce,
1: sì,
0: insieme alla compagna.
1: Beh, una situazione molto carina.
0: Amore mio,
1: classica.
0: Stasera ti porto a mangiare il pesce.
1: Il pesce.
0: Andiamo.
1: Sì.
0: Quando gli è stato presentato il conto da 145 euro, però ha detto questo conto è troppo alto.
1: 70 euro a persona, avranno bevuto magari del vino, anche ci sta come...
0: Che cosa è accaduto? Che cosa è accaduto? Conto. Ha dato una testata al ristoratore e se n'è andato via senza pagare.
1: Ah, ecco.
0: Il titolare del locale ha denunziato l'aggressore, che si è difeso sostenendo che gli sarebbe stato mostrato il menù e che avrebbe giudicato la cifra richiesta sproporzionata. Dopo un iniziale confronto su come fare, il 51enne avrebbe detto di non avere intenzione di corrispondere la cifra definita sproporzionata, minacciando di spaccare tutto se il ristoratore avesse insistito. È qui che la situazione è degenerata. Sì. Il confronto con il titolare si è spostato nella veranda del locale ed è sfociato in una colluttazione. L'uomo è stato colpito al volto con una testata dal cliente e ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Anche il cliente è finito a terra durante lo scontro. Per la procura la cosa non si sarebbe fermata lì. Dopo essersi rialzato, il 51enne avrebbe continuato a insultare e minacciare i presenti, tentando anche
1: sì,
0: non c'è scritto purtroppo, ma sarei curioso di capire cosa gliel'ha impedito, di afferrare una sedia.
1: Che cosa bizzarra da scrivere in un articolo. No, scusami.
0: C'è poco da ridere.
1: Però è un dettaglio strano da scrivere in un articolo, nel senso che già era esaustiva la storia. Insomma,
0: no, beh, perché voleva andare oltre.
1: Voleva andare
0: da
1: oltre.
0: Da quello che percepisco,
1: capito?
0: Poi non lo so, probabilmente questa finirà in tribunale come
1: dopo
0: cosa.
1: Che mi hai dato una testata, insomma, mi hai fatto già abbastanza male.
0: Solidarietà a chi lavora a contatto col pubblico, sempre.
1: Poverino, sempre. Poverino, veramente, questo ristoratore. 23:43, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, ma questo programma lo fate voi con i vostri racconti. Chissà quanti ristoratori saranno in questo momento magari di ritorno dalla loro serata lavorativa, se vi va di condividere con noi cose bizzarre che accadono nel vostro lavoro, ma ovviamente questo vale per tutti, quindi 063131 oppure 800 800 002.
0: C'è Panaglialina che è ingrifatissima stanotte con te, ti dà del maialino porcellino, non so perché, e poi dice sono tutta un fremito, non ho idea di cose vostre, non voglio approfondire.
1: Credo che sia in fremito per me, lei è attratta eroticamente.
0: Ma secondo
1: parlando
0: me con
1: te.
0: Me ha una, a suo dire, con me ha un coinvolgimento più emotivo.
1: A me
0: con
1: scrive dei messaggi molto seso di te qui.
0: Con te è una cosa più carnale.
1: E poi
0: ma...
1: pretende che io te lo dica. Scrive tipo: ah, potresti dire ad Arduini che stasera con quella camicia, mamma mia, gli farei questo, questo, quest'altro. È veramente imbarazzante.
0: Vabbè, sono cose vostre. Fa anche una domanda che potrebbe essere interessante. Sentitela e dite la vostra. Dice: domenica devo andare alla comunione di mio nipote.
1: Sì.
0: Spero di trovare qualcuno di abbordabile. Vi è mai capitato di rimorchiare a una comunione, a un matrimonio, in una cerimonia? Raccontatecelo, se nascono amicizie, amori, flirt. A me viene in mente Stefano Accorsi con Martina Stella con L'ultimo bacio, no? Nacque lì la loro breve relazione nel film, ovviamente.
1: Però c'è da dire una cosa: se vai alla comunione di un parente, gli invitati saranno per la maggior parte. A me è capitato una volta di conoscere una ragazza bellissima.
0: Ma ci sono da un lato e dall'altro, quindi magari non sono consanguini, non sono persone che non conosci.
1: Ma a me capitò di conoscere questa ragazza bellissima, di scambiarci due chiacchiere e di scoprire che era mia cugina.
0: Cioè, direi,
1: io non la conoscevo, non l'ho mai vista, era mia cugina di secondo grado, però era mia cugina, e quindi io eviterei nella comunione, forse in matrimonio, una comunione.
0: C'è di Lelio che sul mio matrimonio mi chiede tutti i giorni: ma ci sono invitate carine? Ma c'è situazione? Io non lo so.
1: Ma lui non pensa ad altro.
0: Non credo, non lo so, no? Poi i suoi standard che cosa pretendono. Però domandiamo a voi, vi è mai capitato di incontrare qualcuno di interessante in una cerimonia, comunione, cresima, un battesimo, un matrimonio? Raccontatecelo, 06-31-31 oppure 800-800-002. C'è anche Daniele che scrive: il bomba stanotte è in forma. Lui ci ascolta da Potenza Picena.
1: E c'è Tommaso che ha chiamato. Ciao Tommaso, benvenuto su Radio 2. Tommaso, ci
2: ciao,
1: senti?
2: Buonasera.
1: Ciao, ciao, che ci racconti, Tommaso?
2: Arrivo da lavoro.
1: Sì.
2: Oggi sono andato a lavorare a Monte Carlo, nel Principato.
0: Hai capito?
2: E già dal mattino alle 6:30 vi ascolto.
0: Che lavoro fai?
2: Il cuoco.
0: Ah, beh. Senti, com'è la vita di un cuoco a Monte Carlo, in Costa Azzurra?
2: Ah, è magnifica. Ci sono dei giorni che abbiamo lo spezzato, quindi posso andare a prendere il sole. È un'altra vita.
1: Che cosa hai cucinato questa sera?
2: Stasera facciamo anche un po' di cucina italiana, i tagliolini con i gamberi e pomodorini.
0: Ma quanti anni hai?
1: Una tartare di gamberi o gamberi cotti?
2: No, gamberi crudi, tartare.
1: Tartare.
0: Quanti anni hai, Tommaso?
2: 24.
0: Anche tu giovanissimo, stanotte tutti giovanissimi all'ascolto di Radio 2.
1: Ma quella che sentiamo è pioggia?
2: No, sono in macchina, che sto lì.
1: Okay.
2: Sono in Italia che ho passato il confine.
0: Ma tu vai e torni? Sei un pendolare?
2: Sì, sono solo 40 km tutti i giorni.
0: Hai capito? Lui mi lavora a Monte Carlo, mi guadagna da Monte Carlo, capiamoci.
1: Quanto guadagna? E chiediamoglielo, quanto
0: e
1: si
0: poi
1: guadagna?
0: E poi torna in Italia.
1: Quanto si guadagna a Monte Carlo per fare il tuo lavoro?
2: Molto bene si guadagna.
0: Non te la vuole dire la cifra? Quanto prendi al mese? Non te lo vuole dire la cifra, di Ciancio?
2: No, essere non posso, però non può. È più alto dell'Italia.
1: Più alto? In proporzione quanto? Il doppio?
2: Il doppio.
1: Il doppio?
2: Sì, il doppio.
0: Senti, il piatto che ti viene meglio qual è?
2: Io mi piacciono tanto per i ravioli. Che sono tipici della cucina ligure.
0: Ma scusami, perché io poi a Monte Carlo ci sono stato una volta di sfuggita un paio di giorni con la mia famiglia, quindi ero molto piccolo, non ho ricordi precisi, ma sono un tipo rustico, a me piace, che ne so, la grigliata mista, l'agnello con il pollo, mi perdoneranno gli amici vegetariani, ma sono un tipo molto casereccio. Non c'è questa roba nel ristorante in cui lavori? Tutte porzioni, mi immagino tutte porzioni mini, tutte cose fighette.
2: No, abbastanza abbondante. Poi vi consiglio di andare a assaggiare i barbagioi, che sono tipici di qua anche.
0: Che cosa sono?
2: Sono dei ravioli ripieni di erbe o di zucca.
1: Quanti ravioli servi in un piatto?
2: Andiamo a cucchiai, quindi saremmo tre cucchiai grossi.
0: Ma un misto fritti come antipasto, qualche frittino, qualche crocchetta, qualche arancino, qualche supplì, filetto di baccalà, fiore di zucca, niente?
2: Fritti ne facciamo, ahimè, pochi, non tantissimi.
0: Che si frigge nel ristorante in cui lavori?
2: Abbiamo dei involtini pieni di formaggio, roba così.
0: Mi piacciono. Li prendo.
1: Bello. È stato un piacere parlare con te. Grazie, Tommaso.
2: Di nulla, grazie a voi.
0: Ciao, Tommaso, resta su Radio 2.
1: Ciao, torna a farti sentire. Allora, c'è Juan che scrive da Barletta. Questo meriterebbe la base di prima del... Aspetta, vediamo se ce l'ho ancora, la base dell'erotica del
0: podcast. Mi piace perché
1: 70.
0: Abbiamo giovanissimi che telefonano e mitomani che mandano WhatsApp.
1: Esatto.
0: Stupendo, vai.
1: Di nuovo la base del porno anni 70.
0: Vai.
1: Durante un matrimonio, anzi il matrimonio di mio cugino, ho conosciuto la cugina di Milano, che non sapevo esistesse. Ci siamo...
0: La cugina di Milano è il titolo del film, La cugina di Milano, del maestro Andrea Di Ciancerro.
1: Ci siamo ubriacati e poi mi ha chiesto se potevo accompagnarla in bagno. Era una scusa. Abbiamo praticato in bagno. Abbastanza bene. Ciao, sono Juan da Barletta.
0: Ciao Juan, un abbraccio. Non è che tu sia un mitomane, per carità, si scherza. Poi sono talmente puro che se una ragazza mi dicesse a un matrimonio mi accompagni in bagno,
1: io posso entrare nel bagno
0: e io le risponderei ma chiedi a una tua amica,
1: ma fai da sola. Io non capisco neanche esatto sta
0: a
1: cosa di andare in bagno
0: non
1: in gruppo.
0: Succedono, non mi sono mai successe. Una turista a Roma ha scavalcato le barriere e si è buttata nella fontana di Trevi per fare il bagno e rinfrescarsi. La scena è stata ripresa dai passanti e in pochi secondi ha attirato l'attenzione delle persone presenti sul posto. Sono intervenute poi dopo pochi istanti gli steward che controllano la situazione. Pare che abbia chiesto, ha implorato ai vigili urbani: non fatemi la multa.
1: Poi,
0: ti becchi la multa, amica
1: sì,
0: mia, perdonami.
1: Dovresti esserne consapevole che se fai un gesto del genere ti becchi come minimo la multa. Quando mi sono sposato posso dire che c'era una tanta bella gente e molte amiche della mia ex moglie con cui sono rimasto in amicizia. In che senso, Mario? C'è anche Valentina da Palermo, quindi so che sei sempre molto interessato.
0: Me lo stavo proprio chiedendo, ma chiamerà stanotte Valentina?
1: E scrive: oggi sono annoiatissima. La cosa più bella che ho fatto, ho montato una teca ad una delle costruzioni più belle che ho. E poi sola, tutto il giorno. Mio marito è arrivato un'ora fa e già dorme. Domani si alza prestissimo. Deve chiamare?
0: No, per ora.
1: Non deve
0: se
1: chiamare.
0: Se ha da aggiungere altre cose potenzialmente rilevanti, sì, altrimenti comunque, come vuole.
1: Puoi restare come vuole. Silenzio a casa. Allora c'è Umberto. Ciao Umberto.
0: Allora io sono sicuro, lui è il playboy di Pescara che è stato stimolato, gli è venuta voglia di chiamare sentendo questo tema. Avete mai incontrato qualcuno? È mai nata una relazione durante una cerimonia? Lo chiedeva Ida Panariellina. Umberto, tu che fai impazzire tutte le donne che incontri ovunque ti capiti di incontrarle, ti sarà successo sicuramente, immaginiamo.
3: Oddio, sì, quando vado in qualche ristorante di matrimonio, sì, è successo che qualcuna si voleva innamorare di me.
0: Qualcuna si voleva innamorare di me, Umberto, sento che sbiascica stanotte, ma sei ubriaco?
3: No, sto dicendo qualche signora, sì, è successo.
1: C'è qualche novità invece, Umberto, in generale, nella tua vita da playboy?
3: Ma novità, oggi sono andato allo stabilimento nuovo dove devo andare al mare, no? Sono andato a prendere un aperitivo e sono andato a conoscere il titolare con la moglie e c'erano alcune signore sullo stabilimento che mi guardavano e dopo hanno chiesto al titolare.
0: Ti sentiamo male, Umberto, mettiti meglio col telefono però.
3: No, perché sto in macchina, non ti sente bene. Hanno chiesto al titolare se io andavo a quello stabilimento.
0: No, proviamo a richiamarlo.
1: Sì, richiamiamolo, dai, peccato.
0: Non si capisce niente. Comunque lui va al mare, è di Pescara, c'è il mare, c'è. Invece sappiate che dopo la Senna,
1: sì,
0: se dovesse venire voglia di farti un bagno a Parigi, c'è la Senna balneabile. Lo stesso capiterà a Londra perché apre il bagno del Tamigi. Le capitali europee stanno riscoprendo i loro fiumi. Parigi, Copenaghen, Zurigo sono sempre di più le metropoli che trasformano i corsi d'acqua urbani in spazi pubblici balneabili, simbolo della riqualificazione ambientale.
1: Andrai a fare un bagnetto?
0: No. Devo dire che non mi attira il bagno.
1: Nemmeno a me.
0: Fiume.
1: Dipende dal fiume, ci sono dei torrenti molto belli, cioè il bagno nel torrente sì, più gestibile, tutto molto più bello, nel fiume no.
0: Nella mia mente,
1: sì,
0: da persona serpentofobica,
1: hai paura dei serpenti?
0: Sì, mi fanno proprio impressione.
1: A me è capitato più volte, appunto frequentando torrenti, cose, di vedere qualche serpente che mi passava vicino. So anche riconoscere insomma la vipera, immagino anche tu, però ecco.
0: Non è proprio paura, mi fa proprio senso.
1: Hai mai provato a prenderlo in mano?
0: No.
1: Perché devo dire all'inizio faceva senso anche a me, ma da
0: non
1: quando
0: lo voglio
1: poi
0: prendere
1: ho provato...
0: in mano il serpente, no.
1: Dovresti provare, no. È una sensazione strana.
0: Non voglio, non mi posso, ecco, sono adesso... libero di dire non lo voglio fare, non lo voglio.
1: Sì, sì, però dovresti adesso...
0: Anzi, una volta ero al lago, No, no, no, guarda, no, no, davvero, non scherzare. Mi fanno
1: il tuo matrimonio.
0: Mi fanno
1: senso
0: proprio.
1: Invece dei bicchieri pieni d'acqua in camera da letto, tutti i serpenti, no, come Indiana Jones.
0: Morirei d'infarto, quindi
1: ecco.
0: non...
1: Sai, mia madre addirittura ha talmente paura, la fobia dei serpenti, talmente tanta paura che non può vederli neanche in fotografia.
0: A me
1: si sente
0: sono simile. Sì, ma no, più che paura è un senso proprio di disgusto, immotivato, perché poi ce ne sono tanti innocui, anzi anche utili. Da quello che ho capito all'ecosistema, ero al lago l'anno scorso, un lago del Lazio, stavo affacciato sulla balaustra di questo lago e mi è passato sotto un serpente che nuotava, era stato lungo 4 metri.
1: Dai, 4 metri non credo che abbia
0: 4 metri, no.
1: A Bolsena?
0: Cioè, che c'è no, è impossibile, ho esagerato, è stato un metro lo era sicuro, non ho fatto in tempo a fargli il video.
1: Le anaconde
0: mi
1: di
0: sono
1: Bolsena.
0: Non era Bolsena, dove mi sono venuti i brividi.
1: Dove eri?
0: Era Vico, il lago
1: adesso,
0: di Vico. Lago
1: adesso
0: di
1: sei
0: Vico.
1: Così misterioso sui
0: lago di Vico. Lago di Vico.
1: Bello, che ogni anno.
0: Bellissimo, che ogni anno si fa un amico. Bellissimo, c'era questo serpente che nuotava, mi ha fatto un'impressione enorme.
1: Allora riproviamo con Umberto. Umbi?
3: Roberto, Andrea.
1: Ecco.
0: Oh, va meglio.
1: Allora, queste signore ti guardavano e ridevano.
3: No, mi guardavano, poi stavano chiedendo al titolare, perché se io andavo a quello stabilimento al mare, lui gli ha risposto di sì, che io andavo da quest'anno, andavo a quello stabilimento al mare. E niente, stavano guardando, non mi rissavano, mi guardavano, facevano sorrisini. Ora, niente, ora che quando andrò al mare, adesso vediamo cosa succede. Domenica andrò al mare, vediamo un attimino come prima giornata di mare. Però già la cosa mi dà fastidio.
1: Ti senti pronto per la prova costume? Come ci arrivi?
0: La cosa
1: gli
0: dà fastidio, ha detto.
1: Ti dà fastidio se sentirti osservato da queste signore?
0: Ovvio.
3: Beh, certo, è normale. Mi ha dato un po' fastidio. Questo sì. Vediamo un attimino cosa succede. No, per il mare sono pronto, diciamo, per la costume, sì. Perfetto.
1: Ma senti, a te mai è capitata quella cosa come al tizio del messaggio di prima, qualcuna ti chiedesse vieni con me in bagno?
3: No, quello non mi è mai successo finora. Beh. È venuto una signora in bagno a dirmi sei bellissimo.
1: Ah, tu però... aspetta, questo va approfondito. Tu eri in bagno per i fatti tuoi, a un certo punto nel bagno è entrata una signora e ti ha detto sei bellissimo.
3: Stavo alla gelateria allo stadio, stavo mangiando un gelato, poi sono andato in bagno per sciacquarmi le mani e andava il signore e mi fa: oddio, ma sai che sei bellissimo. Poi preso e se n'è andata. E sono rimasto così fermo.
0: C'è chi scrive: questa è un'allucinazione.
3: Esatto, non sapevo cosa dire. Poi quando sono uscito dal bagno non ho trovato più la signora, è sparita.
1: Sì, perché secondo me è un grosso scherzo che ti stanno facendo, Umberto.
3: Ma non lo so se è uno scherzo, la signora era molto affascinante.
0: Senti, ma invece al supermercato non è più capitato nulla?
3: No, per il momento al supermercato ci sto andando di meno, no, non mi è capitato niente, no, ci sto andando molto di meno, sto andando nei negozietti vicino a casa mia. Sto evitando di andare al supermercato.
0: Ma quella storia della moglie del salumiere che ti lasciava dei bigliettini erotici in posta è finita così?
3: Quella è finita così, sì. Quella l'ho fatta finire io, finita proprio così.
0: Bravo, questo ti fa onore.
1: La vicina di casa che invece veniva a chiederti sale e zucchero, ma in realtà voleva possederti, carissimo Umberto, si è più fatta viva.
3: La vicina di casa, stranamente, quanto l'ho incontrata, quanto è? La settimana scorsa l'ho incontrata lungo le scale, mi ha guardato però non mi ha salutato, era un po' tipo un po' scocciata.
0: Indispettita al tuo diniego, si immagina.
3: Esatto, ma penso di sì, era molto indispettita, mi ha solo guardato un po' brutta e non mi ha salutato.
0: Ma per capire, tu sei fidanzato in questo momento, Umberto, la tua situazione sentimentale qual è? Sei single?
1: Aspettavo non comment.
3: Single, non comment, ma sono single.
1: No, quando dice
3: sono
1: non comment impazzisco.
0: La tua ultima storia seria quando risale?
3: L'ultima storia seria, se vogliamo parlare veramente, l'ultima storia seria del 2015.
0: Ma non t'eri fidanzato due mesi fa, innamorato di una signora di Torino?
3: Non comment. Non comment.
1: Non comment. Meglio non parlarne di quella vicenda.
0: Chiedo scusa.
1: Avrà chissà che cosa,
0: chissà
1: avrà,
0: che
1: combinato.
0: Cosa avrà combinato. Guarda.
1: Va bene.
0: Perché secondo me questa signora di Torino ci ascolta. È questo che l'ha frenato e per questo non è intervenuto per settimane.
1: Sì. Ma
0: io mi sono fatto il film. Questo è il film nella mia testa.
1: Sì, anch'io ho pensato la stessa cosa.
3: Non comment,
1: soprattutto.
3: Però Roberto, io abbraccio il discorso che hai detto prima della carne, che ti piace la carne arrosto, pure io sono dell'idea, agnello, arrosticini, pollo arrosto, sono d'accordo con te.
0: Le costine di maiale?
3: Ottimo, arrosto, sono la fine del mondo, io sono un buon gustiere della carne arrosto.
1: La carne arrosto sì. E allora è andata Robby, dai, è andata. Bene, Umberto, grazie per aver chiamato, ti abbracciamo.
0: Bene. Ciao Umbi, ciao, resta sulla Radio 2.
1: Avrai la carne arrosto per il tuo addio al celibato.
0: Dettagli quindi. Del mio addio al celibato, so che mi aspetta una cena sabato a un sushi,
1: sì.
0: E un pranzo domenica.
1: A questo punto, era in ballo carne o pesce?
0: Io ho detto, ma decidete voi.
1: No, io chiedo a te perché
0: è
1: la tua festa.
0: Non mi piace. Mi piace anche il
1: carne,
0: pesce, però
1: facciamo carne, dai.
0: Se io trovo l'antipasto misto, quello con tutti gli assaggini, e la grigliata mista, non neanche lo leggo il menù. Prendo quei due.
1: Bene.
0: Poi spesso rimango deluso, ma neanche leggo il menù.
1: Ho trovato allora, dai.
0: Bene. Poi non vi racconteremo niente.
1: Il peccato, sarà proprio un peccato. Non potete, dovrete aspettare la prossima stagione.
0: Speriamo, però. Vabbè, peccato. Magari sui social qualcosa. 06-3131 oppure 800-800-002, mezzanotte a 2 minuti. Siamo in diretta su Radio 2. È venerdì 29 maggio del 2026. Che bello, lo stiamo cominciando insieme. Continuate a chiamare Radio 2.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 2-2.
2: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma in un grande palcoscenico per cantare e ballare sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi famosi. Dall'alba alla notte illuminata dai fuochi d'artificio. La Notte Rosa è in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: Pronto?
4: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
3: Dica.
4: Magari ci ascolta già, ecco.
3: No.
4: Mai ascoltati?
3: No.
4: Una replica?
3: No.
4: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
3: No.
5: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: If I Ever Lose My Faith in You con Sting. Abbiamo iniziato questo venerdì 29 maggio del 2026. State ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, e abbiamo Alfredo che ha chiamato allo 063131. Ciao, benvenuto Alfredo.
1: Ciao Andrea, ciao Roberto. Ragazzi, vai. Io vorrei commentare la notizia che ha letto Roberto, perché va vista...
2: Quale? Perché ne abbiamo lette parecchie.
1: Quella dell'avventore che ha dato la capocciata al gestore del ristorante.
2: Vabbè, c'è poco da commentare.
1: Fossero
2: andati così i fatti, c'è poco da commentare.
1: Aspetta, fammi parlare. Vabbè, già mi fermi.
0: State calmi.
1: No, le cose vanno analizzate. Quando si parla, le cose vanno viste da più punti di vista. Non è che uno si deve lasciare trasportare dall'entusiasmo e vedere l'ovvio. Quando si passa le mani è ovvio che questo ha già perso qualsiasi tipo di
0: punto. Non è anche quando però, si passa la testa,
1: giusto. Però nel momento in cui tu al ristoratore gli dici: guarda, il conto non rappresenta quello che ho mangiato, ci sta. Ragazzi, ma quante volte noi apriamo il menù e leggiamo primo piatto, faccio un esempio, tortellini al ragù, 15 euro, io penso che sia una cifra consona, ordino i tortellini e cosa arrivano? 4 tortellini in croce. E allora io lì...
2: Mi perdoni, dottor Alfredo, ma questo non l'autorizza a prendere a testate
1: ma non sto dicendo che uno... Ma io infatti sto dicendo...
0: Però di solito si intuisce la tipologia di locale, però permettimi, Alfredo, di solito si capisce che quando si va in un locale in cui magari c'è più attenzione alla quantità...
1: No, ma mi fate finire parlare, rispetto. Se no qui non ci capiamo. Allora, finché questa persona... e rimaneva nel normale colloquio, aveva tutto il diritto di poter dire e di dire: guardi, il prezzo che mi sta proponendo non è consono a quello che ho mangiato, perché il prezzo che io leggo sul menu non è riscontrato effettivamente un quantitativo che ritengo sufficiente. I ristoratori dovrebbero fare, per correttezza nei confronti dei clienti, e se c'è un ristoratore che vuole intervenire lo faccia, come fanno per la carne, che ti mettono al chilo, a letto ti scrivono 23, ti mettono il prezzo a letto, ok, che poi al chilo uno si dice vabbè, costa una cinquantina di euro un chilo di carne, quindi 5 euro letto mi può star bene. Dovrebbero farlo anche per tutte le altre pietanze, perché se io spendo 15 euro per un primo piatto e mi arrivano 4 tortellini, che se li vai a pesare sono 30 grammi di roba, tu mi stai prendendo in giro. Se tu metti una grigliata a 20 euro, che è un prezzo mediamente giusto, ma poi mi porti una salsiccia, una fettina rinzeccolita di pancetta, un pezzettino di carne, un pezzettino di astrato,
0: cambio ristorante, prossima volta non ci torno.
1: Ma ho capito, però avrò tutto il diritto di dire al ristoratore: guardi, lei, anzi, l'avrebbe dovuto fare. Se era una scusa, è imperdonabile, perché lì stai tu cercando di truffare il ristoratore. Però molte volte bisogna avere anche il coraggio di dire al ristoratore: questo piatto per me non rappresenta il prezzo che lei ha messo, sono quattro cose in croce.
2: Ma quello che dice non fa una piega. Se uno non si trova bene, può anche avere l'educazione, con il rispetto e con le buone maniere, che non devono mancare mai, la possibilità di dire: non mi sono trovato bene per questi motivi.
1: Ma io vi posso dire che a me è capitato, poi io ho pagato, ho preso, come si è trovato, benissimo, e ho fatto quello che ha detto Andrea, non ci sono più tornato. Però questo modus operandi è sbagliatissimo, il mio non tornare più lì è sbagliatissimo, perché il ristoratore delle volte deve capire che il cliente non può essere preso in giro con queste porzioni infinitesimali, come avete notato voi un sacco di volte, che ti portano la pirofila, e ci hanno confermato tantissimi operatori che quella pirofila non è per 6 persone come sono i commensali, ma magari è per 5 o 4 e mezzo. Cioè, ragazzi,
2: questo diciamo
1: questa
2: che
1: è la mia osservazione, che dovremmo avere sempre con giusti modi, con educazione, però dovremmo avere anche un po' più di carattere delle volte nel far presente a sta gente che non è che siamo polli da spennare, ecco, tutto qua. Comunque,
2: sì.
1: Comunque scusate, permettetemi.
2: Prego.
1: Una. Ecco, adesso arrivano le votazioni, siamo in piena campagna elettorale.
2: E sta quindi, parlando del pallone d'oro lunatico a forma di cuffia che verrà assegnato l'11 giugno, ecco, del 2026.
1: Volevo far presente che chiunque partecipa a questo premio dei ascoltatori noti sono dei dischi rotti, sempre le stesse cose. Facciamo presente questo. Cioè, non c'è. Quando voi chiedete di Carlito,
2: tu pensi di avere la possibilità di contendere questo premio, caro Alfredo, te lo chiedo direttamente, a un Carlito, a un Michele, a un Antonio, a un Umberto,
1: allora,
2: a una Amelia?
1: Io ti rispondo in modo sincero. Questo voto viene dato per la simpatia, per mille cose. Io non penso di poterlo poter lottare con questi personaggi, perché non so come vengono vissuti questi dalla gente, non è per quello che dicono, però perché Carlito, se lo devi vedere per quello che dice, o Umberto per quello che dice,
2: ma Carlito perché non chiama?
3: Qui scrivono Alfredura farà
1: niente.
3: Peggio dell'anno scorso quando vinse la medaglia di legno,
2: arrivò quarto.
1: Sì, ma il fatto è che se uno invece vuole vedere il vero personaggio e il vero ascoltatore, quello che si mette in gioco tutto.
2: Sì, a chiudere, Alfredo.
1: Dimmi, è questo.
2: Sei tu.
1: È questo. Stiamo in campagna elettorale. Posso spendere due parole per la mia campagna elettorale?
2: Hai fatto benissimo.
1: Scusa, e poi io spero di arrivare ho detto un gradino alla volta, almeno al terzo posto, così i tuoi favoriti, i tuoi pupilli, i tuoi Carliti.
2: Io ti ho sempre difeso, caro Alfredo, mi fa molto male questa tua chiusura. Difeso.
1: Tu mi difendi e poi alla fine sotto porti avanti i tuoi pupilli.
2: Me quest'anno l'ascoltatore dell'anno è uno, però non faccio il nome, è una novità.
1: Sì.
2: Non faccio nomi. Ciao Alfredo, resta
1: ragazzi,
2: su Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire.
3: Ciao Alfredo.
2: Mezzanotte 18 minuti in questo venerdì 29 maggio del 2026, Il Mattino, che troveremo tra qualche ora in edicola, titola Vado al Max. Allegri al Napoli, accordo per un contratto biennale, una scelta per la Champions.
4: Sì.
2: Scavalcato italiano.
4: Perché
2: pareva italiano, vicinissimo alla panchina del Napoli, invece sembra ormai a un passo la firma di Massimiliano Allegri,
4: sì,
2: che porterà sotto l'ombra del Vesuvio la sua filosofia del corto muso, della quale io sono un grande fan.
3: E come l'hanno presa i tifosi napoletani?
2: Leggevo abbastanza bene, ma viene Allegri, sei contento? Io sarei contento, poi ognuno la vede come vuole. Senti, c'è un post lunatico sulla pagina Facebook di Rai Radio 2,
4: sì,
2: in cui si parla della gente della notte, del clima,
4: sì,
2: della notte. Piccola Heidi, invitami,
4: sì,
2: tutti quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento ad andare su Facebook a cercare la pagina di Rai Radio 2. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace. L'ultimo post è un post lunatico.
3: Non quella del gruppo, è
2: non
3: proprio
2: quella
3: di Rai Radio 2.
2: Non quella del gruppo, la pagina Facebook è di Rai Radio 2. Seguitela. L'ultima foto che trovate pubblicata è una foto lunatica. Lasciate un like e tra i commenti scrivete un qualcosa che vi fa pensare questo programma.
4: Ciao!
2: Anche ciao, viva i lunatici, presente se volete essere veloci, ma anche pensieri più articolati se vi fa piacere. Vi leggiamo in tempo reale, dimostrateci che ci siete all'altra parte della radio anche stanotte. Quindi pagina Facebook di Rai Radio 2, ultima foto, lasciate un like e lasciate un commento, ve lo leggiamo in tempo reale. Un abbraccio a chi l'ha già fatto, tipo Ornella, Cristina, Daniele, Rosaria, che critica aspramente,
3: sì,
2: Michele da Foggia. Dice, ma perché a un certo punto si basa tutto sulle str di Michele da Foggia e altri personaggi simili? Noi la salutiamo e la rispettiamo. Un abbraccio a Vita, un abbraccio a Annie. Fateci vedere che ci siete, vi leggiamo.
0: Ciao ragazzi, sempre Daniela da Palermo, ascoltando il cuoco che lavora in Costa Azzurra il tema matrimonio mi tornano in mente i miei ricordi. Mi sono sposata 42 anni fa, un mese, luna di miele, Principato di Monaco. Che favola il ricordo bellissimo del mio matrimonio, tutto è svanito, 26 anni, lui si è fatto un'altra famiglia.
2: Ma i ricordi, direbbe Panariellina, nessuno ce li può mai togliere.
0: Esatto, non mi aspettavo questo finale al messaggio, ci voleva una Panariellinata.
2: Un abbraccio a Eliana, Riccardo, a Carolina e a Daniele che stanno commentando quel post. Fateci vedere che ci siete, forza!
5: Dandy da Trento vi consiglia: mai litigare con un cretino, poiché vi trascina al suo livello e vi batte con l'esperienza.
6: Ehi là ragazzi, ci sono Mirella, vi sto ascoltando qui a Milano, ho fatto grandine, acqua, un disastro, comunque dai, comunque bene, si sta bene, vi auguro buonanotte, ciao ragazzi, vi amo sempre.
7: Comunque era il Roland Garros, non Wimbledon.
8: Sto andando a Monaco.
2: È vero, hai ragione.
8: Ho detto me la prendo con calma, mi sono fermato a mangiare un panino in un autogrill e mi sono dimenticato di mettere il freno a mano nell'auto.
0: No.
8: Sono uscito e la mia auto è andata a sbattere contro un pullman di polacchi, al che avevamo aspettato la polizia per quasi 2 ore. Sono riuscito a convincere i polacchi a fare una constatazione amichevole e normalissima e sono riuscito a ripartire verso Monaco di Baviera.
0: Povero distratto amico,
2: che brutta esperienza.
0: Proprio brutto, sì.
9: Come solidarietà. Può uno scoglio arginare il mare, così io senza di voi non posso proprio stare. Viva i lunatici, viva Rai Radio 2, eccomi, sono Angela di Lecce, il paperotto dorme. Buon ascolto e buonanotte a tutti, ciao.
10: Perché dovremmo fare un corso di recitazione? Dove ti insegnano a buttare tutto fuori, tanto lo facciamo già qua o no?
0: Sì, sì,
2: bello questo messaggio. Tra i commenti segnalo le belle parole di Loredana che scrive: ci sono come tutte le notti, sappiamo quando finite ma poi quando tornate speriamo di aggiornarci. Un saluto a Daniela che dice che ci ama, c'è Alessio che scrive: le serate con voi hanno tutta un'altra musica. Susanna invece ha le prese con una brutta tosse che le impedisce da 4 notti di dormire, auguri di pronta guarigione. C'è chi scrive come Anna che è sempre presente, un saluto ad Angela che ci dice le cose bellissime, c'è anche Anna, c'è Massimo, c'è Roberta, fateci vedere che ci siete, vi leggo uno ad uno.
0: Allora, un saluto a Marco, adesso andiamo da Aurelia che ha chiamato. Ciao Aurelia.
11: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
11: Allora, io non avevo intenzione di chiamare stasera, però ho sentito il discorso di Alfredo,
0: sì,
11: che ha fatto un discorso elettorale così accalorato per un parolone nominativo.
2: Per cosa non ho capito?
11: Per un pallone, per il premio del pallone d'oro.
2: Sì, che non
11: era
2: esiste.
11: Avvelenato, che non esiste.
0: Secondo te è un pupazzo? Vuoi dire che è un pupazzo? È un pupazzo?
11: No, che sia un pupazzo, non riesco a capire come una persona intelligente come lui si accalora così tanto. Parla dei preferiti, ma non i preferiti vostri, i preferiti sono del pubblico.
0: Brava.
11: Chi ascolta,
0: certo,
11: chi vota. Io mi pare che sono arrivata seconda l'altra volta.
2: Il mio preferito, lo voglio dire, me ne frego, prenderò un sacco di critiche, mi prenderò forse anche una multa, non me la faranno passare questa. Il mio preferito quest'anno
0: è in commissione di vigilanza Arduini,
2: Ormai. Conosco, ma commissione di vigilanza dei saggi,
0: dei lunatici, sì, dei, sì, saggi. Certo.
2: Il mio preferito quest'anno non lo posso dire.
0: Abbiamo capito tutti, Robby. Abbiamo capito tutti.
11: Guarda, io sono.
2: È Carlito, l'ho detto, è Carlito.
11: Ecco, bravo, sì, è Carlito perché lo hanno.
2: No, allora, non esageriamo, non lo hanno.
0: Perché sono uguali.
2: No.
11: Pensi subito al male, quel che ho detto lo ami. Si può amare qualsiasi cosa.
2: Ma non lo amo, ma non lo amo, non gli voglio neanche bene, però mi fa, per carità, mi sta simpatico come tutti gli amici che ascoltano,
11: esatto,
2: questo programma.
11: Ma esatto.
2: Però è un personaggio pazzesco.
11: Io per io l'altro anno mi pare sono arrivata seconda. Voi mi avete quasi costretto a candidarmi, no? Io ho detto va bene, mi candido. Ma se dovessi vincere questo pallone d'oro che non esiste, io so già chi lo devo regalare.
3: Al Bamboccia?
11: No.
3: No.
11: A chi? Non c'entra niente.
3: A chi?
11: È a qualcuno lì dentro che ci avete voi. Che oddio, me lo stava a dire, no. Non lo dico.
3: Va bene.
11: All'ultimo lo dico, se, anche se non lo vinco, che non è una cosa che mi farà.
2: Signora, stare. Lei sta delirando, non si capisce nulla di cosa dice. Andiamo al sodo.
11: Ma come sta a delirare? Ma mi devi far arrabbiare per farmi capire.
3: Ma mandacelo, Aurelia, mandacelo.
2: Calma.
3: Ogni tanto se le cerca.
2: No,
11: ecco.
2: No, no.
11: Senta,
2: senta, signora Aurelia, le leggo nel salutarla questo tweet della signora Ida Panariellina che scrive: i ricordi che rimangono. Però voglio un commento a caldo all'Aurelia, nazional popolare, popolare romana ad una volta. I ricordi che rimangono sono i più ostinati, non chiedono di essere felici, chiedono solo di non essere dimenticati.
3: Lo puoi dire, Aurelia?
11: No, no, ci sono ricordi che non si dimenticano mai, che sono una stronzata.
3: Ecco.
11: Scusate,
3: è chiaro.
11: Ma io mica posso non ricordare quando è nato mio figlio. Mi levo il passato, mi creo un futuro. No, ci sono ricordi che non si dimenticano mai, che sono una stronzata.
3: Ecco.
11: Scusate,
3: è chiaro.
11: Ma io mica posso non ricordare quando è nato mio figlio. Mi levo il passato, mi creo un futuro.

0: che ha avuto, di quello che ha fatto.
1: Ciao.
0: Di, anche di Agiti, che è tanto caruccia, mi è sempre piaciuta.
2: Ciao Aurelia, resta su Radio 2, ti abbracciamo. C'è Gabriella che scrive sotto a quel post: uno dei programmi più multiemozionali del vostro palinsesto. Si ride, si riflette, ci si emoziona. Andrea e Roberto ormai sono di famiglia. Un programma in cui ognuno si sente protagonista, libero di esprimersi a proprio agio. Uno spaccato d'Italia, grazie per averlo creato, ma soprattutto grazie per la compagnia, grazie a te. Un abbraccio. Francesca scrive: la notte rende ogni viaggio più sincero. La strada scorre lenta, il silenzio accompagna i pensieri e la compagnia giusta dei lunatici trasforma anche i chilometri in ricordi. Ma sarà vero?
3: Chi lo sa?
2: Ma sarà vero?
3: Lunatici, faccio dei tutorial di cucina un po' diversi sui social. Chiamaci così ce li racconti. Che tipo di tutorial fai? Se ti va, insomma, magari ne fai uno in diretta in radio. Dai, ci spieghi come cucinare qualcosa. Alfredo, sei simpaticissimo, ma non sei un personaggio da premio dell'anno. Il mio personaggio preferito è il Dandy, scrive Francesco.
2: Ah, il Dandy è un altro che si giocherà, secondo me, la top 10 sicuro.
3: Un abbraccio a Fabi. Poi sei aperta qui parallelamente a una questione dei serpenti. Quando vedo un serpe il primo pensiero che mi passa è afferrarlo, scrive Sax.
2: Chi lo scrive?
3: Sax.
2: Ma per me no, a me fa proprio
3: fa paura.
2: Invece, ma non paura,
3: vedi un serpe, penso. Tu fa ridere il serpe.
2: Mi vengono i brividi, mi per carità, assolutamente no.
3: Ma allora, dai, ascoltiamo qualche messaggio vocale ancora.
4: Buonasera lunatici, sono Salvatore, telefono da Cagliari. Vi chiedo gentilmente, potreste evitarci, proprio ve lo chiedo,
2: dica,
4: profondamente,
2: dica,
4: di evitarci di queste stupidaggini di questo signor Umberto di Pescara. Sono cose che non si possono sentire, solo che voi magari diminuisce l'odio, se io vi capisco, però le cavolate che dice queste, diciamo che le bombe del maestro Antonio, che è un simpatico, veramente queste le sue fanno piacere sentirle, sono delle bombette, questa è proprio una bomba atomica, queste le dichiarazioni di questo signore qua.
5: Umberto, mi dai l'indirizzo che vengo anch'io a quello stabilimento, voglio vederti, mi voglio strappare tutti i capelli.
6: Ciao Umberto, allora oggi sono annoiatissima, le tue storie annoiano tremendamente.
3: All'inizio
6: perché
3: sembrava di nuovo un porno.
6: Ho l'impressione che tu ci ricami un bel po' e pensi che così fai più bella figura. Non voglio essere distruttiva nelle tue storie, però mi dispiace questa cosa, ma sono sincera e te la volevo dire. Speriamo che non ti offendi. Ciao ciao.
7: Ragazzi carissimi, vi do la buonanotte, perché bisogna che vada a letto. Sono due notti che non dormo e mi addormento poi verso le 6. La giornata è proprio scombussolata. Sarà il caldo che sta arrivando, ma comincia a dar noia. Vi auguro una buonanotte e ci sentiamo domani, che è venerdì. Buonanotte a tutti.
2: Ciao.
8: Io l'unico fiume che ho vicino casa è la Niene, ma non ci stanno i serpenti, secondo me ci stanno le pantegane.
3: C'è qualche serpente, c'è anche nella Niene, allora,
2: sicuro.
3: Segnalo la presa di posizione sulla questione del pallone d'oro del maestro Antonio.
2: Sì.
3: Che scrive: a lunatici, ma siamo al mercato? Ma cosa avete promesso al fantomatico vincitore di questa non gara? Siamo seri, prendiamolo come un gioco simpatico.
2: Hai capito? Ognuno ha le sue strategie. Anche lui, ma non chiama da troppo tempo. Il problema è che per provare a vincere questo premio bisogna mantenere presente, cioè costante la presenza, perché giusto, altrimenti ci si dimentica. Carlito, che ho detto è il mio preferito, non sta chiamando da troppe notti, quindi secondo me rischia tra 10 giorni, quando faremo la serata di gala,
3: l'oblio.
2: Dalla serata di
3: rischia
2: gara,
3: l'oblio.
2: L'oblio totale. Quindi io lo invito di nuovo a chiamare, così come invito a chiamare il signor Bomba da Mogorella. 06-3131 oppure 800-800-002. Tutti dentro, ovviamente. L'invito è esteso a tutti quelli che hanno scelto di stare in quest'ora in compagnia di Rai Radio 2. Fatevi sentire.

0: Dai, dai, let's go. Shakira, Rai Radio 2, Lunatici in diretta a mezzanotte 38, è tornato il bomba, il maestro Antonio. Ciao maestro.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao Antonio, allora raccontaci di questa tua amica, aspirante Miss.
1: Non posso dire più di tanto, mi dispiace perché non voglio, però no, ma avete letto il messaggio che...
0: Sì, sì, lo abbiamo letto, che hai conosciuto anche la mamma.
1: Ah, l'avete letto, io, vabbè, non stavo ascoltando, ero impegnato.
0: Certo.
1: Non stavo ascoltando.
2: Che stavi facendo, Antonio?
1: Però,
2: racconta, che stavi facendo?
1: Vabbè, dai.
2: Ce l'hai quella base di prima?
0: Sì, certo.
2: Stai dai, facendo... racconta, Antonio, mezzanotte e 38, sei in diretta su Radio 2, non stavo ascoltando a radio, dice, nei minuti...
1: No, stavo facendo altro, dai, stavo facendo altro.
2: Stai facendo l'amore, si può dire,
1: Sì, ma non lo dico, dai.
2: Ma con la tua amica Miss 24enne, lui ha 81 anni, questo signore, oppure un'altra persona?
1: Dai, non fatemi domande,
2: Antonio,
1: dai.
2: È chiaro,
1: stavo facendo l'amore, dai, stavo facendo l'amore.
2: Ma con lei o con un'altra persona?
1: No, fammi un'altra domanda.
0: Non vuole rovinarsi la piazza.
1: No, no,
0: non
1: lo posso. Dai, dai. No.
2: Dimmi solo quanti anni ha la partner con cui eri, se posso chiedertelo. Quanti anni ha lei?
1: 25.
0: 25, tu 81. Ok.
1: 25.
0: Ok. E quindi avete fatto l'amore, avete cenato insieme, adesso state chiacchierando, certo. Oppure lei è andata via?
1: No, ma che via.
0: È lì con te?
1: Certo.
0: Potrebbe anche dirci ciao.
2: Falle dire ciao al volo, Antonio, dai, falle dire ciao al volo.
1: No, io ho chiamato per un altro motivo.
2: Aspetta, solo una cosa, solo perché c'è grande attenzione su questo tema. Ascolti alle stelle, lo streaming è impazzito. Questa persona è nella stanza con te adesso?
1: Non ho capito.
2: La persona che è con te è nella stanza dove ti trovi tu in questo momento o in un'altra ala della casa?
1: No, è con me.
2: Allora, zero rumori per 5 secondi. Sentiamo se si percepisce qualcosa. Zero rumori per 5 secondi?
1: Non vi farò percepire niente. No, non posso. No. No, non è che mi interessa se credono o non credono, non mi interessa niente, però non posso...
2: Io ho sentito un bisbiglio, io ho sentito un respiro.
1: No, non lo so.
2: Io ho sentito un respiro.
1: No.
2: L'avete sentito un respiro? Ditecelo al 348-7300-200. Io ho sentito un respiro, se l'avete sentito scrivete, anzi dite l'ho sentito, WhatsApp audio al 348-7300-200, perché stanotte per chi crede... Perché gli scettici tanto saranno scettici sempre. Stanotte, per chi crede, ci sono le prove.
1: Ma non mi interessa a me.
2: Io l'ho sentito, ditelo al 348-7300-200. Sono il primo, io l'ho sentito.
0: Senti, Antonio.
1: Io posso dire una cosa.
0: Cosa volevi dire?
1: Io sono, guardate, veramente, sono felice di quello che mi sta capitando. Non avrei mai immaginato, veramente, perché ho 81 anni, vado per gli 81. Ragazzi,
2: comunque nessuno sta mandando il vocale per dire io l'ho sentito.
1: No, ma non mi interessa.
2: L'ho sentito solo io, non ci posso credere. Vocali al 348-7300-200.
1: No, non mi interessa sentire pareri o sentire lì che vero o non vero, non mi interessa. Io faccio il mio. No, ma io ho chiamato per un altro motivo. Ma ho sentito una pantomima. Ma chi è che si lamentava? Perché non ho capito bene. Si lamentava per il discorso di vincere, non vincere, vinceremo, vinceranno.
0: È che si è aperta la campagna elettorale a questo punto, no? Quindi ci sono alcuni personaggi che vorrebbero vincere il pallone d'oro lunatico. Prima ha chiamato Alfredo, che ha detto la sua, poi Aurelia, insomma, questi sicuramente sono candidati. Stanno arrivando dei messaggi, sentiamo un po'.
2: Sentiamo.
1: Ma Michele ha chiamato.
3: Giuro che l'ho sentito pure io.
1: Non ho capito.
2: Antonio, stavamo sentendo un vocale. Che diceva questo signore?
3: Giuro che l'ho sentito pure io.
2: Lui l'ha sentito come me. Siamo in due. Almeno in due l'hanno sentito.
0: Sentiamone un altro.
4: Una che ha 25 anni e vuole diventare Miss Italia deve avere il coraggio di dire sì, io sto con un uomo di 81 anni.
2: Non è così facile, amica, non è così facile.
5: Ho sentito il nulla cosmico. Massimo da Monte Granaro.
2: Invidioso. Va bene, Antonio, ti abbracciamo, resta su Radio 2.
0: No, aspetta Antonio, aspetta. Aspetta, no, aspetta, aspetta, devo leggervi il messaggio di Carlito.
2: Che dice Carlito?
0: È molto duro. Sono a casa di una prostituta.
2: No.
1: Che lo fa... Madonna.
0: Calmo.
2: Calma Antonio, calma.
0: Che lo fa solo per gli amici. Che significa? Vabbè.
2: Che si prostituisce
0: solo in amicizia, in amicizia. Perciò non potevo telefonarvi. Ora ho approfittato perché sta facendo la doccia.
2: Carlito, chiama adesso. Paralizziamo tutto. Fermate tutto. Io voglio Carlito al telefono ora da casa di questa sua amica prostituta. Chiama adesso 06-3131. Carlito, adesso sta facendo la doccia.
0: E poi aggiunge anche dei dettagli.
2: Telefona.
1: Con un'amica prostituta.
0: Ne ho fatte tre. A voi la deduzione riguardo al numero 3. È proprio vero che chiodo caccia chiodo. Caccia chiodo.
2: Di Lelio sta chiamando Carlito? No, no, non è possibile.
0: Carlito è possibile. Sta diventando così
2: un'ossessione
0: per questo programma. Bene, Antonio, grazie per aver
2: Ciao a tutti. Ciao, ciao Antonio, ciao. Ciao.
0: Bene, siamo contenti che ci pensi.
2: Resta su Radio 2, ciao Antonio.
0: Allora, un saluto a Lorenzo da Altedo. Poi, cari ragazzi, scommetto che Antonio... non ho capito, aspetta, Carlito psicopatico? No, no, dai, perché... chissà che gli sarà successo, sicuramente...
2: C'è Di Lelio al telefono, attenzione.
0: È lui? Guarda, veramente abbiamo curiosità di capire cosa sta succedendo l'amico Carlito, però non ci chiama, va basta, va bene. Mezzanotte 45, l'invito è per tutti, ovviamente non solo per Carlito, fatevi sentire che state combinando questa notte, se volete dire la vostra sui vari temi che stiamo toccando, insomma potete farlo.
2: Mi permetto e poi chiudo.
0: Sì.
2: Non si può creare il mito di un assente, quindi se Carlito non chiamerà neanche, cioè direi io al telefono, attenzione. C'è Di Lelio al telefono, attenzione, è caduta la linea. Se Carlito non chiamerà neanche stanotte, io smetto di parlarne. Bisogna sì, anche rispettare le scelte delle persone. Quindi se Carlito neanche stanotte dovesse rispondere presente ai nostri appelli ripetuti, io smetterò di parlarne, perché dovremmo rispettare la sua posizione e andare oltre. La pace nelle mani di Trump, torniamo seri con il titolo del giornale. C'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il tycoon si prende due giorni di tempo, ne scrive poi all'interno del quotidiano il giornale diretto da Tommaso Cerno. Un accordo si troverà e per una ragione principale lo vuole Trump, il presidente chiede due giorni per valutare la bozza dell'accordo di pace. Questa è una notizia che troviamo su diverse prime pagine, così come su diverse prime pagine trova spazio la sconfitta di Sinner. Ad esempio, il Messaggero apre così: crollo Sinner, Yannick a Parigi si arrende, ma l'ora è un passo dalla vittoria, ero senza energie ma non per il caldo, ora devo capire il lato umano del campione. Inizia così il commento a firma di Piero May, che poi prosegue all'interno delle pagine sportive.
6: Ciao, un abbraccio da Eliana, spero di rivedervi. Ciao.
7: Buonanotte lunatici, Raffaella da Padova. Mi fa molto sorridere essere particolarmente educata, mi risulta alquanto difficile nel momento in cui mi vogliono fregare. Mi dispiace, ma quando c'è fregatura deve esserci una pari reazione. Una pari reazione.
2: E qui cantavano i Neri per Caso: quando c'è fregatura, olele, olele, olele, c'è una pari reazione.
7: È educato a fregare la gente.
8: Natici, ci sono anch'io, Rita dalla Sicilia.
2: No.
8: E mi ascolto sempre volute. Poi queste persone che diciamo li chiamiamo personaggi, sono veramente una parte importante del programma, insomma, ci fanno sapere tante curiosità, le loro curiosità, magari alle volte bizzarre. Sono
2: chi è?
0: Aurelia che
8: importante
0: sta chiamando
8: per il programma. Il mio preferito è sempre Michele. Ciao.
9: Ma che Roberto da Bergamo, dai, l'ho visto Roberto da Bergamo, è molto più bello il Bamboccia, il figlio della signora Aurelia, di nonna Aurelia, ho visto anche lui su Facebook, quindi è molto più bello, dai, non scherziamo.
2: Ma chi se ne frega comunque,
10: Ciao lunatici, sono Salvatore da Cagliari. Faccio seguito alla telefonata di Alfredo. Mi trova pienamente d'accordo sul fatto dei personaggi che in questa stagione in effetti non avete inventato niente, non avete tolto uno in grazia di Dio. Guardate, io vi posso dire che c'è un outsider che trovo veramente simpatico, è il Dandy. Al primo posto senz'altro per me è Aurelia, che dice delle cose vere.
0: Dandy è veramente un gran personaggio,
2: C'è Di Leglio che alza le mani al di là del vetro, dice attenzione c'è una chiamata pazzesca, vediamo chi è. Mezzanotte meno 10, state ascoltando Radio 2, siamo in diretta ai Lunatici, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte alle 23 alle 2, anche sul Libero, la prima del quotidiano Libero si parla della sconfitta di Sinner, la delusione a Roland Garros, Jannik non ha sbagliato nulla, Sinner non arriva il trofeo più atteso, devo dire questo è il titolo che condivido di più, perché subito dopo la sconfitta di Sinner è cominciato sul web, ho letto vari articoli, le analisi, le cose, ma può capitare, succede, cioè è stato male, tutte analisi che per carità, però secondo me c'è quasi come se non si aspettasse altro,
0: la caduta, no? Sì, è vero, la sensazione c'è,
2: perché è fragile da questo punto di vista, e allora così, questo è, ha fatto delle cose che il tennis italiano in tutta la sua storia non ha mai visto. Capita, numero uno del mondo, è stato male, può succedere.
0: Ma sì, infatti non ho capito, Di Leglio, c'è Roberto, ciao.
2: Ma come? Pronto?
11: Toto, ciao, buonasera.
2: No,
11: ciao.
2: No, andiamo dritti al punto, Roberto. Andiamo dritti al punto. Che volevi dire? Vai.
11: Lasciami qualche secondo, 40 secondi.
2: Andiamo dritti al punto. Che volevi dire? Hai tutti i secondi che vuoi, ma senza i preamboli. Vai.
11: Sì. No, perché ho sentito che c'è una mia foto su Facebook, non so chi l'ha messa, ma ho sentito dal messaggio di prima.
0: Era un messaggio...
2: Ma si sarà confusa, vai a capire chi avrà visto. Sei tu?
11: Non sono neanche Facebook, io non sei tu.
0: Era giusta, era giusta puntualizzazione.
11: Messo la mia foto.
2: Ma io non credo che qualcuno abbia messo su Facebook la tua foto, mi sembra strano pensarlo, però.
11: La signora
0: del messaggio di prima era semplicemente confusa. Stai tranquillo che la tua privacy è salva.
11: Stavo tranquillo anche prima per quello.
2: Senti Roberto, tu comunque che sei un grande esperto di sport, la sconfitta di Sinner, che ne pensi? Così, commentiamo l'attualità.
11: Ho sentito che non ha dormito di notte, tutta notte è stato sveglio.
2: Dici, questo è inciso? Sì, ho letto anch'io, questo è inciso, dici.
11: Se non dorme non hai energie.
2: Sai che anche io non ho dormito ieri notte, oggi sono particolarmente fiacco.
0: Non hai energie.
11: Hai recuperato di mattina?
2: No.
0: Cosa consigli per recuperare le energie, Roberto?
11: Ma io faccio uso di un farmaco che però è illegale dal 2007.
2: No, quello no, uso di un farmaco che è illegale, io chiuderei subito la parentesi.
11: No, è legale dal 2007.
0: Va bene. Roberto, grazie per aver chiamato, un abbraccio. Ciao.
2: Bobby, ciao.
0: Vabbè, è andata così.
2: Bobby da Bergamo.
0: È andata così. Un saluto ad Anita, un saluto a Daniela, poi allo zio Nico. Grazie zio Nico. Poi Roberto, non cavalcare lo schifo del bomba, scrivono. Lui è in casa da solo.
2: Io ho sentito un respiro, ragazzi, non potete convincermi del contrario. Abbiamo le prove che quello che racconta il bomba è reale, non sono un robot, il virgolettato sulla prima della stampa, la fotonotizia ritrae Jannik Sinner, malore a Roland Garros, non ho perso per il caldo, queste le sue parole. Anche qui c'è un titolo bello, il racconto di Caterina Soffici, la grandezza di chi non cerca scuse, inizia così il suo editoriale che poi prosegue a pagina 19, aiuti per l'energia, l'offerta UE, se ne parla sulla prima del quotidiano piemontese, tra poco capiamo meglio.

0: Lorenzo Giovanotti, Heidi, si è sentita chiamata in causa, non so perché Giuseppe ha scritto Heidi Porcina, ma perché?
1: No,
0: perché?
1: Mi permettete, io le querelle dai produttori di Heidi non me le prendo
0: piccola.
1: E mi dissocio. Tregua Stati Uniti.
0: Semplicemente godendo per Giovanotti, che
1: quello sicuro, bellissimo questo pezzo. Tregua Stati Uniti Iran, tutto nelle mani di Trump, lo leggiamo sulla prima pagina del quotidiano La Stampa, taglio centrale, nuova offerta dei Pasdaran, Donald risposta in 24 ore dopo settimane di negoziati, stop improvvisi e ripartenze. Stati Uniti e Iran sembrano essere arrivati al passaggio più delicato della crisi nel Golfo, un'intesa per consolidare la tregua appare più vicina rispetto alle settimane precedenti, ma il via libera definitivo non arriva. La decisione resta alla Casa Bianca, con Trump che continua a prendere tempo tra operazioni militari e nuove tensioni. Vedremo se arriveranno notizie in questo venerdì 29 maggio del 2026 che abbiamo iniziato insieme qui live su Radio 2 da 58 minuti.
2: Io vi voglio bene in modi diversi.
1: Ma chi è?
2: Con Roberto, vabbè, Roberto è affascinante, riesce ad entrarti nel cuore e quindi sì, c'è un rapporto emotivo, lo considero quel fratellone speciale a cui poter raccontare tutto.
1: No, non mi piace.
2: Invece,
1: questa cosa.
2: Andrea, io ti vedo porcellino, amico porcellino, sai, tipo un tromba amico, però ti voglio bene come amico.
0: Ma che preso?
1: Anche panariellina.
2: Ti voglio bene a tutte e due.
1: Però scusami, scusami, ora io non voglio entrare nelle vostre camere da letto.
0: Guarda, nella mia camera da letto non c'è nessuno.
1: Fammi finire. Non conosco le dinamiche che uniscono te e questa ascoltatrice.
0: Non ci sono dinamiche.
1: Continua ad avere rapporti con le ascoltatrici, che è una cosa, secondo me, deontologicamente orrenda.
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Tra il tu sei il mio fratellone speciale e a te ti vedo come trombamico, io preferirei trombamico piuttosto, certo, che fratellone speciale.
0: Sì, ma infatti io non dico nulla.
1: Ne esco, vedi, con le ossa rotte.
0: Mi dispiace.
1: Ne esco con le ossa rotte.
0: Mi dispiace, fratellone.
1: E ti sei preso anche Ida Panariellina da Castiglion Messer Raimondo. Anche lì sei andato... Ah, vabbè, non mi far parlare. Non mi far parlare. È mezzanotte e 59, siete sintonizzati su Rai Radio 2, restate qui.
3: Ciao, sono Annalisa, sono in autostrada a Reggio Parma, non piove e c'è un cielo blu.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con Andrea Di Sanzio e Roberto Arduini. Ci trovate qui da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. In queste tre ore che trascorriamo insieme si parte anche grazie ad Ivan Cardia, che ci porta a scoprire le bellezze dell'Italia. In queste notti è a Bolsena, un terrazzo su questo lago dove i tramonti sono unici.
1: Eccoci, buonasera a tutti i nostri ascoltatori lunatici. Siamo a Bolsena, lo stiamo vivendo un po' in queste notti, questo territorio a 360 gradi, perché è un luogo che offre veramente tante piazze, tanti vicoli, tanti scorci, tanta storia, tanta cultura. Con me c'è Michele Mangiabene, che ha 20 anni, giovanissimo, fa parte della Prologo, si spende per tantissime iniziative. Insomma, Michele, tutti questi giovani, voi che vi adoperate per Bolsena.
2: Sì, sì, noi, io in primis, diciamo, faccio parte del, appunto, della Prologo, riferente Prologo Giovani. Siamo un gruppo di ragazzi che appunto ha preso dell'iniziativa in questo paese per fare eventi, sia appunto che continuano le tradizioni e che fanno appunto eventi per i giovani, come appunto durante i Misteri di Santa Cristina, sono il 23 e il 24 luglio, ovviamente da non perdere, la sera e la mattina. Il 25 sabato si farà appunto un evento DJ set con spettacoli oltre ai fuochi d'artificio. Si faranno appunto questa serata tra amici, buona musica e da bere, da mangiare per tutti. In luglio appunto con Santa Cristina, agosto abbiamo il signature, diciamo, di Bolsena, che è la Notte Bianca, che è l'evento che ci porta in alto tra gli eventi della Tuscia. Il 13 agosto appunto a Bolsena c'è la Notte Bianca.
1: Michele, che... possiamo dirlo, che figata qui a Bolsena, cioè ci si diverte, i giovani, soprattutto voi, siete sempre al lavoro qui.
2: Noi non finiamo mai di lavorare, noi stacchiamo a dicembre e ricominciamo a gennaio, nel senso...
1: Ah, però un mese di pausa ce l'avete?
2: Beh, diciamo, guarda, non proprio tutti, perché a Bolsena non si finisce neanche ad agosto, perché ormai... l'estate continua, agosto, se si finisce agosto, si inizia settembre fino a fine ottobre.
1: Allora non svegliamo tutto questa sera, perché continueremo domani a parlare di Bolsena. Intanto, per chi si è incuriosito, dove possiamo trovare tutte le informazioni per i ragazzi che ci stanno seguendo?
2: Certo, allora, come no, potete trovare sulle nostre pagine ovviamente Facebook e Instagram di Visit Bolsena, Prologo e Prologo Giovani.
1: Grazie Michele, a domani sera.
2: A domani sera, viva Radio 2.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento, manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 29 maggio parte dal 1945, anno di nascita di Gary Brooker, cantante dei Procol Harum.

0: Tra i brani più venduti in Italia nel 1999 c'è Per te di Jovanotti.
1: E per te il profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro,

0: Fedez e J-Ax si chiude l'almanacco multimediale di oggi, ma voi restate su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: I lunatici su Radio 2.

0: La notte lunatica continua ora su Rai Radio 2 con il nostro racconto, il nostro omaggio di questa notte dedicato ad Ennio Morricone.
1: I lunatici su Radio 2.

La musica migliore di un film è quella che si sente, perché quella che non si sente, pur bellissima, è una brutta musica. Nel film è così. Molti hanno giudicato cattive mie musiche o altri di altri compositori brutte perché non si sentivano, perché il regista non gli aveva dato lo spazio giusto e il volume giusto nel suo messaggio.

0: Siamo a Roma, il 1937. Una terza elementare di Trastevere è in posa per la foto di gruppo che suggella la fine dell'anno scolastico. I bambini sono tutti maschi, ben pettinati e ordinati. Indossano grembiulini azzurri e fiocchetto bianco.
1: Partendo da sinistra, nella fila in alto, Sergio è il secondo, Ennio è il quarto. Tra loro c'è un compagno di classe.
0: Ennio è nato a Roma, ma la sua famiglia è originaria di Arpino, in provincia di Frosinone. Il padre, Mario, è un trombettista che lavora con diverse orchestre. La mamma, Libera, ha una piccola industria tessile. Anche Ennio adora la musica e presto inizierà a suonare la tromba.
2: Mi fa un po' strano dire che io a 6 anni ho cominciato a comporre, però... Così mio padre mi insegnò la chiave violino, eravamo in villeggiatura, io mi mettevo a scrivere delle cose, ma delle cose erano delle sciocchezze enormi. Mi ricordo che erano delle cacce che poi strappai, delle cacce come le sentivo nei dischi o alla radio. Forse ero rimasto colpito dal Franco Cacciatore di Weber, dall'ouverture del Franco Cacciatore di Weber, quindi scrivevo, riproducevo probabilmente quelle cacce lì. Cacce forse mi riportano, chissà, forse al western, a questa felicità di scrivere la musica per l'aria aperta, per il verde. Quindi dalle cacce nasce forse il western, chissà, forse, io non lo so, azzardo l'ipotesi, però le cacce io le ho scritte, quindi corrispondono un po' alle musiche così che ho fatto poi per Leone, nei western italiani.

con Sergio ho un normalissimo rapporto tra compagni di classe, non strettissimo, eppure cordiale, amichevole, che terminate le scuole elementari porterà però i due a prendere strade diverse e a

iscritto a fare il medico, cosa avrei fatto? Avrei lavorato bene, sarei stato un buon medico, sarei arrivato alle prestazioni professionali che faccio in musica, che sono, si dice, eccellenti. Io quando mi faccio questa domanda, raramente devo rispondere di sì, che sarei riuscito anche a fare il medico perché mi applico e perché amo quello che faccio. Forse non è la mia professione, ma certamente l'avrei fatto con grande passione, e quindi questo avrebbe riscattato l'indecisione di una scelta forse un po' avventata.

credo che il talento venga fuori intanto dall'esercizio e dalla disciplina, dall'amore intanto per la materia che, di cui uno si occupa, quindi esercizio e disciplina. A poco questo porta a far venire alla luce le doti che ci sono, ci debbono essere, ci possono essere, cioè. Ma non è detto, io cioè mi domando certe volte se mi fossi

0: Siamo a Roma, è il 1964. Da quella foto di fine anno della terza elementare di Trastevere sono passati quasi 30 anni. Nel frattempo Ennio si è sposato con Maria, dalla quale aspetta il terzo figlio. Si è diplomato come trombettista al Conservatorio di Santa Cecilia e, come suo padre, ha iniziato a esibirsi in varie orchestre.
1: Io cerco di fare sempre il meglio possibile. Questo è il segreto, è avere la possibilità tecnica di poter fare il meglio possibile. Bisogna reagire al mestiere, non deve essere un mestiere, deve essere un'arte creativa, quella della musica e del cinema. E anche io penso che sia anche l'altra musica importantissima.
2: Iniziò tutto al cinema nel 61, il Federale di Salce. Lei però aveva già regalato al nostro paese in quegli anni successi non da poco, Se telefonando, per dirne uno.
1: Sì, Se telefonando, una canzone che mi è stata chiesta per una trasmissione televisiva, una sigla. Ho scritto quel pezzo e le parole le ha messe dopo Costanzo e la

si è occupato di brani che sono diventati degli enormi successi, li ha arrangiati e sono stati poi riproposti dalle radio e cantati a squarciagola dalla gente. Tra questi, Pinne, fucile ed occhiali, Guarda come dondolo e Abbronzatissima di Edoardo Vianello, oltre a Sapore di sale di

0: Un pomeriggio Ennio ha appuntamento a casa sua con un regista emergente che nel 1961 ha esordito dietro la macchina da presa con Il Colosso di Rodi e che vorrebbe affidargli la colonna sonora del suo prossimo film. Ennio, quando si trova davanti quel corpulento uomo dalla folta barba, capisce in un attimo di avere davanti quel suo vecchio compagno di scuola delle elementari, che si chiamava, e si chiama ancora, Sergio.
1: Non riesce a trattenere la domanda. Ma tu sei Leone delle elementari?
0: E tu sei Morricone, che veniva con me a Viale Trastevere.
1: A quel punto i due si riabbracciano. Ennio tira fuori quella vecchia foto, la vecchia foto delle elementari di 30 anni prima.
2: Lavoro con un regista e arrivo al secondo film, al terzo, al quarto e segno c'è stata un'intesa. Se non arrivo al secondo perché non voglio, io perché non andavo d'accordo e non piaceva lavorare con questo regista. Ci sono dei registi che vogliono imporre una loro idea, qual è quell'idea che loro hanno? Non un'idea originale loro, ma un'idea che hanno sentito che gli funzionerebbe. Allora io, quando capisco queste cose, non lavoro con questi registi.

0: si incontrano per una cena a Trastevere, che è il giusto coronamento di un pomeriggio passato tra nostalgie e ricordi. Sergio parla ad Ennio di un film del maestro giapponese Akira Kurosawa, La sfida dei samurai, invitandolo a vederlo.
1: È da questo film che ha in mente di mutuare la struttura aggiungendovi ironia, acidità e durezza per creare un nuovo genere di film western.
0: Il titolo ce l'ha già in mente, Il magnifico straniero. Come colonna sonora vorrebbe qualcosa che ricordi il degüello, un canto funebre messicano che il regista aveva ascoltato e apprezzato nei film Un dollaro d'onore e La battaglia di Alamo.

Lui mi chiese di fare questo film, il suo primo film western, che era molto interessante, molto bello. All'inizio è vero che qualche critico non gli piaceva il fatto che un italiano facesse western. Non si erano accorti questi critici che era un western completamente diverso da quelli americani. Il suo talento si è voltato verso una strada completamente nuova.

0: È il 1964, il 12 settembre, il giorno in cui il progetto vede la luce nelle sale cinematografiche. Non si chiama più Il Magnifico Straniero, ma Per un pugno di dollari.
1: Ennio non era mai stato troppo d'accordo con la scelta del Degüello. Così aveva risolto riutilizzando una vecchia ninna nanna, scritta per uno spettacolo teatrale, suonata con una tromba. Il risultato, un pezzo musicale memorabile, che contribuirà non poco al successo del film e all'inaugurazione di un nuovo filone cinematografico, che sarà destinato a entrare nella storia, gli spaghetti western.
2: Quando il film uscì, andammo a vederlo dopo un anno. Dopo un anno era ancora in prima visione. Fece un grandissimo, grandissimo successo. Facciamo il secondo. Devo dire che al terzo io e Sergio raggiungemmo il massimo possibile in quel momento, perché Il Borbo del Cattivo rappresenta per lui un grande film, ma per me è rimasta una delle colonne sonore che è stata giudicata la seconda in 100 anni di musica del film.

Io ho lavorato e devo dire che adesso è quasi un riposo. Lavoro sempre, ma insomma faccio molto, molto meno lavoro di una volta. Una volta macinavo moltissimo, riflettevo moltissimo, dormivo pochissimo e quindi il tempo non ce l'avevo per dire quando mi è scattato questo momento della mia notorietà, della mia fama e della, diciamo, del talento che veniva alla luce. Io non lo so, non l'ho mai saputo. Non posso dirlo, forse dopo i primi film di Leone, i successi discografici, forse da queste cose, i premi, soprattutto quelli importanti, le nomination all'Oscar, i quattro BAFTA, i quattro Davide Rotello, i cinque Nastri d'Argento e tanti tanti altri, e forse questo mi hanno fatto, questi premi mi hanno fatto un po' capire che la gente si era accorta che io esistevo.

0: Siamo a Los Angeles, è il 26 febbraio del 2016. Sergio Leone è morto da molti anni, scomparso improvvisamente il 30 aprile del 1989, lasciando un ricordo indelebile nella storia del cinema. Tra i registi contemporanei, chi più si è abbeverato della sua filmografia, prendendone spunto e omaggiandolo, è Quentin Tarantino, vero e proprio cultore di Sergio Leone e degli spaghetti western.
1: A lui ha usato sempre molti pezzi miei per i suoi film precedenti. Pezzi importanti per momenti importanti del film. Quindi si è capita una grande simpatia per me.

per il suo omaggio a questo genere, The Hateful Eight, ha scelto di affidare la colonna sonora proprio a Ennio Morricone, ancora in piena attività, nonostante gli 87 anni compiuti.

0: per due decenni, dal 1964, data d'uscita di Per un pugno di dollari, al 1984, con C'era una volta in America, Ennio ha accompagnato con le sue musiche l'intera produzione del maestro Leone.
1: Il suo lavoro per Tarantino rinverdisce il filone degli spaghetti western che ormai nessuno realizza più da molti anni. La colonna sonora di Morricone viene premiata con l'Oscar, il secondo dopo quello alla carriera vinto nel 2007, ma il primo per una colonna sonora dopo 5 nomination per film come La palma nel cielo, Mission e Gli intoccabili.

Buonasera signori, buonasera. Ringrazio l'Accademia per questo prestigioso riconoscimento. Il mio pensiero va agli altri nominati, in particolare allo stimato John Williams. Non c'è una musica importante senza un grande film che la ispiri. Ringrazio Quentin Tarantino per avermi scelto e tutto il team che hanno reso possibile questo straordinario film. Dedico questo film, questa musica e questa vittoria all'Oscar a mia moglie Maria.

Un regista francese mi disse una volta: Ennio, quando ti domandano quanto ci metti a fare una musica di un film, tu devi dire 30 anni, 40 anni, perché è tutta un'esperienza che si accumula, non solo l'amore per quello che uno fa, il piacere di scrivere la pagina bianca e coprirla di note che ci interessano ascoltare poi. C'è questo che è importante del compositore, che scrive perché vuole ascoltare quello che ha scritto. Questo è emozionante, e quindi questo porta un compositore a riuscire nel cinema, ma anche fuori del cinema, per i concerti, a scrivere per se stesso soprattutto. Quindi io scrivo per il film, ma anche per ascoltarmi, per la curiosità e l'interesse di ascoltarmi. Anche

0: Sulla celebre Walk of Fame di Hollywood è inoltre possibile vedere una stella dedicata a lui, la numero 2574.
1: I Lunatici su Radio 2.

Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 anche nelle prime ore di questo venerdì 29 maggio. A proposito, segnatevi per questo fine settimana questo importante appuntamento. Sabato dalle 21 alle 23 Radio 2 trasmetterà la quarta edizione del concerto A Nome Loro, musiche e voci per le vittime di mafia, che si terrà nel sistema delle piazze di Castelvetrano. L'evento sarà condotto in loco da Gino Castaldo, Martina Martorano e Stefania Renda. Il commento radiofonico della serata dagli studi di Via Asiago sarà invece di Simone Calomino. Grandissimi gli ospiti per la quarta edizione di A Nome Loro, musiche e voci per le vittime di mafia, la maratona artistico-culturale nata nel 2023 sull'onda emotiva scaturita dall'arresto del super latitante di mafia Matteo Messina Denaro. L'evento, che chiama ogni anno a raccolta grandi artisti della musica italiana, protagonisti della lotta alla mafia e familiari delle vittime, è in programma proprio per domani, 30 maggio, nel sistema delle piazze di Castelvetrano. Siamo in provincia di Trapani, a pochi passi dalle abitazioni dei familiari del boss ormai defunto. Donatella Rettore, la cantautrice Giulia May e l'attrice Simona Malato, interprete del ruolo della moglie di Matteo Messina Denaro nella fiction Rai L'Invisibile, la cattura di Matteo Messina Denaro, sono i nomi che si aggiungono ai numerosi artisti già annunciati per l'edizione 2026 della manifestazione. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Rai Radio 2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme, radio e TV, al canale 202 del digitale terrestre e TV Sat su Rai Play e Rai Play Sound, in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti i social del canale sugli account di Rai Radio 2. Cammina.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini e tutto voi, restate su Radio 2.

0: Il buongiorno vi giunga un buongiorno guarnito crema panna e pistacchio.
1: Che buono il gelato.
0: Ruggito del coniglio. Buongiorno da Marco Presta.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: Allora, si parla molto, molto, e anche a sproposito per quello che riguarda noi gente comune, di intelligenza artificiale.
1: Tutti ecco. Cerchiamo di capirci qualcosa, c'è gente già molto brava, sembra che non si possa più vivere senza.
0: C'è addirittura la prossima enciclica del Papa sarà proprio sull'intelligenza artificiale.
1: L'ha già firmata.
0: L'ha già firmata.
1: C'è una ricerca, attenzione, dell'Università di Oxford.
0: Sì, Oxford.
1: Quindi non dei piracottari.
0: Non dei piracottari.
1: Che dice, attenzione, che perché più l'intelligenza artificiale è amichevole, e meno è affidabile.
0: Più è amichevole, capito? Più sta cercando forse di darti una sola.
1: Una fregatura.
0: È un po' come capita con i consulenti finanziari, se vogliamo, che in genere, quando sono molto gentili, molto
1: signor Dose,
0: incalzanti.
1: Eri ingiovanito.
0: Buongiorno, come sta? Che piacere vederla. Allora, io sono veramente felicissimo, onoratissimo di parlare. Ecco, state attenti perché rischia di arrivare un cetriolone, diciamo così. Mentre invece, se l'intelligenza artificiale vi si rivolge, dice, andavo che c'è?
1: A coso.
0: Ma non capisci veramente niente, sempre io ti devo aiutare, ma voi umani siete dei cocci.
1: Ma ragionate tu una volta, invece quella
0: è più affidabile. A volte la gentilezza eccessiva è pericolosa, ricordiamocelo,
1: state attenti.

0: carica da raccatarica.
1: Benvenuti al ruggito del coniglio in diretta per voi sulle obnubilate e al tempo stesso variegate e plurime frequenze di Radio 2. Un abbraccio da noi tutti e anche da Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Buongiorno.
1: Due persone
2: buongiorno.
1: Che io conosco da anni. Due persone che mi sento di raccomandarvi.
3: Grazie.
1: Due persone che oggi vanno come fossero ancora dei ragazzi, vanno ad allenarsi a giocare a pallone al Quadraro.
2: Ma che
1: ridente
2: davvero?
1: Quartiere.
2: Ma è pericoloso.
1: Di Roma.
4: No, volevo fare una piccola.
1: Sì. Allora, prego.